per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda, alzando schizzi d'acqua alti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine.

Ci vuole gente intelligente per reggere il peso di un ricordo. Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te.

per non fare ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te.

essere normali. Ci vuole gente intelligente anche per non essere banali, volgari. Per questo voglio te.

dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

4 secoli di vita. E ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso. Volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti. Magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.
1: E allora tutti abbiamo dovuto iniziare a lavorare fin da piccoli.

ero destinato a fare il metalmeccanico fine, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario e lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione, sempre.

perché si innamorano dei modelli che queste macchine, che si chiamano televisori o che si chiamano internet, fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

Ti saluto con la mano, ti saluto con lo sguardo, ti saluto con la fretta di chi è sempre in ritardo. Ti saluto come infine si salutano gli amanti, baciandosi le mani senza togliersi i guanti, senza toglierci il dubbio che

Ti saluto con la mano, ti saluto con lo sguardo, ti saluto con la fretta di chi è sempre in ritardo. Ti saluto come fine si salutano gli amanti, baciandosi le mani senza togliersi i guanti, senza toglierci il dubbio che potremmo restare, che una storia più bella quando un grande finale, quando un giorno di festa con quello che costa ci staremo dicendo io scendo a costa.

Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine.

anche per non fare ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te.

0: vuole il mondo è tuo, se fa buio il mondo è fluo.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

e ho destinato a fare il metalmeccanico fine, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario e lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione, sempre a

perché si innamorano dei modelli che queste macchine che si chiamano televisori o che si chiamano internet fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

Caterina nel silenzio della stanza, pensando che nessuno sentirà, mette un disco del velluto sotto.

0: pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: sia da Saronno e dintorni.
1: Saronno, via la demolizione della vecchia Rodari. Saronno, settantenne, presa a braccetto, non aveva più l'orologio. Caronno Pertusella, studente in allerta su mafia e doping. Saronno, estate a tutto sport. Ben trovati ai microfoni di questo radiogiornale, Anna, la regia Matteo. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. È iniziato il rush finale per il completamento della nuova scuola primaria Rodari al servizio del quartiere Prealpi e del resto della città. Il nuovo edificio metterà a disposizione 15 aule capaci di contenere in tutto 275 alunni, 3 aule speciali e una biblioteca. Ci saranno anche mensa, agorà, una palestra anche ad uso extrascolastico, ovvero usufruibile da gruppi e associazioni sportive rionali e saronnesi. E ci sarà una bella terrazza che senz'altro potrà essere sfruttata anche per momenti di didattica all'aria aperta. Finanziato con 11 milioni di euro, il nuovo edificio nasce senza che il comune sia stato costretto a fare ricorsi a mutui e con un forte impegno sulla sostenibilità. Infatti ridurrà del 90% le emissioni di anidride carbonica rispetto all'attuale plesso, consumerà meno della metà dell'energia elettrica e quasi azzererà l'uso del gas naturale. Il tutto grazie a una progettazione che è stata attenta all'ambiente con impianti fotovoltaici, materiali all'avanguardia e un ampio piano di compensazione arborea. Attenzione allo scippo dell'abbraccio. Negli ultimi fine settimana, nella zona del centro, due donne sono state alleggerite della catenina e dell'orologio. Una settantenne racconta che stava tornando dalla spesa quando è stata ad un tratto affiancata da una ragazza attorno ai 20 anni con un accento dell'est Europa e aveva in mano un biglietto e ha chiesto delle indicazioni stradali, poi l'ha presa a braccetto raccontando che stava cercando lavoro, in particolare come badante. Le è stato risposto che non occorreva nulla e che non sapeva chi potesse rivolgersi. Se n'è quindi andata salendo su un'auto alla guida della quale c'era già qualcuno. Poco dopo la signora si è accorta di non avere più al polso l'orologio. Si è rivolta ai carabinieri per sporgere denuncia. La scippatrice potrebbe già aver colpito anche settimana scorsa, sempre nel weekend, in via Filippo Reina, dove un'altra anziana è stata avvicinata da una sconosciuta. Analogo il copione. La giovane si sarebbe resa disponibile a fare da badante o ad occuparsi di fare dei massaggi, poi ha improvvisamente abbracciato la residente e le ha così sottratto la collanina che aveva al collo, riuscendo ad allontanarsi prima che la cittadina si accorgesse dello scippo. Alla scuola media De Gasperi hanno tenuto banco nell'ultima settimana incontri e attività sulla legalità che hanno coinvolto le classi terze. In aula magna gli studenti hanno seguito l'intervento dei carabinieri del NAS di Milano sul rapporto fra sport, salute e rischi legati al doping, con una rassegna articolata delle principali criticità. Al Cinema Teatro Nuovo è andato in scena Vite spezzate, spettacolo della compagnia Motivo Teatro, dedicato alle giovani vittime innocenti di mafia. La rappresentazione è stata proposta in una versione adattata per l'occasione. A chiudere gli interventi di docenti e relatori che hanno approfondito i temi emersi. La polisportiva Salus di Gerenzano rilancia Sport a tutto campus, progetto pensato per offrire ai bambini e ai ragazzi un'estate dinamica, ricca di attività e occasioni di incontro. L'obiettivo è semplice, ma molto importante: sostituire tablet e smartphone con giornate di sport, gioco e scoperta, in un ambiente sicuro ma al contempo stimolante. Il campus si svolgerà dal 9 giugno al 4 settembre ed è rivolto ai bambini dai 5 ai 14 anni. Le attività proposte spaziano tra diverse discipline sportive e momenti di socializzazione con un approccio multisport che permette ai partecipanti di sperimentare, divertirsi e sviluppare nuove competenze. Le iscrizioni sono ancora aperte e, come sottolineano i promotori, i posti sono limitati per garantire un'esperienza di qualità e un'attenzione adeguata ad ogni gruppo. La registrazione va fatta sul portale del comune. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Anna con Matteo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio per la giornata martedì 9 giugno. Il martedì si apre alle ore 9 con Buona giornata con Gigi Volpi. Alle ore 9.30 e 17.05 Orizzonti Magazine, ospite di Gigi, Mario Busnelli della Saronno Point. Alle 10.05 e 17.40 La settimana in 3 minuti, aggiornamenti e notizie, e a seguire Dal dire al fare, a cura delle pedagogiste Sara Rossi e Daniela Ferrario. E per finire Il territorio parla. Massimo Tallarini e Federica Margaritora ospitano il professor Luigi D'Alonso dell'Università Cattolica di Milano per il progetto Mettiti nei miei panni. Alle ore 10.30, in replica alle 19.10, Storie di cucina con Delia e Gianni. Alle ore 11.30, Scuola, Società e Cultura, Antonella Colmegna e Gianni Branca ospitano la professoressa Roberta Bottero dell'Istituto Prealpi Saronno. Alle ore 20.20, Un libro alla radio, letto da Federica Batignani. Alle ore 21, Perché no? Fatevene una ragione, a cura di Franco, Chiara, Lorenzo e Gigi. Prima di chiudere vi ricordiamo il nuovo spazio di ogni mattina, Radio Orizzonti Mixa alle 6.15 con le news locali alle 6.30, le migliori interviste del giorno prima alle 7, Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Radio Orizzonti in Blu, la radio.
3: Lunedì sera alle ore 22,
4: una volta all'era in sci
3: con Guido, Gianfranco, Quante Ghe
4: e Gigi.
3: Cabaret alla radio
4: su Radio Orizzonti in Blu, mi raccomando.
5: Ai gente di ieri, d'incue e de domani,
6: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
5: e in replica alle 19.10
6: va in onda il
7: Ciciaremo un Cicinin con Anna e Anna.
8: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
9: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.

0: Orizzonti Magazine, Match Point, lo sport di Radio Orizzonti in Blu.
1: Buongiorno a tutti, ben ritornati all'appuntamento del lunedì mattina con Radio Orizzonte in Blu, la pagina dello sport. Oggi è una trasmissione un po' animata perché avremo in ospite il nostro presidente stranominato Ezio Vaghi, presidente della Robo Pallacanestro. Ne parliamo in studio con Roberto Banfi, Paolo Renodi e poi c'è anche un super tifoso che è Gigi Volpi. Siamo arrivati alla fine del campionato, Ezio, la stagione 2025-2026 è finita, eventi ce ne sono stati parecchi. Io vorrei iniziare con una domanda semplice e poi lascio a te che gentilmente puoi ricostruire tutti gli antefatti che hanno partito dall'iscrizione al campionato, dalla B interregionale fino alla fine del campionato. La prima domanda sai che è: quale aggettivo vorresti adoperare per giudicare e criticare o esaltare la stagione 2025-2026? Un aggettivo.
2: Un aggettivo, no. Non c'è un aggettivo. Allora, non si può dire certamente che è stata una stagione che ha dato soddisfazioni, però dispiace dire delle cose che sembrano sempre delle giustificazioni, però per trovare un perché siamo arrivati a questo punto qui bisogna comunque fare un esame di quelle che sono state.
1: Puoi ricostruire tutti gli antefatti, per piacere. Chi vuole fare delle domande al Presidente, il nostro numero di telefono è 02 960 27 28.
2: Gli antefatti partono dalla stagione precedente, dove abbiamo fatto un ottimo campionato pur retrocedendo per i mezzi che avevamo e il tipo di gioco che abbiamo espresso, dove abbiamo avuto comunque tante partite perse negli ultimi minuti, ma con grande considerazione da parte di tutte le squadre avversarie. Era logico che non potevamo farcela, siamo retrocessi, però questa cosa qui ci è costata molto e molto sul piano economico e anche sul piano poi tecnico, perché tutti i giocatori che avevamo, naturalmente dopo aver fatto un campionato di Serie B nazionale, non si sono adattati a fare una retrocessione, ma hanno voluto andare in altre situazioni più altolocate, no, del campionato che avevano fatto. E quindi ci siamo trovati in una situazione dove dovevamo cambiare completamente la squadra. È arrivato questo all'inizio dell'anno, durante l'estate, questa offerta di collaborazione che riguarda, preciso e non lo voglio più dire perché mi fa innervosire la cosa, solo per la prima squadra. Cioè noi abbiamo avuto da Cantù un accordo solo per avere giocatori per la prima squadra, tutto il resto non conta niente, tutto il resto è robur. Addirittura loro si approcciano a noi dicendo: noi siamo ospiti vostri. Non è che, perché corre voce che noi siamo una succursale del Cantù, non c'è niente neanche di scritto, c'è una stretta di mano tra me e il dirigente che si occupa della situazione e basta. È proprio una cosa sulla parola e sulla, come dire, il rispetto che uno ha dell'altro, che non c'è bisogno neanche di scrivere le cose. Per cui questo aiuto che ci è stato dato ci ha consentito di cercare di ripianare, non siamo ancora riusciti, i debiti fatti l'anno precedente, perché non abbiamo dovuto cercare giocatori che dovevamo poi tesserare, eccetera, di fare un campionato che pensavamo fosse un po' diverso, tutti ci speravano, però non dobbiamo dire anche che
3: non so se avete,
2: le spese sono state molto inferiori. Sto dicendo, tenete conto, non so se avete visto adesso le finali Under 19 nazionali, trasmesse su Sky, loro sono arrivati alla semifinale perdendo, stando avanti tutta la partita e perdendo alla fine nell'ultimo minuto con la squadra che ha vinto poi il titolo nazionale. Però nell'altra squadra giocavano ragazzi del 2006 fuori quota, loro sono 2008 e 2009. Quando abbiamo iniziato il campionato, questi ragazzi invece qui avevano chi 16, chi 17 anni. Abbiamo pagato, credo, adesso non lo voglio dire come giustificazione, è una realtà, sapevamo che si correvano questi rischi. Forse, secondo me, quelli che hanno deluso un po' di più erano i quattro senior che avevamo, che non hanno dato, per quanto si sperava, nel sostegno a questi ragazzi qui. Niente, quindi le tante partite perse punto a punto non è solo sfortuna, è inesperienza dovuta all'età di questi ragazzi, però magari questa cosa qui gli è servita adesso per le finali nazionali. Teniamo conto che quattro di questi saranno convocati ai raduni nazionali adesso appena finito il campionato, cioè sono ragazzi di prospettive future che noi dobbiamo avere, come si può dire, l'orgoglio di averli fatti giocare a Saronno. Invece questo qui è visto, non so chi ha sparso queste voci, però cioè che noi ci siamo venduti, non siamo venduti a nessuno, anzi loro prima ancora che finisse il campionato, quindi con il pericolo di retrocessione, mi hanno detto: noi facciamo la stessa, lo stesso accordo anche se saremo in Serie C. Quindi
1: ecco, Enzo, come spieghi l'epilogo finale, che la parola sfortuna esiste in pieno, quando Marnate all'ultimo partito ha deciso di abbandonare la federazione e noi ci hanno obbligati a fare i play out con squadre che non è neanche
2: più. Io non la chiamerei sfortuna, mi sembra una cosa proprio sporca. Sporca, vabbè, poi ci sarebbero delle altre cose più profonde, che meglio lasciar perdere. Però all'ultima giornata di campionato togliere 4 punti in classifica e partire da una posizione dove hai tutte la prima in casa e l'eventuale bella in casa, vai a giocare fuori con quelle più altolocate, con trasferta a Trieste, poi le abbiamo giocate tutte le partite, perse tutte in volata, cioè alla fine non abbiamo mai sbragato, neanche alla fine i ragazzi ci tenevano, ho visto ragazzi che potevano fregarsene, come si dice, di questa situazione, che piangevano ininterrottamente, cioè mi sembrava una cosa veramente che abbiamo pagato delle cose assurde, insomma, quest'anno.
1: Ecco, vabbè, comunque noi di vista del presidente, però io vorrei parlare con Roberto Banfi, che è giornalista che ha seguito sempre le partite sia in trasferta che in casa di questa nostra Robur. Ecco, abbiamo sentito la relazione del presidente, un tuo parere se condividi o non condividi, e poi che esame dai di questo campionato molto particolare?
3: Sì, campionato molto particolare, come diceva il presidente, è davvero con tantissime partite sfuggite di mano all'ultimo secondo, all'ultimo minuto, agli ultimi 2-3 minuti, insomma, con la squadra che dava sempre l'impressione di potercela fare e poi mancava qualcosa, sì, probabilmente un po' l'esperienza di questi giocatori così giovani. Sicuramente interessanti, con delle qualità tecniche che magari facevi fatica a vedere negli avversari, che però con più malizia, più esperienza, alla fine riuscivano a spuntarla. È un vero peccato, soprattutto poi per questo finale, i play-out giocati contro squadre che non avresti mai dovuto incontrare se Marnate non si fosse all'improvviso ritirato proprio addirittura d'arrivo, e ha cambiato tanto questo, perché poi hai affrontato nella semifinale play-out Trieste che era di
2: molto
3: fatto
2: forte,
3: sì, una squadra che lì non sarebbe neanche mai dovuta arrivare, e siamo stati a Trieste in un palazzetto da migliaia di posti con una cornice, insomma, un'impostazione societaria sicuramente più votata al professionismo che a un discorso dilettantistico, come è sempre stata la Robur. E poi comunque anche la stessa finale, purtroppo, certo, sfuggita dando sempre,
2: sempre
3: l'impressione di poter
2: sempre vincere in 30 secondi.
3: Sì, sicuramente, cosa dire, insomma, ce la siamo goduta la scorsa stagione in B nazionale, anche se
1: non è stato stupenda,
3: sì, perché è stata una cosa indimenticabile proprio per la cornice, esatto, per il fatto di giocare in palazzetti bellissimi con tanto pubblico. e che poi purtroppo quella stagione si è lasciata alle spalle, no? E qualche problema
1: di organico. Scusa Gigi Volpi, tu sei un tifoso, come hai vissuto quest'anno? Un anno di sofferenza?
4: Sofferenza sì, perché tu ti piace vincere, no? Questo è fuori dubbio, no? Però esiste anche la sconfitta e devi anche saper perdere, come dice quella famosa canzone, no?
5: Lui soffriva tutti i lunedì.
4: No, con lui, cioè, lui è un tifoso non tifoso, perché lui a un certo punto si chiude nel suo e gli parte l'embolo, e quando gli parte l'embolo basta, è ingestibile, per cui vabbè, è senz'altro un esperto, perché lui mi insulta perché mi dice che io non ne capisco niente, ma ha ragione, no? Però io parlo per entusiasmo, ma entusiasmo perché io quando sono entrato la prima volta dopo anni al Palazzetto Ronchi, ho visto una prima partita della Roma, non li ho più mollati.
1: Ecco,
4: perché veramente è uno sport che ti porta,
1: è uno dei tanti tifosi,
4: sei all'interno con loro, c'hai in mano anche tu la palla, no? E poi vabbè, critichi, non critichi, questo mi piace, quello che non mi piace, ma la realtà è un'altra, che soffri anche te come soffrono i ragazzi lì.
1: Scusa Gigi, tu che sei stato in mezzo ai tifosi, come l'hanno vissuto quest'anno, a parte la tua esperienza personale?
4: Io vorrei riprendere le parole che diceva magari prima, o forse magari fuori onda. Le critiche degli altri entrano da una parte e devono uscire dall'altra, no? Perché rispetto per una società che si chiama Robur, no? Di uno sport che è uno sport fantastico, che è il basket, no? Dove c'è veramente un accanimento, e poi uno sport maschio nel vero senso della parola, perché lì i contrasti
1: c'è,
4: ci sono,
1: contatto fisico.
4: E il contatto fisico esiste in qualsiasi battuta, poi vabbè, ci sono tante regole che ancora devo imparare nella vita e spero di impararle tutte, farò fatica, ma fa niente, perché dopo poi ci sono degli arbitraggi che sono vabbè discutibilissimi, poi vabbè le solite critiche, solo ma perché ha tolto quello, ho messo questo, ma non capisce niente, ma quello se io ero, perché siamo tutti commissari tecnici, no? O con il calcio, con il tennis, o cioè.
1: Ezio, torniamo un po' alla pallacanestro giocata, che differenza c'è tra la B nazionale e interregionale? C'è un salto enorme di qualità.
2: Sì, economicamente è enorme.
1: La parte fisica.
2: Ma no, ma ogni salto di categoria, comunque, anche adesso, se dovessimo fare, spero di no, la Serie C, ci sarebbe un salto di diversità enorme. Cioè, noi, la nostra ideale collocazione è questo campionato qui che abbiamo fatto, la Serie B interregionale. Questo qui è la nostra possibilità attuale, per via di quello che può essere la nostra potenzialità economica di supporto, ma anche lo stesso, abbiamo dovuto giocare 38 partite in trasferta l'anno scorso, se ci dimentica una sola l'abbiamo giocata in casa, l'abbiamo vinta, no. Quindi in casa siamo imbattuti, no, ma cioè, quando tu devi abbandonare la tua casa madre, il tuo posto, per andare fuori a giocare, perché non ci sono le caratteristiche degli impianti sufficienti per fare il campionato, non bisogna farlo. Noi l'abbiamo fatto, ci è costato una cifra, perché tutte le volte, a parte la gente che veniva in meno, però ogni volta l'affitto del campo erano almeno 2.000 euro, quindi fate conto voi,
3: impianto di,
2: cioè, è un campionato che noi non possiamo fare. L'abbiamo fatto perché ce lo siamo guadagnati sul campo, i ragazzi, si diceva, meritavano, l'hanno meritato e hanno preso la loro strada.
1: La classifica che è uscita è un'espressione giusta della realtà del campionato, se no i valori espressi dalla classifica sono quelli
2: di quest'anno.
1: Ma
2: secondo me è un campionato completamente falso, perché già si dice di società, il Bergamo che ha battuto noi non si iscrive al campionato, cioè sono delle robe, una squadra come il Cremona che era retrocessa già da 5 giornate è stata ripescata, esatto, per questa roba qui, e si è salvata, e forse non si iscrive al campionato. La Socialosa che
3: è arrivata a metà,
2: abbiamo perso una partita allucinante in trasferta, più 4 a 14 secondi dalla fine, ci hanno fatto due bombe, abbiamo perso di uno, adesso ridimensiona, non sa se si iscrive, cioè è tutto un campionato falsato, perché ci sono delle squadre, noi cerchiamo di fare il passo per quello che possiamo e lo stiamo facendo, c'è gente invece che vuole fare le cose oltre quello che è possibile fare, succedono i casi Marnate dove salta tutto o l'anno dopo non ci sono,
3: giornata, poi veramente una cosa che
1: oltre alla roba, altre squadre che sono dei giovani.
2: No, volevo precisare un'altra roba. Il Tortona tra le squadre che si che non, cioè è retrocesso in C con una squadra di Under che ha vinto il campionato nazionale Under e ha dei ragazzi del 2006 dentro, no? Per dire due anni in più o tre anni in più. Quindi un campionato un po' strano perché era diviso in due spezzoni secondo me, quelli tipo che hanno un'impronta professionistica, Pavia, Pizzighettone, San Giorgio, San Giorgio. Però ci siamo tolti delle grandi soddisfazioni e Pizzighettone a Saronno ha perso e adesso è con il bonus in mano per andare in Serie B nazionale perché ha vinto già la prima partita con San Giorgio.
5: Forse qui non si rendono conto di quello che stai facendo perché sei una mosca bianca in mezzo veramente, perché le possibilità sono queste: non hai un palazzetto adeguato, non hai soldi per poter fare certi campionati, eppure li fai, cioè gli altri vediamo, buttano dentro soldi, poi falliscono e chiuso lì. Tu avresti dovuto allora fallire chissà quante volte, invece sei stato costante, hai fatto il passo secondo la gamba, hai dato soddisfazione a questi qui che criticano e niente, è così. E vai avanti. Beh, da quanti anni?
4: Ma la colpa del Masini, lo sai?
5: No, la colpa
4: che parla con i politici radio dovrebbe obbligarli a creare un palazzetto dello sport a Saronno. Perché non serve solo la Nobu, servirebbe a tantissime altre società.
1: Voglio tornare sul culo, sulla pallacanestro.
5: La realtà è questa, bisogna immedesimarsi e capire che la società sta facendo qualcosa di sensazionale. Non perché siamo qui. No, ti mancano i soldi, ti manca tutto e riesci a farlo, li resti soddisfatto, anzi devi ringraziarlo.
4: Dicono in Francia.
2: No, noi stiamo pagando gli arretrati in questo momento qui. Però non vogliamo che nessuno avanzi niente, come dice lui, sono stati regolarmente pagati.
5: Volevo chiederti, la collaborazione continuerà con un...
2: Sì, già, ancora prima mi ha confermato, ma non è una collaborazione semplice, perché al di là del fatto della collaborazione, perché ci sono due entità, che è l'Under 17 e l'Under 19, la prima squadra, un giocatore può allenarsi con la prima squadra, non abbiamo mai la certezza di quello che avremo a disposizione. Però davanti, certo, se avessimo i soldi che ci escono dalle tasche, faremo, no, non ci interessa, facciamo noi, facciamo le nostre cose. In questo momento qui dobbiamo dire grazie, togliere il cappello e dire grazie.
3: Ma una cosa che non abbiamo ancora detto, della quale si parla molto, no? In città e sui giornali: avete presentato la richiesta di ripescaggio?
2: No, non ancora, perché le regole sono fino al 30 di giugno poi c'è l'iscrizione ai campionati, all'atto dell'iscrizione la riaffiliazione delle società e l'iscrizione ai campionati, lì vedremo quanti posti saranno liberi potremo inoltrare la nostra. Io mi sbilancio, sono abbastanza certo che saremo ripescati, perché
4: questa è qualcosa
2: perché mi sembra
4: sentire.
2: No, perché mi sembra proprio che ci siano, sia dal punto di vista numerico, spazi per poter essere ripescati, e poi credo di poter io ho più considerazione verso di me in giro che non qui. Devo dirlo.
3: No. E poi
2: riguardo all'argomento che dicevi tu prima, quindi questa cosa qui l'ho fatto osservare anche nelle alte sfere, quindi spero che ci sia una predisposizione anche a risolvere un problema che si è stato creato noi siamo retrocessi in un modo indegno proprio.
3: Ma non ci sono stati neanche precedenti recenti di ripescaggio per la Robur, quindi
2: no, una volta anni e anni fa,
3: recenti
2: storicamente,
3: no, recenti, però no. Quindi no, è un altro punto.
2: Negli ultimi 12 anni minimo avevamo fatto la semifinale playoff.
3: Quindi insomma, anche da questo punto di vista non è la società che tutti gli anni viene ripescata
2: con tre promozioni,
3: un po' di meriti sportivi storici ci sono
5: e va bene. cioè, certo, recuperi quello che
2: c'è chi si è esposto economicamente, certo, che va comunque noi c'è qualcuno che si è esposto economicamente per finire questo campionato e stiamo cercando di ripianare le cose, certo.
3: Comunque mancano 10 minuti e non abbiamo parlato del settore giovanile invece che abbiamo parlato dei dolori, ma adesso parliamo anche un po' delle gioie. Parliamo prima delle gioie, dei risultati.
5: Abbiamo già parlato prima molto probabilmente.
3: No, perché c'è comunque una DR2 che è la squadra B sostanzialmente della Robur, che ha appena centrato un obiettivo
4: notevole
3: a suo modo storico.
5: È un altro campionato che si fa.
3: La DR2 ha vinto il suo campionato e sale in DR1. C'è questo problemino legato
2: delle due, ci deve essere categorie di differenza che ci devono essere.
3: E quindi se la prima squadra fa la C, la DR2 che è salita in DR1 non può fare la DR1, giusto?
5: E allora quando è che si saprà?
3: E quindi si saprà
2: l'atto dell'iscrizione
4: dopo il 30 giugno.
3: Quindi primi di luglio.
2: Allora, la FIP Roma dovrà fare i conti su quante società si sono riaffiliate, perché magari il Marnate non si presenta. Devi prima riaffiliarti, iscrivere le squadre e poi dopo
3: vedi
2: si
3: che
2: fa la conta.
3: Ci sono.
5: No, non è un regolamento prima che ti.
2: Prima dice che non c'è, ci deve essere due categorie di differenza tra la prima squadra e.
5: Però può essere anche sovrappassato, perché se
2: siamo ripescati, siamo pronti. Certo.
3: Però se non c'è ripescaggio
2: rimane il problema. Va bene, sono cose da vedere più avanti.
3: Però intanto resta la soddisfazione della vittoria nella finale playoff della DR2.
5: Cambierebbero tutto.
2: Ma sono della DR1, dici? Ma no, sono comunque tutte trasferte regionali.
3: No, sarebbe la Serie A regionale, vorremmo definirla un po' così.
2: Allora, la DR2 ai tempi avevamo chiesto una wild card per partecipare a un campionato, la federazione dava questa opportunità, a un campionato regionale senior con una squadra di giovani. Noi eravamo partiti con il gruppo 2001-2002, dove c'erano Pellegrini, dei capitani che avevano 16 anni e giocavano questi campionati qui, quindi noi l'abbiamo fatto per un po' rapportato quello che fa Cantù con noi, che fa giocare questi prospetti qui in Serie B interregionale. I nostri prospetti non erano da Serie B allora, quindi noi abbiamo fatto giocare comunque un campionato senior per aiutarli nella loro crescita. E l'effetto c'è stato, no? Perché andando avanti, a 17 anni giocavano già in Serie C e così via. E quindi questo era stato fatto allora. Diciamo che questa vittoria qui è un po', cioè di giovani ce n'erano pochi.
3: Però
2: io sono contento lo stesso, perché comunque vincere è sempre una cosa che dà soddisfazione. Cioè, quando uno fa sport gioca per vincere, non gioca
3: la vittoria
2: certo
3: è arrivata
2: perdere.
3: A Legnano nei giorni scorsi, una serata, una vittoria proprio ampia.
2: Poi qualcuno dice Legnano con noi non vince mai.
3: Comunque, tra l'altro, quello che mi ha impressionato è stato di questi playoff della DR2 il pubblico, un sacco di gente, perché vabbè, sono ragazzi del posto,
2: ragazzi,
3: l'ingresso gratuito magari un pochino aiuta, e di fatto comunque palazzetti pieni zeppi di persone, tantissimi giovani. Comunque è stato una bella passerella per il basket locale.
5: Che non capisco, te lo chiedo, questi non potrebbero fare la categoria superiore?
2: No, superiore
5: quella che fate voi, la
2: B.
5: La B,
2: no, uno o due possono essere, non di più.
3: Sì, insomma, la differenza si vede, è come quando andiamo a vedere il calcio.
4: I quattro senior che c'erano quest'anno ci saranno ancora il prossimo anno?
2: Non credo. No, sono stati per me personalmente un po' una delusione, non ci hanno dato per quello che è stato l'investimento fatto. Pensavamo che fossero delle colonne portanti, invece non so.
3: Sono stati un po' discontinui, forse.
2: Sì, ripeto, però è un po' una conseguenza delle problematiche che porta questo accordo, nel senso che ci sono poco spazio per lavorare sull'organizzazione di squadra, quindi lì hanno pagato un po', cioè vale di più, cioè, l'idea è quella di trovare dei giocatori che siano più capaci di creare dei canestri per conto loro, cioè non che sia il terminale di un gioco di squadra, ma che siano della gente che prenda delle iniziative per supportare questi ragazzi, che però l'anno prossimo avranno un anno in più, avranno fatto un anno di esperienza, cioè sarà lì che dovremmo verificare se il lavoro fatto quest'anno, l'esperienza fatta quest'anno darà dei risultati. Io ho molta fiducia in questa roba qui, però vediamo. I senior però dovremmo cambiarli tutti, cioè, intanto cercavamo un lungo, non siamo mai riusciti a trovarlo, cercavamo un playmaker, si è infortunato, cioè, ce ne sono successi di tutti i colori, l'americano che ci dà Cantù, che per quanto qualcuno dica che era scarso, comunque si allenava con la Serie A, non so io quanto scarso poteva essere, però vedi che ci sono degli scienziati qui che frequentano il palazzetto.
3: L'americano qualche volta ci ha fatto sognare con delle giocate da NBA bellissime. Sì, peccato che poi siamo
2: andati. Ho sentito di tutti i colori, ho sentito anche questa, va bene. Intanto.
4: Ma è andato a Miami poi? O?
2: Sì, è scappato. Lasciando la casa piena.
4: Sai, è andato anch'io a Miami.
2: E lui è di Miami. Non è il primo americano che scappa, e scappano anche quelli che
3: torniamo ai più piccoli, che mancano 4 minuti e non c'è solo la DR2,
2: non possiamo
3: ma ci sono i ragazzi che hanno vinto il torneo in Spagna, sì, un po' di cose da dire,
2: in Spagna
3: ci sono.
2: No, Rimini, comunque sulla giovanili secondo me è un discorso da fare un po' più lungo,
3: che poi li avete anche premiati in campo,
2: cercato di fare delle iniziative di coinvolgimento un po' generale.
3: Faccio un po' il quadro dei risultati.
2: La cosa importante da segnalare è che da 2 anni sono cambiate le regole FIP, cioè il giocatore giovanile non è più vincolato da quando lo tessere la prima volta a 13 anni a fino a quando ne ha 19, ma ogni anno è svincolato, quindi può andare dove vuole. Questo è stato quello che ci ha permesso allora di tenere vincolati i vari Pellegrini, dei Capitani, Quinti, Treso e così via, perché erano tesserati per noi e quindi noi dovevamo convincere a stare lì, non voleva, e comunque era una cosa importante che ci ha permesso di costruire qualcosa. Adesso, ma vale anche per quelli di Cantù, mica solo per noi, tutti i giocatori a fine anno sono svincolati e vanno dove vogliono. Quindi in questi 2 anni abbiamo perso 2 che sono andati, che giocavano contro di noi, Figini e Risi, che sono andati a Varese e giocavano la Serie B, ma non potevano stare da noi perché sarebbero andati a Varese, no? Perché evidentemente in una squadra di Serie A possono fare più allenamenti, più qualitativi, campionati più alti, e nel senso di giovanili, fanno la Serie, non so, Under 17 nazionale, cioè, quindi c'è questa fuga continua di ragazzi negli ultimi 2 anni, ma anche quelli medio, cioè non bravi come questi qui, ma magari meno bravi, che sono andati alla Robure Fides, al Legnano, quindi noi ci siamo impoveriti. Da qui è nata.
5: Non c'è un premio nel passaggio?
2: Sì, ogni anno c'è una percentuale sullo svincolo. Se uno sta 5 anni è il 100%, se uno sta un anno avrà il 15%, non so, adesso dipende dagli anni.
5: Se non fa il cassetto.
2: No, quindi qual è, mi sono posto il problema, ma andando avanti, possiamo andare avanti così, che ci depauperiamo sempre di più, che ci rapinano? Quindi l'idea è quella di fare un'attività giovanile più qualitativa, cioè quindi offrendo magari qualche allenamento in più, qualche torneo in più, qualche attività in più, la qualità degli allenamenti, il campionato magari più alto, no? In modo da essere, da trattenere quelli che dovrebbero andare via e magari accattivarci l'arrivo di qualcuno che sia più bravo e che possa aiutare a fare dei campionati sempre più alti. Questo per garantire il futuro della roba, cioè non è un'iniziativa personale, è un'iniziativa per cercare di dare una continuità a quello che è il settore giovanile robo, quindi qualità e impegno per i campionati più alti.
4: Vabbè, io direi, visto che abbiamo 40 secondi, di io poi dovrò lasciare lo studio perché devo, ho degli impegni imprerogabili, di ringraziare soprattutto a mio nome Ezio Vaghei per quello che sto facendo per la Robur in generale. Robur in generale vuol dire dai neonati, anzi quelli che nasceranno domani, che vorranno sognare di cavalcare il palazzetto Ronchi o altri palazzetti che la Robur magari prima o poi cavalcherà, perché siamo fiduciosi in un palazzetto nuovo. Chapeau, complimenti per quello che state facendo, perché è tanta tanta roba, e noi come come io come vengo considerato da Masini,

0: questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
3: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono e Daniele Caruso in regia. Siamo nelle fasi finali per un accordo molto buono con l'Iran, lo ha dichiarato il presidente americano Trump nella notte italiana parlando con i giornalisti al termine della finale di NBA. Trump ha detto che tra uno o due giorni avremo un'idea più chiara. Intanto ha sentito nuovamente Netanyahu dicendo di smettere di attaccare, ribadendo, io ho detto che rischi di restare da solo contro l'Iran. Poco dopo sia Pasdaran che il premier israeliano hanno annunciato la sospensione delle ostilità, ma l'attenzione resta altissima nel sud del Libano. Oggi riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulle sanzioni a Teheran. Il ministro israeliano Ben-Gvir è indagato a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il leader dell'ultradestra ha risposto: il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte. Spagna, standing ovation, tantissimi cori al Santiago Bernabéu per l'ultimo appuntamento pubblico di Papa Leone a Madrid. Oggi raggiungerà Barcellona. Tutto ci racconta il nostro Paolo Fucili.
4: Una rosa d'oro è l'omaggio del Papa all'Almudena, cara alla devozione dei madrileni. L'ha portata stasera Leone in persona nella cattedrale della città a lei intitolata. La storia racconta che l'Almudena fu murata al tempo dell'invasione dei Mori e poi per miracolo ritrovata secoli dopo. Storia che a Leone ispira un monito contro i muri che anziché proteggere dividono, allontanano e a volte anziché abbatterli preferiamo puntellarli o persino ignorarli.

E a Kharkiv ha abbattuto invece dalla NATO un drone sulla Lettonia, mentre l'Ucraina continua a mettere a segno punti e obiettivi contro infrastrutture energetiche russe. Pari ai ballottaggi delle comunali, il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, il centro-sinistra negli altri 3, Agrigento, Chieti e Trani. Intesa San Paolo irrompe nel risico bancario, Cade Sassis lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi per MPS che attraverso Mediobanca detiene il 13% di Generali. E questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, anche oggi insieme fino alle 10 per tenervi compagnia informandovi, speriamo appunto in modo piacevole. Vi ricordo che ci potete ascoltare, magari ascoltare con l'app Play 2000, pagine dei quotidiani, perché sempre da qui che cominciamo, che sono dedicati soprattutto a due temi: uno, quello che riguarda il fronte internazionale Israele-Iran, con alcuni sviluppi, ma più che sviluppi sono dichiarazioni arrivate nella notte, dunque, che non troviamo sui giornali, e l'altro invece quello che ormai come titolo e formula giornalistica viene restituito come il risico bancario. Cercheremo di capire questa mattina di che cosa stiamo parlando e perché è così importante. Però cominciamo a sfogliare i nostri quotidiani da Avvenire, che guarda e segue il viaggio di Papa in Spagna. Oggi l'ultima giornata a Madrid, l'ultimo risveglio madrileno, perché poi già in mattinata si muoverà alla volta di Barcellona. Io vi ricordo che potete seguire passo passo il viaggio di Papa Leone in Spagna seguendo TV 2000. Avvenire titola questa mattina: tutti i diritti di tutti, nuovi bagni di folla per il pontefice che oggi arriva a Barcellona all'incontro ieri con le vittime di abusi, e poi appunto il bagno di folla e veramente un'acclamazione trionfale allo stadio Bernabeu prestato al Papa nell'incontro con la comunità cattolica. La vita, la famiglia, l'educazione, la pace, il dramma migratorio, la libertà religiosa. Leone XIV di fronte al Parlamento spagnolo ricorda i cardini per una società giusta. Sì, perché ieri c'è stato anche l'intervento, prima volta nella storia, di un pontefice davanti alla Cortes, al Parlamento spagnolo. E qua c'è proprio una fotografia che immortala questo passaggio storico. Nelle pagine interne poi si va ai passaggi più intensi dei discorsi, anche le fotografie che illustrano, per esempio l'arrivo a un Bernabeu che veramente dire gremito è dire poco, ha fatto impressione, fanno impressione queste belle immagini. Infatti il Papa si è anche, diciamo così, lasciato andare ad una espressione simpatica calcistica, ha detto la Chiesa ha fatto gol, proprio perché era incredibile l'ovazione che si è levata da questo stadio gremitissimo. L'abbiamo detto, la visita del Papa in Spagna non è stata salutata e attesa soltanto dai fedeli. La Spagna sicuramente è paese cattolico per eccellenza, possiamo dire, no? La cattolica Spagna, così è stata definita nei secoli, ma è un paese che sicuramente ha vissuto anche delle contraddizioni, una secolarizzazione anche drammatica per alcuni aspetti, quindi il rapporto Chiesa-Stato è sicuramente molto molto sentito e molto molto avvertito. Però è evidente, lo spiegano i numeri che fin dall'inizio hanno accolto il Papa, si possono spiegare soltanto se oltre ai tanti fedeli viene inclusa anche una parte, chissà, forse di cattolici di nascita, nel senso che sono stati battezzati ma che poi non hanno un percorso e una vita da praticanti, perché sono veramente numeri impressionanti, oltre ai tanti laici, laicissimi, che hanno dimostrato apprezzamento e attenzione per il Papa in questi giorni. Ci ricorda l'Avvenire, ieri pomeriggio il pontefice ha visto un gruppo di 6 persone che hanno subito violenze da parte del clero, e poi, rivolgendosi ai vescovi iberici, la richiesta di impegnarsi nella prevenzione e nel garantire percorsi di giustizia. Poi ci ricorda Avvenire che oggi Leone lascia Madrid per Barcellona, l'ultimo appuntamento quello nella capitale spagnola, e questa mattina intorno alle 10:20 l'incontro con

0: i volontari nel padiglione 3D dell'IFEMA e poi appunto alle 11.10 all'aeroporto internazionale la partenza per la metropoli catalana, dove l'arrivo è previsto per le 12.25. La prima giornata del pontefice a Barcellona sarà l'insegna della preghiera, infatti prima alle 13 la recita dell'ora media nella cattedrale della Santa Croce e Sant'Eulalia, e quindi alle 20 la veglia di preghiera anche qua allo Stadio Olimpico. Ius Companis, questo dalla 2001, il nome dell'impianto che forse molti di voi ricordano come Stadio Olimpico di Montjuïc, e poi domani la visita alle ai carcerati, quindi le giornate, l'abbiamo detto, molto molto intense quelle del Papa. Continuate a seguire il viaggio di Papa Leone collegandovi e seguendo, sintonizzandovi, ecco forse questo è il termine più giusto, con TV2000. Corriere della Sera, tutti i quotidiani, nelle pagine interne o corichiamo in prima pagina guardano al viaggio del Papa, però qua le aperture si fanno diverse. Corriere della Sera, Israele, Iran, stop ai raid, il leader dello Stato ebraico dice c'è il diritto all'autodifesa, l'ho detto nella cordiali telefonate con Trump. Mi fa sorridere perché io credo che ci sia dell'ironia da parte di Netanyahu, visto che tutti riportano delle telefonate che di cordiale hanno veramente poco, anche rispetto, diciamo così, alle forme più attente a un protocollo che in qualche modo voglia edulcorare anche i toni a volte più accese, perché insomma, quello che viene riportato che corrisponde allo stile trumpiano lascia poco spazio alla cordialità. Comunque ci sta che Netanyahu gli abbia detto abbiamo pieno diritto all'autodifesa, anche perché è evidente che Netanyahu non si sente finora imbrigliato in qualche modo con le mani legate rispetto alle indicazioni che arrivano da Washington. Poi vedremo se veramente si è giunti a più miti consigli, perché anche Trump, e questo non lo ritroviamo sui quotidiani perché è della notte italiana, ha fatto sapere di aver avuto un'altra telefonata con Netanyahu e di avergli detto chiaramente guarda che rischi di rimanere solo, e ha aggiunto proprio poco fa al termine dell'NBA che siamo nelle fasi finali per un accordo molto buono con l'Iran, da un punto di vista del nucleare assolutamente migliore di quello raggiunto da Obama, e che tra uno o due giorni avremmo un'idea migliore rispetto a questi negoziati. Quindi di nuovo si dice entro il fine settimana. C'è un perfidissimo pezzo d'apertura nella pagina online della CNN, dico perfido perché hanno contato dal 7 aprile tutte le volte che Trump ha parlato di un accordo ormai a portata di mano, no? Quindi di un accordo imminente, 37 volte. Ora non sappiamo se questa è la 37esima o la 38esima, non ho colto come va segnalato quest'ultimo, però per dire che si fa fatica ormai a dare affidabilità agli annunci quantomeno di Trump. Nel Corriere della Sera, sul Corriere della Sera, nelle pagine interne c'è un'intervista interessante ad Aliva S, che è il direttore progetto Iran del Crisis Group, l'organizzazione no profit impegnata alle politiche di prevenzione o di risoluzione dei conflitti armati, e dice in Iran la teocrazia ha cambiato strategia e adesso sta disorientando gli americani. Negli ultimi due mesi gli iraniani hanno insistito molto sul collegamento tra tutti i fronti di questa guerra, con riferimento al Libano, con i raid hanno messo in pratica ciò che finora avevano sostenuto solo a livello retorico. Per loro il cessate il fuoco viene sfruttato dagli Stati Uniti per indebolire sia l'Iran economicamente con il mantenimento delle sanzioni che sbolla attraverso i raid israeliani. Gli ultimi attacchi hanno cercato di modificare questa dinamica per dimostrare a Trump che sono disposti e capaci di tornare all'ostilità qualora non intervenga, per esempio per frenare Netanyahu. E appunto, Netanyahu che fa? Netanyahu a Trump con il fiato sul collo. Gli iraniani sono stati abili, hanno aumentato la pressione poco prima dell'apertura dei mercati a ridosso dei mondiali in Nord America, sapendo che ora Trump non vuole un'escalation. Sembra che la mossa abbia funzionato, inducendo il presidente a frenare Bibi. Ma Trump per ora non vuole tornare in guerra, può cambiare idea, potrebbe. Netanyahu vuole proseguire l'offensiva, ma Trump è più cauto. Tuttavia, potrebbe irritarsi se gli iraniani non gli offriranno una via di di uscita che gli consenta di salvare la faccia. È una situazione fluida. Oggi l'accordo è più vicino o più lontano? Paradossalmente, le ultime tensioni potrebbero aumentare le possibilità di un'intesa. Trump finora ha esitato per via di possibili reazioni interne a un accordo che conceda benefici economici all'Iran. Ora pare rendersi conto che la situazione è così fragile che potrebbe degenerare in un conflitto molto più ampio, il suo incubo. Vedremo se veramente l'acuirsi della tensione e l'escalation toccata con mano in questi giorni possa favorire il negoziato o meno. È interessante quello che fa notare l'analista Levaes, che l'Iran, che niente lascia al caso, oppure una fortunata coincidenza, questo non lo sappiamo, però ha operato questa escalation, quindi si è tornati alla guerra guerreggiata, almeno nei confronti di Israele, proprio a ridosso dell'apertura in Messico, Stati Uniti, dei mondiali di calcio, e sicuramente Trump non vuole sporcare questa vetrina, non perché ci tenga il calcio, ma perché appunto è una vetrina. Rubo soltanto la fotografia di taglio centrale dal Corriere della Sera, sempre un fronte internazionale in primo piano, ma ci spostiamo molto più a est, siamo in Corea del Nord. L'omaggio di Xi a Kim, una mossa anti-Putin, la strategia del presidente cinese ieri giunto in una visita rara di Kim a Kim Jong-un, leader nordcoreano, da parte direttamente del presidente cinese Xi Jinping, e viene letta dal più degli analisti proprio come una mossa anti-Putin, una mossa di contenimento nei confronti di Putin, cioè dato il rafforzarsi del rapporto necessario tra Mosca e Pyongyang e anche qualche alzata di testa di Kim Jong-un, Xi Jinping è tornato dopo tantissimi anni in Corea del Nord a dire a Kim Jong-un: ti ricordo di chi devi essere più amico, chi è il tuo socio di maggioranza, chi ti mantiene in vita, chi ti può staccare la luce ancora. Ecco, perché proprio così, nel senso che l'energia è fornita alla Corea del Nord direttamente dalla Cina, quindi con i nuovi accordi con la Russia la Corea del Nord ha benefici da un punto di vista di materiale energetico, petrolio prima di tutto, però le infrastrutture elettriche, la corrente elettrica è proprio, quindi, e penso anche i principali gasdotti, insomma, hanno una diretta origine di fonte dalla Cina, oppure hanno lo snodo tecnologico della Cina. Quindi veramente la Cina ad oggi ancora può spingere la Corea del Nord. La Stampa: tregua a orologeria, è il taglio centrale con lo stop ai raid di Iran e Israele dopo la telefonata Trump-Netanyahu, ma l'apertura del quotidiano torinese ci porta direttamente al risico bancario. Intesa 30 miliardi per MPS, lanciata l'OPAS per far nascere il secondo gruppo europeo. Unipol rileverà 635 sportelli per fonderli con BPR. Messina dice Unicredit vince chi offre di più. Ora all'Italia serve una banca globale, titola Stefano Lepri. Quindi da parte di tutti c'è un guardare con interesse positivo ad un'operazione che, al netto di chi ci perde e chi ci guadagna, porta verso un'Italia che esca dal nanismo bancario, quindi che sempre più si avvicini a delle banche dimensionalmente competitive. Poi è ovvio che nello specifico, ma anche proprio all'interno del governo, sappiamo che ci sono, che c'è la Lega che fa il tifo per una parte, Fratelli d'Italia che fa il tifo per un'altra parte, quindi poi ci sono degli interessi, diciamo, un po' più a matriosca. E parlando di matriosca e dunque della Russia, vi porto al pezzo, ma sempre letta, Anna Zafesova, perché veramente è illuminante, vi porto a pagina 13 al pezzo di Anna Zafesova che ci parla del dizionario della guerra. Guardate, è un pezzo che fa accapponare la pelle. Dalle lettere delle vedove russe, dai diari dei soldati, dai blog, emerge un linguaggio in codice che nasconde l'orrore in trincea e disumanizza l'altro e se stessi. È una lettura, secondo me, necessaria per ricordarci che cosa significa la guerra. In modo particolare qua siamo sul fronte russo, quindi dei soldati russi, e c'è questo dizionario di guerra che è stato realizzato dall'antropologa Aleksandra Archipova e lo psicologo Yuri Lapshin, che sono due ricercatori russi in esilio dal 2022, che hanno stilato e pubblicato sul sito di ECO quel che resta dell'ex radio indipendente, ovvero l'Eco di Mosca, il dizionario etnografico della guerra. Ora, al di là proprio delle parole, ovvero quando si parla di 500, 500are, 500ati, si sta parlando dei disertori. Quando si parla di 200, di 200ati, dei morti. Poi ci sono i kartoshka, che sono i soldi, che sono spesso l'unico motivo per cui questi uomini si arruolano. Sullo zero è la prima linea e azzerare è uccidere. Ma attenzione, non è uccidere nel senso morire in guerra. È da qua che voglio cominciare a darvi almeno lo spessore, la dimensione di alcuni di questi termini. Uccidere, azzerare, un sistema di anime morte, e chi si ribella rischia l'azzeramento, un termine utilizzato ormai correntemente anche dai civili. La figlia del soldato scrive nella sua lettera: bisogna salvare mio papà prima che venga azzerato. A differenza dei 200ati, che sono i morti in battaglia, gli azzerati vengono uccisi dai loro compagni per ordine degli ufficiali oppure in missioni suicide. Azzerare in un assalto di carne, virgolette, perché proprio così si ritrova in questi scritti, è una minaccia che i soldati si sentono dire spesso, anche perché oltre il nastrino, altro termine, cioè nei territori ucraini occupati dai russi, il volere del comandante è l'unica legge. In quasi tutti i reparti esiste la fossa, spesso una buca scavata in terra o uno scantinato più attrezzato, dove soldati riottosi vengono rinchiusi e torturati. Il contingente speciale dei detenuti ha portato nelle trincee russe il sadismo tipico delle carceri e i tempi del gruppo Wagner, quando gli ex prigionieri venivano graziati dopo 6 mesi al fronte. È finito. Ora i combattenti V, quindi gli ex carcerati, come vengono definiti, sono segnati a vita, non hanno più diritto di congedo. Attenzione, c'è poi un altro aspetto, quello dei disertori, che può rappresentare anche un guadagno per qualcuno. Attenzione, perché questo veramente Anna Zafesova va sempre bravissima, ma questa volta da Pulitzer, va. Dico così. Le carte, i PIN, vengono requisiti prima di mandare i soldati sullo zero. Cosa sono? Sono i kartoshka. I kartoshka sono i bancomat su quali i soldati ricevono i soldi. Questi, prima di essere mandati sullo zero, quindi sulla linea del fronte, vengono ritirati. E i caduti spesso vengono proclamati dispersi. Perché? Anche se sai che il tuo soldato è morto, tu lo dai come disperso, perché così per 6 mesi, da che sei disperso a che viene dichiarato morto, è il comandante che continua a utilizzare il suo bancomat e percepire soldi. Avete capito? Cioè veramente non si danno neppure alla famiglia, vengono tenuti. Per lo stesso motivo i feriti e mutilati non vengono rimandati a casa, ma inviati nei reparti d'assalto, chiamati tempesta zero, per trasformarli in carne e ricevere i soldi della bara. Il soldato morto è assente, il soldato migliore. È il motivo per cui molti ufficiali non denunciano i 500, cioè i disertori che possono scappare, mentre i comandanti continueranno a incassare le loro paghe per missioni mai compiute. Quindi, se sei disertore, se sei disperso, comunque il kartoshka viene tenuto dal tuo comandante, che continua almeno per tot tempo a incassare, e se sei ferito o mutilato non viene rimandato indietro, viene utilizzato nella tempesta zero come carne da cannone, da leggere e sottolineare, evidenziare e conservare. Il pezzo di Anna Zafesova sulla Stampa questa mattina. Repubblica, banche, il blitz di Intesa, e qua troviamo la sempre ottima Carlotta Scozzari, che ci racconta qualcosa di più, soprattutto per noi profani. Sapete che Carlotta Scozzari ha questa capacità incredibile di sciogliere i linguaggi a volte enigmatici della finanza. a Unipol marchio metà sportelli, BPM disperata, non ha chance. Vi leggo soltanto l'incipit del pezzo perché poi Carlotta sarà questa mattina ai nostri microfoni. Gli amori si costruiscono e non si improvvisano. Un innamorato che pensa di concupire l'amata recapitandole una lettera prima che arrivi qualcun altro fa un tentativo disperato che secondo me ha poche possibilità di successo. Nel presentare, questo è tutto un virgolettato, nel presentare l'operazione di Intesa San Paolo e Unipol, il presidente della compagnia bolognese Carlo Cimbri riprende la similitudine della lettera d'amore inviata da Banco BPM a Montepaschi, già suggerita dal suo compagno d'avventura Carlo Messina. Cimbri sembra derubricare la mossa di BPM ad azione di disturbo. Sia abbastanza normale tenere dei CDA per lanciare un'offerta il sabato o la domenica, dice. Tenere un consiglio di domenica mattina per scrivere una lettera d'amore appare un affannato tentativo di anticipare quello della sera di Intesa e Unipol. Quindi è anche abbastanza affidato all'elegia, la lettura escatologica quasi che ci propone Carlotta Scozza di questa mattina. Ve l'ho detto, sarà con noi dopo le 9, quindi se siete interessati a capire qualcosa di più continuate a seguirci. Il Messaggero torna in apertura sullo scenario internazionale. Israele, Iran, stop agli attacchi. E poi ancora taglio centrale, MPS, OPAS di Intesa da 30,6 miliardi. Ma il Messaggero nel taglio centrale c'è anche il risultato dei ballottaggi delle amministrative che finisce in parità 3-3. A Chieti la vittoria di Legnini, al centro-destra Arezzo, Lecco e Macerata, al centro-sinistra anche Agrigento e Trani oltre Chieti. Affluenza ancora in calo, 8 punti in meno. Sole 24 ore, banche, scatta il grande risico, Intesa lancia la maxi offerta su MPS. E poi vi porto con Roberto Bongiorni ancora una volta sul fronte medio orientale, inviato Roberto Bongiorni, ci siamo collegati l'altro giorno con lui, era a Beirut. Israele, Iran, il pressing di Trump fermerà, in Libano però ancora attacchi. E poi siamo sul Foglio, l'asse della sopravvivenza di Teheran con l'attacco a Israele, la Repubblica Islamica ha provato a imporre una nuova regola in Medio Oriente, a ricucire il legame tra i suoi alleati, la chiamata alle armi di Hezbollah, degli Houthi e il fallimento. Il Fatto Quotidiano, il Fatto continua sulla vicenda posta a questo punto Grazia Minetti, perché la questione Grazia si è risolta con la Procura Generale che ha confermato la regolarità delle posizioni per poter confermare e dare la possibilità al Quirinale quindi di non fare passi indietro rispetto alla Grazia, però sapete che poi si è aperto tutto il fronte di contestazioni del Fatto Quotidiano ma anche di cause, perché Minetti e Cipriani hanno fatto causa mi pare in totale per 200 e rotti mila euro, e poi c'è la vicenda della massaggiatrice super testimone del Fatto Quotidiano Graziella, prima sparita poi ha ritrattato e adesso non si capisce se anche Graziella vuole fare causa al Fatto Quotidiano, quindi situazione estremamente complicata. E il Fatto continua a ribadire le sue ragioni, caso Minetti la ritrattazione che non ritratta Graziella, non smentisce le escort al gin tonic. E ancora, forte delle registrazioni delle telefonate con Graziella, si ribadisce il Fatto Quotidiano ribadisce la sua correttezza. Ormai appunto diventa una questione non tanto rispetto alla vicenda Grazia ma rispetto al Fatto Quotidiano, alle cause che ha davanti e probabilmente alla credibilità o meno del suo lavoro. Il Giornale, soldi all'ex collega, il meccanismo Covid, Conte nei guai. Scontro in commissione, anche qua è un'apertura completamente diversa quella che ci propone il Giornale. La fattura da 500.000 a Di Donna, intercettazioni sul dopo Arcuri, quindi qua si riprende tutta la vicenda Covid, mascherini che conosciamo bene. Si scrive Marco Spadaccini, che sappiamo bene a livello di notizie, non come conclusione di indagini. Marco Spadaccioli, general manager della società ad Altis SRL, ha riferito di aver versato 400 150.000 euro a Luca di Donna e a Giuseppe De Luca, legale dello studio Alpa, dove Giuseppe Conte ha svolto la professione. Siamo certi che ci porteremo dietro questi titoli ancora per molto tempo. QN, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino, Intesa, 30 miliardi per MPS, il risico diventa terremoto, e poi il taglio centrale perché c'è un primo piano di Sinner ieri in uscita da San Raffaele di Milano, dove è stato per alcuni esami. Mistero Sinner, esami del sangue, controlli cardiologici, check up completo per il numero uno del tennis dopo il malessere di Parigi, e oggi si replica evidentemente, oggi un altro round di controlli. Gazzetta dello Sport, Juve vai con Diaz, tratta Brahim e vede Sorloth, il Dibu Martinez apre la porta, allora dei colpi Spalletti avrà l'attacco nuovo, quindi lo sappiamo sempre, questo periodo dell'anno è dedicato soprattutto al calcio mercato. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola, tra pochissimo lo sapete, si accendono i microfoni del Buongiorno in Blu ed è dal fronte medio orientale che partiamo.
1: Disco in Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Boston di Stella Lefty.

0: c'è sempre il buongiorno in blu e ben trovato a Fabio Nicolucci, analista della NATO Defense College Foundation per Guerini Associati, ha scritto Israele il 7 ottobre, prima, dopo. Buongiorno Nicolucci.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, tra l'altro sta parlando Trump, o meglio le agenzie stanno riportando le dichiarazioni di Trump al termine dell'NBA, dove è stato anche accolto alla finale dell'NBA tra cori di fischi e buh vari. Ma al di là di questo, insomma, tornando sulla questione Israele-Iran, ha detto che siamo vicini ad un accordo, e sorrido nel dire così perché la CNN nella prima pagina online scrive che dal 7 aprile 37 volte Trump ha dato l'accordo ormai per imminente. C'è una perfidia nel contarle, però per dire, insomma, che non è detto che poi le cose siano così. Però qualcosa è successo, lo sappiamo e lo sappiamo bene, c'è stato questo ritorno di vera e propria guerra guerreggiata tra Israele e Iran, anzi sono tornate ad attaccare con i missili il territorio israeliano anche gli Houthi, e poi l'intervento feroce verbalmente di Trump anche nei confronti di Netanyahu, insomma, sembra in qualche modo aver stoppato le ostilità. E qualcuno dice: Trump forse questa volta è veramente più vicino ad un accordo, quindi forse anche nella disposizione di cedere qualcosa in più, perché si rende conto, e le giornate di combattimento Israele-Iran hanno fatto capire, che veramente la situazione rischia di poter sfuggire ancora una volta di mano, e questa volta senza farla rientrare. Quindi, come dire, più persuaso Trump a cedere qualcosa in più a Teheran pur di finirla. Che ne pensi?
1: Io penso che siamo di fronte non a un giro di boa della guerra guerreggiata, ma a un giro di boa della consapevolezza di Trump. Cioè, noi siamo realpolitik versus propaganda guerra infinita, sì, condotta da Netanyahu, diciamo, sì, che ha guidato, sì, la prima parte dal 28 febbraio in poi l'azione di questo conglomerato, diciamo, Israele-America, che sono le due amministrazioni, soprattutto sul tema di difesa e di proiezione del potere all'esterno e di concezione del mondo, che ha portato al fatto che, essendo Israele in mano ai neocon interventisti, diciamo, che progettano la guerra infinita per proiettare i valori liberali a tutto il resto del mondo non negoziabili, e metà dell'amministrazione americana è in mano al neocon, mentre la metà MAGA, diciamo, rimane in minoranza, rimane al 30%, questo 70% ha prodotto il fatto che Trump si sia piegato. Io non credo tanto ai ricatti, credo proprio a una questione di pesi all'interno di questo, che non sono solo l'America e Israele, ma su questa questione sul Medio Oriente è un conglomerato diverso, certo, interstatale, diciamo così. Ecco, questo però è di fronte a una sconfitta strategica.
0: Senza
1: perché
0: dubbio.
1: Il resto del mondo, diciamo, che sta con l'Iran o sta contro le ragioni dell'esportazione dei valori liberali in modo suprematista, è più forte, e quindi Trump si trova di fronte a non a un giro di boa. La guerra è già definita in termini strategici, anzi, se vogliamo dire, è un pochino peggiorata, perché per la coalizione occidentale di Israele, Netanyahu e Trump, perché è peggiorata da un certo punto di vista, e questo può spingere Trump definitivamente verso la realpolitik. Cioè, per esempio, l'Iran ha attaccato per la prima volta Israele, cioè Israele è stato attaccato per la prima volta dall'Iran in risposta all'attacco di Beirut, non per un attacco che lui ha fatto diretto a quel paese, cioè non è stata una risposta, sì, è stata una risposta strategica. È la prima volta, un grande indebolimento per Israele, perché la dottrina di Israele di difesa prevede che ad attacco ci deve essere una risposta. Questa volta Israele ha risposto di azioni che faceva su un altro paese, e questo è un peggioramento. Poi, se vogliamo parlare in termini militari, ieri è caduto stanotte è caduto un elicottero Apache per la prima, sì, volta nello stretto di Hormuz.
0: Tutti le Apache significa ovviamente un elicottero statunitense, sono sono illesi, perlomeno queste sono le ultime notizie che arrivano da CENTCOM. I soldati sono stati salvati, sono in salvo, però certo È una bella botta, sia perché c'è un costo, ma c'è ovviamente prima di tutto un problema di immagine, no? Non da poco.
1: Esattamente, esattamente. È un problema di immagine. Quando cade una Porsche H64, che è un, insomma, che tra l'altro è molto usato dall'aviazione israeliana, sì. La cosa dà da pensare. E adesso Trump sta discutendo, sta impedendo a Israele di far saltare il piatto su che cosa? Su un riconoscimento di una sconfitta, perché non si parla più nell'accordo di cui si vagheggia, che di cui non si sa, ma poi si sa, e si parla solo di nucleare.
0: Sì, infatti. Anche le ultime dichiarazioni di Trump, quelle che citavo prima, proprio pronunciate al termine dell'NBA, ormai parlano solo di un accordo legato al nucleare. Trump ha ribadito: non permetteremo all'Iran di avere l'arma nucleare, faremo un accordo più blindato di quello di Obama, no? Però si parla solo di quello, tutti gli altri aspetti ormai sono andati.
1: Quindi c'è un riconoscimento, del fatto che l'Iran è lì e è lì per restare. Si è rafforzato il regime, perché si è civilizzato e militarizzato, diciamo, meno preti, più soldati, sì. Con il consenso del popolo, che è nazionalista, con il consenso del resto del mondo, che ci vede come fumo negli occhi, soprattutto per come ci siamo comportati a Gaza e come ci stiamo comportando in Libano e per come attacchiamo paesi, cosa che rimproveriamo la Russia di aver fatto in Ucraina per 3 anni con il resto del mondo. Quindi questo doppio standard sta uccidendo lo standing, e quello lo si vede alle Nazioni Unite, dove la Cina è diventata una potenza stabilizzatrice e noi il problema, noi Occidente il problema.
0: Sì.
1: E il mondo è grande, quindi attenzione a pensare che è piccolo come prima nel Novecento, in cui noi eravamo il mondo e potevamo fare un po' come ci pareva. E purtroppo non è così.
0: No, anche perché c'è un aspetto, uno può dire, vabbè, ma sono stati Israele e Stati Uniti ad aver attaccato l'Iran, ad aver attaccato Gaza, Israele ovviamente che non gli Stati Uniti, ma in realtà è la reazione del fronte occidentale rispetto a questi attacchi assolutamente al di fuori del diritto internazionale e compiuti, portati avanti, il caso di Gaza, veramente, se tecnicamente dobbiamo ancora decidere se il termine giuridico genocidio può essere utilizzato o meno, ma da un punto di vista drammatico e umano quello è un massacro, quindi nessuno può negare il massacro di Gaza. È ovvio che da parte dell'Occidente non c'è stata una vera presa di posizione contro queste azioni, queste strategie, questi obiettivi. È qui che viene anche a noi contestato il doppio standard e che ci allontana dalla ormai gran parte del mondo. Che
1: esatto, questo è il problema, non è solo morale, è proprio politico,
0: sì, sì.
1: E quindi anche economico. Se guardiamo a come il resto del mondo guarda a noi, cioè come noi ci guardiamo a Gaza, noi ci siamo infilati in una discussione su una parola, come se quella parola genocidio,
0: sì,
1: giusto o sbagliata che sia, rappresentasse il discrimine per dire accettabile o non è accettabile.
0: Infatti, sì,
1: non
0: sì.
1: Siamo riusciti a dire, soprattutto come Europa, e infatti lo dicono i popoli, non lo dicono i governi, che quella cosa non è accettabile, già non è accettabile.
0: Certo.
1: Quella cosa lì e soprattutto quello che succede in Cisgiordania, dove non c'è stato un 7 ottobre. Oggi il titolo di Haaretz, giornale israeliano, l'unico rimasto, diciamo, in questa autocrazia etnica che sta diventando dell'opposizione, titola oggi: che differenza c'è fra il terrorismo palestinese e il terrorismo ebraico? Con la foto famosa che è girata questi giorni di un pick-up pieno di uomini mascherati, esattamente come i pick-up di Hamas del 7 ottobre,
0: sì.
1: Ma questa volta di coloni mascherati che vanno in giro a bastonare, a picchiare la gente. I contadini palestinesi, che differenza c'è? Si chiede Haaretz.
0: Sì, sì, fa proprio questo paragone, no? Da Massa o Huwara, cioè impressionante.
1: Esatto. La risposta che si dicono tutti è nessuna differenza.
0: Sì.
1: Se torniamo quindi, infilandoci in questo doppio standard, ci siamo infilati in una visione del nemico che non è realistica. Era quella di 4 pretoni straccioni che sarebbero scappati di fronte alla superiorità morale dell'Occidente, è esattamente il contrario. Adesso parliamo solo di nucleare, cioè di che cosa? Della cosa che l'Europa aveva concordato con l'Iran, un regime stringente di controlli, con un Iran che in questo modo era spinto a rifiutare, secondo come ha detto anche la guida che noi abbiamo ucciso il primo giorno di guerra, Khamenei, trasformando questa guerra da una guerra normale in una guerra agli sciiti del mondo, 220 milioni di persone, quindi è il motivo per cui poi Hezbollah risponde, che era il loro capo spirituale. Non perché c'è una qualche altra interdipendenza proxy come nostra, come usiamo noi fare il rapporto col paese terzo, è come fosse un, quello è diventato un conglomerato di sciiti, in realtà non è più l'Iran, quindi ci sono in Pakistan, ci sono in Iraq, come sappiamo l'Iraq adesso è grandemente in ebollizione e ci saranno problemi per noi anche in Iraq, quindi diciamo questa guerra disgraziata ci ha condotto a una sconfitta strategica, adesso dobbiamo discutere di che cosa, di riottenere almeno una parte dei risultati dell'accordo del 2016 e sospeso nel 2016 da Trump, quindi meno e peggio e con più morti, con più costi soprattutto, perché c'è una vittoria, una riabilitazione dell'Iran e di paesi del resto del mondo che sarà una conseguenza pesante anche alle Nazioni Unite, dove peraltro questa cosa si è già registrata, e concludo, perché la Germania per la prima volta nella sua storia, proprio per questa acquiescenza rispetto a questo modo di essere suprematista, soprattutto nella sua debolezza nel criticare il governo di Tel Aviv su Gaza e Cisgiordania, come membro della NATO è stata per prima volta rifiutata come membro semipermanente del Consiglio di Sicurezza. È una sconfitta cosciente che deve dire agli europei: attenzione, che il mondo o voi vi ponete in relazione con il mondo o il mondo potrebbe fare a meno di voi.
0: Sì, infatti questo secondo me è un tema molto interessante che ancora viene poco evidenziato, poco focalizzato, ma secondo me sarà invece il vero banco di prova di sopravvivenza dell'Occidente, inteso Europa più Canada, mettiamo così, più Australia, perché veramente siamo a un momento di svolta, dobbiamo decidere come posizionarci o riposizionarci, forse in una posizione media tra certa parte del mondo asiatico, cinese e gli Stati Uniti, gli ex alleati e Israele, nel senso che ormai non c'è più possibilità, cioè se tu continui a non vedere, a non riconoscere certe cesure della storia, rischi veramente poi di esserne inghiottito, no? In qualche modo.
1: Eh sì, cioè in realtà per l'Occidente intendiamo il rapporto transatlantico, perché anche la NATO ha una dimensione di sicurezza.
0: Rapporto transatlantico, ma anche rapporto con Israele, quantomeno questo Israele, intendiamoci.
1: Certo, certamente. Per rapporto transatlantico intendo quello, perché questo Israele, la crisi del mondo contemporaneo, ma soprattutto la crisi dell'Occidente, che è il tema che stiamo affrontando, il declino dell'Occidente, e quindi che cosa vogliamo essere, come ci rapportiamo agli altri e come vediamo gli altri, questo è il tema vero, è una crisi non sistematizzata dopo l'11 settembre, questa è stata la trappola dei jihadisti, del jihadismo, come uno scontro fra civiltà. In realtà lo scontro è dentro le civiltà.
0: Esatto, verissimo.
1: È dentro le civiltà, cioè fra chi vede, in particolare in Occidente, chi vede la destra bellicista e la guerra infinita come l'unica risposta, perché ha una visione nazionalista poi alla fine, sovranista di se stessi, e siccome non bastano il soft power in termini nazionalistici perché gli altri sono di più, allora esportiamo ancora diciamo usiamo il tasto che ancora possiamo usare, che è la guerra tradizionalmente come negli anni 30, solo che questa volta noi siamo meno, non siamo di più come negli anni 30, quindi finirà male. Ecco, rispetto a questa prospettiva e rispetto a questa, come si vede già dalla guerra con l'Iran, rispetto a questa prospettiva catastrofica, un'altra parte dell'Occidente prima ha balbettato, come sulla guerra sull'Ucraina, e adesso comincia a rifare una risposta, e questa risposta non può che venire dall'Europa. E mi permettetemi di dire una cosa, diciamo, di più lungo periodo: noi questo rapporto con il resto del mondo lo potremmo veramente ricostruire primo se fermiamo la risposta emergenziale della guerra, che ci autodistrugge poi, perché torna a casa, perché siamo di meno, Secondo, potremmo però puntare sulle nostre grandi risorse culturali, di civiltà, di benessere, di modello anche, perché è il posto dove si vive meglio al mondo l'Europa ancora.
0: Sì, ma dove sono anche rispettati i diritti, diritti umani, esatto. Diritti delle persone, diritti per noi fondamentali, no?
1: E quindi non è a caso che adesso queste cose sono in pericolo con questa risposta, certo, di destra, certo. Ma noi potremmo puntare veramente e riavere un ruolo nel mondo, perché siamo attrattivi per questo motivo, se faremo veramente i conti con il nostro passato. Israele lo sta facendo col suo passato, facendoseli inghiottire, cioè dalla posizione di vittime della Shoah. Se noi riusciamo a guardare al futuro, dobbiamo però fare i conti veramente con il colonialismo. Io ho passato 3 anni in Africa, nel Mali, mi sono reso conto che ce l'hanno con noi, a torto o a ragione. Il rapporto dell'Europa col resto del mondo, che è stato coloniale, non è ancora i conti non sono ancora conclusi. C'è stata una decolonizzazione negli anni 60, ma non c'è stata una decolonizzazione nostra di pensiero, e lo si vede nel rapporto suprematista che tentiamo di instaurare ancora con il resto del mondo. Se noi dobbiamo fare fino in fondo i conti con il nostro passato, bad all right, e dobbiamo, come dire, concludere quella fase e guardare avanti, puntando su soft power. Però se facciamo la guerra è un po' piuttosto difficile.
0: Assolutamente. Poi tra l'altro è interessante la questione Africa, soprattutto in quella fascia del Sahel che tu conosci molto molto bene, anzi proprio ci hai aiutato anche a leggere quello che stava succedendo in Mali. Mi verrebbe da dire che laddove, ma adesso non per contrapposizione ai cugini d'Oltralpe, come si dice, che per tanti diversi motivi il colonialismo francese, soprattutto in Africa, ha fatto danni notevoli, proprio perché è rimasta da sempre questa distanza rispetto al territorio, rispetto agli abitanti, no? Per l'Italia è stato un po' diverso, ma non per dire noi bravi, loro cattivi, assolutamente no, certo. Però per dire che poi certe orme, certi imprinting sono rimasti, e se è vero che ha fatto dei danni enormi il colonialismo francese, ne abbiamo avuto una fortuna che poi hanno sperimentato anche la presenza russa, che non era coloniale, ma insomma sappiamo come era stata infiltrata, e forse io non dico che adesso pari siamo, però c'è margine di recupero. Volevo arrivare a dire questo.
1: No, non so, è vero, se ma anche la presenza russa è stata coloniale in un certo
0: sì,
1: senso.
0: Sì, non nel senso classico come siamo abituati, come modello coloniale come siamo abituati noi a pensarlo, no? È un tipo diverso il colonialismo russo, è molto più muscolare, molto più imperialista, è anche più subdolo da alcuni punti di vista, perché poi passa con la corruzione. No,
1: è stato semplicemente minore, perché è durato meno tempo. Anche noi abbiamo depredato uomini, certo, risorse con gli schiavi.
0: No, assolutamente.
1: Per quindi quello. Quando parliamo di colonialismo è questo. In realtà il colonialismo francese, diciamo la Francia, la posizione della Francia, che è odiata in tutto lì dove era nella francofonia, in realtà paga un prezzo anche in nome dell'Europa. È inutile sconsiderare un dito. Noi dovremmo fare. Noi siamo apprezzati, sì, perché non siamo stati capaci, nonostante l'ambaradam, diciamo, e l'Etiopia, di essere veramente percepiti come conquistatori, perché non lo siamo mai stati.
0: E forse è quello, sì,
1: è quello.
0: È
1: e noi dovremmo su questo puntare, da un piccolo consiglio al ministro Tajani, puntare sul quanto ci apprezzano nel mondo come peacekeepers, ed è un ruolo di soft power che l'Italia potrebbe giocare come una grande potenza, perché i soldati italiani sono apprezzati dovunque vengono, perfino nelle ex colonie non sono percepiti come divisivi e coloniali, ed è una ricchezza nel mondo di oggi, dove deve tornare per forza il multilateralismo, perché sennò ci sarà la bomba atomica.
0: Ecco.
1: Questo è. E quindi noi come Italia dovremmo, secondo me, avere un giusto rapporto anche con il nostro passato e con i nostri vicini. Faccio un esempio per capirci.
0: Veloce, un minuto.
1: Dobbiamo abbandonare il modello francese lì dove sbaglia, per esempio in Africa, e dirgli che sbagliano, ma dirgli che sono bravi e seguirli lì dove fanno bene, cioè nelle E3 che ha rapporto con l'Ucraina. E quindi, perché anche il rapporto con la Francia non può essere univoco, è semplice, è unilaterale, o sì o no, no o certo, tutti alleati o tutti certo. Nelle cose che sbagliano, diciamo che sbagliano, il rapporto con l'esterno, con l'Africa, con la francofonia e con il resto del mondo, e il rapporto con il loro ex colonialismo che è anche il nostro. Ma lì dove fanno bene, dove sono potenza nucleare, dove cercano di stabilizzare, dove cercano di fare iniziativa politica, di costruire un esercito europeo, magari lì dargli una mano, invece di trattarli come cugini d'Oltralpe da cui difendersi per piccole gelosie su Nizza e Montreux.
0: Per Nizza e la Savoia. Grazie Fabio, buona giornata. Fabio Nicolucci, NATO Defense College Foundation, per Guerini Associati, Israele il 7 ottobre, prima, dopo. In un momento in cui, dove ci giriamo, veramente si fa fatica a capire, a non tenere anche nuovi allargamenti, nuovi scenari di guerra, è importante cercare di capire come, dove si comincia e si costruisce invece dei percorsi di pace, di cultura della pace, di formazione della pace e alla pace. Ed è per questo che vi porto ad Arezzo, vicino ad Arezzo, a Rondine. Andiamo spesso a Rondine, città della pace, lo facciamo ancora più volentieri alla conclusione dell'edizione di quest'anno del Utopic Fest della cittadella della pace di Rondine. Il presidente Franco Vaccari al telefono con noi. Buongiorno Franco, bentornato.
2: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Allora, edizione che si è chiusa in questo fine settimana alle porte di Arezzo, giornate veramente intense, abbiamo visto questi bellissimi giovani in marcia per la pace, tanti, tantissimi, e poi tanti giovani provenienti anche da tanti luoghi in guerra, luoghi completamente destabilizzati dalla violenza, e tutti lì per testimoniare / imparare il metodo Rondine. Di cosa stiamo parlando?
2: Stiamo parlando della possibilità che il circuito della violenza e della guerra possa essere spezzato. Bisogna dimostrare con estrema concretezza che la logica della guerra è arrestabile, perché altrimenti la parola ineluttabile diventa il pane quotidiano e l'aria che respiriamo tutti noi. Cioè andiamo a una sorta di fatalismo per cui ormai da che mondo è mondo la guerra c'è sempre stata e c'è, e quindi non si può fare nulla. Invece questi quattro giorni hanno dimostrato che i giovani possono rompere questa catena, questa ineluttabilità, e vengono da Israele, da Palestina, da Russia, Ucraina, vengono da Azerbaigian e da Armenia e da altri conflitti del mondo, dal Mali dove c'è una crisi terribile, nell'ultimo mese è esploso tutto quanto, quindi, o dalla Colombia dove sappiamo che si sta esacerbando nuovamente anche la guerra civile, che sembrava un po' archiviata, che invece sta ritornando prepotentemente. Quindi sono giovani concreti che scelgono la linea di guardarsi negli occhi, come dice Papa Leone. I nemici devono guardarsi negli occhi e scoprono che dall'altra parte c'è una persona umana come se stessi, e che l'idea del nemico è stata una costruzione malefica di una storia fallita, dove la politica è fallita, le politiche sono fallite, e quindi bisogna svegliarsi. Quindi la parola di questi giorni è stata inquietudine, perché l'inquietudine è quella che ci salva, è la scintilla che ci fa rimanere umani e che non fa che ci consegniamo tutti all'angoscia. Inquietudine non è angoscia, inquietudine è essere desti, svegli, vigilanti rispetto alla vita.
0: Quindi questo, la guerra trova terreno fertile laddove smettiamo di guardarci negli occhi?
2: Direi di sì, guardarci anche un po' dentro, proiettando le responsabilità sempre sugli altri o soltanto sulle leadership. Certo, c'è da fare il lavoro congiunto, direi che la leadership mondiale mostra il peggio di sé in questo momento. Però non è detto che questo ci esima dal poter fare molte cose. Quindi sono i giorni in cui sicuramente ci siamo confrontati anche con chi ha delle responsabilità anche politiche, responsabilità amministrative. Abbiamo fatto il confronto per esempio tra chi vuole il disarmo anche totale e chi sta producendo armi. Abbiamo fatto il confronto tra il presidente Leonardo e Pascristi, per esempio, perché dobbiamo guardarci negli occhi. Dobbiamo parlare, altrimenti ognuno si chiude nel proprio mondo, e anche questo è quello che porta piano piano verso la guerra.
0: Sì, anche perché c'è un, come dire, no? Un doppio piano. C'è chi vuole e si muove verso le armi per una questione di business, anche di proprio concezione, categoria armata con cui vede il mondo, oppure chi in questo momento così fortemente destabilizzato si muove, vuole più armi proprio per sentirsi più protetto. E bisogna anche capire, accogliere queste paure, casomai accompagnarle in un percorso di comprensione, no? Che la protezione non passa dalle armi. Però voglio dire, in questo momento così fortemente destabilizzato, ci sono anche tanti istinti di sopravvivenza che in qualche modo a livello psicoemotivo possono prendere il sopravvento, innescare poi una torsione però dell'umanità.
2: Noi lavoriamo quotidianamente su questo, e nei quattro giorni lo abbiamo portato più in evidenza, che se non comprendiamo le ragioni dell'altro, se non comprendiamo i sentimenti dell'altro, compresi quelli anche negativi,
0: certo,
2: le paure, le angosce, la nascita di una nuova aggressività anche per difesa, no? Insomma, se non le comprendiamo andiamo tutti a sbattere. Infatti abbiamo cercato anche di dare pulizia alle parole, per esempio difesa non è determinata. La difesa che abbiamo voluto rimetterla nel mondo dell'immunizzazione, cioè noi siamo difesi quando ci immunizziamo e non quando facciamo paura agli altri come la deterrenza vorrebbe.
0: Bello.
2: Perché la deterrenza invece è come dire, mi attrezzo per farti paura perché facendoti paura tu non possa venire ad attaccarmi. Ma questa logica è quella dell'escalation, parte piano, parte perché si confonde con il tema della difesa, e invece abbiamo cercato di chiarirla bene: deterrenza non è difesa, difesa è legittima, difesa delle persone più deboli, degli inermi. La deterrenza invece ci prepariamo ognuno a far paura degli altri. Con questa logica la cultura della pace se ne va, non si sa più dove.
0: Beh, c'è anche l'esperienza che poi i ragazzi già giovanissimi hanno, già dall'infanzia, no? Quella quotidiana anche in famiglia del conflitto. E anche lì imparare a gestire il conflitto, poi proiettato ovviamente ai massimi sistemi, fa una differenza. E come se la fa?
2: Sì, noi il metodo Rondini che stiamo vendendo anche nelle scuole italiane, ma nel mondo delle aziende che vengono a fare formazione a Rondine, è proprio il nostro tema, cioè conflitto non è uguale guerra. Guerra è una cosa odiosa, bisogna prevenirla, bisogna fermarla, bisogna allontanarla, archiviarla. Il conflitto è il pane quotidiano, sono le differenze di tutti noi che la mattina ci svegliamo e incontriamo le differenze delle nostre aspettative, degli altri, perché tutti noi siamo tutti differenti, quindi ci urtiamo, nascono i piccoli attriti, nascono le differenze si incontrano, si urtano, e quindi bisogna sapere che siamo immersi nella differenza. Questa produce il conflitto se gestito, se orientato, se conosciuto, se praticato, senza paura come dicevamo poc'anzi, è invece la nostra grande risorsa energetica. E dentro il conflitto ci mettiamo tutto, perché le relazioni si approfondiscono,
0: certo.
2: Nascono per esempio la possibilità di comunicare anche il dolore, la fatica, le cose più difficili,
0: certo,
2: ma anche queste se comunicate debitamente. Noi per esempio israeliani e palestinesi parlano perché si parlano ad ordine? Perché la possibilità si danno di ascoltarsi reciprocamente nel proprio dolore e nella propria angoscia. Se questo non avviene non c'è dialogo.
0: Grazie sempre Franco Vaccari, presidente di Rondine Città della Pace, buona giornata.
2: Grazie a tutti voi.
0: Arrivano le news.
3: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
4: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
5: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
6: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
7: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
8: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
9: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
10: Ciak, motore, azione!
11: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
12: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
13: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
14: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
3: In Blu 2000 News.
0: Siamo nelle fasi finali per un accordo molto buono con l'Iran, lo ha dichiarato il presidente americano Trump parlando con i giornalisti al termine della finale di NBA. Noi gli permetteremo di avere un'arma nucleare, ha detto ancora Trump. I negoziati sono in corso, ne avremo un'idea più precisa tra uno e due giorni, ma credo stiano andando molto bene. Intanto, parlando ancora della telefonata avuta nelle scorse ore con Netanyahu, Trump ha riferito: io ho detto attento a quello che fai o resti solo con l'Iran. Oggi riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulle sanzioni a Teheran. Il ministro israeliano Ben Gvir è indagato a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, ha affermato il leader dell'ultradestra israeliana. Spagna, standing ovation, tantissimi cori al Santiago Bernabeu per l'ultimo appuntamento pubblico di Papa Leone ieri a Madrid. Nel suo intervento Leone ha elogiato la vitalità della chiesa madrilena, strappando anche applausi con la battuta ispirata al calcio. La chiesa di Madrid ha fatto gol. Sempre ieri ha incontrato 6 vittime di abusi della chiesa e poi, prima volta nella storia per un pontefice, è intervenuto davanti alla Cortes, il Parlamento spagnolo, dove Leone ha espresso preoccupazione per il riarmo del mondo e in Europa. Oggi raggiungerà Barcellona. Ancora raid russi sull'Ucraina, 4 morti, 10 feriti a Kharkiv, mentre è stato abbattuto ieri dalla NATO un drone sulla Lettonia. Intanto continuano gli attacchi ucraini contro strutture energetiche russe. Pari ai ballottaggi delle comunali, il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata. Il centrosinistra sono andate a Grigento, Chieti e Trani, affluenza al 52%, dunque oltre 8 punti in meno rispetto al primo turno. Intesa San Paolo irrompe nel risico bancario, Cadesassa lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio per 30,6 miliardi per MPS, che attraverso Mediobanca detiene il 13% di Generali. L'operazione è stata realizzata con un

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Prima dei fatti.
1: Prima dei fatti.
0: Tante rubriche, un solo programma.
2: Pillole di finanza a cura di Francesco Ceriani.
3: Bentornati al nostro appuntamento settimanale di educazione finanziaria. Nelle ultime puntate abbiamo visto come leggere i numeri di un'azienda e quali indicatori utilizzare. Utili, EBITDA, debito, multipli. Oggi facciamo un passo finale e cerchiamo di rispondere a una domanda molto importante. Come fanno davvero gli analisti a valutare un'azienda? Esiste un segreto? In realtà no, non esiste una formula magica, ma esiste un metodo. E questo metodo parte da un primo passaggio fondamentale, l'analisi del contesto. Prima ancora di guardare la singola azienda, un analista osserva il settore in cui opera, il contesto macroeconomico, perché le azioni sono esposte a due tipi di rischio, il rischio specifico, legato alla singola azienda, e il rischio sistematico, che riguarda l'intero mercato o settore. Ad esempio, anche un'ottima azienda può trovarsi in difficoltà se opera in un settore in crisi o in un contesto economico sfavorevole. Per questo si parte sempre da una visione più ampia, per poi scendere nel dettaglio. Il secondo passaggio è capire il business. Un analista cerca di capire come guadagna quell'azienda, qual è il suo vantaggio competitivo, in che settore opera e quali sono i suoi punti di forza e di debolezza. Il terzo passaggio è analizzare i numeri. Qui entrano in gioco tutti gli indicatori che abbiamo visto, crescita degli utili, quindi EPS, redditività attraverso l'EBITDA o debit, e attenzione al debito con indicatori come il debito diviso l'EBITDA o la copertura degli interessi. Ma il punto chiave è uno, non si guarda mai un solo numero, gli analisti confrontano sempre nel tempo rispetto ai concorrenti e rispetto al settore. E poi c'è la valutazione. Qui entrano in gioco i multipli, quindi il PE, PE forward, il PEC, diviso l'EBITDA, ma anche qui il concetto è lo stesso. Il prezzo ha senso solo se confrontato con la crescita, la qualità dell'azienda e il rischio. Il vero segreto, quindi, non è un indicatore, ma la capacità di mettere insieme tutti questi elementi. E il messaggio finale è semplice: analizzare un'azienda significa partire dal contesto, capire il business e poi interpretare i numeri. Anche per oggi è tutto, buon investing a tutti e alla prossima settimana.

0: sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio per la giornata martedì 9 giugno. Il martedì si apre alle ore 9 con Buona giornata con Gigi Volpi. Alle ore 9.30 e 17.05 Orizzonti Magazine, ospite di Gigi, Mario Busnelli della Saronno Point. Alle 10.05 e 17.40 La settimana in 3 minuti, aggiornamenti e notizie, e a seguire Dal dire al fare, a cura delle pedagogiste Sara Rossi e Daniela Ferrario. E per finire Il territorio parla. Massimo Tallarini e Federica Margaritora ospitano il professor Luigi D'Alonso dell'Università Cattolica di Milano per il progetto Mettiti nei miei panni. Alle ore 10.30, in replica alle 19.10, Storie di cucina con Delia e Gianni. Alle ore 11.30, Scuola, Società e Cultura, Antonella Colmegna e Gianni Branca ospitano la professoressa Roberta Bottero dell'Istituto Prealpi Saronno. Alle ore 20.20, Un libro alla radio, letto da Federica Batignani. Alle ore 21, Perché no? Fatevene una ragione, a cura di Franco, Chiara, Lorenzo e Gigi. Prima di chiudere vi ricordiamo il nuovo spazio di ogni mattina, Radio Orizzonti Mixa alle 6.15 con le news locali alle 6.30, le migliori interviste del giorno prima alle 7, Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te. Oh!

0: sia da Saronno e dintorni.
1: Saronno, via la demolizione della vecchia Rodari. Saronno, settantenne, presa a braccetto, non aveva più l'orologio. Caronno Pertusella, studente in allerta su mafia e doping. Saronno, estate a tutto sport. Ben trovati ai microfoni di questo radiogiornale, Anna, la regia Matteo. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Iniziato il rush finale per il completamento della nuova scuola primaria Rodari al servizio del quartiere Prealpi e del resto della città. Il nuovo edificio metterà a disposizione 15 aule capaci di contenere in tutto 275 alunni, 3 aule speciali e una biblioteca. Ci saranno anche mensa, agorà, una palestra anche ad uso extrascolastico, ovvero usufruibile da gruppi e associazioni sportive rionali e saronnesi. E ci sarà una bella terrazza che senz'altro potrà essere sfruttata anche per momenti di didattica all'aria aperta. Finanziato con 11 milioni di euro, il nuovo edificio nasce senza che il comune sia stato costretto a fare ricorsi a mutui e con un forte impegno sulla sostenibilità. Infatti ridurrà del 90% le emissioni di anidride carbonica rispetto all'attuale plesso, consumerà meno della metà dell'energia elettrica e quasi azzererà l'uso del gas naturale. Il tutto grazie a una progettazione che è stata attenta all'ambiente con impianti fotovoltaici, materiali all'avanguardia e un ampio piano di compensazione arborea. Attenzione allo scippo dell'abbraccio. Negli ultimi fine settimana nella zona del centro due donne sono state alleggerite della catenina e dell'orologio. Una settantenne racconta che stava tornando dalla spesa quando è stata ad un tratto affiancata da una ragazza attorno ai 20 anni con un accento dell'est Europa e aveva in mano un biglietto e ha chiesto delle indicazioni stradali. Poi l'ha presa a braccetto raccontando che stava cercando lavoro, in particolare come badante. Le è stato risposto che non occorreva nulla e che non sapeva a chi potesse rivolgersi. Se n'è quindi andata salendo su un'auto alla guida della quale c'era già qualcuno. Poco dopo la signora si è accorta di non avere più al polso l'orologio. Si è rivolta ai carabinieri per sporgere denuncia. La scippatrice potrebbe già aver colpito anche settimana scorsa, sempre nel weekend, in via Filippo Reina, dove un'altra anziana è stata avvicinata da una sconosciuta. Analogo il copione. La giovane si sarebbe resa disponibile a fare da badante o ad occuparsi di fare dei massaggi. Poi ha improvvisamente abbracciato la residente e le ha così sottratto la collanina che aveva al collo, riuscendo ad allontanarsi prima che la cittadina si accorgesse dello scippo. Alla scuola media De Gasperi hanno tenuto banco nell'ultima settimana incontri e attività sulla legalità che hanno coinvolto le classi terze. In aula magna gli studenti hanno seguito l'intervento dei carabinieri del NAS di Milano sul rapporto fra sport, salute e rischi legati al doping, con una rassegna articolata delle principali criticità. Al Cinema Teatro Nuovo è andato in scena Vite spezzate, spettacolo della compagnia Motivo Teatro, dedicato alle giovani vittime innocenti di mafia. La rappresentazione è stata proposta in una versione adattata per l'occasione. A chiudere gli interventi di docenti e relatori che hanno approfondito i temi emersi. La polisportiva Salus di Gerenzano rilancia Sport a tutto campus, progetto pensato per offrire ai bambini e ai ragazzi un'estate dinamica, ricca di attività e occasioni di incontro. L'obiettivo è semplice, ma molto importante: sostituire tablet e smartphone con giornate di sport, gioco e scoperta, in un ambiente sicuro ma al contempo stimolante. Il campus si svolgerà dal 9 giugno al 4 settembre ed è rivolto ai bambini dai 5 ai 14 anni. Le attività proposte spaziano tra diverse discipline sportive e momenti di socializzazione con un approccio multisport che permette ai partecipanti di sperimentare, divertirsi e sviluppare nuove competenze. Le iscrizioni sono ancora aperte e, come sottolineano i promotori, i posti sono limitati per garantire un'esperienza di qualità e un'attenzione adeguata ad ogni gruppo. La registrazione va fatta sul portale del comune. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Anna con Matteo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compie in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Questi giorni ricorrono tanti anniversari delle ordinazioni dei sacerdoti. Vogliamo oggi proprio pregare per i sacerdoti, in modo particolare per i più giovani che oggi iniziano, saranno impegnati per l'esperienza degli oratori feriali. Accompagniamo quindi con la preghiera. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. Serviamo il Signore
1: senza alcun timore dei nemici.
0: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
1: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo,
0: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo,
1: salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
1: del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Serviamo il Signore senza alcun timore dei nemici. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison. Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Fa, o Dio santo e benigno, che i tuoi sacerdoti siano umili e generosi pastori del popolo che tu vuoi salvare, e continuino in questo mondo l'ammirabile missione di Gesù Cristo tuo Figlio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Tutti i giorni della nostra vita, o Signore,
1: salvaci e a te canteremo. Io dicevo, a metà della mia vita me ne vado alle porte degli inferi, sono privato del resto dei miei anni. Dicevo, non vedrò più il Signore sulla terra dei viventi, non vedrò più nessuno fra gli abitanti di questo mondo. La mia tenda è stata divelta e gettata lontano, come una tenda di pastori. Come un tessitore hai arrotolato la mia vita, mi recidi dall'ordito. In un giorno e una notte mi conduci alla fine. Io ho gridato fino al mattino, come un leone, così egli stritola tutte le mie ossa. Pigolo come una rondine, gemo come una colomba. Sono stanchi i miei occhi di guardare in alto. Tu hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione, perché ti sei gettato dietro le spalle tutti i miei peccati. Poiché non ti lodano gli inferi, né la morte ti canta inni. quanti scendono nella fossa, nella tua fedeltà non sperano. Il vivente ti rende grazie come io faccio quest'oggi. Il Padre farà conoscere ai figli la fedeltà del tuo amore. Il Signore si è degnato di aiutarmi. Per questo canteremo sulle cetre tutti i giorni della nostra vita. Canteremo nel Tempio del Signore. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tutti i giorni della nostra vita, o Signore, salvaci e a te canteremo. Rispondici, o Dio, nostra salvezza,
1: speranza di tutta la terra.
0: A te si deve lode, o Dio, in Sion, a te si sciolga il voto in Gerusalemme, a te che ascolti la preghiera viene ogni mortale.
1: Pesano su di noi le nostre colpe, ma tu perdoni i nostri peccati.
0: Beato chi hai scelto e chiamato vicino, abiterà nei tuoi atri, ci sazieremo dei beni della tua casa, della santità del tuo tempio.
1: Con i prodigi della tua giustizia tu ci rispondi, o Dio, nostra salvezza, speranza dei confini della terra e dei mari lontani.
0: Tu rendi saldi i monti con la tua forza, cinto di potenza.
1: Tu fai tacere il fragore del mare, il fragore dei suoi flutti. Tu placchi il tumulto dei popoli.
0: Gli abitanti degli estremi confini stupiscono davanti ai tuoi prodigi. Di gioia fai gridare la terra, le soglie dell'Oriente e dell'Occidente.
1: Tu visiti la terra e la disseti, la ricolmi delle sue ricchezze. Il fiume di Dio è gonfio di acque. Tu fai crescere il frumento per gli uomini.
0: Così prepari la terra, ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli.
1: Coroni l'anno con i tuoi benefici, al tuo passaggio stilla l'abbondanza, stilla nei pascoli del deserto e le colline si cingono di esultanza.
0: I prati si coprono di greggi, di frumento si ammantano le valli, tutto canta e grida di gioia.
1: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
0: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Rispondici, o Dio, nostra salvezza, speranza di tutta la terra.
2: E questo è un salmo molto bello, un salmo che mette sulle nostre labbra, più ancora nel nostro cuore, il desiderio di Dio. Chiediamolo davvero, questo desiderio ardente di Dio. Fammi giustizia, o Dio, difendi la mia causa contro gente spietata, librami dall'uomo iniquo e fallace. Tu sei il Dio della mia difesa, perché mi respingi? Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico? Manda la tua verità e la tua luce, siano esse a guidarmi, mi portino al tuo monte santo e alle tue dimore. Verrò all'altare di Dio
0: al Dio della mia gioia e del mio giubilo. A te canterò con la cetra, Dio, Dio mio. Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo, Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: a colui che morendo ci ha dato la vita e vivendo per sempre intercede per noi presso il Padre, salga la nostra preghiera.
1: Signore Gesù, Verbo della vita, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Vittima di espiazione per i peccati di tutto il mondo, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che hai dato la tua vita per noi, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Figlio di Dio, che ci purifichi da ogni peccato nel tuo sangue, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che sei apparso per distruggere le opere del demonio, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù Cristo, giusto, nostro avvocato presso il Padre, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre.
0: Leggi nel nome del Signore.
2: Lettura del libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè fece partire Israele dal Mar Rosso ed essi avanzarono verso il deserto di Sur. Camminarono 3 giorni nel deserto senza trovare acqua. Arrivarono a Mara, ma non potendo bere le acque di Mara perché erano amare. Per questo furono chiamate Mara. Allora il popolo mormorò contro Mosè: che cosa berremo? Ed egli invocò il Signore, il quale gli indicò un legno. Lo gettò nell'acqua e l'acqua divenne dolce. In quel luogo il Signore impose al popolo una legge e un diritto. In quel luogo lo mise alla prova. Disse: se tu darai ascolto alla voce del Signore tuo Dio e farai ciò che è retto ai suoi occhi, se tu presterai orecchio ai suoi ordini e osserverai tutte le sue leggi, io non ti infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitto agli egiziani, perché io sono il Signore, colui che ti guarisce. Poi arrivarono a Elim, dove sono 12 sorgenti di acqua e 70 palme. Qui si accamparono presso l'acqua. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Benedici il Signore, anima mia. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia.
2: Benedici il Signore, anima mia.
1: Il Signore compie cose giuste, difende i diritti di tutti gli oppressi. Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, le sue opere ai figli di Israele.
2: Benedici il Signore, anima mia.
1: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno.
2: Benedici il Signore, anima mia.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, mentre il Signore Gesù si trovava in una città, ecco un uomo coperto di lebbra lo vide e gli si gettò innanzi pregandolo: Signore, se vuoi, puoi purificarmi. Gesù tese la mano e lo toccò, dicendo: lo voglio, sii purificato. E immediatamente la lebbra scomparve da lui. E gli ordinò di non dirlo a nessuno. Va invece, mostrati al sacerdote, fai l'offerta per la tua purificazione, come Mosè ha prescritto a testimonianza per loro. Di lui si parlava sempre di più e folle numerose venivano per ascoltarlo e per farsi guarire dalle loro malattie. Ma egli si ritirava in luoghi deserti a pregare. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: C'è un tema chiarissimo in tutte le letture, salmo compreso. Abbiamo sentito nella prima lettura che il Signore parla al popolo dicendo: io sono il Signore, colui che ti guarisce. Nel salmo abbiamo risposto dicendo ancora che il Signore perdona tutte le colpe, guarisce tutte le tue infermità. Nel versetto dell'Alleluia si è detto che Egli ha preso le nostre infermità e si è caricato delle nostre malattie. Il lebbroso grida: se tu vuoi, puoi purificarmi, puoi guarirmi, lo voglio, sii guarito. E alla fine si dice che le folle numerose vengono per ascoltarlo e per farsi guarire dalle loro malattie. Beh, carissimi, prima di tutto occorre riconoscere di essere malati, anzi forse prima ancora sapere che c'è un medico che si prende cura di noi, che ci guarisce, ed è il Signore. Poi occorre chiaramente riconoscere di averne bisogno di questo medico. Io sono questo malato che ha bisogno di essere da te guarito. E poi non basta andare dal dottore. Quando uno ha qualche male va dal dottore, ma ascolta attentamente quello che il dottore gli dice e poi fa quello che il dottore gli dice. Ebbene, il Signore ce l'ha anche detto in che modo Lui ci guarisce. Se tu darai ascolto alla voce del Signore e farai ciò che è retto ai Suoi occhi. Ascoltare e fare ciò che il Signore ci dice. E siccome ultimamente la medicina gioca molto sulla prevenzione, sì, c'è un contesto in cui noi possiamo in qualche modo metterci in ascolto per poter fare ciò che il Signore, medico delle anime, ci dice. Ed è quell'esempio che ci dà Gesù, il quale si ritira in luoghi deserti a pregare. Ecco, carissimi, creiamo anche noi questo contesto per metterci in sintonia con il Signore che è venuto a prendersi cura delle nostre infermità. Intendiamoci, non sto pensando alle sciatiche, a tutto quello che si può avere, la pressione, la non pressione, quelle cose qui, andiamo dai dottori. ci sono delle malattie spirituali che portiamo nei nostri cuori, per le quali prima di tutto occorre riconoscerle e poi sapere che c'è un medico, che è Cristo Gesù, che si prende cura di noi.

0: dopo il Vangelo. Quando mostrerò la mia santità in voi, dice il Signore, vi radunerò tra le genti e vi darò un cuore nuovo.
1: Chiediamo davvero al Signore il dono di questo cuore nuovo, un cuore abitato dal suo Spirito, un cuore a somiglianza del suo sacratissimo cuore.
2: Resta con noi, Signore, affinché la Chiesa costruisca legami capaci di dare vita, ti preghiamo. Perché i cristiani si mettano in gioco in prima persona per alleviare le sofferenze altrui, ti preghiamo. Per i futuri presbiteri, sull'esempio del Maestro, siano pronti a mettersi in ascolto e al servizio degli ultimi, specialmente i malati, ti preghiamo. Per tutti i defunti, e in particolare per Antonio e Maria, che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
1: O Dio sorgente di ogni bontà, risveglia nei tuoi sacerdoti quella grazia che li ha resi conformi al tuo Figlio Redentore, perché il loro cuore sia sempre aperto al servizio della tua famiglia da te affidata al loro ministero. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Sia pace tra voi.

0: O Padre clementissimo, accogli questo pane e questo vino perché diventino il corpo e il sangue del Cristo tuo Figlio.
1: Amen.

0: Ci alziamo. Degnati, o Dio, di accettare il sacrificio che i tuoi sacerdoti ti offrono, perché si accrescano l'unità e la carità dei fedeli, che essi guidano come vicari dell'amore di Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona, giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, celebrarti sempre, Dio onnipotente ed eterno. Cristo è la tua parola che nutre e sostenta il tuo popolo, è l'autore della grazia che ricerca i peccatori per chiamarli a conversione. Mosso dallo Spirito Santo, volle leggere gli Apostoli, perché il disegno della tua misericordia, mirabilmente compiuto nella sua morte e nella sua resurrezione, si perpetuasse nel tempo del nostro pellegrinaggio terreno. Nello stesso Spirito, egli ordina e manda i Vescovi e partecipi del loro sacerdozio i presbiteri, perché nella gioia della loro fraterna comunione siano ogni giorno ministri della tua parola e dei tuoi sacramenti. Per tale dono concesso alla tua Chiesa, ricolmi di gioia, ti ringraziamo, e insieme con i beati che attorniano l'altare dell'agnello, con voce unanime e senza fine inneggiamo.

Noi ti lodiamo, Padre Santo, per la tua grandezza. Tu hai fatto ogni cosa con sapienza e amore. A tua immagine hai formato l'uomo, alle sue mani operose hai affidato l'universo, perché nell'obbedienza a te, suo creatore, esercitasse la signoria su tutto il creato. E quando per la sua disobbedienza l'uomo perse la tua amicizia, ma tu non lo hai abbandonato in potere della morte, ma nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro perché coloro che ti cercano ti possano trovare. Molte volte hai offerto agli uomini la tua alleanza e per mezzo dei profeti hai insegnato a sperare nella salvezza. Padre Santo, hai tanto amato il mondo da mandare a noi, nella pienezza dei tempi, il tuo unico figlio come Salvatore. Egli si è fatto uomo per opera dello Spirito Santo ed è nato dalla Vergine Maria. Ha condiviso in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Ai poveri annunziò il Vangelo di salvezza, la libertà ai prigionieri, agli afflitti la gioia. Per attuare il tuo disegno di redenzione, consegnò se stesso alla morte e, risorgendo, distrusse la morte e rinnovò la vita. E perché non vivessimo più per noi stessi, ma per Lui che è morto e risorto per noi, ha mandato, o Padre, lo Spirito Santo, primo dono ai credenti, a perfezionare la sua opera nel mondo e compiere ogni santificazione. Ora ti preghiamo, Padre, venga il tuo Santo Spirito a santificare questi doni perché diventino il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo nella celebrazione di questo grande mistero che ci ha lasciato come alleanza eterna. Egli, venuta l'ora di essere da te glorificato, Padre Santo, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine, e mentre cenava con loro, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice del vino e ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Tu ci hai redento con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
0: In questo memoriale della nostra redenzione celebriamo, Padre, la morte di Cristo, la sua discesa agli inferi. Proclamiamo la sua risurrezione e ascensione al cielo, ove siede alla tua destra, e in attesa della sua venuta nella gloria ti offriamo il suo corpo e il suo sangue, sacrificio a te gradito per la salvezza del mondo. Guarda con amore, o Dio, il sacrificio che tu stesso hai preparato per la tua Chiesa, e a tutti coloro che mangeranno di quest'unico pane e berranno quest'unico calice, concedi che, riuniti in un solo corpo dallo Spirito Santo, diventino offerta viva in Cristo a lode della tua gloria. Ora, Padre Santo, ricordati di tutti quelli per i quali noi ti offriamo questo sacrificio, del tuo servo nostro Papa Leone, del nostro Vescovo Mario, dell'Ordine Episcopale, dei presbiteri, dei diaconi, di coloro che si uniscono alla nostra offerta, di quanti sono qui riuniti, dell'intero tuo popolo e di tutti gli uomini che ti cercano con cuore sincero. Ricordati anche di coloro che sono morti nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Padre misericordioso, concedi a noi tutti i tuoi figli di ottenere con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i santi apostoli Pietro e Paolo, San Giovanni Battista e i martiri, i santi Ambrogio e Carlo, San

0: lo spezzare del pane. Quanto è grande, Signore Dio nostro, il tuo nome su tutta la terra.
1: E noi questo nome lo possiamo invocare perché Cristo ce lo ha rivelato. Padre nostro,
0: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri d'ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
0: Tuo è il regno, tuo è la potenza e la gloria nei secoli.
1: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma guarda alla fede, all'amore, alla santità della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: La pace del Signore sia sempre con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
0: O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvata. Alla comunione. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui, dice il Signore.

0: Preghiamo. Con questo sacrificio, Dio giusto e santo, abbiamo celebrato la carità di Cristo Signore. Fa che essa sia manifesta nel reciproco amore dei tuoi sacerdoti, a testimonianza della verità della tua parola, a santificazione del popolo affidato al nostro ministero dal tuo unico Figlio, per lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.

0: Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: Buongiorno carissimi radioascoltatori, buongiorno e ben ritrovati sugli 88 MHz di Radio Orizzonti in Blu, dagli studi di Saronno, Gigi Volpi al microfono, Matteo Serenelli alla regia, per questa buona giornata del 9 giugno 2026. Non abbiamo tempo per la canzone iniziale, ma sarà comunque una buona e bella giornata. Iniziamo subito col santo del giorno.
4: Il santo del giorno, Sant'Efrem. Ci vuole sempre il linguaggio giusto per dire le cose divine. Poesia e teologia, austerità di vita e impegno continuo nella predicazione, carità e scrittura furono questi i poli attorno ai quali Sant'Efrem condusse la propria esistenza. La ricerca di un linguaggio adatto per esprimere cose divine ha fatto di questo diacono santo del IV secolo un dottore della Chiesa, titolo che gli è stato attribuito nel 1920 da Benedetto XV. Nato a Nisibi nel 306 in Mesopotamia, ricevette il battesimo attorno a 18 anni. Venne ordinato diacono prima del 338, anno della morte del vescovo della città, Giacomo, con il quale Efrem aveva un profondo legame. Dopo la conquista persiana di Nisibi, si rifugiò a Edessa, dove visse fino alla morte nel 373. Le sue opere teologiche sono un saldo pilastro della teologia orientale ed occidentale. Potremmo anche chiamarlo la cetra dello Spirito Santo che cantò la ricerca di Dio, perché ciò che cerchiamo fin dalla nascita altro non è che il compimento, la pienezza della vita, la fonte che estingue la nostra sete di infinito. A dare voce a questa ricerca sono i grandi santi e maestri della teologia, e Sant'Efrem, diacono siriano, è proprio testimone di santità e voce del cammino dell'umanità verso Dio, tanto che i suoi testi teologici e poetici nella Chiesa orientale entrano nella liturgia e per questo ha meritato proprio il titolo di cetra dello Spirito Santo. Tra gli altri santi che oggi la Chiesa ricorda, San Riccardo di Andria, vescovo del XII secolo, San Giuseppe de Anchieta, sacerdote del XVI secolo.
3: E parliamo invece adesso di temperatura, di meteorologia. Ci siamo alzati con il sole, questa notte c'è stato uno scroscio che ha rinfrescato e questo potrebbe ripetersi anche nella giornata di domani, per cui non accendiamo i climatizzatori perché la climatizzazione ce la danno direttamente dall'alto. Farmacia di turno è la farmacia Dottor Forni in Corso Italia 17 a Saronno. La proposta cinematografica, il Silvio Pellico, è questa sera a Amarga Navidad alle 17 e alle 21.

0: parole e immagini.
1: La verità è simile a Dio, non appare immediatamente, bisogna che la intuiamo attraverso le sue manifestazioni. Che cos'è la verità? Disse Pilato per scherzo e non aspettò la risposta. Così, nei suoi saggi, il famoso pensatore Bacone ironizzava sulla figura di Pilato, descritto dal Vangelo di Giovanni. Sta di fatto che, anche se disattesa e sbeffeggiata, la sua rimane una domanda che serpeggia. Molti l'accantonano, altri le riservano risposte sbrigative, altri sono scettici sulla possibilità di una risposta. Noi oggi mettiamo sulla ribalta quelli che desiderano scoprire il volto della verità. E a costoro il grande poeta tedesco Goethe, che indica una via nel testo, citato all'inizio: come Dio si svela mediante i suoi segni ed epifanie, così accade per la verità. Ci vogliono occhi limpidi e vigili, capaci di identificare le tracce che il vero dissemina nell'essere e nell'esistere. Bisogna essere molto sorvegliati e attenti nel procedere in questo itinerario. Aristotele, nel Trattato sul Cielo, osservava che la più piccola iniziale deviazione dalla verità si moltiplica man mano che si avanza, mille volte tanto. E così ci si allontana sempre più, un po' come avveniva nel campo descritto dalla parabola di Gesù, dove grana e tizzania crescevano insieme. Così accade anche nella storia umana, dove non sempre è facile distinguere tra i frutti buoni della verità e quelli avvelenati della falsità. D'Annunzio diceva che il falso e il vero sono le foglie alterne di un ramoscello ed è necessaria molta cura per discernerle. È per questo che nel Vangelo di Giovanni lo Spirito Santo è detto Spirito di verità, che svela la profonda e inconcussa verità che libera e che salva.
2: Abbiamo poco tempo per darvi gli appuntamenti ed eventi, ma ve li darò poi in seguito. E invece vi voglio raccontare i programmi della giornata di Radio Orizzonti, perché terminata buona giornata nello spazio Orizzonti Magazine c'è il consueto appuntamento con la Sharon Point e Mario Busnelli. A seguire avremo Daniela Busnelli, sempre per la settimana, per i 3 minuti di aggiornamento su 3 notizie flash sul giornale, che poi andrà in edicola il venerdì, mentre seguirà poi Il Territorio Parla con Massimo Tallarini e Federica Margaritova, e ospiteranno il professor Luigi D'Alonso dell'Università Cattolica di Milano per il progetto Mettiti nei miei panni. Alle 10.30 con replica 19.10 Storia di cucina con Delia e Gianni, e alle 11.30 Scuola, Società e Cultura, Altonella Commegna e Gianni Branca ospitano la professoressa Roberta Bottero dell'Istituto Prealpi di Sarò. Alle ore 20 un libro alla radio letto da Federica Batignani, mentre alle ore 21, perché no, Fatevi una ragione, cura di Gigi, Franco, Chiara, Lorenzo. Mi raccomando, è un programma al quale non potete mancare. Non so se siamo in anticipo per gli auguri, però io quasi quasi oserei. Oggi qualcuno festeggerà qualcosa di importante. Noi, come tutti i giorni, auguriamo loro tanta felicità, serenità, ma soprattutto tanta salute. Una bella canzone scelta dalla regia. Noi ci sentiamo dopo in Orizzonti Magazine con la Sharon Point. A dopo, ciao.

0: Buongiorno da Pierre Achille Dolfini. Il conflitto in Medio Oriente, il nuovo annuncio del presidente americano, a breve un accordo con l'Iran, dice Trump, posizione confermata da Teheran che avverte: stiamo lavorando con gli Stati Uniti, speriamo in un'intesa entro fine mese. Intanto Trump torna ad attaccare il premier israeliano Netanyahu criticando l'attacco all'Iran, abbiamo diritto di difenderci, replica Tel Aviv. Il ministro israeliano Ben-Gvir è indagato a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, replica l'esponente dell'ultradestra israeliana. Un'altra guerra, quella in Ucraina, almeno 4 morti e 10 feriti, il bilancio dei raid aerei russi che hanno colpito la regione di Kharkiv. Ieri tensione per un drone abbattuto da aerei NATO dopo che era entrato nello spazio della Lettonia. Difendere la cooperazione tra Stati, l'esortazione del Presidente della Repubblica Mattarella che ha ricevuto al Quirinale il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, rimarcato la necessità di scongiurare quello che il Capo dello Stato ha chiamato contrasto permanente. Ascoltiamolo.
1: La Marina Militare continua a svolgere un ruolo fondamentale, assicurando presenza, deterrenza e capacità di intervento in cooperazione con gli alleati. In un quadro di grande incertezza strategica appare essenziale la difesa del patrimonio di regole di cooperazione e di diritto costruito dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra. Per impedire, questo fu e rimane la ragione fondamentale e irrinunziabile, per impedire che le relazioni tra gli Stati subiscano una drammatica regressione verso logiche di contrasto e di contrapposizione permanente.
0: Sostanziale pareggio nei ballottaggi delle comunali chiusi ieri, il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, ma si tiene anche Vigevano. Agrigento, Chieti e Trani vanno invece al centro-sinistra, affluenza ferma al 52%, oltre 8 punti in meno rispetto al primo turno. Il senatore Silvestro di Forza Italia è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio a febbraio del 2025. Oggi il presidente del Senato La Russa avvierà l'istruttoria interna. Nel fascicolo ci sarebbe anche il nome del carabiniere che avrebbe organizzato l'incontro tra il politico e la donna che voleva vendergli del vino. Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontario totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena da oltre 30,6 miliardi, un'opportunità unica per creare una banca da 2.000 miliardi e rafforzare la nostra posizione in Europa, afferma l'amministratore delegato Messina. Giornata positiva per la Borsa di Tokyo con i Nikkei che termina le contrattazioni guadagnando l'1,92%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Vuoi fare il pieno di news, gossip e anteprime? Inizia il tuo lunedì con uno sprint di notizie. Su Radio Orizzonti, ogni lunedì alle 10.05 c'è il Saronno, Storie e Orizzonti. In meno di 20 minuti tutto ciò che serve per restare aggiornati. Con Sara Giudici, direttrice del Saronno, e Gianni Branca.
2: Martedì alle ore 10.30 con replica alle 19.10 Sergio e Pinuccia vi portano nella loro cucina per consigliarvi ricette semplici e gustose.
1: Tutti i sabati alle 10.30 con replica alle 19.10 Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.

0: Magazine, interviste e attualità.
1: Ben ritrovati carissimi radioascoltatori dagli uffici Saronno di Radio Orizzonti in Blu sugli 88 MHz. Abbiamo il piacere, come ogni 15 giorni, il martedì alle ore 9:30, per l'esattezza 9:30 e qualche secondo, di avere la Saronno Point con noi. Saronno Point, parlare della Saronno Point mi sembra quasi, cioè, aprire delle porte aperte, perché comunque Saronno Point non la conoscono tutti per quello che fa e quello che non fa, specialmente per l'accompagnamento del malati e del reparto di oncologia del Ospedale di Saronno e non solo, per le varie visite. Abbiamo Mario Busnelli con noi oggi, accompagnato da un volontario storico, anzi io direi braccio destro di Mario Busnelli, forse anche sì. Il sinistro,
2: destro, sinistro, centrale, tutto, no?
1: Poi loro hanno fatto la guerra assieme, certo. Hanno fatto il Vietnam, hanno fatto la Corea, la Cambogia, no? Poi hanno fatto anche la pianura padana, no?
3: Sì.
1: Nord o sud?
3: Tutte e due,
1: dice
3: Giuliano. Dalle valli alle piramidi.
1: Dalle valli alle piramidi, dal Manzanare al Reno, era meglio se andavamo in treno, diceva quello là. Comunque vero, abbiamo Giuliano Castelnuovo, che ringrazio e saluto di essere con noi. Mario Busnelli lo conosciamo e con loro io ho avuto il piacere, perché lo fanno spesso, io consiglierei a tutti veramente di seguire le iniziative di Saronno Point, non solo per ciò che riguarda l'aspetto benefico, ma anche perché c'è un aspetto culturale, culinario e tutto. Le gite del Saronno Point sono eccezionali, seguitele perché ne vale veramente la pena. E proprio con Mario e Giuliano volevo magari parlare un attimino dell'ultima gita che c'è stata domenica scorsa a Soncino, dove c'è un collegamento con Saronno che noi abbiamo scoperto grazie alle guide, che erano delle due ragazze fantastiche, preparatissime, che ci hanno raccontato veramente mattone per mattone la costruzione di Soncino e la storia di Soncino. Sì. Grazie Mario, grazie Giuliano, a voi la parola.
2: Allora, prima di tutto grazie sempre a Radio Orizzonti che ci permette di dare voce a tutta l'attività della nostra associazione e di far capire quanto sia importante il terzo settore proprio nell'ambito anche sanitario. Una delle cose che facciamo sono anche le gite. Le gite servono per raccogliere quel poco di denaro che comunque è utile anche per il carburante, per l'assicurazione e per le manutenzioni dei nostri mezzi. È un modo bello, noi cerchiamo sempre nelle gite di andare, noi andiamo sempre in avanscoperta, io e Giuliano con le rispettive mogli andiamo proprio a vedere effettivamente se vale la pena fare una gita in quel luogo, in quel posto, e vedere se si può capire non soltanto culturalmente, ma anche mi si dice, se si va anche a mangiare un buon piatto, non è male. Soncino, direi che siamo stati fortunati prima di tutto per il tempo, perché abbiamo trovato una giornata veramente stupenda, il sole ha fatto da padrone in questo periodo che piove sempre, perciò siamo stati fortunati, qualcuno da lassù ha guardato giù. Poi devo dire che aver visitato il castello, aver visitato dove nasce la stampa, ed è stato veramente un percorso veramente bello, che parte dal 1200 ad arrivare ai nostri giorni. Una cosa che ho notato è stato proprio l'interessamento di tutti, visto che anche tu Gigi sei venuto, abbiamo veramente avuto due guide plurilaureate in storia dell'arte, insomma una cosa che noi ci ne tenevamo ad avere una guida del genere, ed è stato veramente bello, perché la guida nel castello ha fatto capire che cosa serviva il castello e cosa faceva il castello in quel periodo, così come è nata la stampa, così come bellissimo l'interno di Soncino, perché le persone, cioè i cittadini che ci abitano dentro, sono veramente simpatici, disponibili. E poi è bellissimo vedere alle 4 del pomeriggio sotto i portici che si uniscono tutti, che bevono qualcosa, fanno la merenda, è veramente qualcosa di bello, e abbiamo fatto veramente una giornata, che devo dire, bella, e gentile in tutto il suo aspetto.
1: No, in effetti siamo stati veramente bene, io lo dico da partecipante e non da organizzatore, per cui devo confermare quello che ha detto Mario, ma specialmente perché visitare i luoghi e avere la possibilità di conoscere la storia raccontata da persone che la conoscono nel vero senso della parola e sanno comunicare, perché l'importante è la comunicazione, saper comunicare, no? E abbiamo scoperto che c'era un'attinenza poi fra Saronno e Soncino, tanto è vero che esiste questa famosa via stampa Soncino a Saronno, no? Che è della famiglia Stampa, che guarda caso poi stampa, no? Ma che comunque aveva del proprietà nel saronnese, certo. Di conseguenza, ecco, che visto che la stampa è nata a Soncino, stampa Soncino si è unita. E c'è se vogliamo, questa liaison, questa congiunzione fra Soncino e Saronno.
3: Abbiamo scoperto anche questa storia qui.
1: E l'abbiamo scoperta proprio facendo questa gita, per cui ecco perché dico che non è solamente una partecipazione per andare a vedere il posto o meno, ma soprattutto quello che continuo a dire, e Mario me lo conferma, che il ricavato, l'utile, perché comunque ci sono dei costi, delle spese,
2: purtroppo,
1: che la sono Point deve sostenere, no? Il ricavato, l'utile serve a far sì che questi automezzi che girano per la città quotidianamente portino dei pazienti loro malgrado, perché non vorrebbero essere su quel mezzo di loro, no? A fare delle visite particolari, e sono persone che magari hanno delle indisponibilità economiche, no?
2: Assolutamente,
1: per cui ben vengano queste gite. Io ho già nell'orecchio la prossima che stanno studiando, non lì non ci marcherò, ho già dato la mia adesione, me la do ad occhi chiusi a loro, no? E per cui inviterei veramente la gente, anche che non è mai venuta a salire,
2: ma
1: su
2: questa
1: qualcuno,
2: sarà una grande sorpresa per tutti, perché poi alla fine è una gita che vorrebbero fare tutti, perciò perché colpirà in una...
1: fare due pullman no, è difficile,
2: ma se magari facciamo anche due pullman, se tutto, ma
1: se
2: diciamo
1: vogliono,
2: che vista,
1: se vogliono venire in bicicletta,
2: vista,
1: magari
2: vista l'idea,
3: più gente c'è meglio,
2: però vista l'idea magari si possono anche fare due pullman.
1: L'importante poi vabbè, accontentarli tutti, che non è una roba semplice,
2: no,
1: questo è fuori discussione. Bella questa iniziativa, e vi ricordo, seguitela, Saronno Point, anche perché il ricavato, lo ripeto, va a buon fine. Io, come oso dire, lo ripeto spesso, magari divento anche monotono e noioso, no? Nessuno di noi è esenti, per cui quello che Saronno Point sta facendo adesso ad altri, magari un domani può essere fatto a noi, no? Per cui purtroppo è una ruota che gira e non possiamo bloccarla, perché
2: no,
1: è la ruota della vita. Abbiamo parlato della gita, abbiamo parlato di questo momento ludico, però c'è un momento invece dove possiamo, è un luogo soprattutto dove possiamo aiutare la Saronno Point, ed è in via San Giuseppe. È un orario che adesso Mario ci racconterà.
2: Poi dopo ci sia anche Giuliano che mi darà una mano, perché io e Giuliano siamo stati gli operai, i manovali, per fare il cambio dalla biblioteca a questo negozio, dove veramente è stato fatto un salto mortale, veramente, per mettere il negozio in una maniera dove merceria e abbigliamento si uniscono, e una persona che entra in questo negozio, benché piccolino, trova tutto. È qualcosa di... le donne lì hanno fatto un lavoro straordinario, ma veramente straordinario, e io e Giuliano eravamo quelli sul camion che andavamo avanti e indietro,
3: trasportare, fare il trasporto, ci vuole anche quelli,
1: facevate gli spalloni.
3: Anzi, io sono di quelli che parla poco, ma mi piace fare. Quindi abbiamo fatto questo.
2: Abbiamo allestito questo negozio, che invito tutti i radioascoltatori di venire anche a fare una, solo anche per vedere, perché tanto lì trovate di tutto, di più. Chiaramente i prezzi sono molto molto molto molto piccoli, nel senso che a noi interessa tirare su quel poco che possa dare la possibilità di fare qualche pieno in più alle nostre auto, certo. Hai capito? Perciò però venite, perché andate a trovare, troverete delle cose che magari vi siete dimenticati, specialmente alle donne che magari gli piace il cucito o gli piace fare il fai da te nell'abbigliamento. Lì trovi tutto, dal bottone particolare alla cerniera, insomma è una cosa incredibile. Così come i vestiti, che sono vestiti chiaramente non sono vestiti dati dai negozi, da fallimenti, ok? Pertanto non è che andiamo a esporre l'abbigliamento strausato, okay? Perché non ha senso.
3: Certo.
2: No? Diciamo, cerchiamo di dare un qualcosa di utile e di bello, e con prezzi veramente modici. Ecco, questo è.
1: Ragazzi, cosa volete che vi dica? Invece che andare il mercoledì al mercato, è che non me lo vogliono i commercianti del mercato, ma gente ce ne va tanto. Il giovedì e il sabato pomeriggio, via San Giuseppe, c'è questo negozio, sì, a disposizione, si entra accogliente, le persone, sì, sono, sì, simpatiche, potete, sì, trovare, sì, tutto quello che può essere interessante.
3: Se qualcuno deve buttare via un tavolino, noi abbiamo bisogno di un tavolino, no? In questo negozio è piccolo il negozio,
2: non riusciamo,
3: no,
2: a trovare un tavolino piccolino,
3: e abbiamo un tavolo grande, quindi già ci portiamo un tavolino, un 120x60, se qualcuno ha già un tavolino,
2: ma anche meno,
1: comunicazione, 120x60 misura massima,
2: ma anche meno, anche 100,
3: lo prendiamo volentieri. Se uno deve buttarlo via, anche lo sistemiamo un po' vecchio, un po', non lo arrangiamo.
2: Sì, ci manca questo. Abbiamo girato il mondo,
1: anche perché poi è bello avere un arredamento, no? Sì. Anche un po' retro, no?
3: Anche sì. Ma magari
1: nelle boutique,
3: magari per uno lo tiene, è un ricordo di famiglia, ma no, ma anche il tavolino.
1: Sì, ma ricordiamoci, ce lo ricordiamo là, no? Perché dobbiamo ricordarcelo in caso, no? Per cui oltre a seguire il Salone Poi, mi raccomando, avete un tavolino 120x60, non gettatelo, telefonate Mario, chiamate il Giuliano, portatelo,
2: basta
1: direttamente,
2: basta che guardano il nostro sito,
1: poi guardate sul sito
2: numero,
1: e mettete tutti i riferimenti, tutto, per poterlo dare,
2: certo.
1: Perché no? Negozio, va bene, lo visiteremo, acquisteremo, per
2: non mancate,
1: cui non mancate, anzi non mancheremo assolutamente.
2: Troverete le nostre socie, che sono veramente simpatiche, poi ci sanno fare, perché sembra che siano del mestiere quasi, perciò.
1: Ma sono tutte del mestiere lì, è quello. Allora, arriviamo a settembre fra qualche mese, no? Sai che l'orologio corre in maniera inesorabile. C'è un progetto e lì partirà il progetto, sì, finalmente, ed è un progetto del quale noi abbiamo già magari anche parlato qualche, sì, volta in trasmissione, ma va a questo punto portato a termine, e si chiama Noi con voi,
2: sì.
1: Noi con voi perché si parlerà del terzo settore, sì. Vuoi parlarcene, Marco?
2: Allora, per prima cosa, l'incontro che facciamo con gli studenti non è solo ed esclusivamente per parlare della Salone Point, perché sarebbe troppo egoistico. Diciamo che il nostro direttivo ha basato questo incontro con i giovani per parlare del terzo settore in generale, questo per influenzare un po' tutti e per aiutare tutte le nostre associazioni saronnesi, no? Perché comunque hanno bisogno di linfa nuova, perché qual è la problematica di tutte le associazioni, no? È il volontario giovane, perché se io faccio una statistica vedendo tutte le associazioni che vedo in piazza, sono sempre quelli, e l'età avanza, insomma è un po' come andare...
1: Io sono della categoria diversamente giovane.
2: Esatto, e siamo un po' tutti.
1: Dovremmo togliere il diversamente e cercare il giovane.
2: Esatto, perciò l'incontro con questi giovani, dove sarà coadiuvato da una psicologa, da medici, ma anche da sociologi, dove effettivamente andiamo a parlare di che cosa è una realtà di trincea di un'associazione, ma anche del perché serve il terzo settore, perché noi sappiamo benissimo, ed è inutile nasconderci, che il terzo settore, l'abbiamo visto col Covid, l'abbiamo visto dove nascono i grandi problemi, i terremoti, se non ci fosse il terzo settore, ma lo Stato stesso va in panne totale. Perché? Perché il terzo settore è proprio il motore trainante ed è vicino proprio alla problematica sociale. Perciò, ecco, parlare di terzo settore vuol dire dare un aiuto veramente al momento del bisogno. E allora il terzo settore deve essere un qualcosa di influenzabile verso questi giovani che veramente si stanno, come posso dire, io li chiamo campanizzando, sono dentro una campana che effettivamente non costruisce niente di buono per loro poi alla fine, perché una volta c'era un oratorio, c'era qualcosa di diverso, ma era molto più umano sotto tanti gli aspetti. Adesso si chiudono in branchi, si chiudono in casa, vivono con ormai il tutto, insomma, parliamo di intelligenza artificiale, parliamo di, che poi alla fine per me lascia il tempo che trova, ma bisogna comunque riprendere la parte umana, la parte del dialogo, perché è importantissimo per lo sviluppo del giovane e per diventare adulti.
1: Ma poi soprattutto io lo consiglio, perché almeno a me capita, no? E capita quotidianamente, perché quando uno offre il suo tempo in maniera volontaria, no? Riceve talmente tanto e la notte dorme dei sonni tranquilli. Non ci si annoia, nella vita non ci si può annoiare, non ci si deve fermare. È vero che c'è quello in pensione, ha lavorato una vita, ha il diritto anche dei riposi o meno, ma mantenere una certa attività, dando il proprio aiuto, certo, alle varie associazioni di volontariato, è oro, ma è oro per noi. Io lo chiamo sano egoismo, perché veramente ci fa star bene, no? E questo consiglio va dato ai giovani, i giovani che sono magari in attesa di lavori o che hanno del tempo a disposizione. È vero che magari a quell'età anche noi avevamo in mente altre cose, per cui ben lungi il fatto di andare a fare volontariato, però io mi ricordo i tempi quando avevamo 18, 19, 20 anni, che si andava, terminata la messa, si andava c'era ancora l'Istituto Sant'Anna, certo, c'era la Casa Gianetti, certo, andavamo a fare del volontariato, portare un po' di allegria in un reparto, certo, dove magari c'era sofferenza, certo, uscivamo contenti, allegri e tranquilli, certo, e ci davamo da fare con, certo, poco, ma senza sudare, non si fa fatica, ma veramente si ottiene tantissimo.
2: Ma io parlando con, io adesso non faccio il nome perché non posso, però ho uno stretto contatto con un sociologo importante a livello nazionale, lui dice che l'uomo sta ritornando nella grotta. Perché si è diventati egoisti, si è diventati troppo, sotto l'aspetto proprio sociale, lui dice che c'è un degrado, ma proprio qui bisognerebbe ripartire dalla scuola, ripartire da tante cose,
1: certo. Ecco, cioè, perché è giusto che tu vada nelle scuole, poi
2: certo. Una volta c'era l'oratorio, ti faceva interfacciare con tanti bambini, no? Trovavi quello che era permaloso, trovavi il bulletto, trovavi l'amico, insomma, ma poi dopo ci si aiutava, il bulletto si adeguava,
1: diventava meno bullo, l'amico era sempre più amico,
2: esatto, no? E questo è quello che bisognerebbe ricostruire. E allora ecco che andare con la Saronno Point, che poi mi auguro che si aggreghino anche le altre associazioni, anche quelle magari quelle che noi diciamo nazionali, no? Ma che però hanno tutti lo stesso problema. Tu puoi avere un grande nome, ma poi alla fine il problema è uguale a quella associazione piccolina fatta di 20 persone. Perché? Perché il reclutamento dei giovani deve essere influenzato con dei progetti veri.
1: Certo, certo.
2: Hai capito? Se non ci sono progetti, se non c'è linfa da dare a questi giovani si riducono al telefonino e agli incontri di andare a fare gli happy hour e venire a casa con il fegato in cirrosi epatica.
1: vabbè, l'aperitivo piace a tutti, però
2: ma,
1: non è esagerato,
2: ma c'è, che, no? C'è chi abusa di questo e lo vediamo in ospedale.
3: Ma fare volontariato è bello, insomma, io l'ho sempre fatto.
1: Sta parlando uno che è nato, no. È nato volontario.
3: No, sono andato che malvolentieri a Naia, però lì no.
1: Sì, lì no, non vabbè. Raccontiamo cosa ti è successo, perché tutto il mondo lo sa, no?
3: Ah, adesso lo sa tutto il mondo.
1: Sì, perché c'è un film che mamma ha perso l'aereo, invece lui ha rubato l'aereo.
2: Lui può dire, capitano,
1: ma mamma mi ha rubato l'aereo.
3: Comunque, fare volontariato è una bella cosa. In qualsiasi, anche accudire gli animali, fare anche chi fa volontariato con gli animali, nei canili. Nei,
1: certo, ma serve.
3: Uno mette a disposizione il suo tempo libero, è bellissimo.
1: Perfetto, io direi a questo punto di andare con uno stacco musicale, perché abbiamo ancora due argomenti da trattare oggi con la Solano Point: la storia dell'ospedale e poi il futuro di Solano Point. E dopo aver parlato delle varie specialità ospedaliere, no? Perché dobbiamo conoscere la realtà dell'ospedale salonese, la parola va a Mario, perché Don Mario Busnelli vuole sapere la realtà odierna dell'ospedale di Salone.
2: Ma io devo dire prima di tutto a tutti i radioascoltatori di non leggere, e specialmente leggo su Facebook messaggi brutti, sostanzialmente, perché quando sento a Saronno non vado più, a Saronno mi hanno trattato male, a Saronno, allora qui adesso c'è anche testimone Giuliano, che siamo insieme da una vita e facciamo l'accompagnamento oncologico e andiamo in tanti ospedali 10-100 volte più grossi di Saronno e vediamo le stesse problematiche, se non peggio. Pensa cosa vengo a dire, pensate cosa dico, e non mi permetto di dire in radio stupidate, perché poi c'è, ripeto, Giuliano può confermare quello che dico, poi dopo parlerà anche lui, no? Ma il fatto di leggere mi hanno trattato male o mi hanno fatto aspettare tantissimo al pronto soccorso, io vi devo dire una cosa, perché la viviamo io e Giuliano questa cosa, ma se in un pronto soccorso entra tuo figlio che ha fatto un incidente, entra tuo padre che ha un ictus o un infarto, che cosa facciamo? Non è che possiamo avere lì 100 letti per 100 persone, non è così, ma questo succede a Saronno come succede in tutti gli ospedali del nostro circondario e in tutta la nostra nazione. Il problema sta nel fatto che la maggior parte delle persone che noi vediamo in pronto soccorso, no, e che Dio non me ne voglia, sono persone che se ne stanno approfittando, perché se io ho una febbre da 3 giorni, chiamo il mio medico, vediamo un attimo, non vado subito dal in pronto soccorso, così come noi facciamo un appello ai medici di famiglia di fare un po' più il medico e non di pistare sempre tutto al pronto soccorso, perché questo io lo dico perché lo vivo, poi me la possono raccontare in qualsiasi modo, ma è la verità, ed è una verità che comunque fa veramente disperare quei medici che abbiamo dentro al pronto soccorso, così anche quando ci sono le visite, ma le liste sono lunghe, ma vogliamo far capire perché le liste sono lunghe? No. Allora, sappiamo che abbiamo una carenza di personale, no? Abbiamo situazioni difficili da risolvere, abbiamo una nazione che sta traballando in tutti i settori, non soltanto quello ospedaliero. Allora, o ci uniamo tutti in un progetto che io lo chiamo umano, io posso capire, perché dicono, ma qui la storia è questa, e ve lo dico. Allora, gli ospedali vogliono che poi alla fine si arriva tutti alla privatizzazione, ok? Io non lo so se si vuole arrivare a questo, ma io so che in una nazione come l'Italia, dove la sanità è sempre stata un fiore all'occhiello, la signora politica si deve mettere in testa che è il momento di fare una marcia indietro, perché stiamo arrivando in un momento veramente difficile. No. E allora i medici sono trattati male, i medici di famiglia sono trattati male, non sono visti come una volta, perché è la testa che puzza sempre, il pesce puzza dalla testa, dobbiamo riqualificare il medico di famiglia, già lì tanto. Perché se voi vi ricordate, e io parlo a quelli che hanno la mia età, cioè quelli che sono vicini ai 70 anni e quelli di 80 e 90 se mi ascoltano, una volta il pronto soccorso forse non sapevamo neanche che esisteva.
1: Si andava per casi limiti.
2: Si andava proprio per i casi. Adesso si va al pronto soccorso per tutto. È qui la grande problematica. E adesso lascio anche a parlare Giuliano, che può parlare di questa esperienza che viviamo in ospedale.
3: E poi quello che dà più fastidio è anche ancora con la storia della chiusura dell'ospedale. Ma insomma, io quando porto i pazienti veramente mi dicono: ah, ma sai, ho sentito, ma da chi hai sentito? Chi ti ha detto queste fesserie? E sentì che sarà sull'ospedale. Non è vero, te lo dico sempre. Tu non devi preoccuparti, a parte che noi li portiamo sempre, anche se che poi non è vero. E loro si tranquillizzano, queste persone, perché sono persone fragili, non sanno come fare, se non ci siamo noi che li portiamo, alcune persone non sanno come fare.
1: Sì, ma dovete capire, ed è purtroppo il tempo che non abbiamo, perché vorrei parlare delle ore di questa cosa, che creare subbuglio, creare casino, certo, è la politica.
3: La politica, certo.
1: Se uno vuole farsi notare, deve trovare lo scoop, come si suol dire in termine radiofonico, televisivo, che si va, la notizia che fa scalpore. Allora cos'è che fa scalpore? Fa scalpore le cose brutte, le cose negative, perché le cose positive uno sì, se le ricorda o non si ricorda, ma invece lo scalpore, la cosa brutta, rimane in memoria. Allora lì che fai un passo in più, e loro hanno fame di poltrone, non hanno nient'altro in testa che la fame di poltrone. Noi abbiamo 50 secondi, Mario, Giuliano, io vi ringrazio di essere stati con noi. Il futuro della Salerno Point ce lo raccontate fra 15 giorni, perché fra 15 giorni sarete ancora in studio con me, spero ci siate tutte e due, così magari continueremo questo discorso, anzi magari lo approfondiamo, perché vale la pena che la gente si svegli la pianti di guardare solo la cronaca nera. Guardiamo la cronaca positiva. Ciao e grazie a tutti.
3: Grazie a tutti, buona giornata.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Chile Dolfini. Il conflitto in Medio Oriente, nuovo annuncio del presidente americano, a breve un accordo con l'Iran, dice Trump, posizione confermata da Teheran che avverte stiamo lavorando con gli Stati Uniti e speriamo in un'intesa entro fine mese. Intanto Trump torna ad attaccare il premier israeliano Netanyahu criticando l'attacco all'Iran, abbiamo diritto di difenderci, la replica di Tel Aviv. Il ministro israeliano Ben-Gvir è indagato a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, replica l'esponente dell'ultradestra israeliana. La guerra in Ucraina, almeno 4 morti e 10 feriti nei raid aerei russi che hanno colpito la regione di Kharkiv. Ieri tensione per un drone abbattuto da aerei NATO dopo che era entrato nello spazio della Lettonia. Sostanziale pareggio nei ballottaggi delle comunali chiusi ieri, il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, ma si tiene anche Vigevano, Agrigento, Chieti e Trani vanno invece al centro-sinistra. Affluenza ferma al 52%, oltre 8 punti in meno del primo turno. Il senatore Silvestro di Forza Italia è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio nel febbraio 2025. Oggi il presidente del Senato La Russa avvia l'istruttoria interna. Nel fascicolo ci sarebbe anche il nome del carabiniere che avrebbe organizzato l'incontro tra il politico e la donna che voleva vendergli del vino. Con la fine delle scuole iniziano i campi estivi, spesso organizzati dalle parrocchie, ma da tempo anche proposti da istituzioni pubbliche e private, un servizio fondamentale per i genitori che lavorano ma le rette registrano rincari.
2: Finisce l'anno scolastico ed arriva il rischio stangata per coloro che frequentano i centri estivi per la prolungata sospensione delle attività scolastiche per molti nuclei familiari che non possono contare su una rete parentale di supporto e che devono lavorare, si apre lo scenario dei centri estivi. Secondo una ricerca Eures ad hoc, la tariffa media nazionale a tempo pieno è salita a ben 179 euro a settimana per bambino. In pratica 8 settimane di frequenza costano 1432 euro per un solo figlio. Per chi ha 2 figli la spesa si fa ancora più pesante, sfonda i 2700 euro. Neppure il ricorso al tempo ridotto, che esclude il pranzo e si limita alla fascia mattutina, alleggerisce in modo sostanziale dal peso economico le famiglie. La ricerca sottolinea che i prezzi più significativi si registrano nelle aree del nord Italia e la città più cara in assoluto, con una media di 233 euro a settimana, è Milano. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Avvio di giornata positivo per la borsa di Milano, Piazza Affari e FTSE MIB guadagna l'1,16%, a quota 77 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
4: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10:30 vi aspetto per conoscere l'Italia. Tradizioni e costumi.

0: non mancare.
1: Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.

0: Magazine, interviste e attualità.
1: E ben ritrovati dagli studi di Saronno di Radio Orizzonti. Come tutti martedì a quest'ora è il momento della settimana che non è solamente un nome per indicare il trascorso dei tempi, ma è un giornale che è in vendita nelle edicole tutti i venerdì. Noi abbiamo il telefono Daniela Busnelli, che salutiamo e ringraziamo di essere con noi per raccontarci tre notizie flash su questo bellissimo giornale che possiamo acquistare ogni venerdì nelle edicole.
2: Buongiorno, grazie a voi. Allora, per questa settimana ho scelto come sempre tre belle notizie. La prima arriva dallo sport: abbiamo una saronnese, Alice Maiocchi, che è stata convocata in nazionale. Il suo sport è la mountain bike, quindi nelle prossime gare a fine giugno vestirà la maglia azzurra.
1: Bellissimo, una saronnese in mountain bike. La seconda notizia
2: arriva dallo sport, insomma un periodo in cui si tirano le somme, si finiscono i campionati e si celebrano e si festeggiano i successi, come per i giovanissimi under 15 della Caronnese che hanno conquistato i regionali.
1: Oh, una bella notizia. E la terza notizia flash?
2: La terza non arriva più dallo sport, ma arriva sempre da Caronno. In occasione della festa patronale, infatti, anche quest'anno sono state consegnate le civiche benemerenze. Lasciamo poi al lettore scoprire le storie di chi è stato insignito. Sicuramente è stata una serata ricca di tante emozioni, anche di commozione e sicuramente di applausi, ed è stata proprio una grande festa.
1: Perfetto, e per aumentare questo periodo di feste e di notizie sportive veramente importanti, non facciamo altro che venerdì andare a acquistare nelle edicole la settimana e potremo a questo punto sviluppare la nostra curiosità leggendo tutti gli articoli che parlano di Saronno e non solo. Grazie Daniela e l'appuntamento è martedì prossimo.
2: Grazie a voi.
1: Ed ora passiamo invece a qualche appuntamento ed evento della radio, visto che il tempo non me l'ha concesso in buona giornata. Vi ricordo che è stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare nell'aggiornamento dello stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccare per seguirlo. Resta aggiornato sui nostri ospiti e programmi con WhatsApp. È un periodo di dichiarazione dei redditi, ma non dimenticatevi che puoi donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Radio Orizzonti, la tua radio comunitaria, il codice radio è 0328 2390 123, ma se chiami il numero telefonico 02 960 27 28, che è il numero della radio, potremo darti indicazioni esatte. Comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, venerdì 12 giugno ci sarà la festa del Sacratissimo Cuore di Gesù alle ore 21 presso le suore del Sacro Cuore in via Cavour. Ci sarà la Santa Messa con rinnovazione dei voti delle suore e testimonianza di Suor Marinella. Mentre domenica 14 giugno alle ore 11.30 presso la chiesa prepositorale ci sarà la celebrazione eucaristica preceduta da Sua Eccellenza Monsignor Luca Raimondi per la professione solenne di Suor Marinella. Vi ricordo che fino a fine giugno, fino al 30 giugno, ci sarà presso la Villa Gianetti l'esposizione del Legnanino, per cui se volete approfondire e vedere queste opere bellissime, non fate altro che recarvi il martedì e il giovedì dalle 15 alle 18, il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

alle 18 o presso la sala lettura della biblioteca civica, che è il sabato dalle 14 alle 7.45, o altrimenti in Villa Gianetti. Evento invece al Cinema Prealpi, perché domani sera, mercoledì 10 giugno alle ore 21, presso il Cinema Prealpi, serata di musica classica indiana e breve esperienza di yoga in collaborazione con l'associazione L'Isola che non c'è. Sempre dalla comunità pastorale Crocifisso Risorto, presso il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli a Saronno, venerdì 12 giugno alle ore 16.45 adorazione eucaristica, 17.15 Santo Rosario al Sacro Cuore e alle 18 Santa Messa con indulgenza plenaria. Giovedì 11 giugno alle ore 21 presso il CAI Saronno in via Parini 54, proiezione del film Pata Bang, storia di un gruppo di giovani che alla fine degli anni 70 ha iniziato un nuovo modo di fare alpinismo, racconto della monteruosa scoperta della mitica Val di Mello. Yoga per tutte le donne, yoga in rosa, spazio Ginkgo in collaborazione con Rete Rosa propone appunto lo yoga per tutte le donne con offerta libera e consapevole a favore del centro antiviolenza Rete Rosa di Saronno. Il 10 giugno 2026 alle ore 18.30 fino alle ore 19.20 e il 12 giugno dalle ore 11 alle 11.50. Spazio Ginkgo, via Padre Giuliani 9 a Saronno. Informazioni e prenotazioni telefonando a Demigliana al 349 80 15 630. Venerdì 12 giugno alle ore 21 presso il parco dell'ex seminario Top of the Top, concerto del coro Ebel, un concerto corale a voci pari femminili. Sabato 13 giugno dalle ore 9 alle ore 14 presso la Piazza Avis Angolo Corso Italia, Sagra delle Ciliegie. In occasione della giornata mondiale del donatore del sangue, Avis Comunale vi aspetta per degustare le squisite ciliegie e incontrare la realtà avisina. Andiamo con l'ultimo appuntamento, dopodiché seguirà della musica e poi Il Territorio Parla con Massimo Tallarini, e parliamo di sabato 13 giugno dalle 16.30 alle 23 presso il Palazzo Visconti, ingresso di via Giuditta Pasta e piazza Dipendente, Affamati di Idee, Tutti a Tavola, un evento aperto tutti che trasformerà Palazzo Visconti in uno spazio di incontro, confronto e condivisione.

0: Buon pomeriggio, bentornati a Territorio Parla. E noi adesso andiamo a Saronno, Radio Orizzonti in Blu. Massimo Tallarini è collegato con noi. Buon pomeriggio, Massimo.
1: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e a te, Federica.
0: Allora, oggi dicevo che è una puntata in cui ogni cosa si lega con l'altra, con te e insieme adesso all'ospite che sta per arrivare. Parliamo dell'iniziativa dell'Università Cattolica che si chiama Mettiti nei miei panni. Massimo.
1: Sì, è un servizio che viene erogato, un progetto che viene erogato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore all'interno dei servizi per l'inclusione, cioè nelle diverse sedi dell'Università Cattolica nei mesi di aprile e maggio, in alcune date fissate, è stato possibile e è possibile ogni anno vivere dei percorsi interattivi in modo da entrare attraverso delle simulazioni, dei laboratori sensoriali, delle sperimentazioni nei panni di persone con disabilità o con difficoltà, in modo da capire dal loro punto di vista che cosa si vive.
0: Ecco che è la cosa migliore, dicevamo prima per il teatro sociale, non so se l'avevi sentito all'inizio della trasmissione con Radio Gente Umbra, che si scambiano i ruoli genitori e figli per ricordarsi come si era quando si era adolescenti. Massimo, in questo caso per capire come vive un disabile bisogna mettersi nei suoi panni.
1: Questa è un'esperienza che a Milano è già ben presente, sì, all'Istituto dei Ciechi, attraverso, sì, l'esperienza dei dialoghi al buio, dove proprio si può entrare in stanze completamente buie, sì, e farsi guidare da un tutor che è non vedente. E questa è un'esperienza molto bella. Ecco, l'Università Cattolica ha preso spunto anche da questo proprio per fornire un progetto che aiuti gli studenti a essere guidati da altri studenti.
0: E allora ci ha raggiunto telefonicamente il professore Luigi D'Alonso, referente per l'inclusione dell'Università Cattolica. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito.
0: Allora, abbiamo introdotto un po' l'argomento, Massimo ci ha detto già qualcosa, lei ci dica intanto com'è nato.
2: Ma è nato nel 2011, perché noi abbiamo un servizio cosiddetto per l'inclusione che aiuta i ragazzi con certificazione, con disabilità, con DSA nel loro percorso didattico, e quindi ci siamo resi conto che per parlare di inclusione occorre veramente però lavorare molto anche con le persone che non hanno disabilità,
0: sì,
2: e quindi questo progetto è nato appunto per far capire alle persone che non hanno disabilità cosa vuol dire avere accanto un compagno che ha delle difficoltà più o meno gravi o più o meno evidenti.
0: Ecco, e come funziona questo Mettiti nei miei panni?
2: Funziona praticamente, abbiamo ideato dei percorsi interattivi, attività di role taking guidati da tutor con disabilità ed esperti volontari. Quindi abbiamo delle simulazioni per far vivere in prima persona le limitazioni funzionali, motorie o visive o sensoriali, e per fare delle sperimentazioni con delle tecnologie accessibili, insomma. Abbiamo anche poi un laboratorio sensorale per esplorare le limitazioni funzionali uditive, e quindi abbiamo proprio una bella festa di vita, di relazioni, davvero molto bello.
0: Ecco, che effetto sortisce nei cosiddetti normodotati fare tutto questo tipo di esperienze? Ormai avrete dei riscontri, visto che sono tanti anni che lo fate.
2: Sì, abbiamo sempre più persone che accedono volontariamente a questi percorsi, che si mettono in gioco personalmente, e questi ragazzi al termine ci danno anche le loro valutazioni, insomma, e le valutazioni sono veramente veramente molto ma molto positive, perché riescono davvero a comprendere come la vita ha donato loro tanto.
0: Questo sicuramente. E poi secondo lei, insomma, secondo anche il vostro osservatorio, cambiano un po' i comportamenti?
2: Certo che cambiano, perché quando tu ti metti nei panni dell'altro già riconosci l'altro, e in questo incontro di volti e di esperienze e di fisicità, beh, insomma, la vita cambia radicalmente.
0: E invece non c'entra, diciamo, con l'iniziativa, ma adesso parlando di persone ovviamente che vengono all'università e hanno delle disabilità, mi è venuto l'interesse. Queste persone riescono a fare l'università, diciamo, in tempi e modi canonici?
2: Beh, come dipende molto dalle difficoltà che hanno, dipende molto dalle difficoltà naturalmente. Abbiamo ragazzi che si laureano nei tempi canonici, abbiamo ragazzi che con tempi aggiuntivi riescono però a cavarsela, ed è davvero una grande gioia vedersi alla laurea, ecco, per noi.
0: Certamente. Massimo, vuoi chiudere tu con una domanda al professore?
1: Sì, se riesci a fare un esempio di una delle esperienze in modo concreto che si può vivere direttamente mettendosi nei panni dell'altro.
2: Ma parliamo dell'esperienza in carrozzina.
0: La più semplice,
2: ma anche la più complessa, perché andando in carrozzina nei chiostri tedeschi dell'Università Cattolica, sì, ti rendi davvero conto le difficoltà che trovano le persone in carrozzina nell'affrontare autonomamente tutti questi percorsi. Pensi solamente andare in bagno o a lavarsi le mani o andare in mensa.
0: Ma le avrete tolte le barriere, immaginiamo, no?
2: Ma alcune sì, ma alcune volontariamente no, questo per far capire ai ragazzi assolutamente che, insomma, basta un gradino di 5 centimetri e tu non passi più se sei in qualche modo in carrozzina, vero? E quindi è proprio un'esperienza molto forte dal punto di vista fisico, anche perché anche guidare una carrozzina e andare avanti con le ruote,
0: ma è difficilissimo,
2: ci vuole fisico,
0: e ci vuole il fisico, sì, almeno che non sia di quelle elettriche, ma insomma già entriamo in un altro panorama, appunto, quelle manuali. Allora, professore, noi la ringraziamo tantissimo per essere stato con noi, grazie
2: a voi, buon lavoro, grazie a voi
0: Massimo, grazie.

0: storie di cucina.
1: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori. Gianni ai microfoni con Delia oggi.
2: Buongiorno, ciao a tutti, Delia, ciao. Buongiorno.
1: Poi abbiamo Matteo in regia. Allora Delia, stamattina probabilmente le persone all'ascolto stavano aspettando di ascoltare Pinuccia o Sergio, ma non ci sono oggi per impegni personali e quindi ci siamo noi. Va bene, faremo le veci, cercheremo di imitarli o comunque di essere all'altezza, perché loro sono esperti da tanti anni, eccetera. Vabbè, noi siamo abbastanza anziani, ecco, su questo campo un po' più principianti, va bene. Allora, da dove cominciamo, Delia? Parliamo comunque di cucina, parliamo di ricette, diamo comunque le nostre indicazioni agli ascoltatori per cucinare qualcosa di interessante, di piacevole, di buono, insomma. Da dove cominciamo?
2: Allora, partiamo dalle ciliegie, che sono un frutto di stagione che si consumano adesso nel mese principalmente di maggio e giugno. Le ciliegie sono tra dei frutti con un'azione intelligente sul nostro organismo, perché sono dei cibi che ci permettono di abbassare l'infiammazione cronica, che è una condizione che è spesso associata all'invecchiamento e alle patologie come l'Alzheimer, il cancro e l'aterosclerosi. È un frutto molto piccolo, ma che racchiude un patrimonio tanto grande. Altro che peccato di gola, e con una manciata si apporta al corpo acqua, carboidrati semplici, fibre, minerali come potassio, fosforo e magnesio, e tra le vitamine spicca anche l'acido ascorbico, che è noto come la vitamina C. Le ciliegie sono indicate addirittura anche nelle diete dimagranti, perché soddisfano la voglia di dolce ma hanno un contenuto energetico molto modesto. E in più, come abbiamo detto, contengono tanta vitamina C, che impedisce anche l'ossidazione del ferro durante la digestione. Quindi se noi concludiamo un pasto con le ciliegie, queste fanno assimilare più ferro dagli alimenti del nostro pasto. E visto che parliamo di ciliegie, vi propongo una bella ricetta della crostata con le ciliegie, dove occorrono come ingredienti per circa 8 persone 270 g di farina, 40 g di zucchero, un cucchiaino in polvere di lievito, un uovo, un tuorlo, 40 ml di latte, 40 ml di olio, possibilmente extravergine di oliva, mezza stecca di vaniglia, un pizzico di sale e 250 g di composta di ciliegie. Prima di tutto misceliamo in una terrina la farina, lo zucchero, il lievito e il pizzico di sale. A parte sbattiamo con una forchetta l'uovo, il tuorlo, il latte e l'olio, unendo anche i semini della vaniglia. Bisogna incidere la bacca per il lungo e raschiarla all'interno con la punta del coltello. Puoi versare i liquidi al centro della farina, mescolare accuratamente fino a ottenere un panetto compatto. Infarinare il piano di lavoro e stendere col mattarello la pasta, che non ha necessità di riposo, e a questo punto usarla per rivestire uno stampo da crostata a bordi bassi, prima ricoperto con carta da forno. Riempire poi con la marmellata di ciliegie, livellarla, e se c'è una rimanenza di pasta si può usare per decorare la crostata con le classiche striscioline. Infornare a 180 gradi per 35-40 minuti, lasciare raffreddare completamente la crostata prima di servirla.
1: Beh, un bel dolce con una frutta di stagione, insomma, le ciliegie ci si trovano adesso. Va bene, allora, visto che abbiamo cominciato partendo dal dolce, vado al secondo, trovo un secondo. E ho trovato, così, curiosando all'interno del web, ho trovato il filetto alla Voronoff, che è un filetto che in alcuni ristoranti servono piuttosto, come dire, spesso, abbastanza, si può trovare, ecco, diciamo così. Perché si chiama alla Voronoff? Perché questo Voronoff era un chirurgo, Serge Voronoff. padre di questo celeberrimo Filetto alla Voronoff, e pare che questo dottore, che era un appassionato e profondo conoscitore dei metodi per ritardare la vecchiaia, abbia inventato questo piatto come elisir di giovinezza. Insomma, proviamo, vediamo se è vero, non so quanti anni è mancato, però insomma, comunque dice che serviva per stare meglio e quindi per continuare a vivere in salute. Dunque, di certo, dice questo Filetto alla Voronoff, è un piatto robusto, ovviamente è piuttosto energetico, la carne viene appena scottata in padella e sfumata con del cognac e insaporita da una ricca crema a base di panna fresca con un po' di salsa Worcestershire, senape e tabasco. È una preparazione magari un pochino elaborata, però insomma è intrigante e prelibata allo stesso tempo. Allora vi do le ricette. Filetto di manzo, ecco, qui parla di filetto di manzo, io penso che si possa fare anche con il filetto di maiale, che è un po' più è altrettanto buono, se cotto bene, cotto nel modo giusto, altrettanto buono. 800 grammi quindi di filetto di manzo, 50 grammi di farina, 80 grammi di burro, 80 grammi di cognac, rosmarino, sale e pepe, questo secondo le vostre, i vostri gusti. Mentre per la salsa, allora, panna fresca liquida 200 ml, un po' di salsa, qui poca, 5 grammi di Worcestershire, 5 grammi soltanto, una puntina di tabasco, un po' di senape dolce, sale e pepe. Il filetto va cotto molto poco, cioè deve rimanere al sangue, e per evitare che rilasci il liquido dopo aver preparato il filetto potete procedere in questo modo: fate tostare in forno 4 fette di pane spesse almeno 1 centimetro, appoggiatele sotto ad ogni filetto già cotto nel momento in cui dovete tenerlo da parte. In questo modo il liquido che verrà rilasciato dalla carne sarà assorbito dal pane, quindi non andrà perso. Vediamo come funziona esattamente. Allora, per preparare il filetto lo infarinate bene tutti i vostri pezzi di carne. Prendete una padella dal forno ampio, dai bordi alti, e sciogliete il burro a fuoco dolce, insaporendolo con rametti di rosmarino. Quando il burro sarà sciolto completamente, aggiungete i filetti, li fate scottare per un paio di minuti regolando di sale e pepe. Ancora girate i filetti aiutandovi con delle pinze da cucina e fate cuocere anche qui 2 minuti su un lato e poi sull'altro. Eliminate il rosmarino e passate a cuocere i filetti anche sui lati aiutandovi sempre con le pinze da cucina. Quindi praticamente va cotto su tutti i lati, compresi quelli laterali. Se preferite una cottura della carne più al sangue, fateli scottare molto brevemente. Dopo averli rosolati su ciascun lato, grazie alla farina, dovrebbe crearsi una leggera crosticina sulla superficie. Eseguite l'operazione che segue, possibilmente lontano dalla cappa di ventilazione del forno. Perché? Perché dovete versare il cognac sui filetti per fiammeggiare. Ovviamente se prende fuoco, insomma, va verso l'alto, e quindi magari spostate la padella verso dove c'è spazio. Dunque, poi ancora aspettate qualche secondo che la fiamma si spenga, perché brucia l'alcol e poi quindi si spegne. Fate cuocere ancora per 1 minuto circa e fate in modo che i liquidi si addensino. Poi trasferite la carne lasciando il fondo di cottura in padella in un contenitore caldo e coperto, oppure tra 2 piatti per mantenerla calda ed evitare che cuocia ulteriormente lasciandola in padella. Versate nello stesso filetto, aggiungete un po' di tabasco e poi versate la salsa che avete preparato. Mettete sul piatto insieme al vostro filetto, regolate di sale e pepe mescolando a fuoco dolce 3-4 minuti fino a che la salsa non si sarà addensata leggermente e risultando quindi cremosa. Dopodiché impiattate il tutto e avrete il vostro filetto alla Voronoff pronto per essere gustato. A me sembra interessante.
2: Buono.
1: Si può fare, si può provare. Facciamo un po' di musica adesso.
0: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo,

0: Eccoci di nuovo in diretta, stiamo parlando di cucina con Delia e allora abbiamo visto la torta, abbiamo visto il secondo, adesso parliamo di un primo che ho trovato e andiamo sui laghi, sui nostri laghi qui della zona. Io conosco meglio il Lago Maggiore perché l'ho frequentato di più e parliamo della ricetta del pesce persico fatto con il risotto, cucinato col risotto. È un piatto secondo me molto buono ed è cucinato qui con grande maestria sui laghi, come dicevo prima, perché si presta ad utilizzare il pesce persico, che forse una volta si trovava più facilmente, adesso un po' di meno, però comunque c'è ancora. Poi ci sono anche dei pesci persici del Nilo, che però sono un po' più grossi e quindi insomma sono di altre dimensioni, però i migliori credo che siano i nostri qui, che sono piccolini, infatti fritti, sono davvero buoni col risotto. Allora, vediamo la ricetta. Dunque, il pesce persico intanto è il nome comune, diverse specie si chiamano così, però ce ne sono anche quelle che si usano di più e qualcuna che si usa meno. Quella che si usa di più è il persico reale, che è diffuso generalmente nei laghi e nei fiumi d'Europa. Come dicevo prima, si trova anche di dimensioni maggiori, però viene dall'Africa, dal Nord Africa. È molto apprezzato in cucina per le sue carni bianche, compatte, dal sapore delicato e magro e facilmente digeribile. Per preparare questo piatto bisogna fare un brodo vegetale, utilizzatelo quindi poi per cuocere il risotto, scegliendo un carnaroli che diciamo è il riso per risotti migliore, o comunque quello un po' più che si usa di più. Dopo aver tostato il riso con cipolla e sfumato col vino, quindi qui il procedimento è lo stesso, quindi un po' di cipolla, un po' di il riso, poi il vino e così via. I filetti di persico però vanno impanati nella farina e poi fritti nel burro con qualche foglia di salvia che aggiunge un tocco aromatico. Poi, terminate le preparazioni, i filetti andranno adagiati ancora caldi sopra il risotto fumante, irrorando con il burro sciolto. Davvero, davvero speciale. Allora, gli ingredienti: 800 g di filetto di pesce persico, 500 g di riso carnaroli, il brodo vegetale, un litro e mezzo, un po' di cipolla, burro, salvia, farina e il vino bianco secco per sfumare. Come funziona per quanto riguarda il soffritto è lo stesso che si usa per gli altri risotti: si sbuccia la cipolla, si trita, si soffrigge in una casseruola con un po' di burro o un po' d'olio, anche se volete stare un po' più leggeri con il burro. Quando comincia a dorare mettete il riso e lo tostate mescolando. Sfumate con mezzo bicchiere di vino bianco secco e poi con il brodo bollente a un mestolo alla volta lo aggiungete, quindi lo portate alla cottura. Circa i tempi sono 18 minuti circa, insomma qualcuno uno meno se lo volete più al dente, uno in più se vi piace più cotto. Dicevamo, infarinate intanto i filetti di pesce persico, li fate saltare in una padella con 40 g di burro e un po' di salvia, dopodiché li scolate insieme alle foglie di salvia e metteteli da parte. Sciogliete un'altra noce di burro nella stessa padella con altre foglie di salvia e fatele appassire cuocendo finché il burro diventa color nocciola. Versate il riso nei piatti, sopra i filetti dorati di pesce persico e irrorate tutto con il burro color nocciola. Servite subito e secondo me è un piatto davvero prelibato. Va bene, sentiamo Delia che cosa ci propone.
1: Adesso parliamo di un antipasto. Un antipasto sono i crostini toscani con fegatini di pollo. Io ho portato questa ricetta in memoria del mio nonno che ce li preparava sempre, soprattutto nelle grandi festività, ne faceva a quintalate, a dosi veramente
0: estreme. Qui siamo in Toscana.
1: e il, soprattutto quindi a Natale, a Pasqua, quando si è in, in tanti a tavola. Allora, per fare questi crostini serve del pane, il pane può essere pane tipo baguette tagliato poi a rondelle, oppure anche un pane tipo bruschette. Poi per il 380 g di fegatini di pollo, 90 g di cipolla bianca, 50 g di capperi sott'aceto, 20 g di acciughe sott'olio, un olio extravergine d'oliva, il sale fino e un bicchiere di vino bianco. Allora, prima di tutto fare scaldare in una pentola a fuoco basso per pochi secondi un po' d'olio, aggiungere poi appunto la cipolla tritata a piccoli pezzettini e con l'aiuto di un mestolo di legno far impregnare di olio tutta la cipolla. Quando la cipolla sarà bella dorata, aggiungere i fegatini e cuori di pollo, far rosolare la carne per circa 30 secondi e quando i fegatini iniziano poi a cambiare colore per via appunto della cottura, aggiungere sale fino e il bicchiere di vino bianco. Sempre con l'aiuto del mestolo di legno fare in modo che il vino impregni ogni singolo fegatino e una volta che la carne è giunta a fine cottura è il momento poi di aggiungere i capperi e le acciughe. Continuare poi a far cuocere il tutto per qualche minuto. Quando tutto è bello cotto si versa tutto il composto in un frullatore e viene frullato per 3-4 secondi col frullatore al massimo. Il prodotto che ne uscirà sarà un patè di fegatini squisito, fumante, profumato e pronto da spalmare, appunto da mettere sul pane e gustarlo magari insieme a un bel bicchiere di vino rosso.
0: Ottimi, però non si trovano tanto spesso.
1: Si fa fatica a trovare i fegatini di pollo, è vero, bisogna girare tanti supermercati per poterli trovare. E anche il pane, ultimamente, se si vuole il pane giusto, si fa fatica un po' a trovare. Però magari nelle ricorrenze speciali anche i supermercati sono più forniti, quindi dai, si riescono a trovare.
0: Va bene, bisogna forse trovare qualche trattoria toscana, perché in Toscana so che li usano anche più spesso, vero?
1: Vero.
0: Vabbè, insomma, vediamo se vi capita di assaggiare anche i fegatini. Va bene. Una curiosità, stavo sfogliando stamattina questo giornale, ho trovato che il miglio ha dei superpoteri. Il miglio, io so che lo mangiavano gli uccellini, lo becchettavano gli uccellini. Ma però dice che vanno bene, che il miglio va bene anche per noi umani e quindi, vabbè, insomma, è una scoperta. Vediamo cosa dice questo trafiletto. Dice che durante i cambi di stagione non dovrebbe mai mancare sulla tavola il miglio. Perché? Perché può sostituire la pasta o il riso 2-3 volte alla settimana e si presta per ricette sia dolci che salate. Tra l'altro non contiene glutine, quindi può essere consumato anche da chi soffre di celiachia. Era molto usato nell'antica Roma, nel Medioevo è stato soppiantato dal grano. Ma perché questo cereale è una vera risorsa in cucina? Perché le proteine sono 11 grammi ogni 100 grammi di peso di cui è composto, e che hanno un elevato contenuto di amminoacidi solforati, tra cui la cisteina. Che cos'è la cisteina? È fondamentale per la sintesi della cheratina, che abbiamo visto essere, che sappiamo essere utile per rinforzare la struttura dei capelli. Contiene poi quasi tutte le vitamine del gruppo B. Ha un buon contenuto di ferro, zinco, selenio e omega 3. Per questo è considerato il miglior alimento per la salute dei capelli, unghie e cute. L'acido silicico di cui è ricco aumenta inoltre la produzione di collagene. Beh, insomma, a sentire questo è davvero dotato di superpoteri, il miglio. Vabbè, senti, già che ci sono e manca qualche minuto ancora, ho trovato una ricettina in cui bisogna metterci il miglio. Allora, si fa così, sono gnocchetti alla zucca e si inizia però col miglio. 200 g di miglio, mezzo litro di brodo vegetale, 300 g di zucca, pulita, 1 litro di latte di soia, 4 cucchiai di farina, un po' di 4 cucchiai d'olio Evo, gomasio, noce moscata, cucchiaini di 2 cucchiaini di girasole, un cucchiaio di semi di girasole, olio Evo, sale marino integrale. Insomma, questi sono tutti gli ingredienti che sembrano tanti, ma tutto sommato non sono così complicati da trovare. Allora, preparate la zucca tagliandola a dadini con la buccia e rosolatela in una casseruola con un cucchiaio di olio extravergine di oliva. Unite quindi il miglio, tostatelo, versate il brodo e fate bollire. Coprite, abbassate la fiamma e cuocete fino a che abbia assorbito circa 20 minuti. Poi mixate 4 cucchiai di miglio, unitelo al resto e lavorate gli ingredienti con un cucchiaio di legno. Fate raffreddare, stendete il miglio con le mani umide sopra un foglio di carta da forno, compattandolo all'altezza di circa 1 centimetro. Ritagliate gli gnocchi, oliate una teglia, disponeteli sovrapponendoli leggermente fra loro. Poi preparate la besciamella, tostate la farina con 2 cucchiai di olio, aggiungete un po' alla volta il latte caldo cercando di non formare grumi. Cuocete 5 minuti, salate e insaporite con la noce moscata, quindi con la besciamella. Cospargete di semi di girasole e gratinate in forno a 180 gradi per 15-20 minuti e avrete i vostri gnocchetti alla zucca con 200 grammi di miglio inseriti all'interno. Beh, chi ha voglia di provare anche il miglio e di verificare se davvero ha queste proprietà, prego, faccia pure. Delia, siamo quasi arrivati alla fine del nostro tempo. Salutiamo, cosa
1: sì,
0: facciamo?
1: Vai, salutiamo.
0: Ci fermiamo qua, salutiamo tutti i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici, auguriamo una buona giornata, grazie a tutti e a risentirci.
1: Buona giornata.

0: Un giorno da Pierachille Dolfini, la gratuità è un lievito che fa crescere la qualità umana, etica e spirituale di una società, tanto più in un mondo continuamente influenzato dalla logica dell'interesse. Così Papa Leone, che prima di lasciare Madrid per Barcellona ha incontrato i volontari impegnati nell'accoglienza. C'è bisogno di pensare di vivere secondo la logica più vera, cioè quella di una crescita umana integrale, ha detto il Pontefice. In conflitto in Medio Oriente, nuovo annuncio del presidente americano, breve un accordo con l'Iran, dice Trump, posizione confermata da Teheran. Intanto Trump torna ad attaccare il premier israeliano criticando l'attacco all'Iran. Abbiamo diritto a difenderci, la replica di Tel Aviv che non si ferma, l'IDF chiede di evacuare Tiro, il territorio circostante la città libanese. Il ministro israeliano Ben-Gvir è indagato a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, replica l'esponente dell'ultradestra israeliana. Parole indegne e inaccettabili per il ministro degli esteri italiano Tajani. La guerra in Ucraina, ancora raid aerei russi, in particolare sulla regione di Kharkiv, hanno causato almeno 4 morti e 10 feriti. Celebrata ieri la giornata mondiale degli oceani, indetta dalle Nazioni Unite nel 1992 per ricordare il ruolo vitale dei mari per il pianeta.
1: Gli oceani rappresentano i 3/4 della superficie terrestre e contengono il 97% delle acque del pianeta, con un ecosistema vitale che rende la Terra un luogo abitabile per l'umanità. Un bene prezioso che però è sempre più in pericolo. Il progressivo inquinamento delle acque costiere sta provocando un effetto negativo sul funzionamento degli ecosistemi, con ricadute negative sulle attività economiche come la pesca su piccola scala, vitale per le comunità delle aree più povere del mondo. Plastiche e rifiuti di ogni genere accumulati nei mari mettono in pericolo la vita negli oceani, ma anche la sopravvivenza di tante popolazioni costiere, di pescatori e di famiglie che subiscono i danni peggiori. L'oceano ci ricorda che siamo tutti interconnessi, modella il nostro clima, sostiene gli ecosistemi e le economie e nutre miliardi di persone, dice il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. La crisi degli ecosistemi marini diventa così anche una questione di giustizia. La giornata mondiale degli oceani ci ricorda che la cura del mare non è più differibile. Antonella Mito, la linea allo studio.
0: Sostanziale pareggio nei ballottaggi delle comunali chiusi ieri. Il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, si tiene anche Vigevano, Agrigento, Chieti e Trani vanno al centro-sinistra. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna l'1,68%, quota 77 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
3: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
4: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in Blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto
6: credi. Ciao Chiara.
7: Ciao.

Ciao a tutti, benvenuti su Radio Orizzonti in Blu. Io sono Federica, questa è Donna ti voglio cantare, nomi di donne nei titoli delle canzoni. Stiamo ancora un po' insieme con musica, due chiacchiere e bene, partiamo con un testo che piace tantissimo anche a me, tant'è che me lo canto ogni tanto quando sono in auto, soprattutto la mattina quando vado al lavoro, ed è Quello che le donne non dicono, una delle canzoni più famose di Fiorella Mannoia. L'anno era il 1987, è stata presentata al Festival di Sanremo proprio nello stesso anno. E pensate che gli autori sono Enrico Ruggeri, che ha scritto il testo, e Luigi Schiavone, che ha composto la musica. Il brano parla della forza silenziosa delle donne, della loro fragilità, dei sacrifici, delle emozioni, che spesso non vengono espresse apertamente, questo purtroppo sì, sappiamo. Il ritornello molto celebre che tutti conosciamo è "Siamo così dolcemente complicate". La canzone è diventato un vero inno che è stato dedicato all'universo femminile, lo è ancora oggi e è tra i brani più amati del repertorio di Fiorella Mannoia. Ascoltiamo questo bel brano.

Eccoci cari ascoltatori, abbiamo adesso Lucio Battisti. Lucio Battisti con Balla Linda. Il testo è stato scritto da Mogol, parla di una ragazza che si chiama Linda, non è bellissima, non è neanche intelligente e neanche ammaliante, però la sua spensieratezza, sincerità e fedeltà riescono a far dimenticare al protagonista le sue precedenti e avvenenti compagne, che soprattutto avevano approfittato di lui. Il testo ha i primi versi con delle strofe un po' malinconiche, che mostrano soprattutto i lati negativi di questa donna, Linda. E nel ritornello l'ex compagna scompare del tutto, l'intera scena è dedicata proprio a Linda, che poi il protagonista invita a ballare con un certo entusiasmo. Battisti iniziò a comporre la musica di Balla Linda tra il 1967 e l'inizio del 1968 e dopo averla temporaneamente abbandonata nel 1968 completò la musica e Mogol poi scrisse il testo e poi ecco che si è arrivati al brano e al titolo definitivi. Bene, e anche se nonostante diciamo oggi possa sembrare una canzone piuttosto tradizionale, in realtà è una canzone ancora attuale, perché io ad esempio la sento alla radio spesso, ma viene anche ballata in locali, in discoteche, e direi che a questo punto l'ascoltiamo subito.

Cari ascoltatori, la canzone che arriva adesso è di Fabrizio De André, la canzone di Marinella. Così diceva Faber nella canzone che è stata scritta da lui nel 1962. Le canzoni si distinguono in fortunate e sfortunate. Probabilmente il fatto che Marinella facesse rima con parole come bella o stella l'ha resa più fortunata. E la storia è quella di una ragazza che aveva perduto i genitori a 16 anni e, cacciata di casa dagli zii, finiva a battere sulle sponde del Tanaro, fino a quando non fu ritrovata morta poi nelle acque del fiume. E De André poi continua dicendo: non altra chiave di lettura se non quella di un amore disgraziato. E beh, il successo però poi è continuato con la versione di Mina successiva. Ascoltiamo.

E adesso siamo nel 1997, quando NEC, ovvero Filippo Neviani, dopo innumerevoli tentativi andati non proprio benissimo e una sua precedente apparizione all'Ariston con In Te, si presenta al Festival di Sanremo con un pezzo che poi ne decreterà il successo, almeno in Italia sicuramente, ma anche all'estero successivamente. Lei, gli amici e tutto il resto. Questo è il titolo dell'album, che venderà oltre 2 milioni di copie, pensate, otterrà 6 dischi di platino, quindi notevole, senza nessun dubbio. Non vincerà il festival, ma questa canzone poi lo porterà ad essere conosciuto in tutto il mondo. Inciso in spagnolo, tedesco e inglese, riceve anche una nomination agli Awards in Spagna, e poi oltre 2 milioni di dischi sono stati venduti in tutta Europa, e lei, gli amici e tutto il resto, in cui è incluso anche questo hit. Oltre a vendere bene in Italia, ha raggiunto il 63esimo posto nella classifica europea ufficiale. È stato anche fatto un film, tra l'altro, non so se lo sapete, con NEC, che non protagonista se non nella colonna sonora, in quanto il titolo è proprio Laura non c'è. Bene, con questo ultimo brano il nostro viaggio tra le canzoni sulle donne finisce qui. Vi ringraziamo perché ci avete fatto compagnia e ci avete ascoltato. Io sono Federica, questa è Radio Orizzonti in Blu e ci troviamo per la prossima puntata sulla stessa frequenza e con la stessa musica.

0: Prima dei fatti.
1: Prima dei fatti.
0: Tante rubriche, un solo programma.
2: Pillole di finanza a cura di Francesco Ceriani.
3: Bentornati al nostro appuntamento settimanale di educazione finanziaria. Nelle ultime puntate abbiamo visto come leggere i numeri di un'azienda e quali indicatori utilizzare: utili, EBITDA, debito, multipli. Oggi facciamo un passo finale e cerchiamo di rispondere a una domanda molto importante. Come fanno davvero gli analisti a valutare un'azienda? Esiste un segreto? In realtà no, non esiste una formula magica, ma esiste un metodo. E questo metodo parte da un primo passaggio fondamentale, l'analisi del contesto. Prima ancora di guardare la singola azienda, un analista osserva il settore in cui opera, il contesto macroeconomico, perché le azioni sono esposte a due tipi di rischio: il rischio specifico, legato alla singola azienda, e il rischio sistematico, che riguarda l'intero mercato o settore. Ad esempio, anche un'ottima azienda può trovarsi in difficoltà se opera in un settore in crisi o in un contesto economico sfavorevole. Per questo si parte sempre da una visione più ampia, per poi scendere nel dettaglio. Il secondo passaggio è capire il business. Un analista cerca di capire come guadagna quell'azienda, qual è il suo vantaggio competitivo, in che settore opera e quali sono i suoi punti di forza e di debolezza. Il terzo passaggio è analizzare i numeri. Qui entrano in gioco tutti gli indicatori che abbiamo visto: crescita degli utili, quindi EPS, redditività attraverso l'EBITDA o debit, e attenzione al debito con indicatori come il debito diviso l'EBITDA o la copertura degli interessi. Ma il punto chiave è uno: non si guarda mai un solo numero, gli analisti confrontano sempre nel tempo rispetto ai concorrenti e rispetto al settore. E poi c'è la valutazione. Qui entrano in gioco i multipli, quindi il PE, PE forward, il PEC, l'EV diviso l'EBITDA, ma anche qui il concetto è lo stesso: il prezzo ha senso solo se confrontato con la crescita, la qualità dell'azienda e il rischio. Il vero segreto, quindi, non è un indicatore, ma la capacità di mettere insieme tutti questi elementi. E il messaggio finale è semplice: analizzare un'azienda significa partire dal contesto, capire il business e poi interpretare i numeri. Anche per oggi è tutto, buon investing a tutti e alla prossima settimana.

0: Spazio aperto. Scuola, società e cultura.
1: Buongiorno a tutti cari ascoltatori e benvenuti a questa puntata di Spazio Aperto. In studio Antonella, Beppe, in regia Giancarlo e i nostri ospiti che sono i ragazzi accompagnati dalla loro professoressa dell'Istituto Prealpi di Saronno, in particolare l'Istituto Tecnico Turistico. Il programma di oggi sarà un po', diciamo, thriller perché ci parleranno della cena con delitto. Infatti chiedo a Roberta Bottero, che è la loro professoressa, di presentarci un po' questo progetto.
2: Innanzitutto, buongiorno a tutti e grazie come sempre di darci questa possibilità anche di poter condividere con le nostre i nostri progetti. Ma il tutto è nato insieme ai ragazzi in classe a settembre all'interno di una programmazione di discipline turistiche aziendali, soprattutto relativa all'organizzazione di eventi. Parlando un po' con loro è venuto in mente di organizzare una cena con delitto in collaborazione, poi vi spiegheranno meglio i ragazzi, con la nostra ex collega di italiano, perché poi la trama ovviamente sarà presa da una parte che a loro piaceva particolarmente, ma non voglio spoilerare niente, di letteratura. E l'organizzazione è stata tanta, è stato molto molto bello. Abbiamo iniziato il tutto a settembre utilizzando ore sia scolastiche che extrascolastiche e poi è stato realizzato il tutto il 29 gennaio, che è stata la sera di presentazione. Però non voglio raccontare altro perché sì, voglio lasciare spazio agli attori qua e organizzatori, perché poi ecco quello che ci tengo a dire, che i ragazzi si sono veramente hanno dato veramente il massimo. Io ero già convinta che sarebbe stato un successo solo per l'esperienza fatta insieme, però poi quello che è stato realizzato è stato veramente molto molto bello, perché tutti hanno avuto il loro spazio, hanno avuto la possibilità di esprimersi anche facendo cose che non pensavano di poter fare, e poi insomma poi abbiamo coinvolto alla fine i genitori, i colleghi, quindi è stato molto carino, sì, molto molto.
1: Benissimo, adesso allora diamo la parola ai ragazzi. Chi vuole cominciare? Bene, dimmi.
3: Buongiorno a tutti, io sono Matilde e allora volevo iniziare un po' a spiegare come abbiamo organizzato questa cena con delitto. Allora, il tutto appunto è nato da una proposta della nostra professoressa.
4: Scusa Matilde, voi siete la classe?
3: Quarta turistica.
4: Quarta, ecco, sì, così almeno i nostri ascoltatori.
3: E appunto abbiamo voluto realizzare questa cena con delitto, come tema abbiamo scelto il purgatorio di Dante, un argomento che a noi come classe ha appassionato molto, e abbiamo deciso abbiamo fatto un vero e proprio lavoro di squadra, perciò noi in classe siamo tanti, quindi ognuno aveva un proprio ruolo, c'era chi recitava, c'era chi si dedicava della preparazione della sala messa a disposizione dalla nostra scuola, quindi abbiamo utilizzato il ristorantino.
4: Avete quindi collaborato con anche altre sezioni dell'istituto?
3: Esatto, come ad esempio l'alberghiero, ma molti dei nostri compagni hanno anche, tra cui uno qua presente oggi, si sono cimentati con la preparazione di alcuni piatti, di cui poi appunto parlerà questo mio compagno. Esatto. E molti invece hanno recitato per questa cena, qua oggi infatti troveremo Dante e Virgilio, e io stesso ho recitato, ho fatto la parte di Matilda e niente, quindi questa preparazione sta molto
4: anche
3: complicata.
4: Da un punto di vista delle scenografie avete dovuto fare anche delle cose, non solo la disposizione della sala in un certo modo, ma immagino, perché come avviene una cena con delitto?
3: Da noi è partito tutto con la realizzazione appunto del progetto, il copione, quindi ognuno doveva studiarsi la propria parte.
2: Eravate divisi a gruppi, ma
3: esatto.
2: Ogni gruppo aveva una sua specificità di attività.
3: E appunto ognuno aveva il proprio ruolo. Okay. Abbiamo dovuto sistemare la sala, quindi con i tavoli abbiamo dovuto realizzare anche una nostra compagna ha realizzato dei cartelloni proprio con rappresentato il monte del Purgatorio, sono stati fatti gli inviti per i genitori perché il nostro pubblico erano genitori e insegnanti, e abbiamo dovuto realizzare il menù, quindi abbiamo fatto tutto interamente noi. La parte della recitazione credo sia stata forse quella che ha messo più ansia quando abbiamo iniziato, è stata la parte che più ha messo in ansia tutti noi, perché era un'esperienza nuova.
4: Non vi sentavate pronti? Non vi sentivate pronti?
3: Non è che non ci sentivamo pronti, non era una cosa nuova praticamente per tutti.
2: Ma
3: forse
2: anche creare il copione, perché esatto, l'avete scritto voi tutto.
1: Esatto. Quindi avete scritto anche il copione, tutto sì, avete sì, preparato. Sì, beh, sì, bello. Quindi,
3: e sì, abbiamo sì, suddiviso il copione in 4-5 parti, quindi dove di mezzo c'erano i pasti che partivano da un antipasto e finivano al dolce, e tutto quanto era improntato sul purgatorio, quindi sul tema della nostra cena. Ovviamente io non voglio anticipare nulla, lo faranno i miei compagni qui presenti oggi, e
4: ok, io quando chiedevo com'è strutturata sì, una cena, volevo capire una cena con delitto, quindi cosa avviene? C'è una prima parte di rappresentazione,
2: sì, poi dopo allora, noi l'abbiamo strutturata, poi lascio sì, un attimo a Matilde. In realtà la cosa importante che poi è venuto fuori è che in realtà la nostra cena sì, è partita come un'idea di cena con delitto, ma in realtà il delitto non c'è stato. Perché poi ecco, perché poi infatti pochi gruppi sono arrivati alla conclusione di quello che però in realtà i ragazzi, scrivendo loro la trama e vivendola insieme, siamo arrivati poi a voler mandare un messaggio invece, un messaggio che poi i tavoli, i gruppi diciamo divisi dei genitori e i miei colleghi dovevano capire qual era il messaggio, perché in realtà poi c'è stata una sparizione di qualcuno sì, più che
3: quindi la parte iniziale diciamo è stata dedicata appunto al rapimento, possiamo dire, di uno dei nostri personaggi che poi parlerà, e la parte finale poi la storia è andata avanti, la parte recitata ha proseguito per tutta la cena fino poi ad arrivare alla fine. Noi abbiamo dato degli indizi al nostro pubblico, e fino ad arrivare a una fine dove abbiamo coinvolto appunto chi ci vedeva, chi ci guardava, e facendogli provare, erano tutti divisi in gruppi, e abbiamo provato a far arrivare ogni gruppo a una propria
4: soluzione, interpretazione.
3: Esatto, una propria soluzione. Poi c'è chi ha si è avvicinato di più, c'è chi ha sbagliato totalmente, ma secondo me il bello di questa esperienza è stato proprio il coinvolgere tutti, e soprattutto ciò che ci ha insegnato, perché ci ha insegnato che il lavoro di gruppo è la cosa fondamentale, perché se non avessimo lavorato tutti assieme credo che a un risultato del genere non saremmo arrivati, o comunque ci saremmo avvicinati ma non sarebbe mai uscita una cosa del genere, e perciò questo è ciò che ci ha insegnato. Poi ci ha insegnato perfetto, molte altre cose.
4: Sentiamo allora altri protagonisti sì, di questa
3: assolutamente
4: scena.
3: Assolutamente.
4: Che sei? Ti
5: io mi chiamo Giorgio, buongiorno a tutti. Io ho fatto parte di quel del gruppo che preparava il menù.
4: Oh, quindi andiamo sul cibo, bene,
5: andiamo
4: bene.
5: Oltre menù
4: quasi paradisiaco,
5: sì,
4: perché siamo ancora nel purgatorio.
5: Sì. Infatti ho anche dei piatti qua sì, che
4: raccontaci,
5: poi elencherò e racconterò. E, allora, sto progetto, come ha detto Matilde, è stato fatto in squadra, quindi io porto la mia parola, ma ci sono state tante persone che
4: hanno collaborato
5: con me, e non è stato facile mettere tutte le idee insieme, però
2: dillo, perché sembra tutto facile per
5: però,
2: la
5: però
2: ci sono stati momenti fine, anche di criticità diciamo,
5: però alla fine abbiamo trovato quello che ci piaceva di più e l'abbiamo messo giù. Soprattutto poi perché dovevamo comunicare con altri gruppi, visto che per la realizzazione dei volantini, dei menu eccetera, dovevamo parlare con tutti i gruppi per la
4: realizzazione,
5: realizzazione.
2: Poi Giorgio, anche la cosa importante, che voi vi siete anche dovuti basare, adesso non ci sono i attenti all'altro ragazzi. Gruppo, perché ovviamente abbiamo dovuto fare anche un lavoro legato più all'economia e al budgetario. Quindi quale è il budget di spesa, dal budget di spesa determinare un eventuale prezzo di la partecipazione alla cena, quindi anche decidere in base a questo poi il costo del menù, quindi il materiale da acquistare. Cioè c'è stato proprio anche tutto un lavoro,
1: ecco,
2: di contabile, ma anche proprio anche di gestione delle
1: di gestione economica anche delle risorse,
2: perché dovevamo avere qualcosa in più per comprare poi i vestiti per la rappresentazione, tutto, quindi.
1: Ecco, quindi non solo limitato a quello che è la scenografia e il discorso, proprio tutto dalla base.
2: Infatti lì abbiamo applicato tante cose che magari appunto si studiano, i break even point, piuttosto che tutte queste cose di economia che
4: sembrano teoriche,
2: ma in realtà abbiamo dovuto dire ok ragazzi, bisogna valutare i costi, fare la somma dei costi, quindi determinare poi quello che dobbiamo avere, e lì è stato un bel lavoro, però poi dove si potevano comprare le cose che costavano meno, quindi vedere i siti, valutare, compriamo di qua, compriamo di là, ricerche di mercato e tutto, quindi anche il menù poi è stato fatto anche in base a quello che era la disponibilità che noi potevamo, diciamo, spendere, perché ovviamente anche ai genitori è stato chiesto
4: un contributo, contenuto,
2: non è che si poteva chiedere chissà che cosa, però in quel contributo noi dovevamo starci, quindi insomma ovviamente c'è stato.
4: Siamo curiosi del menù.
2: Dai, racconta il menù.
4: Curioso del
5: Partiamo dalla torta dei sette peccati capitali.
1: Oh mamma mia!
5: Che era una torta salata con all'interno delle verdure.
4: Piccantina?
5: Piccantina, sì.
1: Piccantina. Una torta piccantina è già un programma.
5: Perché comunque i suoi sette peccati capitali del purgatorio, e in quel poco piccantino era l'assaggio di quello che c'era in tutto il purgatorio.
4: Ok, poi?
5: Poi il risotto del pentimento, che era risotto con zucca e salsiccia.
2: E ci si pentiva.
5: Lì ci si pentiva per proprio il risotto, perché era
4: talmente,
5: no, era talmente buono che ci si pentiva di mangiarne troppo.
2: Era veramente buono, era veramente buono.
5: Io tra l'altro ne ho assaggiato un po'.
2: Assaggiato, diciamo che era in cucina e noi lo vedevamo sempre con queste guanciotte piene.
1: Ogni volta che usciva era un po' più gonfio.
3: Eravamo tutti un po' così.
2: Scappavamo.
5: Poi l'arrosto della tentazione, che era un arrosto di coppa con patate, e tentava.
4: Nessuno l'ha lasciato lì, tutti sono stati caduti in tentazione, sì. Ok,
5: e poi l'ultimo, il tiramisù del paradiso, che
4: della serie portami su in paradiso perché non ne posso più, sì, dal purgatorio. Bravissimo, grazie.
2: Peraltro poi lui faceva parte, vabbè, c'era anche il gruppo dei camerieri, perché ci siamo perché anch'io insegnante ho voluto fare una cosa che non ho mai fatto, quindi servire i tavoli, non ho mai fatto la cameriera, e quindi mi sono messa con altri tre ragazzi.
1: Sei riuscita a non far cadere niente?
2: È stata dura, perché comunque abbiamo fatto un attimo, no, perché tutti i lavori hanno la loro ovviamente difficoltà, certo. No, io avevo stipiati, eravamo vestiti anche
5: dal
2: locandiere, io e Viola, avevamo il vestito, e no, anche lì è stato divertente, perché ovviamente abbiamo dovuto imparare a fare anche cose che non abbiamo mai fatto.
4: Va bene, allora ci fermiamo un attimo per uno stacco musicale, perché qui l'acquolina è venuta, le curiosità sono tante, le tentazioni pure, ma ci fermiamo. Bene, riprendiamo il nostro programma, riprendiamo questa mattinata con gli ospiti dell'Istituto Prealpi, la quarta dell'Istituto Tecnico Turistico, accompagnati dalla professoressa Roberta, e diamo la parola a questo punto a due protagonisti attori di questa cena con delitto, a Dante e Virgilio, che in realtà si chiamano
6: Emanuele
7: e Matteo.
4: Bene, raccontateci un po' di questa vicenda che vi ha coinvolto.
6: Allora, buongiorno a tutti, intanto questa storia racconta le avventure che abbiamo avuto io e Dante. Io in questa storia interpretavo il personaggio di Virgilio, nel quale sparivo, e il mio amico Dante doveva provare a cercarmi e a riuscire a
7: Ritrovare la pace.
6: A ritrovare la pace e a diciamo sconfiggere tutte le sue paure e ad andare avanti comunque con la vita, nonostante comunque non aveva me, che ero la sua ragione.
4: Ok, perché Virgilio, la guida di Dante,
6: sì,
4: all'interno.
6: Io interpretavo la guida, la sua guida appunto in questa storia.
1: E sentiamo un po' Dante. Dante interpretato da Matteo, giusto? Sì, giusto. Ecco, come ti sei comportato? Allora, come ti sentivi senza il tuo Virgilio?
7: Allora, io invece ho fatto il protagonista principale, che era Dante, e diciamo che era la prima volta per me che recitavo davanti comunque ad un pubblico, anche se era molto piccolo, però mi sono messo in gioco e nonostante ansia e magari un po' di, non dico vergogna, però un po' di timore,
1: sì, normalissimo,
7: certo. Un po' di timore, sono riuscito.
2: Sono stati bravissimi, sì. Sono stati proprio bravi.
4: Ma cosa vi siete portati a casa da un punto di vista, cioè qual era il messaggio di questa cena, diciamo così, se possiamo capirlo un po' di più insieme? Lo dico a tutti, non è un problema, cioè.
6: Allora, per me ha comunque rappresentato un senso di comunque riuscire in ogni caso ad affrontare sempre le cose, perché comunque nonostante il mio compagno Dante era senza di me, ci è riuscito comunque, anche avendo comunque magari altri aiuti di altri personaggi.
4: Altri aiuti di chi in particolare ha avuto?
6: Di Beatrice.
4: Sì. Beatrice,
6: Speranza, Beatrice, Carità. Speranza, Carità, Carità. Sì, okay. Altri personaggi all'interno della storia. Comunque Matelda, sì, anche e comunque è riuscito ad avere appunto altri aiuti, nonostante però per lui non era facile, comunque perché non aveva me, che ero la sua fonte di ragione, è riuscito comunque a farcela.
4: Okay.
2: Quindi anche loro nella vita sono migliori amici, no? E quindi
6: sì,
2: anche questo è il senso dell'amicizia, che non è una dipendenza ma è insomma,
1: un sostegno,
2: un sostegno.
6: Sì, sì, sì, sì, sì. No, sempre era... comunque il fatto di aiutarsi comunque era anche comunque per me, lui, la prima volta che facevamo un tipo di esperienza così insieme, certo. E diversa magari dal solito, capito? Perché non è una cosa comunque che fai tutti i giorni, e comunque io parlo per me, era la prima volta che mi esibivo anche davanti a comunque determinate persone, quindi comunque non è stato facile, ma allo stesso tempo poi però quando è finito tutto comunque sono stato contento di tutto il lavoro che c'è stato e di quello che abbiamo fatto.
4: No, perché tante volte forse si danno per scontati come semplici dei passaggi, che invece quando poi lo verifichi nella realtà della tua vita vedi che non è così semplice. Tante volte noi critichiamo chi fa delle cose, ma non sappiamo anche la fatica che ci sta dietro a queste a questi impegni. Abbiamo qua, oltre a Matelda, anche
3: Beatrice.
4: In questo ruolo così vicino
3: illuminante.
4: A Dante, illuminante per Dante, come dire.
3: Sì, allora il mio personaggio è stato uno di quelli che ha aiutato Dante a cercare di arrivare alla verità. Infatti noi personaggi secondari, io, Beatrice, Carità e Speranza, come molti altri, sapevamo tutto, sapevamo che fine avesse fatto Virgilio e volevamo solo che Dante ci arrivasse da solo, perché sapevamo che lui ha la capacità di ragionare da solo e non ha bisogno di una guida come Virgilio, o meglio, ce l'ha bisogno ma ha una sua testa e sa benissimo come usarla, alla fine Dante Alighieri.
4: Ok, quindi la guida ti aiuta per, come dire, sviluppare quelle capacità che poi devi mettere in gioco da solo. Cioè,
3: certo.
4: Dante non può essere dipendente da Virgilio, ma Virgilio deve aiutarlo a diventare grande e camminare da solo, ok? Quindi anche Beatrice ha dato una mano in questo.
3: Sì, Beatrice come Matelda e altri personaggi che sono stati fondamentali.
2: Poi avevamo anche Luca che faceva.
3: Sì, abbiamo anche un altro nostro compagno che ha interpretato
4: Catone.
3: Okay. Sì, è stato anche lui, è stato in gamba, è stato perfetto, e quindi poi alla fine siamo riusciti a far ragionare Dante e è riuscito a trovare la verità da solo.
4: Bene, siete molto soddisfatti, ci fa piacere sentire questo racconto. il rapporto con le altre classi in questa esperienza?
3: Ecco. Allora, noi abbiamo collaborato con la quarta IPA, che era dietro in cucina a osservarci, a guardare. Alla fine anche loro si stavano godendo lo spettacolo e abbiamo condiviso un sacco di emozioni anche con loro. Se non sbaglio c'era anche la quinta.
2: Sì, sì.
3: E è stato molto bello condividere con loro queste esperienze, perché ci aiutavano, ci osservavano, ci davano qualche consiglio. Poi anche il nostro rapporto come classe dietro le quinte è stato... si è unito molto, sì, di più, perché sì, siamo riusciti a collaborare tutti assieme e ci aiutavamo. Alla fine ripassavamo, sì, le battute tutti insieme, aiutavamo chi era un pochino più in difficoltà.
1: Quindi, ecco, questo lavoro è servito proprio non solo per la vostra classe, ma per amalgamare, socializzare anche con,
2: certo,
1: quelli delle altre classi,
2: sì,
1: perché
2: che venivano anche durante le prove,
1: anche senza partecipare, però il sostegno che hanno dato, sì, proprio nell'aiutarli nei suggerimenti, nell'assistere magari alle prove,
2: le prove stesse, no? Io non avevo così tanto, allora succedeva che ogni tanto prendevamo le ore anche di qualche altra classe, no, che veniva giù, e magari la terza piuttosto
7: anche
2: che
7: durante l'intervallo magari
2: vedevano,
7: volte, capito? Quindi anche altre
2: non
7: classi,
2: non c'è mai stato un atteggiamento, diciamo, posso dire di presa in giro di cosa, ma anzi di simpatia, perché poi ci guardavano, ci davano dei suggerimenti. E poi un altro aspetto, questo lo vivo, posso dirlo io un po' da insegnante, che a me è piaciuto tantissimo e che non è anche questo scontato, noi abbiamo invitato tutti i colleghi del gruppo del nostro consiglio di classe e praticamente sono venuti tutti, e alla sera comunque
1: questo,
2: impiegare del loro tempo per i ragazzi, per un progetto che è stato fatto, quindi
1: bello,
2: è bello sia da parte ovviamente mia nel vedere un affetto anche così sincero da parte dei miei colleghi che comunque ti sostengono e stanno con te, ma anche nei confronti proprio dello sforzo dei ragazzi, perché non è solamente il condividere la lezione, la didattica, il voto, ma anche diciamo queste esperienze. Infatti poi c'è stato un finale, no? Raccontiamo anche il finale.
1: Allora, il finale chi ce lo racconta?
2: Beh, il finale tanto l'ho raccontato proprio a livello teatrale, che abbiamo fatto tutto con le uscite, hanno imparato a fare.
3: Allora, il finale, diciamo che all'inizio è partito, si è diviso in varie sezioni, in varie parti. È partito con Virgilio che tornava dal suo amico Dante, abbiamo visto un momento in cui i due protagonisti si sono abbracciati, quindi si sono ritrovati proprio. Successivamente abbiamo coinvolto tutti gli altri protagonisti, ma anche coloro che non hanno recitato, ma persone che erano dietro a tutto questo grande progetto, come chi era in cucina, chi si dedicava al video di questa nostra cena con Delitto, chi si prendeva la responsabilità delle luci, delle
1: canzoni,
3: proprio,
1: ecco,
3: esatto,
1: perché tutto ciò, quindi, che sta fuori per favorire il
3: tutti
1: programma.
2: Abbiamo suonato anche la pianola direttamente,
3: esatto,
2: all'inizio.
4: Musica dal vivo.
2: Sì, l'inizio, io e una mia alunna, la Beatrice, sì, abbiamo fatto proprio una canzone, suonato insieme.
3: Col
2: è stato molto
3: forte,
2: bello, una con una mano, una con l'altra. Era molto,
1: ma
2: sì,
1: quanto tempo vi ha preso tutta questa preparazione? Di tempo, diciamo, in proprio in effetti.
3: Tanto.
2: Loro sì, si sono impegnati anche tanto nei pomeriggi, ci fermavamo oltre l'orario scolastico, ecco, e lavoro a casa in autonomia, sì, poi ci vedevamo, facevamo anche dei incontri qualche ora durante anche l'orario scolastico, ma quella era
4: molto
2: più che altro
4: extra,
2: più alla fine, se no ci si fermava al pomeriggio,
3: sì,
2: alle
3: tutto
2: 2.
3: È iniziato settembre, il 29 maggio abbiamo realizzato ufficialmente questa gennaio,
2: sì,
3: abbiamo realizzato ufficialmente questa cena, e il tutto poi si è concluso con forse il momento più bello, quindi quando tutti erano coinvolti, oltre a noi alunni, anche i nostri professori, i nostri genitori.
1: Ecco, i genitori.
3: Esatto,
1: sono
3: i genitori sono stati molto d'aiuto in alcuni momenti, perché se cercavi uno sguardo di conforto, loro c'erano, ma come lo stesso per i nostri professori, infatti sono stati anche loro molto fondamentali per tutti noi, proprio perché ci hanno aiutato anche con la realizzazione proprio della cena, soprattutto una nostra professoressa di italiano che ci ha aiutato con la trama e poi per mettere proprio per realizzare questa parte recitata, e alla fine diciamo che abbiamo voluto ringraziare tutti con, oltre che un piccolo pensierino da parte nostra per tutti loro, ma anche coinvolgerli nella nostra cena, quindi appunto facendoli trovare delle soluzioni e mettendoci alla fine a ballare tutti assieme.
2: Sì, abbiamo ballato tutti insieme, musica, discoteca, in cerchio, ci hanno obbligato ad andare a ballare.
3: Sono stati obbligati.
4: Detto noi. Va bene, quindi coinvolti bene anche i genitori, sì, contenti di questa esperienza, magari hanno borbottato durante l'anno per gli orari strani che facevate, sì, però alla fine soddisfatti.
3: Molto.
4: Bene, Antonella, bene, che dici?
1: Niente, dico che è stata un'esperienza bellissima per loro e anche ad ascoltarla. Penso che appunto la scuola non debba essere solo la didattica, solo diciamo ciò che si fa proprio per il programma, ma la scuola deve essere proprio ricca anche di queste esperienze che danno quel quid in più e fanno crescere, insomma, fanno crescere la persona, danno uno stimolo diverso. Quindi io sono contentissima di questa
4: testimonianza, sì, proprio anche, no? Questa esperienza.
1: Di questa esperienza molto bella. Auguro alla professoressa di proporle anche per l'anno prossimo.
2: Il prossimo anno abbiamo perché un'altra una cosa idea. Ecco. Sempre una cena, ma con un.
1: Sì, diciamo, magari non sarà col delitto, sarà perché, con qualcos'altro.
2: Sì,
1: però.
2: E poi anche con loro che saranno i più anziani, diciamo, nelle cose, cioè, ci daranno una mano con la classe più piccolina.
1: Bene, quindi, il tempo, Beppe, scappa, è finito. Quindi vi ringraziamo.
2: Grazie a voi dell'opportunità, a voi, come sempre.
1: Ecco, buona estate a tutti.
4: Buon
1: fine anno.
2: Ci siamo quasi.
1: Ecco, ci siamo quasi, sì. E ci sentiamo l'anno prossimo. Magari sì, verrete a raccontarvi, a raccontarci il nuovo progetto.
2: Assolutamente. Grazie.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiero del carcere Oimè. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Contro assessore che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Caricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi che stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, grazie.

Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se so faticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente,

0: 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date conforto.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La gratuità è un lievito che fa crescere la qualità umana, etica e spirituale di una società, tanto più in un mondo continuamente influenzato dalla logica dell'interesse e del profitto, dove il termine crescita è ridotto alla dimensione economico-finanziaria. Così Papa Leone, che prima di lasciare Madrid per Barcellona ha incontrato i volontari impegnati nell'accoglienza, c'è bisogno di pensare di vivere secondo la logica più vera, cioè quella di una crescita umana integrale, ha detto il pontefice. Il conflitto in Medio Oriente, nuovo annuncio del presidente americano, breve un accordo con l'Iran, dice Trump, che intanto torna ad attaccare il premier israeliano Netanyahu criticando l'attacco a Teheran. Abbiamo diritto a difenderci, replica Tel Aviv, che non si ferma. L'IDF chiede di evacuare Tiro, il territorio circostante la città libanese. Il ministro israeliano Ben-Gvir è indagato a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, replica l'esponente dell'ultradestra israeliana. Parole inaccettabili e indegne, dice il nostro ministro degli esteri Tajani. Un'altra guerra, quella in Ucraina, nuovi raid russi che hanno colpito la regione di Kharkiv, hanno fatto almeno 4 morti e 10 feriti. Il caldo anomalo cambia anche la mappa delle malattie, in estate le zanzare trovano condizioni ideali e i virus avanzano.
3: Il caldo anomalo non sta solo cambiando le stagioni, sta cambiando anche le malattie trasmesse dalle zanzare. Gli esperti avvertono, tra i 23 e i 32 gradi, ogni grado in più fa salire di oltre il 20% il rischio di infezioni da dengue o chikungunya. Non sono più virus esotici, è salute pubblica e l'Italia è una sorvegliata speciale. Da gennaio registrati 133 casi di dengue e 13 di chikungunya, tutti importanti numeri che mostrano quanto il terreno sia già pronto. Il clima accelera il ciclo delle zanzare, la tigre si riproduce più fretta, gli inverni miti non eliminano le larve, la stagione attiva si allunga, così virus, dengue, chikungunya, West Nile circolano meglio. Gli esperti parlano di un effetto combinato, più insetti, più a lungo, più efficienti e senza una sorveglianza continua. Il rischio è vedere focolai autoctoni anche in nuove aree del paese. La risposta passa da prevenzione e gesti quotidiani, repellenti, zanzariere, niente acqua stagnante, perché il rischio cresce insieme alle temperature. Monica Di Loreto, linea allo studio.
2: Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca del Monte dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi, un'opportunità per creare una banca da 2.000 miliardi e rafforzare la nostra posizione in Europa, dice l'amministratore delegato Messina. Oggi i mercati rispondono bene, prosegue in terreno positivo la mattinata della borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna l'1,87%, quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
5: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
6: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Eccellenze in tavola.
8: Breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
7: Il nuovo programma di Carla e Niva andrà in onda tutti i mercoledì alle ore 11.30.
8: Vi aspettiamo.
9: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu. Tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi. Per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

Gia Mazzucchelli, alla regia Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi, cominciamo subito dal primo. Saronno. Pollice verde a Saronno, sono state a tutti gli effetti consegnati in questi giorni 23 nuovi orti comunali realizzati in via Don Bellavita, messi a disposizione della cittadinanza in collaborazione con l'associazione Semplice Terra, attiva da oltre 10 anni in città e che conta oggi circa 200 iscritti. L'iniziativa è stata portata avanti nell'ambito di un bando indetto dal comune. Il coordinatore si occupa già della gestione dei altri orti comunali che si trovano nelle vie dell'Orto e Beato Angelico, dove si trova complessivamente una sessantina di appezzamenti. I nuovi orti in via Don Bellavita sono stati riallestiti nell'ambito di un intervento urbanistico riguardante un nuovo complesso residenziale portato nel frattempo a termine da privati. A farsi avanti, spiegano i responsabili dell'associazione, sono stati dei pensionati ma anche giovani e famiglie interessate a coltivare un orto e in generale nell'ambito urbano. Quello portato a termine è stato quindi un intervento che ha contribuito a riqualificare l'intera zona, rilanciando le attività del coordinamento saronnese. L'associazione, oggi coordinata da Angela Codarri, gestisce gli orti delle diverse scuole cittadine. Il gruppo si occupa ad esempio del giardino del Museo della Ceramica, dell'orto didattico del villaggio SOS, delle aiuole aromatiche nel Parco dei Rocchi e di altri orti privati sia in città che nel comprensorio. Uboldo. Il parco locale di interesse sovracomunale dei Mughetti imita la ricetta del parco alto milanese Drug Free. Tanti eventi col coinvolgimento di bambini, ragazzi e adulti contro lo spaccio e il consumo di droga. Vivere i nostri boschi è il miglior antidoto contro lo spaccio, dicono da sempre gli ambientalisti. Il programma di eventi e manifestazioni degli ultimi due mesi è stato molto nutrito, segno che fanno sul serio l'ufficio operativo del parco e i comuni consorziati e il mondo associativo del volontariato. Questo è un patrimonio di tutti e tale deve restare. È stato battezzato Vivere il Parco, il cartellone di eventi all'insegna della natura e dello sport, che ha preso il via giornate dedicate alla scoperta del territorio fra attività didattiche, escursioni e momenti di convivialità all'aperto per ragazzi e famiglie. Manifestazione che indirettamente si combatte la presenza di pusher e spacciatori nel polmone verde, che ci sono ancora ma se ne vedono sempre meno. Si è partiti con l'apertura dell'aula didattica per picnic e giochi per bambini, per proseguire con uno degli appuntamenti più attesi, la 18ª edizione dell'ormai tradizionale Mezza dei Boschi, organizzata dall'Atletica Libertas con il contributo del comune. L'estate porterà ancora la suggestiva lucciolata nei boschi, in una data ancora da definirsi. L'escursione crepuscolare del 3 luglio e l'11 agosto, l'osservazione delle stelle cadenti sempre nell'aula didattica. Saronno. Divertimento e relax con la piscina estiva, che aprirà sabato prossimo 13 giugno dalle 10 alle 20. Uno spazio per quanti vogliono nuotare o trascorrere qualche ora con la famiglia rilassandosi nel solario. Assieme alla vasca esterna è infatti a disposizione una zona solarium attrezzata con lettini e ombrelloni e un'area verde. La vasca esterna rimarrà aperta sino al 31 agosto. Durante la stagione estiva sono previsti corsi di nuoto per bambini, adulti e di acqua fitness.
Per quanti lo desiderano, ci sarà anche la possibilità di organizzare il proprio compleanno o altri

eventi a bordo piscina, costi contenuti. Inoltre, da quest'anno potranno divertirsi il nuovissimo Spray Park con giochi d'acqua e nuovi scivoli. Per la vasca esterna sono previsti ingressi di 3 ore. In passato sono arrivati a essere oltre 20.000 biglietti venduti, con più di 2.000 ingressi per oratori e associazioni e centinaia di abbonamenti di nuoto libero. Un servizio importante per Saronno, offrendo un divertente diversivo a persone di tutte le età. A successo dell'impianto natatorio all'aperto ha appunto spesso contribuito l'ampio spazio verde a disposizione. Saronno. In occasione dell'Open Day delle Sull'Emicrania, promossa da Fondazione Onda STS attraverso il Nuoto Work, gli ospedali aderenti al circuito Bollino Rosa, di cui AST Valle Olona fa parte, all'ospedale di Piazza Borelli. Il 17 giugno si terranno delle visite gratuite dedicate a diagnosi, prevenzione e cura. Giunta alla 4ª edizione, l'iniziativa vuole favorire una maggior consapevolezza su una malattia neurologica cronica che colpisce più di 6 milioni di italiani, la maggior parte dei quali sono donne. Nel nosocomio saronnese, la dottoressa Elisa Capiluppi, dirigente medico della struttura complessa di neurologia, ha programmato visite neurologiche gratuite che si svolgeranno nell'ambulatorio di neurofisiologia, padiglione verde dell'ospedale, dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 14 alle 15. Per prenotarsi scrivere a neuro.saronno@asst-valleolona.it.

0: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Igea la lettura con Matteo la regia. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
1: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Igea, la regia Matteo. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Saronno, il dottor Forni, Corso Italia 17, telefono 02 960 2243. È stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccare per seguirlo. Resta aggiornato sui nostri ospiti e programmi. Comunità Pastorale Crocifisso Risorto Saronno, venerdì 12 giugno, festa del Sacratissimo Cuore di Gesù. Alle ore 21, presso le Suore del Sacro Cuore in via Cavour, Santa Messa con rinnovazione dei voti delle Suore e testimonianza di Suor Marinella. Poi ancora domenica 14 giugno alle ore 11.30 presso la chiesa prepositorale, celebrazione eucaristica presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Luca Raimondi per la professione solenne di Suor Marinella. E comunichiamo che nel prossimo mese di ottobre il nostro seminarista Federico Bisi sarà ordinato diacono. Poi ancora, anniversario ordinazione, giovedì 11 giugno alle ore 21 a Cogliate presso la parrocchia San Giuseppe Lavoratore in piazza della Chiesa, Santa Messa ricordando gli anniversari di ordinazione sacerdotale dei preti del decanato di Saronno. Per Saronno abbiamo Don Enrico Carulli che festeggia i 25 anni. Ancora la comunità pastorale Crocifisso Risorto presso il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli venerdì 12 giugno alle 16.45 adorazione eucaristica, 17.15 Santo Rosario a Sacro Cuore, alle 18 Santa Messa con indulgenza plenaria. Saronno, mercoledì 10 giugno alle ore 21 presso il Cinema Prealpi, serata di musica classica indiana e breve esperienza di yoga in collaborazione con l'associazione L'Isola che non c'è. Saronno, giovedì 11 giugno alle ore 21 presso il CAI di Saronno in via Parini 54, proiezione del film Patabang, storia di un gruppo di giovani che alla fine degli anni 70 ha iniziato un nuovo modo di fare alpinismo. Saronno, venerdì 12 giugno alle ore 21 presso il parco dell'ex seminario, Top of the Pop, concerto coro Ebel, un concerto corale a voci pari femminili. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi. Programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme i programmi radio di mercoledì 10 giugno. Iniziamo mercoledì con Maria Grazia Buzzetti in Buona Giornata, poi alle 9.30 e 17.05 Giardino di Grazia con Maria Grazia Buzzetti, alle 10.05 replica 17.40 Orizzonti Magazine, le nuove, le news con Maria Angela Gerletti di Varese News, alle 10.30 con replica 19.10 Magazine in Blu con i vincitori del Saronno Famosi Music Contest in diretta nazionale. Continuiamo alle 11.05 in replica 19.40 con le interviste di Yaya Barzani. Poi ancora alle 11.30 e 18.25 Eccellenze in Tavola a cura di Carla e Neva. E proseguono la sera alle 20.20 Un libro alla radio letto da Federica. Alle 21 A tutta musica col maestro Claudio Borroni. E per finire alle 22 Bastardi senza gloria a cura di Marco e Laura. Vi ricordiamo, ogni giorno puoi seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube Audio Streaming. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
1: Buongiorno, bentrovati a Chiesa e Comunità. Papa Leone sta per atterrare a Barcellona, seconda tappa del suo viaggio apostolico in Spagna, il quarto dall'inizio del suo pontificato. Alle 13 in cattedrale la preghiera dell'ora media con l'omelia del Santo Padre. Nel pomeriggio Leone XIV incontra il presidente della Generalità della Catalogna e poi gli agostiniani. Stasera alle 20 la veglia allo stadio olimpico Luis Companys, in cui dialogherà con i giovani. Prima di congedarsi da Madrid, ieri pomeriggio il Papa ha incontrato i 17.000 volontari che hanno reso possibile, donando il loro tempo, la visita nella capitale spagnola. I cristiani sono chiamati a portare nel mondo il lievito della gratuità, in un mondo continuamente influenzato dalla logica dell'interesse, del profitto, dove il termine crescita è ridotto alla dimensione economica finanziaria, ha detto il Papa, c'è bisogno di pensare di vivere secondo la logica più vera, quella cioè di una crescita umana integrale, è la logica del Vangelo. Concludendo ieri pomeriggio la sua presenza a Madrid, nell'annunziatura apostolica Leone XIV ha anche avuto un dialogo privato di circa un'ora, fatto di ascolto e vicinanza, con sei persone che hanno subito abusi da parte del clero, le quali hanno presentato alcune proposte per rendere più efficace la risposta della Chiesa a casi così drammatici. Prima dell'incontro con loro, parlando ai vescovi nella sede dell'Episcopato Iberico, il Papa ha detto che il nostro cammino è fatto di incontri e in questi non mancheranno coloro che vivono momenti di oscurità e ci chiedono di diventare per loro samaritani. Uno dei più dolorosi, ha detto Leone, è con coloro che sono stati feriti proprio da chi doveva prendersi cura di loro, anche da membri del clero. Di fronte a questa piaga, ha quindi esortato il Papa, la comunità ecclesiale chiamata a rispondere con l'ascolto, la verità, la giustizia, la riparazione e un impegno sempre più deciso nella prevenzione e nella cultura della cura. Ogni persona ferita, ha detto, deve poter trovare ascolto sincero, accoglienza, protezione e percorsi reali di guarigione. Uno dei momenti centrali delle quattro intense giornate a Madrid è stato l'incontro ieri mattina con i parlamentari spagnoli al Congresso dei Deputati. Era infatti la prima volta di un pontefice al Parlamento spagnolo nella storia del paese. Sentiamo allora da Vincenzo Buonomo, rettore della Pontificia Università Urbaniana, che cosa ha significato questo incontro e che cosa il Papa ha voluto sottolineare nel suo discorso.
2: Nell'intervento il Papa ha voluto portare la visione della Chiesa e la voce della Chiesa come elemento concorrente alla costruzione della società spagnola. E lo ha fatto nel contesto specifico del Parlamento spagnolo, cioè l'organo che è chiamato, come il Papa ha detto più volte, a fare delle regole, a fare delle leggi e quindi a orientare quello che può essere la vita all'interno del Paese. E lo ha fatto con i modi che sono propri del Magistero della Chiesa, cioè non una imposizione ma piuttosto una proposta di visione. Una proposta di visione che ha toccato le diverse tematiche, che però hanno un fondamento comune. Ogni tipo di attività che si realizza all'interno del gruppo sociale deve avere come punto di partenza e come finalità la protezione della dignità della persona. Dignità, dice il Papa, che non è un'astrazione, ma è qualcosa di concreto, e cioè la possibilità della persona di poter realizzare le proprie aspirazioni da solo o nella comunità in cui vive. E in questo lo Stato è chiamato, anche attraverso le leggi che fa un Parlamento, a sostenere questo tipo di finalità.
1: Chi nella società spagnola era preoccupato di ingerenze da parte della Santa Sede penso che possa ora essere tranquillo. Il Papa, come diceva professore, è stato molto rispettoso e ha, mi pare, sentendo il discorso, sottolineato molto come dalla stessa cultura spagnola e dalla storia della Spagna possano venire risposte a tutela della dignità di cui parlavamo. Ecco, da questo punto di vista, che cosa è emerso? Quali punti di forza proprio della tradizione culturale spagnola che possono indirizzare anche l'operato politico nell'oggi?
2: Papa è partito dalla concezione della libertà, e la concezione della libertà facendo riferimento al testo dell'Osservantes, a Don Chisciotte, ma poi anche ribadendo ciò che della libertà hanno detto nella loro vita e nelle loro opere Santa Teresa d'Avila, o anche altre figure umanistiche. Lui ha fatto riferimento a un anomo, quindi a persone che hanno caratterizzato la storia della Spagna, e l'hanno caratterizzata altresì anche quelle espressioni che sono maturate all'interno di università. Il Papa più volte ha fatto riferimento all'Università di Salamanca o alla Scuola di Salamanca, che già nel XV secolo aveva avuto il compito di rileggere la modernità che avanzava rispetto anche alla visione della Chiesa, dando delle indicazioni che ancora oggi hanno tutta la loro validità, indicazioni che riguardano proprio la possibilità del rispetto dei diritti fondamentali delle persone, ciò che riguarda i temi della pace e della sicurezza tra i popoli, ancora ciò che riguarda la vita che quotidianamente si realizza, una vita in cui l'impegno del cristiano per concorrere a costruire la comunità non è qualcosa che è imposto, ma è qualcosa a cui il cristiano vuole concorrere con la propria visione. Non trasformare la società attraverso una imposizione, ma trasformarla attraverso un modo di vivere, un modo di pensare che sia cristianamente ispirato. Questo il Papa lo ha ripetuto, quindi un impegno pubblico che sia ispirato e cristianamente orientato. Questo significa anche il richiamo alla formazione delle persone, alla capacità delle persone di accompagnare gli altri e di avere cura per gli altri. Qui c'è stato, io credo, un passaggio fondamentale, proprio perché Papa ha riportato nella società spagnola alcuni elementi che riguardano proprio la concezione che molto spesso sfugge anche al legislatore, o può sfuggire al legislatore, cioè tenere presente quali sono gli elementi che ha utilizzato l'espressione la grammatica di base, no? La grammatica elementare, mi diceva, della convivenza umana, e che significa anzitutto accogliere la vita, prendersi cura degli altri, perdonare, questa funzione di servizio e non quindi una funzione di sovrapposizione. Credo che sono elementi che il Papa ha tratto direttamente proprio dalla cultura spagnola e da come si è questa cultura manifestata nel corso dei secoli.
1: Professor Bonomo, un'ultima domanda. Questo viaggio così ampio del Papa nel cuore dell'Europa, di fatto è un messaggio anche rispetto all'Europa che vogliamo costruire. Le volevo chiedere, da questo punto di vista, che cosa quindi rappresenta questa scelta del Pontefice?
2: Proprio ieri il Papa, nel Parlamento spagnolo, ha utilizzato come riferimento il motto che è alla base dell'Unione Europea, e cioè una varietà di popoli che però vivono in una concordia. Ecco, ma in questo lui ha dato una interpretazione, perché questa concordia non è un coesistere, ma questa concordia avere obiettivi comuni, che però non può spengere le diversità, le diverse culture, i diversi modi di approccio. E poi, rivolgendosi proprio all'Europa, il Papa ha fatto due riferimenti: il primo al tema della mobilità umana, e cioè di coloro che arrivano da altri continenti sulle sponde dell'Europa, e il secondo riguardante i temi della pace e della sicurezza, facendo riferimento al fatto che l'Europa ha dato come risposta il riarmo piuttosto che riferirsi direttamente alla pace. Credo che sono due aspetti che, se riportati nell'agenda dell'Unione Europea, possono anche lì concorrere a in qualche modo favorire una modifica, se vogliamo, anche del processo unitario, riportandolo proprio ai padri fondatori. Mi è sembrato questo, cioè un ritorno ai padri fondatori dell'idea d'Europa.
1: Professor Bonomo, grazie.
2: Grazie a lei e a chi ci ascolta.
1: Chiudiamo quest'ampia pagina dedicata al viaggio del Papa in Spagna e guardiamo con inquietudine alla crescita di armi atomiche che si continua a registrare. Preoccupa infatti quanto emerge dal nuovo rapporto dell'ICAN, la campagna internazionale per l'abolizione delle armi nucleari, e dai dati SIPRI. Ci spiega tutto Francesco Vignarca, coordinatore campagne della rete italiana Pace e Disarmo.
3: I dati della nostra campagna internazionale ICAN contro le armi nucleari dicono chiaramente che la tendenza degli ultimi anni, cioè una modernizzazione degli arsenali nucleari, sta continuando. L'elemento chiave per capirlo sono proprio i fondi. C'è un aumento del 19% tra il 2024 e il 2025, il totale va a 118,8 miliardi, consideriamo che qualche anno fa stava sotto i 90 miliardi. Complessivamente negli ultimi 5 anni, cioè dal 2020 al 2025, le nove potenze che hanno un arsenale nucleare hanno speso 471 miliardi di dollari per mantenerli. E questo è un dato che si fa capire come queste potenze stiano di nuovo investendo non solo i soldi ma anche politicamente e militarmente su un'arma come quella nucleare, che è ovviamente distruttiva, inumana e devastante, e mette in pericolo ovviamente tutti e tutti, perché non è circoscritta o circoscrivibile a un campo di battaglia. Purtroppo questo dato, che già da alcuni anni la campagna ICAN registrava, cioè di una modernizzazione, di un aumento dei soldi spesi per gli arsenali, adesso si sta riverberando, e ce lo dicono i dati SIPRI pubblicati invece ieri, in una ripresa dei numeri delle testate nucleari, che negli ultimi decenni sono sempre andate diminuendosi, perché dal totale di oltre 70.000 della fine della guerra fredda, con tutte le dismissioni soprattutto di Russia e Stati Uniti, si scendeva sempre, ma adesso stanno iniziando a invertire la tendenza, perché ovviamente le vecchie dismissioni di testate stanno finendo, ma i nuovi soldi investiti negli arsenali non solo modernizzano come queste armi vengono dispiegate, quindi con nuovi missili, con nuovi lanciatori, con nuovi aerei, ma stanno facendo anche aumentare il numero delle testate stesse.
1: Francesco Vignarca, in tutto questo quadro Stati Uniti e Cina la fanno da padrone.
3: Sì, esattamente, proprio la Cina, il paese che ha aumentato, secondo i dati SIPRI, di qualche decina di unità le proprie testate, però sono sempre comunque gli Stati Uniti a essere coloro che spendono di più per le armi nucleari. Considerate che da soli hanno un aumento del 22% e coprono quasi il 60% della spesa nucleare mondiale. Solo l'aumento di questa cifra degli Stati Uniti sarebbe bastata a coprire 19 volte l'intero bilancio delle Nazioni Unite, tanto per fare un esempio. Al secondo posto c'è ancora la Russia, perché se è vero che la Cina sta aumentando il proprio arsenale, lo sta modernizzando, sta ponendo ad un livello non ancora come le due grandi superpotenze della guerra fredda, ma vuole avvicinarsi, però dal punto di vista dei numeri sono ovviamente ancora Mosca e Washington quelli che la fanno da padrone, e che quindi hanno come totale più del 90% delle testate nucleari del mondo. L'altro elemento importante da sottolineare dei dati SIPRI è che delle circa 12.180 testate nucleari ce ne sono ben 9.700 in sorti militari operative, cioè più 130 rispetto all'anno precedente, perché le testate non tutte sono pronte a essere usate, alcune sono ritirate, devono essere solo dismesse. Invece 4.000 di queste testate, che praticamente sono quelle russe e quelle statunitensi, sono già schierate su missili veri e pronti all'uso, e addirittura tra le 2.100 e le 2.200 sono in stato di massima allerta operativa, cioè potrebbero essere utilizzate nel giro di pochi minuti. È questo anche l'elemento. Noi quando leggiamo i numeri sulla quantità delle cose, sia di fondi sia di stezzate, dobbiamo poi capire anche la qualità di quello che c'è dietro, perché ovviamente è in quegli elementi che si riscopre se un sistema d'arma non è più utilizzato, oppure sta in dismissione, è secondario, oppure, come purtroppo dobbiamo preoccuparci in tal senso, in questo caso è un sistema d'arma che viene rimesso al centro anche proprio delle scelte operative, delle ipotesi. Il tutto basandosi, e questo lo sottolineo sempre ed è importante, su un falso concetto di sicurezza dato dalla deterrenza, che è una teoria astratta, mai provata, che non funziona in realtà, che ci mette sotto scacco e ci dà ancora più problematicità. E non è un caso che proprio tre delle nove potenze nucleari siano coinvolte oggi in guerre di alta scala. Gli Stati Uniti e Israele sono coinvolte in particolare nel conflitto, nell'attacco all'Iran, e la Russia, dopo la sua invasione illegale e sanguinosa, è coinvolta nel conflitto in Ucraina. Quindi non è vero che avere un arsenale nucleare ti permette di essere intoccabile, ti permette di portare la pace, o nemmeno la pace, ma addirittura la sicurezza. No, in realtà è solo una falsa sicurezza, che però mette in pericolo tutta l'umanità.
1: Francesco Vignarca, di fronte a tutto questo, come Rete Italiana Pace e Disarmo, che cosa chiedete?
3: Noi facciamo parte di quel movimento internazionale per il disarmo nucleare che vede da sempre, proprio perché parte dall'idea di disarmo umanitario, come l'unica opzione possibile per gestire le armi nucleari sia eliminarle. Non possono esserci mani giuste per armi del genere sbagliate, non è possibile cercare solo di fermarsi alla non proliferazione o al controllo. Le armi nucleari, essendo una minaccia esistenziale per tutta l'umanità, devono essere messe fuori dalla storia, altrimenti metteranno noi umanità fuori dalla storia. La cosa positiva è che questo grande movimento non solo è fatto dalla società civile di tutto il mondo, che si è organizzata nelle campagne e nelle iniziative a riguardo, è fatta anche da tantissimi stati che si sono resi conto di dovere e di voler avere un protagonismo su questa questione, perché il tema delle armi nucleari non è solo appannaggio di chi quelle armi le produce, le possiede, ma di tutti noi, perché tutti noi avremmo le conseguenze di una qualsiasi guerra nucleare. E quindi più della metà dei paesi del mondo ha già firmato o ratificato il trattato sulla proibizione delle armi nucleari, che è il primo trattato di disarmo umanitario, che peraltro prevede anche ristori e ripagamenti, diciamo, degli impatti che si sono avuti anche per i test nucleari sull'ambiente e sulle popolazioni, e poi è il primo che mette al bando completamente queste armi nucleari. In questo cammino devo dire che la cosa fondamentale è stata anche avere al nostro fianco, appunto, gli stati, anche figure importanti dal punto di vista morale, come è stato Papa Francesco, che non a caso ha voluto che il Vaticano fosse la prima nazione, il primo Stato a firmare col trattato, e anche adesso con Papa Leone, che continua a ribadire l'insensatezza della guerra e l'insensatezza in particolare delle armi nucleari, non solo come strumenti di guerra, ma addirittura come diventati strumenti di falsa sicurezza. E quindi questo è fondamentale. Noi dobbiamo continuare a dirlo, perché quando abbiamo iniziato a lavorare su questo tema fortemente 15 anni fa, i grandi espertoni, no, quelli che vanno sui giornali, nelle televisioni o nei grandi convegni di sicurezza mondiale dicevano: ma no, quella delle armi nucleari ormai è un problema risolto, tutto sotto controllo, siete voi a preoccuparvi inutilmente. Dopo 15 anni vediamo stati, appunto, nucleari che fanno guerra, che minacciano l'uso di armi nucleari, vediamo che alcuni paesi le vorrebbero, quindi c'è la proliferazione, vediamo addirittura che in Europa alcuni paesi vorrebbero svilupparla, e quindi vuol dire che avevamo ragione noi, e forse avevamo ragione anche su che tipo di soluzione poter dare a questo problema.
1: Grazie molte, Francesco.
3: Buona giornata a voi, grazie mille.
1: La pace è uno degli obiettivi del progetto Time to Change dei ragazzi del Movimento dei Focolari, che ha coinvolto quest'anno in Italia e Albania oltre 1300 adolescenti suddivisi in 52 squadre con centinaia di azioni concrete per il bene comune. In 600 di loro si sono ritrovati lo scorso weekend a Castel Gandolfo per un Expo Fest. Sentiamo da Davide di Torino com'è andata.
4: Questi giorni a Castel Gandolfo sono stati molto intensi e abbiamo fatto molte attività particolari, abbiamo conosciuto molte persone e abbiamo scoperto che ci sono molte squadre in tutta Italia.
1: Circa 600 ragazzi da tutta Italia e Albania per condividere l'impegno e le attività di tutto quest'anno. Quale messaggio avete voluto portare?
4: Questa è una bella domanda. Di sicuro il messaggio principale è un messaggio di unione e solidarietà fra le squadre albanesi e le squadre delle varie regioni italiane. Un secondo messaggio che abbiamo voluto lanciare è quello del migliorarsi come squadre e di dare sempre il massimo nell'amare gli altri.
1: Davide, che cosa ti porti a casa da queste giornate?
4: Beh, di sicuro da questi giorni mi porterò una gran voglia di migliorare e di dare sempre di più il massimo nelle cose che faccio e di riuscire a rendere più persone possibili felici.
1: Time to Change non finisce qui, andrà avanti anche il prossimo anno. Che cosa sogni per il futuro?
4: Beh, di sicuro l'obiettivo principale sarà quello di vincere al prossimo Expo Fest come migliore squadra e quindi portare i barboni di lusso alla vittoria, e per questo ci impegneremo molto. Un altro obiettivo molto bello che ci stiamo già imponendo come regione sarà quello di riconfermarci come regione con il maggior numero di alleanze fra squadre della stessa regione.
1: Ringraziamo allora Davide da Torino e gli facciamo in bocca al lupo. Grazie anche a Davide Dede in regia. Da Giorgia Bresciani a tutti voi, buona giornata.
0: Chiesa e comunità.

0: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.
1: Nel blu dipinto di blu, felice.
2: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
3: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
4: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
5: Ciao Chiara.
6: Ciao Aldo.
5: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
6: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
5: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
6: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
5: Perfetto, Ciak e Sipario.
6: Tutti i giovedì alle 11.30.
5: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
6: La radio più vicina a te.
7: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiedi.

solo quando devo spiegare che cosa. Sento papà che mi chiama da di là ed io so solo dire sono qua.

se ci fossi anch'io. Stai fumando l'ultima, come se fosse un addio. Sei da solo in camera, ma è come se ci fossi anch'io. Stai fumando l'ultima, come se fosse un addio.

0: chi ama non dimentica.
1: Hai voglia di cantare una canzone triste di non amore, magari un po' banale. Hai voglia di inseguire una cassa in quattro che non ricordi per niente.

Messina. Sono le perquisizioni, sono state fatte a carico di tre persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, che però è in quiescenza dal febbraio scorso. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: libri, musica, cinema, le classifiche. Con Max Occhiato.
1: Ancora buon pomeriggio, qui su In Blu 2000, Davide Dede in regia, pronti fino alle 15 con le classifiche di In Blu 2000. Oggi, dopo una settimana di pausa, riprendiamo le file del discorso internazionale che riguardano appunto la classifica di Billboard, la Billboard Hot 100, dalla 800 con le 25 posizioni della settimana, e poi ce ne andremo invece in Italia per vedere quali sono le canzoni straniere che insomma sono le più ascoltate anche in radio negli ultimi 7 giorni. Quindi una doppia classifica, grazie anche a voi, al vostro sostegno, i vostri messaggi anche in questo pomeriggio. Raccontateci cosa state facendo, non so, di bello o di meno bello. Diretta e radioinblu.it. Allora, iniziamo proprio dalla Billboard 800, numero 25 in salita questa settimana, Zara Larsson.

davvero molto particolare l'album di Sombra, ma lui ha uno stile molto molto particolare davvero. Quando risuona lui nelle cuffie io devo abbassare il volume perché veramente quasi ti un frastuono nelle orecchie, fantastico. Homebreaker Sombra, numero 23 in salita questa settimana nella Billboard 800, numero 22 ancora Drake con Make Them Pay in discesa questa canzone, mentre Plot Twist, sempre dello stesso album, è alla numero 21. La numero 20 la conosciamo benissimo perché in queste giornate la stiamo ascoltando come disco blu 2000 della settimana, quindi non la ripeteremo oggi, ma l'ascolterete più tardi, circa tra un'ora. Boston di Stella Lefty, questa giovane nuova protagonista della scena internazionale che è stata riconosciuta anche reginetta dei social ultimamente, insomma i suoi video anche su TikTok vanno per la maggiore. Mentre

vino, ma la tua mano è fredda, il tuo sguardo è fisso, non mi guarda più.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 15. Buonasera da Franco Rossi. In un mondo dilaniato da guerre e divisioni, in una società sempre più frammentata e individualistica, vogliamo essere martiri, cioè testimoni e profeti di unità, di accoglienza, di concordia e di pace, anche a costo di sacrifici e rinunci. Così Papa Leone XIV, la cattedrale della Santa Croce e Santa Eulalia, sede dell'arcidiocesi di Barcellona, presiedendo la preghiera dell'ora media. La Chiesa italiana rilancia una finanza al servizio del bene comune, lo fa con la pubblicazione delle linee guida in materia di investimenti etici e sostenibili presentata questa mattina a Milano.
2: Niente investimenti nella produzione di armi, attenzione ai rischi della finanza speculativa, centralità del bene comune nella gestione del patrimonio ecclesiale. Sono i principi contenuti nelle linee guida sugli investimenti etici diffusi dalla Conferenza Episcopale Italiana, il cui aggiornamento è stato presentato oggi a Milano nella sede di Borsa Italiana alla presenza del presidente della CEI, Cardinale Matteo Zuppi. Il documento punta a orientare diocesi, parrocchie, congregazioni religiose, enti ecclesiali verso una finanza coerente con la dottrina sociale della Chiesa. Al centro il principio della destinazione universale dei beni. Il patrimonio della Chiesa non è fine a se stesso, ma deve sostenere carità e missione pastorale. Per questo gli investimenti vanno valutati non solo in base ai rendimenti economici, ma anche per le conseguenze etiche, sociali, ambientali che producono. Tra i settori esclusi, oltre agli armamenti, il gioco d'azzardo, la pornografia, le sostanze che creano dipendenza e le attività speculative aggressive. La CEI invita inoltre alla prudenza verso strumenti finanziari ad alto rischio come leva finanziaria, vendita allo scoperto e utilizzo speculativo dei derivati. Da Milano, Raffaella Frullone.
1: Almeno 8 persone, siamo alla pagina degli esteri, sono morte in un raid aereo israeliano su una zona residenziale a Tiro, nel sud del Libano. Lo ha riferito la protezione civile locale. 3 feriti. L'attacco è avvenuto poco dopo che l'esercito israeliano aveva emesso ordini di sfollamento per la città. E in Ucraina ci sono almeno 4 morti e 10 feriti. Questo è il bilancio dei raid aerei russi che hanno colpito la regione di Kharkiv. Ieri tensione per un drone abbattuto da aerei NATO dopo che era entrato nello spazio della Lettonia. A questo proposito, la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, presentando il 21esimo pacchetto sanzioni contro la Russia, ha detto che nel mirino ci saranno l'energia, la finanza e il divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Eseguito un decreto di perquisizione a carico di 3 persone. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, buona serata.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.
1: E ci siamo anche oggi, buon pomeriggio, ben trovati. Temperature da estate vera, che va bene che la bella stagione comincia quando chiudono le scuole, parlavamo ieri, no? Però penso più che altro all'estate, a quella frazione di secondo dove sembra tutto bellissimo, che c'hai in mano un gelato artigianale, un ghiacciolo alla menta, una granita, quello che sia. Ti ci tuffi dentro impaziente, un morso audace e poi zac, sta fitta improvvisa, violenta, no? In mezzo alla fronte, come se un piccolo eschimese avesse deciso di piantare una bandiera dentro al cervello. Gli anglosassoni, che hanno sempre un nome, come dire, altisonante per tutto, lo chiamano brain freeze, cervello congelato, ed è il tipo di unità scientifica sta studiando da decenni, che mi sembra quasi di vederli tutti questi ricercatori, ognuno col gelato più grande dell'altro, no? Che provano a capire perché soffriamo in questo modo. E le risposte raccolte negli anni ci raccontano di un'architettura biologica nostra, pazzesca. La storia di vasi sanguigni, di inganni della mente che passano dal nervo trigemino, una specie di centralinista ipersensibile che va in allarme, no? E manda segnali al cervello come se stesse succedendo, capì, la fine del mondo. E il cervello, che non sempre, diciamo, brilla in precisione geografica, interpreta tutto come un dolore alla fronte. Funziona così: il freddo tocca il palato si spaventa, shock termico, lì vicino c'è sto nervo trigemino, è il re dei nervi cranici, che si attiva immediatamente. I vasi sanguigni dei seni paranasali e dell'arteria cerebrale prima si contraggono di colpo per difendersi dal gelo e poi, appena la bocca tenta di riscaldarsi, si dilatano, tornano alla dimensione di prima ad una velocità incredibile. Questo sbalzo, questo effetto fisarmonica, scatena il dolore. La vera genialità, il corpo di teatro proprio del nostro corpo, è il dolore riferito, così viene chiamato, no, scientificamente. Cioè, il congelamento succede in fondo alla gola, sul palato, ma il cervello, che in quel momento sta cercando di gestire il panico dello sbalzo termico, va in confusione, cioè sbaglia a calcolare le coordinate e attribuisce quel a una zona completamente diversa, che è la fronte. Cioè, in pratica, ti si congela la bocca e il cervello ti fa spuntare il dolore in mezzo alle sopracciglia. È un bug, insomma, del sistema operativo di noi uomini, un errore di localizzazione per cui stavolta, come dire, la tecnologia non c'entra niente. E sapete l'ultima scoperta che è venuta fuori scientificamente? Che c'è un legame genetico e biologico profondo. Cioè, i ricercatori hanno scoperto che chi soffre già di emicrania ha una probabilità quasi doppia di sperimentare questo fenomeno del cervello congelato. Come circuiti del dolore di chi ha mal di testa, cioè come se fossero già più predisposti, ecco, a reagire male agli stimoli improvvisi. Ed è per questo che studiare il mal di testa da gelato non è una perdita di tempo, ma serve agli scienziati come modello perfetto, no? Perché è un dolore temporaneo, un dolore innocuo, per osservare in tempo reale come il nostro cervello gestisce il dolore. Quindi non c'è da aver paura, Brain freeze dura pochi secondi e va via senza lasciare tracce, non servono farmaci, non servono

0: Le parole di In Blu 2000 è il titolo di questo programma. Volevo portarvi nei dintorni di Parma, lungo il torrente Enza. C'è questo borgo medievale, insomma, si chiama Monte Chiarugolo, dove il tempo sembra essersi fermato, no? Riconosciuto come uno dei borghi più belli d'Italia. Ed è qui che torna questo evento di artisti emergenti, il 26 giugno prossimo, un festival dedicato a Gianni Bella che con un gioco di parole delizioso diventa Festival Musica Bella, da un'idea di Chiara Bella. Buon pomeriggio, ben trovata.
1: Buon pomeriggio, grazie Marco, grazie della presentazione, buon pomeriggio a tutti. Hai detto le cose bellissime come intro, tutte vere, eccoci qua.
0: A parte la curiosità del tuo rapporto con la musica, da figlia di Gianni Bella, che è un'istituzione, no? della cultura italiana, insomma.
1: Grazie. No, io arrivo da questa famiglia di, insomma, sono cresciuta a pane e musica, no? Come dico spesso, e poi ho fatto il mio percorso, ho seguito un percorso classico perché arrivo dal conservatorio, poi negli anni, per una serie di motivazioni, un po' la vita mi ha portato a lavorare poi direttamente con in famiglia, ecco. E quindi mi occupo di tante cose. Quando mi chiedono qual è il tuo lavoro, faccio fatica a dare un titolo in realtà, perché dalla musica classica, dall'assistente, ho lavorato un po' in TV, poi come assistente loro, come idee, come diciamo coordinatrice artistica di vari progetti, poi con la malattia di mio padre, a maggior ragione dal 2010 sto portando avanti, insomma, tutto quello che è il patrimonio che io mi sono trovata, ma con grande felicità, ecco, questo. Certo. Sono orgogliosa di questo, molto orgogliosa, però chiaro che devo lavorare e faccio, insomma, credo il meglio per onorare

0: tutto questo che ho, ecco. Okay. E da lì nasce questa idea, infatti insieme a Manuela Cortesi, poi insieme al grande, bravissimo, con me, direttore artistico Riccardo Benini, che è il conduttore, uh-huh. e a Giuseppe Fulcheri, che è altro collaboratore, Rosario Bella, che è il direttore musicale della band, insomma proseguiamo ogni anno, siamo alla quarta edizione
1: quest'anno, sì, dico sempre a Montechiarugolo, nella zona di Parma. Intanto volevo capire perché proprio lì.
0: Allora, perché mio padre dagli anni 70, quando è salito da Catania e è arrivato qui, è stato come adottato tra virgolette da questo paese, ha trovato mia mamma, quindi in realtà è partita per una cosa lavorativa, perché era nel Cantagiro e quindi si è spostato per quello, quindi per un caso di destino si è fermato qui e si è trovato molto bene, perché in queste campagne dove non ha molte distrazioni, non ci sono molte distrazioni, okay. ha lavorato e ha creato poi tutti i successi che poi dagli anni 70 in poi.
1: Certo, è il tipo di posto per cui si può dire nella splendida cornice del castello di Montechiarugolo.
0: Nella splendida, sì, vero, è proprio così, davvero abbiamo una scenografia naturale, perché il palco viene situato in questa piccola piazza, è un contesto piccolo, appunto lo dice, piccolo borgo, e alle spalle di questo palcoscenico abbiamo naturalmente questo castello magnifico, splendido, e è veramente una scenografia naturale,
1: okay.
0: ed è, sì, ti ripeto, è un po' di nicchia, molto elegante secondo me come contesto,
1: assolutamente,
0: ecco.
1: No, poi hai citato prima la band, il palco Musica Bella di fatto è un contest dedicato a cantanti, sì. cantautori, interpreti, band, musicisti, e una sì. giuria di addetti ai lavori sceglierà il vincitore tra i finalisti che saliranno sul palco, tutto dal vivo.
0: Sì, perfetto. Allora, okay. Quest'anno abbiamo avuto veramente il boom di iscrizioni, più di 150 iscrizioni, quindi tantissimo, e abbiamo fatto un lavoro importante noi, insomma, nella giuria, ovviamente sono io il direttore artistico, ma insieme anche mio padre addirittura dà l'ultima parola, perché è stato faticoso, veramente c'è una qualità alta, e devo dire che abbiamo, quest'anno saranno tutti inediti, nel senso sono tutti cantautori, abbiamo avuto una maggioranza di cantautori, quindi può darsi che da quest'altro anno ci spostiamo solo su questa fascia, perché poi in realtà la seconda parte dello spettacolo loro si esibiranno sui brani di mio padre che io assegnerò, okay. quindi diventano lì l'interpretazione poi su quella, sul brano già edito, famoso
1: che è una prova impegnativa per chiunque abbia scelto la musica come mestiere da fare da grande, no? Cioè, mi viene in mente anche il grande lavoro per esempio di Remix, l'operazione che avete fatto con l'emozione in una voce, per
0: no,
1: dire...
0: guarda, non ti dico Marco, quella è veramente una mia grandissima soddisfazione personale, perché è iniziata dal Remix, la collaborazione con Samuele Sartini, grandissimo DJ, di fama insomma nazionale e internazionale, ha realizzato l'estate di un anno fa nell'Aria, il brano di Marcella, e da lì insomma mi era piaciuto tantissimo, ci siamo rincontrati e mi ha detto ma perché non fare, ho detto, qualcosa dal repertorio di mio papà, qualcosa che ha scritto anche lui, e lì è nata l'idea dell'emozione nella voce, è partito tutto un lavoro importante, faticoso, perché ci vogliono vari step da passare, perché ci vuole il consenso ovviamente della famiglia di Celentano, dello stesso appunto Flavio Amori eccetera, siamo arrivati però a questo risultato, a loro è piaciuto moltissimo, anche in primis a me, e quindi è stata una soddisfazione bellissima, e insomma se è fatto bene anche in un remix di un brano così classico, perché a me sono passati tanti anni, però una ballata non era facile riportarla in un sapore così giovane, ma lasciando quella sulla parte autentica del brano, emozionante, però che arrivi al giovane e che mai qualcuno non la conosceva. È difficile perché è un brano famosissimo, devo dire che lo conoscono tutti, però così siamo arrivati anche a questa mi è piaciuto questa unione, questo remix su questo brano in particolare, ecco.
1: Ecco, per dire che non sono canzoni che appartengono al secolo scorso, ecco, c'è una chiave di lettura, ecco, sì. e una forza insomma che riesce Bravo. Anche ad arrivare ad oggi. La cosa che mi ha colpito anche leggendo, dando un'occhiata anche al regolamento, è che non sono ammessi al festival brani composti interamente con l'intelligenza artificiale o cantati dall'intelligenza artificiale. Quindi bisogna metterci la faccia e la voce.
0: Sì, bravissimo. Allora, quello che io scrivo anche nel mio virgolettato, dico, è la dedizione, bisogna esserci, bisogna lavorare, a parte il talento che è una cosa che tu ce l'hai, però poi ci devi essere lì, devi lavorarci, devi avere il sacrificio, devi, e quindi quando ti trovi poi sul palco, se tu mi mandi un provino, un tuo brano con intelligenza artificiale, poi quando arrivi lì devi metterci, come dici, la voce, se tu, la tua faccia, c'è il tuo corpo sopra il palco, hai questa giuria davanti, il pubblico, quindi insomma è a rischio, cioè, dopo diventa una cosa rischiosa per se stesso, proprio per un senso tuo di sentirti bene, perché poi certo. Come fai?
1: Cioè, sì. Non si imbroglia, non è che
0: puoi,
1: insomma,
0: certo. Bravo, non puoi sfuggire al live, voglio dire, impossibile.
1: No, però in chiusura il polso della situazione, hai detto che quest'anno ci sono stati tantissimi record di iscrizioni di tutte quante le edizioni fino ad oggi, qual è il termometro della musica italiana? Che c'è sempre, no, questa intelligenza artificiale, stiamo andando alla deriva, la musica di una volta era più bella di quella di oggi, insomma, tu dal tuo punto di vista privilegiato.
0: Ecco, tutto questo, sì, guarda, tutto questo discorso qua, io non allora, io credo nella mia umile così, idea, così di quello, della mia opinione, ecco, che dobbiamo fare un po' il passo di quello che è in effetti la musica, è diversa, è vero, cioè la discografia è cambiata, perché è tutto più veloce, tutto contano i numeri, il streaming, tutta questa cosa che allora in effetti non c'era, no? Però secondo me rimane la qualità, cioè io preservo la qualità, quindi di un brano mi deve arrivare, che sia anche di rap, che sia, però deve esserci qualcosa che mi comunica un'emozione, ecco, io parto da lì, da una da qualcosa che mi arrivi, che sia l'interpretazione, è chiaro che è diverso rispetto a prima, però non si può tornare anche indietro, voglio dire, stiamo andando, dobbiamo stare al passo, è chiaro che l'intelligenza artificiale un pochino sì, mi fa un po' paura, perché diciamo, boh, non lo so quale sarà il futuro, ma siamo qui oggi, quindi io vivo nel presente.
1: Assolutamente.
0: E questo presente è questo, e cerco di fare il meglio per quello che è la qualità e preservare la creatività di questi giovani che secondo me non hanno spazio per uscire per andare a far sentire le loro cose, ecco. Perché lì dopo c'è tutto il mondo dei talent che
1: è un po' un problema. È un'altra deriva, ma una bella canzone rimane una bella canzone, il palco di musica bella è un ottimo palco per metterla in mostra. C'è la pagina Facebook Festival Musica Bella, lo stesso nome da cercare anche su Instagram. 26 giugno prossimo, Monte Chiarugola, due passi da Parma, il Festival Musica Bella, ce l'ha raccontato la direttrice artistica Chiara Bella. Grazie e buona musica.
0: Grazie, ciao.

qui con Alfa, uno dei tormentoni garantiti di quest'estate. Si intitola Buon Vento, ma è uno che riesce anche a citare sui social le Clarisse di Cortona, che sono vicine di casa sua a Cortona, le suore, capito? Andate a curiosare. Le parole di Blu 2000.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce. Disco In Blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Boston di Stella Lefty.

americana di Los Angeles, cioè cresciuta, una canzone che sa di quell'America, di barbecue, di quell'America del country, di quella tradizione che da noi non è mai riuscita ad arrivare con tutta la sua forza, ma ci sono canzoni come questa che stanno aprendo piano piano una breccia. La novità più interessante tra le ultime nuove uscite era Boston di Stella Lefty, disco in blu 2000 della settimana.

tre cerimonie diverse. Sul sito di Michael Bublé dice che lui sarà impegnato in quella più importante di tutti, ovviamente, 12 giugno prossimo, venerdì, in Canada, insieme ad Alanis Morissette e Alessia Cara, per il primo match tra Canada e Bosnia Erzegovina, che eccoli qua i mondiali che sono arrivati senza l'Italia per l'ennesima volta. Ma leggevo che addirittura in Scozia hanno istituito un giorno di festa nazionale per fare in modo che tutti gli scozzesi possano seguire le gesta della nazionale che torna ai mondiali dal 1998. Noi pure finiremo per la stessa strada, prima o poi. Le parole di In Blue 2000. Ripartiamo da Maria Antonietta e Colombre.

1971, diventato un classico questo della storia della musica, al punto che negli Stati Uniti è arrivata al numero uno delle classifiche, ma di tutto il mondo, non soltanto negli Stati Uniti, ma lì a casa sua è stata proposta come patrimonio dell'umanità. Esiste anche poi la versione di Madonna, ma siamo in epoca molto molto più recente. 1971, dicevamo, American Pie, Don McLean, la canzone che ci accompagna verso la redazione che sta arrivando con gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo in Blue 2000 News, tra poco.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
3: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
4: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
5: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
6: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì Siamo Noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.

0: te.
1: Reati compiuti in Italia, ma di recente è stato denunciato dalla polizia egiziana, dal console onorario italiano, per minacce e tentativo di aggressione. Era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.

questa è la parte più serale, no? Notturna, che anche loro cercavano il freschetto quando si fa una certa ora. Charlie Puth, Coco Jones, era Sideways nel pomeriggio di In Blue 2000, siamo ripartiti così, 16:07. Guardavo agli ultimi 25 anni in cui la temperatura

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Se sei vero quando faccio tirocini.

No, questa è una canzone che io Don Bacchio l'ho conosciuto da piccolina quando sono andata a Livorno al suo concerto. Gli ho detto, ah, io voglio diventare una cantante, che devo fare?

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi. Il Papa è in Spagna. Papa Leone XIV alla cattedrale di Barcellona, presiedendo la preghiera dell'ora media, questo pomeriggio ha detto: in un mondo dilaniato da guerre e divisioni, in una società sempre più frammentata e individualistica, vogliamo essere martiri, cioè testimoni e profeti di unità, di accoglienza, concordia, pace, anche a costo di sacrifici e rinunce. E questa mattina ha incontrato a Madrid, prima di partire per Barcellona, i volontari impegnati nell'accoglienza. A loro ha detto: la gratuità è un lievito che fa crescere la qualità umana, etica e spirituale di una società, tanto più in un mondo continuamente influenzato dalla logica dell'interesse. Inchiesta sul ponte di Messina. La Procura di Roma indaga per corruzione. Indagate tre persone, avrebbero fatto pressione sulla Corte dei Conti per il via libera all'opera.
2: Un'altra tegola sul progetto per il ponte sullo stretto di Messina. La Procura di Roma è iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di corruzione e rivelazioni del segreto d'ufficio tre persone tutte coinvolte nella realizzazione dell'infrastruttura. Si tratta di un imprenditore di Reggio Calabria ma residente a Roma, di un avvocato già consigliere della società Stretto di Messina S.p.A. e di un ex presidente della Corte dei Conti. Perquisite dai carabinieri dei ROS le loro abitazioni, sequestrati telefonini PC e diversi documenti ora al vaglio degli inquirenti. Secondo i magistrati romani, l'imprenditore e l'avvocato, nel tentativo di condizionare il giudizio della Corte in favore della società responsabile dell'opera, avrebbero avvicinato con promesse di nuove opportunità lavorative un responsabile contabile degli uffici centrali di Roma. I due avrebbero anche tentato di corrompere altri magistrati ritenuti utili agli interessi del gruppo e rivelato a soggetti terzi notizie coperte da segreto acquisite da l'ex giudice della Corte dei Conti, ora indagato. Federico Plotti, lì nello studio.
1: Dall'estero ancora raid israeliani sul sud del Libano, almeno 8 persone sono rimaste uccise in un attacco su una zona popolare residenziale a Tiro. L'attacco è avvenuto poco dopo che l'esercito aveva emesso ordini di sfollamento per la città. Arrestato in Egitto Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana bloccata nel paese con la bimba di 3 anni, sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni dall'ex marito. Infine, Yannick Sinner è tornato questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano per completare i controlli iniziati ieri per valutare le possibili cause del malore che lo ha colpito a Parigi durante il torneo del Roland Garros. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Igea, la regia Matteo. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Saronno, il dottor Forni, Corso Italia 17, telefono 02 960 2243. È stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccare per seguirlo. Resta aggiornato sui nostri ospiti e programmi. Comunità Pastorale Crocifisso Risorto Saronno, venerdì 12 giugno, festa del Sacratissimo Cuore di Gesù. Alle ore 21, presso le Suore del Sacro Cuore in via Cavour, Santa Messa con rinnovazione dei voti delle Suore e testimonianza di Suor Marinella. Poi ancora domenica 14 giugno alle ore 11.30 presso la chiesa prepositorale, celebrazione eucaristica presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Luca Raimondi per la professione solenne di Suor Marinella. E comunichiamo che nel prossimo mese di ottobre il nostro seminarista Federico Bisi sarà ordinato diacono. Poi ancora, anniversario ordinazione, giovedì 11 giugno alle ore 21 a Cogliate presso la parrocchia San Giuseppe Lavoratore in piazza della Chiesa, santa messa ricordando gli anniversari di ordinazione sacerdotale dei preti del decanato di Saronno. Per Saronno abbiamo Don Enrico Carulli che festeggia i 25 anni. Ancora la comunità pastorale Crocifisso Risorto presso il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli venerdì 12 giugno alle 16.45 adorazione eucaristica, 17.15 Santo Rosario a Sacro Cuore, alle 18 Santa Messa con indulgenza plenaria. Saronno, mercoledì 10 giugno alle ore 21 presso il Cinema Prealpi, serata di musica classica indiana e breve esperienza di yoga in collaborazione con l'associazione L'Isola che non c'è. Saronno, giovedì 11 giugno alle ore 21 presso il CAI di Saronno in via Parini 54, proiezione del film Patabang, storia di un gruppo di giovani che alla fine degli anni 70 ha iniziato un nuovo modo di fare alpinismo. Saronno, venerdì 12 giugno alle ore 21 presso il parco dell'ex seminario Top of the Pop, concerto coro Ebel, un concerto corale a voci pari femminili. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonte in Blu.

0: point, però adesso hanno point, mi sembra quasi, cioè, aprire delle porte aperte, perché comunque se no poi Tesla non la conoscono tutti per quello che fa e quello che non fa, specialmente per l'accompagnamento del malati e del reparto di oncologia del Spedale di Saronno e non solo, per le varie visite. Abbiamo Mario Busnelli con noi oggi, accompagnato da un volontario storico, anzi io direi braccio destro di Mario Busnelli, forse anche il sinistro,
1: destro, sinistro, centrale, tutto,
0: no? Poi loro hanno fatto la guerra assieme, certo. Hanno fatto il Vietnam, hanno fatto la Corea, la Cambogia, no? Poi hanno fatto anche il pianura padana, no?
2: Sì,
0: sì. Cioè, nord o sud?
2: Tutte e due,
0: dice Giuliano.
2: Dalle valli alle piramidi.
0: Dalle valli alle piramidi, dal Manzanare al Reno, era meglio se andavamo in treno, diceva quello là. Comunque vero, abbiamo Giuliano Castelnuovo, che ringrazio e saluto di essere con noi. Mario Busnelli lo conosciamo e con loro io ho avuto il piacere, perché lo fanno spesso, io consiglierei a tutti veramente di seguire le iniziative di Saronno Point, non solo per ciò che riguarda l'aspetto benefico, ma anche perché c'è un aspetto culturale, culinario e tutto. Le gite del Saronno Point sono eccezionali, seguitele perché ne vale veramente la pena. E proprio con Mario e Giuliano volevo magari parlare un attimino dell'ultima gita che c'è stata domenica scorsa a Soncino, dove c'è un collegamento con Saronno che noi abbiamo scoperto grazie alle guide, che erano delle due ragazze fantastiche, preparatissime, che ci hanno raccontato veramente mattone per mattone la costruzione di Soncino e la storia di Soncino. Sì. Grazie Mario, grazie Giuliano, a voi la parola.
1: Allora, prima di tutto grazie sempre a Radio Orizzonti che ci permette di dare voce a tutta l'attività della nostra associazione e di far capire quanto sia importante il terzo settore proprio nell'ambito anche sanitario. Una delle cose che facciamo sono anche le gite. Le gite servono per raccogliere quel poco di denaro che comunque è utile anche per il carburante, per l'assicurazione e per le manutenzioni dei nostri mezzi. È un modo bello, noi cerchiamo sempre nelle gite di andare, noi andiamo sempre in avanscoperta, scoperta, io e Giuliano con le rispettive mogli andiamo proprio a vedere effettivamente se vale la pena fare una gita in quel luogo, in quel posto, e vedere se si può capire non soltanto culturalmente, ma anche mi si dice, se si va anche a mangiare un buon piatto, non è male. Soncino, direi che siamo stati fortunati prima di tutto per il tempo, perché abbiamo trovato una giornata veramente stupenda, il sole ha fatto da padrone in questo periodo che piove sempre, perciò siamo stati fortunati, qualcuno da lassù ha guardato giù. Poi devo dire che aver visitato il castello, aver visitato dove nasce la stampa, ed è stato veramente una, come posso dire, un percorso veramente bello che parte dal 1200 ad arrivare ai nostri giorni. Una cosa che ho notato è stato proprio l'interessamento di tutti, visto che anche tu Gigi sei venuto, abbiamo veramente avuto due guide plurilaureate in storia dell'arte, insomma una cosa che noi ci ne tenevamo ad avere una guida del genere, ed è stato veramente bello perché la guida nel castello ha fatto capire che cosa serviva il castello e cosa faceva il castello in quel periodo, così come è nata la stampa, così come bellissimo l'interno di Soncino, perché le persone, cioè i cittadini che ci abitano dentro, sono veramente simpatici, disponibili. E poi è bellissimo vedere alle 4 del pomeriggio sotto i portici che si uniscono tutti, che bevono qualcosa, fanno la merenda, è veramente qualcosa di bello, e abbiamo fatto veramente una giornata che devo dire bella e gentile in tutto il suo aspetto.
0: No, in effetti siamo stati veramente bene, io lo dico da partecipante e non da organizzatore, per cui devo confermare quello che ha detto Mario, ma specialmente perché visitare i luoghi e avere la possibilità di conoscere la storia raccontata da persone che la conoscono nel vero senso della parola e sanno comunicare, perché l'importante è la comunicazione, il saper comunicare, no? E abbiamo scoperto che c'è

0: un'attinenza poi fra Saronno e Soncino, tanto è vero che esiste questa famosa via Stampa Soncino a Saronno, no?
1: Certo.
0: Che è della famiglia Stampa, che guarda caso poi Stampa, no? Ma che comunque aveva del proprietà nel saronese.
1: Certo.
0: Di conseguenza, ecco che visto che la stampa è nata Soncino, Stampa Soncino si è unita, e c'è questo se vogliamo, questa liaison, questa congiunzione fra Soncino
2: e Saronno. Abbiamo scoperto anche questa storia qui.
0: E l'abbiamo scoperta proprio facendo questa gita, per cui ecco perché dico che non è solamente una partecipazione per andare a vedere il posto meno, ma soprattutto quello che continuo a dire, e Mario me lo conferma, che il ricavato, l'utile, perché comunque ci sono dei costi, delle spese,
1: purtroppo,
0: che sono, poi deve sostenere, no? Il ricavato, l'utile serve a far sì che questi automezzi che girano per la città quotidianamente portino dei pazienti loro malgrado, perché non vorrebbero essere su quel mezzo di loro, no? A fare delle visite particolari, e sono persone che magari hanno delle indisponibilità economiche.
1: Assolutamente.
0: No? Per cui ben vengano queste gite. Io ho già nell'orecchio la prossima che stanno studiando, non lì non ci mancherò, ho già dato la mia adesione, me la do ad occhi chiusi a loro. No? E per cui inviterei veramente la gente, anche che non è mai venuta a salire.
1: Sì, ma
0: su
1: questa
0: qualcuno,
1: sarà una grande sorpresa per tutti, perché poi alla fine è una gita che vorrebbero fare tutti, perciò perché colpirà in una...
0: Fare due pullman no, è difficile.
1: Ma se magari facciamo anche due pullman, se tutto... Ma
0: se
1: diciamo
0: vogliono,
1: che vista,
0: se vogliono venire in bicicletta,
1: vista,
0: magari
1: vista,
0: so.
1: Vista l'idea,
2: più gente c'è meglio,
1: però vista l'idea magari si possono anche fare due pullman.
0: L'importante poi vedere. Vabbè, accontentarli tutti, che non è una roba semplice,
1: no,
0: questo è fuori discussione. Bella questa iniziativa, e vi ricordo, seguitela se non point, anche perché il ricavato, lo ripeto, va a buon fine. Io, come oso dire, lo ripeto spesso, magari divento anche monotono e noioso, no? Nessuno di noi è esenti, per cui quello che saranno poi sta facendo adesso ad altri, magari un domani può essere fatto a noi, no? Per cui purtroppo è una ruota che gira e non possiamo bloccarla, perché
1: no,
0: è la ruota della vita. Abbiamo parlato della gita, abbiamo parlato di questo momento ludico, però c'è un momento invece dove possiamo, è un luogo soprattutto dove possiamo aiutare la Saronno Point, ed è in via San Giuseppe. È un orario che adesso Mario ci racconterà.
1: Sì, Giuliano, poi dopo ci sia anche Giuliano che mi darà una mano, perché io e Giuliano siamo stati gli operai, i manovali, per fare il cambio dalla biblioteca a questo negozio, dove veramente è stato fatto un salto mortale, veramente, per mettere il negozio in una maniera dove merceria e abbigliamento si uniscono, e una persona che entra in questo negozio, benché piccolino, trova tutto. È qualcosa di... Le donne lì hanno fatto un lavoro straordinario, ma veramente straordinario. E io e Giuliano eravamo quelli sul camion che andavamo avanti e indietro.
2: Trasportare, fare il trasporto. Ci vuole anche quelli.
0: Facevate gli spalloni.
2: Anzi, io sono di quelli che parla poco, ma mi piace fare. Mi piace fare. Quindi abbiamo fatto questo.
1: Abbiamo allestito questo negozio, che invito tutti i radioascoltatori di venire anche a fare una, solo anche per vedere, perché tanto lì trovate di tutto, di più. Chiaramente i prezzi sono molto molto molto molto piccoli, nel senso che a noi interessa tirare su quel poco che possa dare la possibilità di fare qualche pieno in più alle nostre auto.
0: Certo.
1: Hai capito? Perciò però venite, perché andate a trovare, troverete delle cose che magari vi siete dimenticati, specialmente alle donne che magari gli piace il cucito o gli piace fare il fai da te nell'abbigliamento. Lì trovi tutto, dal bottone particolare alla cerniera, insomma, è una cosa incredibile, così come i vestiti, che sono vestiti chiaramente non sono vestiti dati dai negozi, da fallimenti, ok, pertanto non è che andiamo a esporre l'abbigliamento strausato, okay, perché non ha senso,
0: certo.
1: No? Diciamo, cerchiamo di dare un qualcosa di utile e di bello, e con prezzi veramente modici, ecco, questo è.
0: Ragazzi, cosa volete che vi dica? Invece che andare il mercoledì al mercato, è che non me lo vogliono i commercianti del mercato, ma gente ce ne va tanto, il giovedì e il sabato pomeriggio, via San Giuseppe, c'è questo negozio, sì, a disposizione, si entra accogliente, le persone, sì, sono, sì, simpatiche, potete, sì, trovare, sì, tutto quello che può essere interessante.
2: Se qualcuno deve buttare via un tavolino, noi abbiamo bisogno di un tavolino, no? In questo negozio è piccolo il negozio,
1: non riusciamo,
2: no,
1: a trovare un tavolino piccolino,
2: e abbiamo un tavolo grande, quindi già ci portiamo un tavolino, un 120x60, se qualcuno ha già un tavolino,
1: ma anche meno,
0: comunicazione, 120x60 misura massima,
1: ma anche meno, anche 100,
2: lo prendiamo volentieri, se uno deve buttarlo via, anche lo sistemiamo un po' vecchio, un po', non lo arrangiamo,
1: sì, cioè, ci manca questo, abbiamo girato il mondo,
0: anche perché poi è bello avere un arredamento, no? Sì. Anche un po' retro, no?
2: Anche sì. Ma magari quello
0: nelle boutique,
2: magari per uno lo tiene, è un ricordo di famiglia, ma no, ma anche
0: sì, ma ricordiamoci, ce lo ricordiamo là, no? Perché dobbiamo ricordarcelo in caso, no? Per cui oltre a seguire il Salone Poi, mi raccomando, avete un tavolino 120x60, non gettatelo, telefonate Mario, chiamate il Giuliano, portatelo,
1: basta
0: direttamente,
1: basta che guardano il nostro sito,
0: poi guardate sul sito
1: numero,
0: e mette tutti i riferimenti, tutto, per poterlo dare,
1: certo.
0: Perché no, negozio, va bene, lo visiteremo, acquisteremo, per
1: non mancate,
0: cui non mancate, anzi non mancheremo assolutamente.
1: Troverete le nostre socie, che sono veramente simpatiche, poi ci sanno fare, perché sembra che siano del mestiere quasi, perciò.
0: Ma sono tutte del mestiere lì, è quello. Allora, arriviamo a settembre fra qualche mese, no? Sai che l'orologio corre in maniera inesorabile. C'è un progetto e lì partirà il progetto, sì, finalmente, ed è un progetto del quale noi abbiamo già magari anche parlato qualche, sì, volta in trasmissione, ma va a questo punto portato a termine, e si chiama Noi con voi,
1: sì.
0: Noi con voi perché si parlerà del terzo settore, sì. Vuoi parlarcene, Marco?
1: Allora, per prima cosa, l'incontro che facciamo con gli studenti non è solo ed esclusivamente per parlare della Salone Point, perché sarebbe troppo egoistico. Diciamo che il nostro direttivo ha basato questo incontro con i giovani per parlare del terzo settore in generale. Questo per influenzare un po' tutti e per aiutare tutte le nostre associazioni saronnesi, no? Perché comunque hanno bisogno di linfa nuova, perché qual è la problematica di tutte le associazioni, no? È il volontario giovane, perché se io faccio una statistica vedendo tutte le associazioni che vedo in piazza, sono sempre quelli e l'età avanza insomma è un po' come
0: io sono della categoria diversamente giovane,
1: esatto, e qui siamo un po' tutti,
0: dovremmo togliere il diversamente e cercare il giovane,
1: esatto, perciò l'incontro con questi giovani, dove sarà coadiuvato da una psicologa, da medici, ma anche da sociologi, dove effettivamente andiamo a parlare di che cosa è una realtà di trincea di un'associazione, ma anche del perché serve il terzo settore, perché noi sappiamo benissimo, ed è inutile nasconderci, che il terzo settore, l'abbiamo visto col Covid, l'abbiamo visto dove nascono i grandi problemi, i terremoti, se non ci fosse il terzo settore, ma lo Stato stesso va in panne totale. Perché? Perché il terzo settore è proprio il motore trainante ed è vicino proprio alla problematica sociale. Perciò, ecco, parlare di terzo settore vuol dire dare un aiuto veramente al momento del bisogno. E allora il terzo settore deve essere un qualcosa di influenzabile verso questi giovani che veramente si stanno, come posso dire, io li chiamo campanizzando, sono dentro una campana che effettivamente non costruisce niente di buono per loro poi alla fine, perché una volta c'era un oratorio, c'era qualcosa di diverso, ma era molto più umano sotto tanti gli aspetti. adesso si chiudono in branchi, si chiudono in casa, vivono con ormai il tutto, insomma, parliamo di intelligenza artificiale, parliamo di che poi alla fine per me lascia il tempo che trova, ma bisogna comunque riprendere la parte umana, la parte del dialogo, perché è importantissimo per lo sviluppo del giovane e per diventare adulti.
0: Ma poi soprattutto io lo consiglio, perché a me capita, no? E capita quotidianamente, perché quando uno offre il suo tempo in maniera volontaria, no? Riceve talmente tanto e la notte dorme dei sonni tranquilli, non ci si annoia, nella vita non ci si può annoiare, non ci si deve fermare. È vero che cioè, quello in pensione ha lavorato una vita, ha il diritto anche dei riposi o meno, ma mantenere una certa attività dando il proprio aiuto, certo, alle varie associazioni di volontariato è oro, ma è oro per noi. Io lo chiamo sano egoismo, perché veramente ci fa star bene, no? E questo consiglio va dato ai giovani, i giovani che sono magari in attesa di lavori o che hanno del tempo a disposizione. È vero che magari a quell'età anche noi avevamo in mente altre cose, per cui ben lungi il fatto di andare a fare volontariato, però io mi ricordo i tempi quando avevamo 18, 19, 20 anni, che si andava, terminata la messa, si andava alla, c'era ancora l'Istituto Sant'Anna, c'è, c'era la Casa Gianetti, andavamo a fare del volontariato, portare un po' di allegria in un reparto, certo, dove magari c'era sofferenza, certo, e uscivamo contenti, allegri e tranquilli, certo, e ci davamo da fare con, certo, poco, ma senza sudare, non si fa fatica, ma veramente si ottiene tantissimo.
1: Ma io parlando con, io adesso non faccio il nome perché non posso, però ho uno stretto contatto con un sociologo importante a livello nazionale, lui dice che l'uomo sta ritornando nella grotta. Perché si è diventati egoisti, si è diventati troppo sotto l'aspetto proprio sociale, lui dice che c'è un degrado, ma proprio qui bisognerebbe ripartire dalla scuola, ripartire da tante cose,
0: certo. Ecco, cioè, perché è giusto che tu vada nelle scuole a
1: certo. Una volta c'era l'oratorio, l'oratorio ti faceva interfacciare con tanti bambini, no? Trovavi quello che era permaloso, trovavi il bulletto, trovavi l'amico, insomma, ma poi dopo ci si aiutava, il bulletto si adeguava,
0: diventava meno bullo, l'amico era sempre più amico,
1: esatto, no? E questo è quello che bisognerebbe ricostruire. E allora ecco che andare con la Saronno Point, che poi mi auguro che si aggreghino anche le altre associazioni, anche quelle magari quelle che noi diciamo nazionali, no? Ma che però hanno tutti lo stesso problema. Tu puoi avere un grande nome, ma poi alla fine il problema è uguale a quella associazione piccolina fatta di 20 persone. Perché? Perché il reclutamento dei giovani deve essere influenzato con dei progetti veri.
0: Certo, certo.
1: Hai capito? Se non ci sono progetti, se non c'è linfa da dare a questi giovani si riducono al telefonino e agli incontri di andare a fare gli happy hour e venire a casa con il fegato in cirrosi epatica.
0: Vabbè, l'aperitivo piace a tutti, però
1: ma,
0: non è esagerato.
1: Ma c'è chi abusa di questo e lo vediamo in ospedale.
2: Ma fare volontariato è bello, insomma, io l'ho sempre fatto.
0: Sta parlando uno che è nato volontario.
2: No, sono andato che malvolentieri a Naia, però lì no.
0: Sì, lì non raccontiamo cosa ti è successo, perché tutto il mondo lo sa, no?
2: Adesso lo sa tutto il mondo.
0: Sì, perché c'è un film che mamma ha perso l'aereo, invece lui ha rubato l'aereo.
1: Lui può dire... capitano,
0: mamma mi ha rubato l'aereo.
2: Comunque fare volontariato è una bella cosa, in qualsiasi, anche accudire gli animali, fare anche chi fa volontariato con gli animali nei canili, nei...
0: certo, ma serve,
2: uno mette a disposizione il suo tempo libero, è bellissimo.
0: Perfetto, io direi a questo punto di andare con uno stacco musicale, perché abbiamo ancora due argomenti da trattare oggi con la Saronno Point: la storia dell'ospedale e poi il futuro di Saronno Point. E dopo aver parlato delle varie specialità ospedaliere, no? Perché dobbiamo conoscere la realtà dell'ospedale saronese, la parola va a Mario, perché da Mario Busnelli voglio sapere la realtà odierna dell'ospedale di Saronno.
1: Ma Io devo dire prima di tutto a tutti i radioascoltatori di non leggere, e specialmente leggo su Facebook messaggi brutti sostanzialmente, perché quando sento a Saronno non vado più, a Saronno mi hanno trattato male, a Saronno. Allora qui adesso c'è anche testimone Giuliano, che siamo insieme da una vita e facciamo l'accompagnamento oncologico e andiamo in tanti ospedali 10-100 volte più grossi di Saronno e vediamo le stesse problematiche, se non peggio. Pensa cosa vengo a dire, pensate cosa dico, e non mi permetto di dire in radio stupidate, perché poi c'è, ripeto, Giuliano può confermare quello che dico, poi dopo parlerà anche lui, no? Ma il fatto di leggere mi hanno trattato male o mi hanno fatto aspettare tantissimo al pronto soccorso, io vi devo dire una cosa, perché la viviamo io e Giuliano questa cosa, ma se in un pronto soccorso entra tuo figlio che ha fatto un incidente, entra tuo padre che ha un ictus o un infarto, che cosa facciamo? Non è che possiamo avere lì 100 letti per 100 persone, non è così, ma questo succede a Saronno come succede in tutti gli ospedali del nostro circondario e in tutta la nostra nazione. Il problema sta nel fatto che la maggior parte delle persone che noi vediamo in pronto soccorso, no, e che Dio non me ne voglia, sono persone che se ne stanno approfittando, perché se io ho una febbre da 3 giorni, chiamo il mio medico, vediamo un attimo, non vado subito dal in pronto soccorso, così come noi facciamo un appello ai medici di famiglia di fare un po' più il medico e non di pistare sempre tutto al pronto soccorso, perché questo io lo dico perché lo vivo, poi me la possono raccontare in qualsiasi modo, ma è la verità, ed è una verità che comunque fa veramente disperare quei medici che abbiamo dentro al pronto soccorso, così anche quando ci sono le visite, ma le liste sono lunghe, ma vogliamo far capire perché le liste sono lunghe? No. Allora, sappiamo che abbiamo una carenza di personale, no? Abbiamo situazioni difficili da risolvere, abbiamo una nazione che sta traballando in tutti i settori, non soltanto quello ospedaliero. Allora, o ci uniamo tutti in un progetto che io lo chiamo umano, io posso capire, perché dicono, ma qui la storia è questa, e ve la dico. Allora, gli ospedali vogliono che poi alla fine si arriva tutti alla privatizzazione, ok? Io non lo so se si vuole arrivare a questo, ma io so che in una nazione come l'Italia, dove la sanità è sempre stata un fiore all'occhiello, la signora politica si deve mettere in testa che è il momento di fare una marcia indietro, perché stiamo arrivando in un momento veramente difficile. No. E allora i medici sono trattati male, i medici di famiglia sono trattati male, non sono visti come una volta, perché è la testa che puzza sempre, il pesce puzza dalla testa, dobbiamo riqualificare il medico di famiglia, già lì è tanto, perché se voi vi ricordate, e io parlo a quelli che hanno la mia età, cioè quelli che sono vicini ai 70 anni e quelli di 80 e 90 se mi ascoltano, una volta il pronto soccorso forse non sapevamo neanche che esisteva.
0: Si andava per casi limiti.
1: Si andava proprio per i casi. Adesso si va al pronto soccorso per tutto. È qui la grande problematica. E adesso lascio anche a parlare Giuliano, che può parlare di questa esperienza che viviamo in ospedale.
2: E poi quello che dà più fastidio è anche ancora con la storia della chiusura dell'ospedale. Ma insomma, io quando porto i pazienti veramente mi fanno, mi dicono, ah, ma sai, ho sentito, ma da chi hai sentito? Chi ti ha detto queste fesserie? Sentì che sarà sull'ospedale. Non è vero, non è vero, te lo dico sempre. Tu non devi preoccuparti, a parte che noi ti porteremo sempre, noi li portiamo sempre, anche se che poi non è vero. E loro si tranquillizzano, queste persone, perché sono persone fragili, non sanno come fare, se non ci siamo noi che li portiamo, alcune persone non sanno come fare.
0: Sì, ma dovete capire, ed è purtroppo il tempo che non abbiamo, perché vorrei parlare delle ore di questa cosa, che creare subbuglio, creare casino, certo, è la politica.
2: La politica, certo.
0: Se uno vuole farsi notare, deve trovare lo scoop, come, certo, si suol dire in termine radiofonico, televisivo, che si va, la notizia che fa scalpore. Allora cos'è che fa scalpore? Fa scalpore le cose brutte, le cose negative, certo, perché le cose positive uno sì, se le ricorda o non si ricorda, ma invece lo scalpore, la cosa brutta, rimane in memoria. Allora lì che fai un passo in più, e loro hanno fame di poltrone, non hanno nient'altro in testa che la fame di poltrone. Noi abbiamo 50 secondi, Mario, Giuliano, io vi ringrazio di essere stati con noi. Il futuro della Salerno Point ce lo raccontate fra 15 giorni, perché fra 15 giorni, sì, sarete ancora in studio con me, spero ci siate tutte e due, così magari, sì, continueremo questo discorso, anzi magari lo approfondiamo, perché vale davvero la pena che la gente si svegli, grazie, e, sì, la pianti di guardare solo la cronaca nera. Guardiamo, bravissimo, la cronaca positiva. Grazie. Ciao e grazie a tutti.
2: Grazie a tutti, grazie. Buona giornata.

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Fare radio per fare rete ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
3: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Cookie Magazine, interviste e attualità.
1: E ben ritrovati dagli studi di Saronno di Radio Orizzonti. Come tutti i martedì a quest'ora è il momento della settimana che non è solamente un nome per indicare il trascorso dei tempi, ma è un giornale che è in vendita nelle edicole tutti i venerdì. Noi abbiamo al telefono Daniela Busnelli, che salutiamo e ringraziamo di essere con noi per raccontarci tre notizie flash su questo bellissimo giornale che possiamo acquistare ogni venerdì nelle edicole.
2: Buongiorno. Buongiorno e grazie a voi. Allora, per questa settimana ho scelto come sempre tre belle notizie. La prima arriva dallo sport, abbiamo una saronnese, Alice Maiocchi, che è stata convocata in nazionale. Il suo sport è la mountain bike, quindi nelle prossime gare a fine giugno vestirà la maglia azzurra.
1: Bellissimo, una saronnese in mountain bike.
2: Anche la seconda notizia arriva dallo sport, insomma un periodo in cui si tirano le somme, si finiscono i campionati e si celebrano e si festeggiano i successi, come per i giovanissimi under 15 della Caronnese che hanno conquistato i regionali.
1: Oh, una bella notizia. E la terza notizia flash?
2: La terza non arriva più dallo sport, ma arriva sempre da Caronno. In occasione della festa patronale, infatti, anche quest'anno sono state consegnate le civiche benemerenze. Lasciamo poi al lettore scoprire le storie di chi è stato insignito. Sicuramente è stata una serata ricca di tante emozioni, anche di commozione e sicuramente di applausi, ed è stata proprio una grande festa.
1: Perfetto, e per aumentare questo periodo di feste e di notizie sportive veramente importanti, non facciamo altro che venerdì andare ad acquistare nelle edicole la settimana e potremo a questo punto sviluppare la nostra curiosità leggendo tutti gli articoli che parlano di Saronno e non solo. Grazie Daniela e l'appuntamento è martedì prossimo.
2: Grazie a voi.
1: Ed ora passiamo invece a qualche appuntamento ed evento della radio, visto che il tempo non me l'ha concesso in buona giornata. Vi ricordo che è stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare nell'aggiornamento dello stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccare per seguirlo. Resta aggiornato sui nostri ospiti e programmi con WhatsApp. È un periodo di dichiarazione dei redditi, ma non dimenticatevi che puoi donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Radio Orizzonti, la tua radio comunitaria, il codice radio è 0328239123, ma se chiami il numero telefonico 02960 2728, che è il numero della radio, potremo darti indicazioni esatte. Comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, venerdì 12 giugno ci sarà la festa del Sacratissimo Cuore di Gesù alle ore 21 presso le suore del Sacro Cuore in via Cavour. Ci sarà la Santa Messa con rinnovazione dei voti delle suore e testimonianza di Suor Marinella. Mentre domenica 14 giugno alle ore 11:30 presso la chiesa prepositorale ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Luca Raimondi per la professione solenne di Suor Marinella. Vi ricordo che fino a fine giugno, fino al 30 giugno, ci sarà presso la Villa Gianetti l'esposizione del Legnanino, per cui se volete approfondire e vedere queste opere bellissime, non fate altro che recarvi il martedì e il giovedì dalle 15 alle 18, il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, o presso la sala lettura della Biblioteca Civica, che è il sabato dalle 14 alle 7:45, o altrimenti in Villa Gianetti. Evento invece al Cinema Prealpi, perché domani sera, mercoledì 10 giugno alle ore 21, presso il Cinema Prealpi, serata di musica classica indiana e breve esperienza di yoga in collaborazione con l'associazione L'Isola che non c'è. sempre dalla comunità pastorale Crocifisso Risorto presso il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli a Saronno, venerdì 12 giugno alle ore 16.45 adorazione eucaristica, 17.15 Santo Rosario al Sacro Cuore e alle 18 Santa Messa con indulgenza plenaria. Giovedì 11 giugno alle ore 21 presso il CAI Saronno in via Parini 54, proiezione del film Pata Bang, storia di un gruppo di giovani che alla fine degli anni 70 ha iniziato un nuovo modo di fare alpinismo, racconto della monteruosa scoperta della mitica Val di Mello. Yoga per tutte le donne, yoga in rosa, spazio Ginkgo in collaborazione con Rete Rosa propone appunto lo yoga per tutte le donne con offerta libera e consapevole a favore del centro antiviolenza Rete Rosa di Saronno. Il 10 giugno 2026 alle ore 18.30 fino alle ore 19.20 e il 12 giugno dalle ore 11 alle 11.50. Spazio Ginkgo, via Padre Giuliani 9 a Saronno. Informazioni e prenotazioni telefonando a Demigliana al 349 80 15 630. Venerdì 12 giugno alle ore 21 presso il parco dell'ex seminario Top of the Top, concerto del coro Ebel, un concerto corale a voci pari femminili. Sabato 13 giugno dalle ore 9 alle ore 14 presso la Piazza Avis angolo Corso Italia, Sagra delle Ciliegie. In occasione della giornata mondiale del donatore del sangue, Avis Comunale vi aspetta per degustare le squisite ciliegie e incontrare la realtà avisina. Andiamo con l'ultimo appuntamento, dopodiché seguirà della musica e poi il territorio parla con Massimo Tallarini e parliamo di sabato 13 giugno dalle 16.30 alle 23 presso il Palazzo Visconti, ingresso di via Giuditta Pasta e piazza Dipendente, Affamati di Idee, tutti a tavola, un evento aperto tutti che trasformerà Palazzo Visconti in uno spazio di incontro, confronto e condivisione.

0: Buon pomeriggio, bentornati a Territorio Parla. E noi adesso andiamo a Saronno, Radio Orizzonti in Blu. Massimo Tallarini è collegato con noi. Buon pomeriggio, Massimo.
1: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e a te, Federica.
0: Allora, oggi dicevo che è una puntata in cui ogni cosa si lega con l'altra, con te e insieme adesso all'ospite che sta per arrivare. Parliamo dell'iniziativa dell'Università Cattolica che si chiama Mettiti nei miei panni. Massimo.
1: Sì, è un servizio che viene erogato, un progetto che viene erogato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore all'interno dei servizi per l'inclusione, cioè nelle diverse sedi dell'Università Cattolica nei mesi di aprile e maggio, in alcune date fissate, è stato possibile e è possibile ogni anno vivere dei percorsi interattivi in modo da entrare attraverso delle simulazioni, dei laboratori sensoriali, delle sperimentazioni nei panni di persone con disabilità o con difficoltà, in modo da capire dal loro punto di vista che cosa si vive.
0: Ecco che è la cosa migliore, dicevamo prima per il teatro sociale, non so se l'avevi sentito all'inizio della trasmissione con Radio Gente Umbra, che si scambiano i ruoli genitori e figli per ricordarsi come si era quando si era adolescenti. Massimo, in questo caso per capire come vive un disabile bisogna mettersi nei suoi panni.
1: Questa è un'esperienza che a Milano è già ben presente, sì, all'Istituto dei Ciechi, attraverso, sì, l'esperienza dei dialoghi al buio, dove proprio si può entrare in stanze completamente buie, sì, e farsi guidare da un tutor che è non vedente. E questa è un'esperienza molto bella. Ecco, l'Università Cattolica ha preso spunto anche da questo proprio per fornire un progetto che aiuti gli studenti a essere guidati da altri studenti.
0: E allora ci ha raggiunto telefonicamente il professore Luigi D'Alonso, referente per l'inclusione dell'Università Cattolica. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito.
0: Allora, abbiamo introdotto un po' l'argomento, Massimo ci ha detto già qualcosa, lei ci dica intanto com'è nato.
2: Ma è nato nel 2011, perché noi abbiamo un servizio cosiddetto per l'inclusione che aiuta i ragazzi con certificazione, con disabilità, con DSA nel loro percorso didattico, e quindi ci siamo resi conto che per parlare di inclusione occorre veramente però lavorare molto anche con le persone che non hanno disabilità,
0: sì,
2: e quindi questo progetto è nato appunto per far capire alle persone che non hanno disabilità cosa vuol dire avere accanto un compagno che ha delle difficoltà più o meno gravi o più o meno evidenti.
0: Ecco, e come funziona questo Mettiti nei miei panni?
2: Funziona praticamente, abbiamo ideato dei percorsi interattivi, attività di role taking guidati da tutor con disabilità ed esperti volontari, quindi abbiamo delle simulazioni per far vivere in prima persona le limitazioni funzionali, motorie o visive o sensoriali, e per fare delle sperimentazioni con delle tecnologie accessibili. Insomma, abbiamo anche poi un laboratorio sensoriale per esplorare le limitazioni funzionali uditive, e quindi abbiamo proprio una bella festa di vita, di relazioni, davvero molto bella.
0: Ecco, che effetto sortisce nei cosiddetti normodotati fare tutto questo tipo di esperienze? Ormai avrete dei riscontri, visto che sono tanti anni che lo fate.
2: Sì, abbiamo sempre più persone che accedono volontariamente a questi percorsi, che si mettono in gioco personalmente, e questi ragazzi al termine ci danno anche le loro valutazioni, insomma, e le valutazioni sono veramente veramente molto ma molto positive, perché riescono davvero a comprendere come la vita ha donato loro tanto.
0: Questo sicuramente. E poi secondo lei, insomma, secondo anche il vostro osservatorio, cambiano un po' i comportamenti?
2: Certo che cambiano, perché quando tu ti metti nei panni dell'altro già riconosci l'altro, e in questo incontro di volti e di esperienze e di fisicità, insomma, la vita cambia radicalmente.
0: E invece non c'entra, diciamo, con l'iniziativa, ma adesso parlando di persone ovviamente che vengono all'università e hanno delle disabilità, mi è venuto l'interesse. Queste persone riescono a fare l'università, diciamo, in tempi e modi canonici?
2: Beh, come dipende molto dalle difficoltà che hanno, dipende molto dalle difficoltà naturalmente. Abbiamo ragazzi che si laureano nei tempi canonici, abbiamo ragazzi che con tempi aggiuntivi riescono però a trovarsela, ed è davvero una grande gioia vedersi alla laurea, ecco, per noi.
0: Certamente. Massimo, vuoi chiudere tu con una domanda al professore?
1: Sì, se riesci a fare un esempio di una delle esperienze in modo concreto che si può vivere direttamente mettendosi nei panni dell'altro.
2: Ma parliamo dell'esperienza in carrozzina.
0: La più semplice.
2: La più semplice, ma anche la più complessa, perché andando in carrozzina nei chiostri tedeschi dell'Università Cattolica, sì, ti rendi davvero conto le difficoltà che trovano le persone in carrozzina nell'affrontare autonomamente tutti questi percorsi. Pensi solamente andare in bagno, o a lavarsi le mani, o andare in mensa.
0: Ma le avrete tolte le barriere, immaginiamo, no?
2: Ma alcune sì, ma alcune volontariamente no, questo per far capire ai ragazzi assolutamente che, insomma, basta un gradino di 5 centimetri e tu non passi più se sei in qualche modo in carrozzina, vero? E quindi è proprio un'esperienza molto forte dal punto di vista fisico, anche perché anche guidare una carrozzina e andare avanti con le ruote,
0: ma è difficilissimo.
2: Ci vuole almeno, fisico, ecco.
0: Ci vuole il fisico, sì, almeno che non sia di quelle elettriche, ma insomma già entriamo in un altro panorama, appunto quelle manuali. Allora, professore, noi la ringraziamo tantissimo per essere stato con noi, grazie
2: a voi, buon lavoro, grazie a voi
0: Massimo, grazie.

0: propria frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gent, di ier,
2: d'incu
1: e de duman,
2: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
1: e in replica alle 19.10
2: va in onda il
1: Cicciaremmo un cicinin
2: con Anna e Anna.

0: tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22:30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.
1: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11:30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel Blu.

scorriamo insieme i programmi radio di mercoledì 10 giugno. Iniziamo mercoledì con Maria Grazia Buzzetti in Buona Giornata, poi alle 9.30 e 17.05 Giardino di Grazia con Maria Grazia Buzzetti, alle 10.05 replica 17.40 Orizzonti Magazine, le nuove, le news con Maria Angela Gerletti di Varese News, alle 10.30 con replica 19.10 Magazine in Blu con i vincitori del Saronno Famosi Music Contest in diretta nazionale. Continuiamo alle 11.05 in replica 19.40 con le interviste di Yaya Barzani. Poi ancora alle 11.30 e 18.25 Eccellenze in Tavola a cura di Carla Eneva. E proseguono la sera alle 20.20 Un libro alla radio letto da Federica. Alle 21 A tutta musica col maestro Claudio Borroni. E per finire alle 22 Bastardi senza gloria a cura di Marco e Laura. Vi ricordiamo, ogni giorno puoi seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube Audio Streaming. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Spazio aperto. Scuola, società e cultura.
1: Buongiorno a tutti cari ascoltatori e benvenuti a questa puntata di Spazio Aperto. In studio Antonella, Beppe, in regia Giancarlo e i nostri ospiti che sono i ragazzi accompagnati dalla loro professoressa dell'Istituto Prealpi di Saronno, in particolare l'Istituto Tecnico Turistico. Il programma di oggi sarà un po', diciamo, thriller perché ci parleranno della cena con delitto. Infatti chiedo a Roberta Bottero, che è la loro professoressa, di presentarci un po' questo progetto.
2: Innanzitutto, buongiorno a tutti e grazie come sempre di darci questa possibilità anche di poter condividere con noi le nostre i nostri progetti. Ma il tutto è nato insieme ai ragazzi in classe a settembre all'interno di una programmazione di discipline turistiche aziendali, soprattutto relativa all'organizzazione di eventi. Parlando un po' con loro è venuto in mente di organizzare una cena con delitto in collaborazione, poi vi spiegheranno meglio i ragazzi, con la nostra ex collega di italiano, perché poi la trama ovviamente sarà presa da una parte che a loro piaceva particolarmente, ma non voglio spoilerare niente, di letteratura. E l'organizzazione è stata tanta, è stato molto molto bello. Abbiamo iniziato il tutto a settembre utilizzando ore sia scolastiche che extrascolastiche e poi è stato realizzato il tutto il 29 gennaio, che è stata la sera di presentazione. Però non voglio raccontare altro perché sì, voglio lasciare spazio agli attori qua e organizzatori, perché poi ecco quello che ci tengo a dire, che i ragazzi si sono veramente hanno dato veramente il massimo. Io ero già convinta che sarebbe stato un successo solo per l'esperienza fatta insieme, però poi quello che è stato realizzato è stato veramente molto molto bello, perché tutti hanno avuto il loro spazio, hanno avuto la possibilità di esprimersi anche facendo cose che non pensavano di poter fare, e poi insomma poi abbiamo coinvolto alla fine i genitori, i colleghi, quindi è stato molto carino, sì, molto molto.
1: Benissimo, adesso allora diamo la parola ai ragazzi. Chi vuole cominciare? Bene, dimmi.
3: Buongiorno a tutti, io sono Matilde e allora volevo iniziare un po' a spiegare come abbiamo organizzato questa cena con delitto. Allora, il tutto appunto è nato da una proposta della nostra professoressa.
4: Scusa Matilde, voi siete la classe?
3: Quarta turistica.
4: Quarta, ecco, sì, così i nostri ascoltatori.
3: E appunto abbiamo voluto realizzare questa cena con delitto, con come tema abbiamo scelto il purgatorio di Dante, un argomento che a noi come classe ha appassionato molto, e abbiamo deciso di abbiamo fatto un lavoro, un vero e proprio lavoro di squadra, perciò noi in classe siamo tanti, quindi ognuno aveva un proprio ruolo. C'era chi recitava, c'era chi si dedicava della preparazione della sala, sala messa a disposizione dalla nostra scuola, quindi abbiamo utilizzato il ristorantino.
4: Avete quindi collaborato con anche altre sezioni dell'istituto?
3: Esatto, come ad esempio l'alberghiero, ma molti dei nostri compagni hanno anche, tra cui uno qua presente oggi, si sono cimentati con la preparazione di alcuni piatti, di cui poi appunto parlerà questo mio compagno. Esatto. E molti invece hanno recitato per questa cena. Qua oggi infatti troveremo Dante e Virgilio, e io stesso ho recitato, ho fatto la parte di Matilda. E niente, quindi questa preparazione è stata molto
4: anche
3: complicata.
4: Da un punto di vista delle scenografie avete dovuto fare anche delle cose, non solo la disposizione della sala in un certo modo, ma immagino, perché come avviene una cena con delitto?
3: Da noi è partito tutto con la realizzazione appunto del progetto, il copione, quindi ognuno doveva studiarsi la propria parte.
2: Eravate divisi a gruppi, ma esatto, che ogni gruppo aveva una sua specificità di attività.
3: E appunto ognuno aveva il proprio ruolo. Okay. Abbiamo dovuto sistemare la sala, quindi con i tavoli abbiamo dovuto realizzare anche una nostra compagna ha realizzato dei cartelloni proprio con rappresentato il monte del Purgatorio, sono stati fatti gli inviti per i genitori perché il nostro pubblico erano genitori e insegnanti, e abbiamo dovuto realizzare il menù, quindi abbiamo fatto tutto interamente noi. La parte della recitazione credo sia stata forse quella che ha messo più ansia quando siamo quando abbiamo iniziato, è stata la parte che più ha messo in ansia tutti noi, perché era un'esperienza nuova.
4: Non vi sentivate pronti? Non vi sentivate pronti?
3: Non è che non ci sentivamo pronti, non era una cosa nuova praticamente per tutti.
2: Ma forse anche creare il copione, perché esatto, l'avete scritto voi tutto.
1: Esatto. Quindi avete scritto anche il copione, tutto sì, avete sì, preparato. Sì, beh, sì, bello.
3: E sì, abbiamo suddiviso il copione in 4-5 parti, quindi dove di mezzo c'erano i pasti che partivano da un antipasto e finivano al dolce, e tutto quanto era improntato sul purgatorio, quindi sul tema della nostra cena. Ovviamente io non voglio anticipare nulla, lo faranno i miei compagni qui presenti oggi, e
4: ok, io quando chiedevo com'è strutturata sì, una cena, volevo capire una cena con delitto, quindi cosa avviene? C'è una prima parte di rappresentazione,
2: sì, poi dopo allora, sì, noi l'abbiamo strutturata, poi lascio sì, un attimo a Matilde. In realtà la cosa importante che poi è venuto fuori è che in realtà la nostra cena sì, è partita come un'idea di cena con delitto, ma in realtà il delitto non c'è stato. Perché poi perché poi infatti pochi gruppi sono arrivati alla conclusione di quello che però in realtà i ragazzi, scrivendo loro la trama e vivendola insieme, siamo arrivati poi a voler mandare un messaggio invece, un messaggio che poi i tavoli, i gruppi diciamo divisi dei genitori e i miei colleghi dovevano capire qual era il messaggio, perché in realtà poi c'è stata una sparizione di qualcuno più che
3: quindi la parte iniziale diciamo è stata dedicata appunto al rapimento, possiamo dire, di uno dei nostri personaggi che poi parlerà, e la parte finale poi la storia è andata avanti, la parte recitata ha proseguito per tutta la cena fino poi ad arrivare alla fine. Noi abbiamo dato degli indizi al nostro pubblico, e fino ad arrivare a una fine dove abbiamo coinvolto appunto chi ci vedeva, chi ci guardava, e facendogli provare, erano tutti divisi in gruppi, e abbiamo provato a far arrivare ogni gruppo a una propria
4: interpretazione.
3: Esatto, una propria soluzione. Poi c'è chi ha si è avvicinato di più, c'è chi ha sbagliato totalmente, ma secondo me il bello di questa esperienza è stato proprio il coinvolgere tutti, e soprattutto ciò che ci ha insegnato, perché ci ha insegnato che il lavoro di gruppo è la cosa fondamentale, perché se non avessimo lavorato tutti assieme, credo che a un risultato del genere non saremmo arrivati, o comunque ci saremmo avvicinati ma non sarebbe mai uscita una cosa del genere, e perciò questo è ciò che ci ha insegnato. Poi ci ha insegnato perfetto, molte altre cose.
4: Sentiamo allora altri protagonisti sì, di questa
3: assolutamente
4: cena.
3: Assolutamente.
4: Che sei?
5: Io mi chiamo Giorgio, buongiorno a tutti. Io ho fatto parte di del gruppo che preparava il menù.
4: Oh, quindi andiamo sul cibo,
5: cibo menù
4: quasi paradisiaco, sì, perché siamo ancora nel purgatorio.
5: Sì. Infatti ho anche dei piatti qua sì, che poi elencherò e racconterò. E, allora, sto progetto, come ha detto Matilde, è stato fatto in squadra, quindi io porto la mia parola, ma ci sono state tante persone che
4: hanno collaborato
5: con me, e non è stato facile mettere tutte le idee insieme, però
2: dillo, perché sembra tutto facile, però ci sono stati momenti anche di criticità diciamo,
5: però alla fine abbiamo trovato quello che ci piaceva di più e l'abbiamo messo giù. Soprattutto poi perché dovevamo comunicare con altri gruppi, visto che per la realizzazione dei volantini, dei menu, eccetera, dovevamo parlare con tutti i gruppi per la
4: realizzazione,
5: la realizzazione
2: poi Giorgio,
5: di
2: anche la cosa
5: menu.
2: Importante che voi vi siete anche dovuti basare, adesso non ci sono i attenti all'altro gruppo, perché ovviamente abbiamo dovuto fare anche un lavoro legato più all'economia e al budgetario. Quindi quale è il budget di spesa? Dal budget di spesa determinare un eventuale prezzo di la partecipazione alla cena, quindi anche decidere in base a questo poi il costo del menù, quindi il materiale da acquistare. Cioè c'è stato proprio anche tutto un lavoro di contabile, ma anche proprio anche di gestione delle risorse,
1: di gestione economica anche delle risorse,
2: perché dovevamo avere qualcosa in più per comprare poi i vestiti, per la rappresentazione, tutto. Quindi,
1: ecco, quindi non solo limitato a quello che è la scenografia e il discorso, no, proprio tutto dalla tutto. Base.
2: Infatti lì abbiamo applicato tante cose che magari appunto si studiano, i break even point piuttosto che tutte queste cose di economia che
4: sembrano teoriche,
2: ma in realtà abbiamo dovuto dire ok ragazzi, bisogna valutare i costi, fare la somma dei costi, quindi determinare poi quello che dobbiamo avere, e lì è stato un bel lavoro, però poi dove si potevano comprare le cose che costavano meno, quindi vedere i siti, valutare, compriamo di qua, compriamo di là, ricerche di mercato e tutto. Quindi anche il menù poi è stato fatto anche in base a quello che era la disponibilità che noi potevamo, diciamo, spendere, perché ovviamente anche ai genitori è stato chiesto
4: un contributo contenuto,
2: non è che si poteva chiedere chissà che cosa, però in quel contributo noi dovevamo starci, quindi insomma ovviamente c'è stato.
4: Siamo curiosi del menù.
2: Dai, raccontami il menù.
4: Curioso del menù.
5: Partiamo dalla torta dei sette peccati capitali.
2: Oh mamma mia!
5: Che era una torta salata con all'interno delle verdure.
4: Piccantina?
5: Piccantina, sì.
1: Piccantina. Una torta piccantina è già un programma.
5: Perché comunque i suoi sette peccati capitali del purgatorio e in quel poco piccantino era l'assaggio di quello che c'era in tutto il purgatorio.
4: Ok, poi?
5: Poi il risotto del pentimento, che era risotto con zucca e salsiccia.
2: E lì ci si pentiva.
5: Lì ci si pentiva per proprio il risotto, perché era talmente buono che si pentiva di mangiarne troppo.
2: Era veramente buono. Veramente buono.
5: Io tra l'altro ne ho assaggiato un po'.
2: Assaggiato, diciamo che era in cucina e noi lo vedevamo sempre con queste guanciotte piene.
1: Ogni volta che usciva era un po' più gonfio.
3: Eravamo tutti un po' così.
5: Poi l'arrosto della tentazione, che era un arrosto di coppa con patate. E Tentava,
4: nessuno l'ha lasciato lì, sono caduti in tentazione.
5: Sì.
4: Ok.
5: E poi l'ultimo è tiramisù del paradiso. Che
4: della serie portami su in paradiso, perché non ne posso più dal purgatorio. Bravissimo, grazie.
2: Peraltro poi lui faceva parte, c'era anche il gruppo dei camerieri, perché ci siamo perché anch'io, insegnante, ho voluto fare una cosa che non ho mai fatto, quindi servire i tavoli, non ho mai fatto la cameriera, e quindi mi sono messa con altri tre ragazzi.
1: Sei riuscita a non far cadere niente?
2: È stata dura, perché comunque abbiamo fatto un attimo, perché tutti i lavori hanno la loro ovviamente difficoltà, no? Io avevo stipiati, eravamo vestiti anche
5: dallo
2: candiere, io e Viola, avevamo il vestito, e no, anche lì è stato divertente, perché ovviamente abbiamo dovuto imparare a fare anche cose che non abbiamo mai fatto.
4: Va bene, allora ci fermiamo un attimo per uno stacco musicale, perché qui l'acquolina è venuta, le curiosità sono tante, le tentazioni pure, ma ci fermiamo. Bene, riprendiamo il nostro programma, riprendiamo questa mattinata con gli ospiti dell'Istituto Prealpi, la quarta dell'Istituto Tecnico Turistico, accompagnati dalla professoressa Roberta, e diamo la parola a questo punto a due protagonisti attori di questa cena con delitto, a Dante e Virgilio, che in realtà si chiamano
6: Emanuele
7: e Matteo.
4: Bene, raccontateci un po' di questa vicenda che vi ha coinvolto.
6: Allora, buongiorno a tutti, contento. Questa storia racconta le avventure che abbiamo avuto io e Dante. Io in questa storia interpretavo il personaggio di Virgilio, nel quale sparivo, e il mio amico Dante doveva provare a cercarmi e a riuscire a
7: ritrovare la pace.
6: A ritrovare la pace e a diciamo sconfiggere tutte le sue paure e ad andare avanti comunque con la vita, nonostante comunque non aveva me, che ero la sua ragione.
4: Ok, perché Virgilio la guida di Dante,
6: sì,
4: all'interno.
6: Sì, io interpretavo la sua guida appunto in questa storia.
1: E sentiamo un po' Dante interpretato da Matteo, giusto? Sì, giusto. Ecco, come ti sei comportato? Allora, come ti sentivi senza il tuo Virgilio?
7: Allora, io invece ho fatto il protagonista principale, che era Dante, e diciamo che era la prima volta per me che recitavo davanti comunque ad un pubblico, anche se era molto piccolo, però mi sono messo in gioco e nonostante ansia e magari un po' di, non dico vergogna, però un po' di timore, sì,
1: normalissimo,
7: certo. Un po' di timore, sono riuscito.
2: Sono stati bravissimi, sì. Sono stati proprio bravi.
4: Ma cosa vi siete portati a casa da un punto di vista, cioè qual era il messaggio di questa cena, diciamo così, se possiamo capirlo un po' di più insieme? Lo dico a tutti, non è un problema, cioè.
6: Allora, per me ha comunque rappresentato un senso di comunque riuscire in ogni caso ad affrontare sempre le cose, perché comunque nonostante il mio compagno Dante era senza di me, cioè è riuscito comunque, anche avendo comunque magari altri aiuti di altri personaggi.
4: Altri aiuti di chi in particolare ha avuto?
6: Di Beatrice.
4: Beatrice,
6: Speranza, Beatrice, Carità. Speranza, Carità, Carità. Sì, okay. Altri personaggi all'interno della storia. Comunque Matilda, sì, anche è comunque riuscito ad avere appunto altri aiuti, nonostante però per lui non era facile comunque, perché non aveva me, che ero la sua fonte di ragione, è riuscito comunque a farcela.
4: Okay.
2: Quindi anche loro nella vita sono migliori amici, no? E quindi sì, anche questo è il senso dell'amicizia, che non è una dipendenza ma è insomma,
1: un sostegno.
6: Sì, no? Sì. Infatti, no, sempre comunque il fatto di aiutarsi comunque era anche comunque per me, lui la prima volta che facevamo un tipo di esperienza così insieme, certo. E diversa magari dal solito, capito? Perché non è una cosa comunque che fai tutti i giorni, e comunque io parlo per me, era la prima volta che mi esibivo anche davanti a comunque determinate persone, quindi comunque non è stato facile, ma allo stesso tempo poi però quando è finito tutto comunque sono stato contento di tutto il lavoro che c'è stato e di quello che abbiamo fatto.
4: No, perché tante volte forse si danno per scontati come semplici dei passaggi, che invece quando poi lo verifichi nella realtà della tua vita vedi che non è così semplice. Tante volte noi critichiamo chi fa delle cose, ma non sappiamo anche la fatica che ci sta dietro a queste a questi impegni. Abbiamo qua oltre a Matilda anche
3: Beatrice.
4: In questo ruolo così vicino illuminante. A Dante, illuminante per Dante, come dire.
3: Sì, allora il mio personaggio è stato uno di quelli che ha aiutato Dante a cercare di arrivare alla verità. Infatti noi personaggi secondari, io, Beatrice, Carità e Speranza, come molti altri, sapevamo tutto, sapevamo che fine avesse fatto Virgilio, e volevamo solo che Dante ci arrivasse da solo, perché sapevamo che lui ha la capacità di ragionare da solo e non ha bisogno di una guida come Virgilio, o meglio, ce l'ha bisogno ma ha una sua testa e sa benissimo come usarla, alla fine Dante Alighieri.
4: Ok, quindi la guida ti aiuta per, come dire, sviluppare quelle capacità che poi devi mettere in gioco da solo, cioè certo. Dante non può essere dipendente da Virgilio, ma Virgilio deve aiutarlo a diventare grande, camminare da solo, ok? Esatto. Quindi anche Beatrice ha dato una mano in questo.
3: Sì, Beatrice come Matilda e altri personaggi che sono stati fondamentali.
2: Poi avevamo anche Luca che faceva.
3: Sì, abbiamo anche un altro nostro compagno che ha interpretato Catone.
4: Okay.
3: Sì, è stato anche lui, è stato in gamba, è stato perfetto, e quindi poi alla fine siamo riusciti a far ragionare Dante e è riuscito a trovare la verità da solo.
4: Bene, siete molto soddisfatti, ci fa piacere sentire questo racconto. Il rapporto con le altre classi in questa esperienza?
3: Ecco. Allora, noi abbiamo collaborato con la quarta IPA, che era dietro in cucina a osservarci, a guardare. Alla fine anche loro si stavano godendo lo spettacolo e abbiamo condiviso un sacco di emozioni anche con loro. Se non sbaglio c'era anche la quinta.
2: Sì, sì.
3: E è stato molto bello condividere con loro queste esperienze, perché ci aiutavano, ci osservavano, ci davano qualche consiglio. Poi anche il nostro rapporto come classe dietro le quinte è stato... si è unito molto, sì, di più, perché sì, siamo riusciti a collaborare tutti assieme e ci aiutavamo. Alla fine ripassavamo, sì, le battute tutti insieme, aiutavamo chi era un pochino più in difficoltà.
1: Quindi ecco, questo lavoro è servito proprio non solo per la vostra classe, ma per amalgamare, socializzare anche con, certo, quelli delle altre classi, sì, perché
2: che venivano anche durante
1: anche,
2: le prove,
1: anche senza partecipare, però il sostegno che hanno dato, sì, proprio nell'aiutarli nei suggerimenti, nell'assistere magari alle prove,
2: le prove stesse, no? Io non avevo così tanti, allora succedeva che ogni tanto prendevamo le ore anche di qualche altra classe, no? Che veniva giù e magari la terza piuttosto
7: anche
2: che
7: durante l'intervallo magari le vedevano, volte, capito? Quindi anche altre
2: non
7: classi
2: non c'è mai stato un atteggiamento, diciamo, posso dire di presa in giro di cosa, ma anzi di simpatia, perché poi ci guardavano, ci davano dei suggerimenti. E poi un altro aspetto, questo lo vivo, posso dirlo io un po' da insegnante, che a me è piaciuto tantissimo e che non è anche questo scontato, noi abbiamo invitato tutti i colleghi del gruppo del nostro consiglio di classe e praticamente sono venuti tutti, e alla sera comunque
1: questo,
2: impiegare del loro tempo per i ragazzi, per un progetto che è stato fatto, quindi bello, è bello sia da parte ovviamente mia nel vedere un affetto anche così sincero da parte dei miei colleghi che comunque ti sostengono e stanno con te, ma anche nei confronti proprio dello sforzo dei ragazzi, perché non è solamente il condividere la lezione, la didattica, il voto, ma anche diciamo queste esperienze. Infatti poi c'è stato un finale, no? Raccontiamo anche il finale.
1: Allora, il finale chi ce lo racconta?
2: Beh, il finale tanto raccontato proprio a livello teatrale, che abbiamo fatto tutto con le uscite, hanno imparato a fare.
3: Allora, il finale, diciamo che all'inizio è partito, si è diviso in varie sezioni, in varie parti. È partito con Virgilio che tornava dal suo amico Dante, abbiamo visto un momento in cui i due protagonisti si sono abbracciati, quindi si sono ritrovati proprio. Successivamente abbiamo coinvolto tutti gli altri protagonisti, ma anche coloro che non hanno recitato, ma persone che erano dietro a tutto questo grande progetto, come chi era in cucina, chi si dedicava al video di questa nostra cena con Delitto, chi si prendeva la responsabilità delle luci,
1: i
3: delle
1: tecnici
3: canzoni,
1: proprio, ecco,
3: esatto,
1: perché tutto ciò, quindi, che sta fuori per, sì, per favorire il
2: tutti
1: programma.
2: Abbiamo suonato anche la pianola direttamente,
3: esatto,
2: all'inizio.
4: Musica dal vivo.
2: Sì, l'inizio io e una mia alunna, la Beatrice, sì, abbiamo fatto proprio una canzone, suonato insieme.
3: Col
2: è stato
3: pianoforte,
2: molto bello, una con una mano, una con l'altra. Era molto,
1: ma
2: sì,
1: quanto tempo vi ha preso tutta questa preparazione? Di tempo, diciamo, tanto, in proprio in effetti.
3: Tanto.
2: E loro sì, si sono impegnati anche tanto nei pomeriggi, ci fermavamo oltre l'orario scolastico, ecco, e lavoro a casa in autonomia, sì, poi ci vedevamo, facevamo anche dei incontri qualche ora durante anche l'orario scolastico, ma quella era
4: molto
2: più che altro più alla fine, se no ci si fermava al pomeriggio,
3: sì,
2: alle 2.
3: Sì, è iniziato settembre, il 29 maggio abbiamo realizzato ufficialmente questa gennaio, sì, esatto, abbiamo realizzato ufficialmente questa cena, e il tutto poi si è concluso con forse il momento più bello, quindi quando tutti erano coinvolti, oltre a noi alunni, anche i nostri professori, i nostri genitori.
1: Ecco, siamo, i genitori.
3: Esatto,
1: sono
3: i genitori sono stati molto d'aiuto in alcuni momenti, perché se cercavi uno sguardo di conforto, loro c'erano, ma come lo stesso per i nostri professori, infatti sono stati anche loro molto fondamentali per tutti noi, proprio perché ci hanno aiutato anche con la realizzazione proprio della cena, soprattutto una nostra professoressa d'italiano che ci ha aiutato con la trama e poi per mettere proprio per realizzare questa parte recitata, e alla fine diciamo che abbiamo voluto ringraziare tutti con, oltre che un piccolo pensierino da parte nostra per tutti loro, ma anche coinvolgerli nella nostra cena, quindi appunto facendoli trovare delle soluzioni e mettendoci alla fine a ballare tutti assieme.
2: Sì, abbiamo ballato tutti insieme, musica, discoteca, in cerchio, ci hanno obbligato ad andare a ballare.
3: Sono stati obbligati.
4: Detto noi. Va bene, quindi coinvolti bene anche i genitori, sì, contenti di questa esperienza, magari hanno borbottato durante l'anno per gli orari strani che facevate, sì, però alla fine soddisfatti.
3: Molto.
4: Bene, Antonella, bene, che dici?
1: Niente, dico che è stata un'esperienza bellissima per loro e anche ad ascoltarla. Penso che appunto la scuola non debba essere solo la didattica, solo diciamo ciò che si fa proprio per il programma, ma la scuola deve essere proprio ricca anche di queste esperienze che danno quel quid in più e fanno crescere, insomma, fanno crescere la persona, danno uno stimolo diverso. Quindi io sono contentissima di questa
4: testimonianza, sì, proprio anche, no? Questa esperienza.
1: Di questa esperienza molto bella. Auguro alla professoressa di proporle anche per l'anno prossimo.
2: Il prossimo anno abbiamo
1: perché
2: un'altra
1: se una cosa
2: idea. Sempre una cena, ma con un.
1: Sì, dice, magari non sarà col delitto, sarà anche, con qualcos'altro.
2: Sì,
1: però.
2: Poi anche con loro che saranno i più anziani, diciamo, nelle cose, cioè, ci daranno una mano con la classe più piccolina.
1: Bene, il tempo, Beppe, è finito. Quindi vi ringraziamo.
2: Grazie a voi dell'opportunità, come sempre.
1: Ecco, buona estate a tutti.
4: Buon fine
1: anno.
2: Siamo quasi.
1: Ecco, ci siamo quasi, sì. E ci sentiamo l'anno prossimo. Magari verrete a raccontarci il nuovo progetto.
2: Assolutamente, grazie mille.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Un assessore che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa, caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa, caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

che ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha che ce l'ha. Io non tengo compendio che chi mi stipendia e un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a gilet, gratis.

Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se so faticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente,

Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Igea, la regia Matteo. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Saronno, il dottor Forni, Corso Italia 17, telefono 02 960 2243. È stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccare per seguirlo. Resta aggiornato sui nostri ospiti e programmi. Comunità Pastorale Crocifisso Risorto Saronno, venerdì 12 giugno, festa del Sacratissimo Cuore di Gesù. Alle ore 21, presso le Suore del Sacro Cuore in via Cavour, Santa Messa con rinnovazione dei voti delle Suore e testimonianza di Suor Marinella. Poi ancora domenica 14 giugno alle ore 11.30 presso la chiesa prepositorale, celebrazione eucaristica presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Luca Raimondi per la professione solenne di Suor Marinella. E comunichiamo che nel prossimo mese di ottobre il nostro seminarista Federico Bisi sarà ordinato diacono. Poi ancora, anniversario ordinazione, giovedì 11 giugno alle ore 21 a Cogliate presso la parrocchia San Giuseppe Lavoratore in piazza della Chiesa, Santa Messa ricordando gli anniversari di ordinazione sacerdotale dei preti del decanato di Saronno. Per Saronno abbiamo Don Enrico Carulli che festeggia i 25 anni. Ancora la comunità pastorale Crocifisso Risorto presso il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli venerdì 12 giugno alle 16.45 adorazione eucaristica, 17.15 Santo Rosario a Sacro Cuore, alle 18 Santa Messa con indulgenza plenaria. Saronno. Mercoledì 10 giugno alle ore 21 presso il Cinema Prealpi, serata di musica classica indiana e breve esperienza di yoga in collaborazione con l'associazione L'Isola che non c'è. Saronno. Giovedì 11 giugno alle ore 21 presso il CAI di Saronno in via Parini 54, proiezione del film Patabang, storia di un gruppo di giovani che alla fine degli anni 70 ha iniziato un nuovo modo di fare alpinismo. Saronno, venerdì 12 giugno alle ore 21 presso il parco dell'ex seminario Top of the Pop, concerto coro Ebel, un concerto corale a voci pari femminili. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi. Programmi e ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Gisella Viccardi e ti aspetto ogni domenica mattina alle ore 11 con Onda Libera, un programma in cui parliamo di curiosità a 360 gradi. Su Radio Orizzonti in Blu, FM 88.
3: Tutti giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22:30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti.

0: notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno a semplice terra i nuovi orti. Uboldo, niente spaccio al parco Mughetti. Saronno, sabato apre la piscina estiva. Ancora Saronno, giornata dell'emicrania. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Gia Mazzucchelli, alla regia Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi, cominciamo subito dal primo. Saronno. Pollice verde a Saronno, sono state a tutti gli effetti consegnati in questi giorni 23 nuovi orti comunali realizzati in via Don Bellavita, messi a disposizione della cittadinanza in collaborazione con l'associazione Semplice Terra, attiva da oltre 10 anni in città e che conta oggi circa 200 iscritti. L'iniziativa è stata portata avanti nell'ambito di un bando indetto dal comune. Il coordinatore si occupa già della gestione dei altri orti comunali che si trovano nelle vie dell'Orto e Beato Angelico, dove si trova complessivamente una sessantina di appezzamenti. I nuovi orti in via Don Bellavita sono stati riallestiti nell'ambito di un intervento urbanistico riguardante un nuovo complesso residenziale portato nel frattempo a termine da privati. A farsi avanti, spiegano i responsabili dell'associazione, sono stati dei pensionati ma anche giovani e famiglie interessate a coltivare un orto e in generale nell'ambito urbano. Quello portato a termine è stato quindi un intervento che ha contribuito a riqualificare l'intera zona, rilanciando le attività del coordinamento saronnese. L'associazione, oggi coordinata da Angela Codarri, gestisce gli orti delle diverse scuole cittadine. Il gruppo si occupa ad esempio del giardino del Museo della Ceramica, dell'orto didattico del villaggio SOS, delle aiuole aromatiche nel Parco dei Rocchi e di altri orti privati sia in città che nel comprensorio. Uboldo. Il parco locale di interesse sovracomunale dei Mughetti imita la ricetta del parco alto milanese Drug Free. Tanti eventi col coinvolgimento di bambini, ragazzi e adulti contro lo spaccio e il consumo di droga. Vivere i nostri boschi è il miglior antidoto contro lo spaccio, dicono da sempre gli ambientalisti. Il programma di eventi e manifestazioni degli ultimi due mesi è stato molto nutrito, segno che fanno sul serio l'ufficio operativo del parco e i comuni consorziati e il mondo associativo del volontariato. Questo è un patrimonio di tutti e tale deve restare. È stato battezzato Vivere il Parco, il cartellone di eventi all'insegna della natura e dello sport, che ha preso il via giornate dedicate alla scoperta del territorio fra attività didattiche, escursioni e momenti di convivialità all'aperto per ragazzi e famiglie. Manifestazione che indirettamente si combatte la presenza di pusher e spacciatori nel polmone verde, che ci sono ancora ma se ne vedono sempre meno. Si è partiti con l'apertura dell'aula didattica per picnic e giochi per bambini, per proseguire con uno degli appuntamenti più attesi, la 18ª edizione dell'ormai tradizionale Mezza dei Boschi, organizzata dall'Atletica Libertas con il contributo del comune. L'estate porterà ancora la suggestiva lucciolata nei boschi, in una data ancora da definirsi. L'escursione crepuscolare del 3 luglio e l'11 agosto, l'osservazione delle stelle cadenti sempre nell'aula didattica. Saronno. Divertimento e relax con la piscina estiva. che aprirà sabato prossimo 13 giugno dalle 10 alle 20. Uno spazio per quanti vogliono nuotare o trascorrere qualche ora con la famiglia rilassandosi nel solarium. Assieme alla vasca esterna è infatti a disposizione una zona solarium attrezzata con lettini e ombrelloni e un'area verde. La vasca esterna rimarrà aperta sino al 31 agosto. Durante la stagione estiva sono previsti corsi di nuoto per bambini, adulti e di acqua fitness. Per quanti lo desiderano, ci sarà anche la possibilità di organizzare il proprio compleanno o altri eventi a bordo piscina, costi contenuti. Inoltre, da quest'anno potranno divertirsi il nuovissimo Spray Park con giochi d'acqua e nuovi scivoli. Per la vasca esterna sono previsti ingressi di 3 ore. In passato sono arrivati a essere oltre 20.000 biglietti venduti, con più di 2.000 ingressi per oratori e associazioni e centinaia di abbonamenti di nuoto libero. Un servizio importante per Saronno, offrendo un divertente diversivo a persone di tutte le età. A successo dell'impianto natatorio all'aperto ha appunto spesso contribuito l'ampio spazio verde a disposizione. Saronno. In occasione dell'Open Day delle Sull'Emicrania, promossa da Fondazione Onda STS attraverso il Nuoto Work, gli ospedali aderenti al circuito Bollino Rosa, di cui AST Valle Olona fa parte, all'ospedale di Piazza Borelli. Il 17 giugno si terranno delle visite gratuite dedicate a diagnosi, prevenzione e cura. Giunta alla 4ª edizione, l'iniziativa vuole favorire una maggior consapevolezza su una malattia neurologica cronica che colpisce più di 6 milioni di italiani, la maggior parte dei quali sono donne. Nel nosocomio saronnese, la dottoressa Elisa Capiluppi, dirigente medico della struttura complessa di neurologia, ha programmato visite neurologiche gratuite che si svolgeranno nell'ambulatorio di neurofisiologia, padiglione verde dell'ospedale, dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 14 alle 15. Per prenotarsi scrivere a neuro.saronno@asst-valleolona.it.

0: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Igea la lettura con Matteo la regia. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
1: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Rizzoni.
1: Sì, amore, I'm so happy I'm seeing you again. Arrivederci.
2: Storie di cucina.
3: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori. Gianni ai microfoni con Delia oggi.
4: Buongiorno, ciao a tutti, Delia, ciao. Buongiorno.
3: Poi abbiamo Matteo in regia. Allora Delia, stamattina probabilmente le persone all'ascolto stavano aspettando di ascoltare Pinuccia o Sergio, ma non ci sono oggi per impegni personali, e quindi ci siamo noi. Va bene, faremo le veci, cercheremo di imitarli o comunque di essere all'altezza, perché loro sono esperti da tanti anni, eccetera. Vabbè, noi siamo insomma abbastanza anziani, ecco, su questo campo un po' più principianti, va bene. Allora, da dove cominciamo, Delia? Parliamo comunque di cucina, parliamo di ricette, diamo comunque le nostre indicazioni agli ascoltatori per cucinare qualcosa di interessante, di piacevole, di buono, insomma. Da dove cominciamo?
4: Allora, partiamo dalle ciliegie, che sono un frutto di stagione che si consumano adesso nel mese principalmente di maggio e giugno. Le ciliegie sono tra dei frutti con un'azione intelligente sul nostro organismo, perché sono dei cibi che ci permettono di abbassare l'infiammazione cronica, che è una condizione che è spesso associata all'invecchiamento e alle patologie come l'Alzheimer, il cancro e l'aterosclerosi. È un frutto molto piccolo, ma che racchiude un patrimonio tanto grande. Altro che peccato di gola, e con una manciata si apporta al corpo acqua, carboidrati semplici, fibre, minerali come potassio, fosforo e magnesio, e tra le vitamine spicca anche l'acido ascorbico, che è noto come la vitamina C. Le ciliegie sono indicate addirittura anche nelle diete dimagranti, perché soddisfano la voglia di dolce ma hanno un contenuto energetico molto modesto. E in più, come abbiamo detto, contengono tanta vitamina C, che impedisce anche l'ossidazione del ferro durante la digestione. Quindi se noi concludiamo un pasto con le ciliegie, queste fanno assimilare più ferro dagli alimenti del nostro pasto. E visto che parliamo di ciliegie, vi propongo una bella ricetta della crostata con le ciliegie, dove occorrono come ingredienti per circa 8 persone 270 g di farina, 40 g di zucchero, un cucchiaino in polvere di lievito, un uovo, un tuorlo, 40 ml di latte, 40 ml di olio, possibilmente extravergine di oliva, mezza stecca di vaniglia, un pizzico di sale e 250 g di composta di ciliegie. Prima di tutto misceliamo in una terrina la farina, lo zucchero, il lievito e il pizzico di sale. A parte sbattiamo con una forchetta l'uovo, il tuorlo, il latte e l'olio, unendo anche i semini della vaniglia. Bisogna incidere la bacca per il lungo e raschiarla all'interno con la punta del coltello. Puoi versare i liquidi al centro della farina, mescolare accuratamente fino a ottenere un panetto compatto. Infarinare il piano di lavoro e stendere col mattarello la pasta, che non ha necessità di riposo. E a questo punto usarla per rivestire uno stampo da crostata a bordi bassi, prima ricoperto con carta da forno. Riempire poi con la marmellata di ciliegie, livellarla, e se c'è una rimanenza di pasta si può usare per decorare la crostata con le classiche striscioline. Infornare a 180 gradi per 35-40 minuti, lasciare raffreddare completamente la crostata prima di servirla.
3: Beh, un bel dolce con una frutta di stagione, insomma, le ciliegie ci si trovano adesso. Va bene, allora, visto che abbiamo cominciato partendo dal dolce, vado al secondo, trovo un secondo. E ho trovato, così, curiosando all'interno del web, ho trovato il filetto alla Voronoff, che è un filetto che in alcuni ristoranti servono piuttosto, come dire, spesso, abbastanza, si può trovare, ecco, diciamo così. Perché si chiama alla Voronoff? Perché questo Voronoff era un chirurgo, Serge Voronoff,

0: di questo celeberrimo filetto al Voronoff, e pare che questo dottore, che era un appassionato e profondo conoscitore dei metodi per ritardare la vecchiaia, abbia inventato questo piatto come elisir di giovinezza. Insomma, proviamo, vediamo se è vero. Non so quanti anni è mancato, però insomma, comunque dice che serviva per stare meglio e quindi per continuare a vivere in salute. Dunque, di certo, dice, questo filetto alla Voronoff è un piatto robusto, ovviamente è piuttosto energetico. La carne viene appena scottata in padella e sfumata con del cognac e insaporita da una ricca crema a base di panna fresca con un po' di salsa Worcestershire, senape e tabasco. È una preparazione magari un pochino elaborata, però insomma è intrigante e prelibata allo stesso tempo. Allora, vi do le ricette. Filetto di manzo, ecco, qui parla di filetto di manzo. Io penso che si possa fare anche con il filetto di maiale, che è un po' più è altrettanto buono, se cotto bene, cotto nel modo giusto, altrettanto buono. 800 grammi quindi di filetto di manzo, 50 grammi di farina, 80 grammi di burro, 80 grammi di cognac, rosmarino, sale e pepe. Questo secondo le vostre, i vostri gusti. Mentre per la salsa, allora, panna fresca liquida 200 ml, un po' di salsa, qui poca, 5 grammi di Worcestershire, 5 grammi soltanto, una puntina di tabasco, un po' di senape dolce, sale e pepe. Il filetto va cotto molto poco, cioè deve rimanere al sangue, e per evitare che rilasci il liquido dopo aver preparato il filetto potete procedere in questo modo: fate tostare in forno 4 fette di pane spesse almeno un centimetro, appoggiatele sotto ad ogni filetto già cotto nel momento in cui dovete tenerlo da parte. In questo modo il liquido che verrà rilasciato dalla carne sarà assorbito dal pane, quindi non andrà perso. Vediamo come funziona esattamente. Allora, per preparare il filetto lo infarinate bene tutti i vostri pezzi di carne. Prendete una padella dal forno ampio, dai bordi alti, e sciogliete il burro a fuoco dolce, insaporendolo con rametti di rosmarino. Quando il burro sarà sciolto completamente, aggiungete i filetti, li fate scottare per un paio di minuti regolando di sale e pepe. Ancora girate i filetti aiutandovi con delle pinze da cucina e fate cuocere anche qui 2 minuti su un lato e poi sull'altro. Eliminate il rosmarino e passate a cuocere i filetti anche sui lati aiutandovi sempre con le pinze da cucina. Quindi praticamente va cotto su tutti i lati, compresi quelli laterali. Se preferite una cottura della carne più al sangue, fateli scottare molto brevemente. Dopo averli rosolati su ciascun lato, grazie alla farina, dovrebbe crearsi una leggera crosticina sulla superficie. Eseguite l'operazione che segue, possibilmente lontano dalla cappa di ventilazione del forno. Perché? Perché dovete versare il cognac sui filetti per fiammeggiare. Ovviamente se prende fuoco, insomma, va verso l'alto, e quindi magari spostate la padella verso dove c'è spazio. Dunque, poi ancora aspettate qualche secondo che la fiamma si spenga, perché brucia l'alcol e poi quindi si spegne. Fate cuocere ancora per un minuto circa e fate in modo che i liquidi si addensino. Poi trasferite la carne lasciando il fondo di cottura in padella in un contenitore caldo e coperto, oppure tra due piatti per mantenerla calda ed evitare che cuocia ulteriormente lasciandola in padella. Versate filetto, aggiungete un po' di tabasco e poi versate la salsa che avete preparato. mettete sul piatto insieme al vostro filetto, regolate di sale e pepe mescolando a fuoco dolce 3-4 minuti fino a che la salsa non si sarà addensata leggermente e risultando quindi cremosa. Dopodiché impiattate il tutto e avrete il vostro filetto a lavoro nof pronto per essere gustato. A me sembra interessante.
1: Buono.
0: Si può fare, si può provare. Facciamo un po' di musica adesso.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga.

0: Eccoci di nuovo in diretta, stiamo parlando di cucina con Delia e allora abbiamo visto la torta, abbiamo visto il secondo, adesso parliamo di un primo che ho trovato e andiamo sui laghi, sui nostri laghi qui della zona. Io conosco meglio il Lago Maggiore perché l'ho frequentato di più e parliamo della ricetta del pesce persico fatto con il risotto, cucinato col risotto. È un piatto secondo me molto buono ed è cucinato qui con grande maestria sui laghi, come dicevo prima, perché si presta ad utilizzare il pesce persico, che forse una volta si trovava più facilmente, adesso un po' di meno, però comunque c'è ancora. Poi ci sono anche dei pesci persici del Nilo che però sono un po' più grossi e quindi insomma sono di altre dimensioni, però i migliori credo che siano i nostri qui, che sono piccolini, infatti fritti sono davvero buoni col risotto. Allora vediamo la ricetta. Dunque, il pesce persico intanto è il nome comune, diverse specie si chiamano così, però ce ne sono anche quelle che si usano di più e qualcuna che si usa meno. Quella che si usa di più è il persico reale, che è diffuso generalmente nei laghi e nei fiumi d'Europa. Come dicevo prima, si trova anche di dimensioni maggiori, però viene dall'Africa, dal Nord Africa. È molto apprezzato in cucina per le sue carni bianche, compatte, dal sapore delicato, è magro e facilmente digeribile. Per preparare questo piatto bisogna fare un brodo vegetale, utilizzatelo quindi poi per cuocere il risotto, scegliendo un carnaroli che diciamo è il riso per risotti migliore, o comunque quello un po' più che si usa di più. Dopo aver tostato il riso con cipolla e sfumato col vino, quindi qui il procedimento è lo stesso, quindi un po' di cipolla, un po' di il riso, poi il vino e così via. I filetti di persico però vanno impanati nella farina e poi fritti nel burro con qualche foglia di salvia che aggiunge un tocco aromatico. Poi, terminate le preparazioni, i filetti andranno adagiati ancora caldi sopra il risotto fumante, irrorando con il burro sciolto. Davvero, davvero speciale. Allora, gli ingredienti: 800 g di filetto di pesce persico, 500 g di riso carnaroli, il brodo vegetale, un litro e mezzo, un po' di cipolla, burro, salvia, farina e il vino bianco secco per sfumare. Come funziona per quanto riguarda il soffritto è lo stesso che si usa per gli altri risotti: si sbuccia la cipolla, si trita, si soffrigge in una casseruola con un po' di burro o un po' d'olio, anche se volete stare un po' più leggeri con il burro. Quando comincia a dorare mettete il riso e lo tostate mescolando. Sfumate con mezzo bicchiere di vino bianco secco e poi con il brodo bollente a un mestolo alla volta lo aggiungete, quindi lo portate alla cottura. Circa i tempi sono 18 minuti circa, insomma qualcuno uno meno se lo volete più al dente, uno in più se vi piace più cotto. Dicevamo, infarinate intanto i filetti di pesce persico, li fate saltare in una padella con 40 g di burro e un po' di salvia, dopodiché li scolate insieme alle foglie di salvia e metteteli da parte. Sciogliete un'altra noce di burro nella stessa padella con altre foglie di salvia e fateli appassire cuocendo finché il burro diventa color nocciola. Versate il riso nei piatti, sopra i filetti dorati di pesce persico e irrorate tutto con il burro color nocciola. Servite subito e secondo me è un piatto davvero prelibato. Va bene, sentiamo Delia che cosa ci propone.
1: Adesso parliamo di un antipasto. Un antipasto sono i crostini toscani con fegatini di pollo. Io ho portato questa ricetta in memoria del mio nonno che ce li preparava sempre, soprattutto nelle grandi festività, ne faceva a quintalate, a dosi veramente
0: estreme. Qui siamo in Toscana.
1: e soprattutto quindi a Natale, a Pasqua, quando si è in tanti a tavola. Allora, per fare questi crostini serve del pane, il pane può essere pane tipo baguette tagliato poi a rondelle, oppure anche un pane tipo bruschette. Poi per il 380 g di fegatini di pollo, 90 g di cipolla bianca, 50 g di capperi sott'aceto, 20 g di acciughe sott'olio, un olio extravergine d'oliva, il sale fino e un bicchiere di vino bianco. Allora, prima di tutto fare scaldare in una pentola a fuoco basso per pochi secondi un po' d'olio, aggiungere poi appunto la cipolla tritata a piccoli pezzettini e con l'aiuto di un mestolo di legno far impregnare di olio tutta la cipolla. Quando la cipolla sarà bella dorata, aggiungere i fegatini e cuori di pollo, far rosolare la carne per circa 30 secondi e quando i fegatini iniziano poi a cambiare colore per via appunto della cottura, aggiungere sale fino e il bicchiere di vino bianco. Sempre con l'aiuto del mestolo di legno fare in modo che il vino impregni ogni singolo fegatino e una volta che la carne è giunta a fine cottura è il momento poi di aggiungere i capperi e le acciughe. Continuare poi a far cuocere il tutto per qualche minuto. Quando tutto è bello cotto si versa tutto il composto in un frullatore e viene frullato per 3-4 secondi col frullatore al massimo. Il prodotto che ne uscirà sarà un patè di fegatini squisito, fumante, profumato e pronto da spalmare, appunto da mettere sul pane e gustarlo magari insieme a un bel bicchiere di vino rosso.
0: Ottimi, però non si trovano tanto spesso.
1: Si fa fatica a trovare fegatini di pollo, è vero, bisogna girare tanti supermercati per poterli trovare. E anche il pane, ultimamente, se si vuole il pane giusto, si fa fatica un po' a trovare. Però magari nelle ricorrenze speciali anche i supermercati sono più forniti, quindi dai, si riescono a trovare.
0: Va bene, bisogna forse trovare qualche trattoria toscana, perché in Toscana so che li usano anche più spesso, vero?
1: Vero.
0: Vabbè, insomma, vediamo se vi capita di assaggiare anche i fegatini. Va bene. Una curiosità, stavo sfogliando stamattina questo giornale, ho trovato che il miglio ha dei superpoteri. Il miglio, io so che lo mangiavano gli uccellini, lo becchettavano gli uccellini. Però dice che vanno bene, che il miglio va bene anche per noi umani e quindi, vabbè, insomma, è una scoperta. Vediamo cosa dice questo trafiletto. Dice che durante i cambi di stagione non dovrebbe mai mancare sulla tavola il miglio. Perché? Perché può sostituire la pasta o il riso 2-3 volte alla settimana e si presta per ricette sia dolci che salate. Tra l'altro non contiene glutine, quindi può essere consumato anche da chi soffre di celiachia. Era molto usato nell'antica Roma, nel Medioevo quindi è stato soppiantato dal grano. Ma perché questo cereale è una vera risorsa in cucina? Perché le proteine sono 11 grammi ogni 100 grammi di peso di cui è composto, e che hanno un elevato contenuto di amminoacidi solforati, tra cui la cisteina. Che cos'è la cisteina? È fondamentale per la sintesi della cheratina, che abbiamo visto essere utile, che sappiamo essere utile per rinforzare la struttura dei capelli. Contiene poi quasi tutte le vitamine del gruppo B. Ha un buon contenuto di ferro, zinco, selenio e omega 3. Per questo è considerato il miglior alimento per la salute dei capelli, unghie e cute. L'acido silicico di cui è ricco aumenta inoltre la produzione di collagene. Beh, insomma, a sentire questo è davvero dotato di superpoteri, il miglio. Vabbè, senti, già che ci sono e manca qualche minuto ancora, ho trovato una ricettina in cui bisogna metterci il miglio. Allora, si fa così, sono gnocchetti alla zucca e si inizia però col miglio. 200 g di miglio, mezzo litro di brodo vegetale, 300 g di zucca, pulita, 1 litro di latte di soia, 4 cucchiai di farina, un po' di 4 cucchiai d'olio Evo, gomasio, noce moscata, 2 cucchiaini di girasole, un cucchiaio di semi di girasole, olio Evo, sale marino integrale. Insomma, questi sono tutti gli ingredienti che sembrano tanti, ma tutto sommato non sono così complicati da trovare. Allora, preparate la zucca tagliandola a dadini con la buccia e rosolatela in una casseruola con un cucchiaio di olio extravergine di oliva. Unite quindi il miglio, tostatelo, versate il brodo e fate bollire. Coprite, abbassate la fiamma e cuocete fino a che abbia assorbito circa 20 minuti. Poi mixate 4 cucchiai di miglio, unitelo al resto e lavorate gli ingredienti con un cucchiaio di legno. Fate raffreddare, stendete il miglio con le mani umide sopra un foglio di carta da forno, compattandolo all'altezza di circa 1 centimetro. Ritagliate gli gnocchi, oliate una teglia, disponeteli sovrapponendoli leggermente fra loro. Poi preparate la besciamella, tostate la farina con 2 cucchiai di olio, aggiungete un po' alla volta il latte caldo cercando di non formare grumi. Cuocete 5 minuti, salate, insaporite con la noce moscata, quindi con la besciamella. Cospargete di semi di girasole e gratinate in forno a 180 gradi per 15-20 minuti. E avrete i vostri gnocchetti alla zucca con 200 grammi di miglio inseriti all'interno. Beh, chi ha voglia di provare anche il miglio e di verificare se davvero ha queste proprietà, prego, faccia pure. Delia, siamo quasi arrivati alla fine del nostro tempo. Salutiamo, cosa
1: sì,
0: facciamo?
1: Vai, salutiamo.
0: Ci fermiamo qua, salutiamo tutti i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici, auguriamo una buona giornata, grazie a tutti e a risentirci.
1: Buona giornata.

0: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
1: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10.30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

Ciao a tutti, benvenuti su Radio Orizzonti in Blu. Io sono Federica, questa è Donna ti voglio cantare, nomi di donne nei titoli delle canzoni. Stiamo ancora un po' insieme con musica, due chiacchiere e bene, partiamo con un testo che piace tantissimo anche a me, tant'è che me lo canto ogni tanto quando sono in auto, soprattutto la mattina quando vado al lavoro, ed è Quello che le donne non dicono, una delle canzoni più famose di Fiorella Mannoia. L'anno era il 1987, è stata presentata al Festival di Sanremo proprio nello stesso anno. E pensate che gli autori sono Enrico Ruggeri, che ha scritto il testo, e Luigi Schiavone, che ha composto la musica. Il brano parla della forza silenziosa delle donne, della loro fragilità, dei sacrifici, delle emozioni che spesso non vengono espresse apertamente. Questo purtroppo sì, sappiamo. Il ritornello molto celebre che tutti conosciamo è "Siamo così dolcemente complicate". La canzone è diventato un vero inno che è stato dedicato all'universo femminile, lo è ancora oggi e è tra i brani più amati del repertorio di Fiorella Mannoia. Ascoltiamo questo bel brano.

Eccoci, cari ascoltatori, abbiamo adesso Lucio Battisti. Lucio Battisti con Balla Linda. Il testo è stato scritto da Mogol, parla di una ragazza che si chiama Linda, non è bellissima, non è neanche intelligente e neanche ammaliante, però la sua spensieratezza, sincerità e fedeltà riescono a far dimenticare al protagonista le sue precedenti e avvenenti compagne, che soprattutto avevano approfittato di lui. Il testo ha i primi versi con delle strofe un po' malinconiche, che mostrano soprattutto i lati negativi di questa donna, Linda. E nel ritornello l'ex compagna scompare del tutto, l'intera scena è dedicata proprio a Linda, che poi il protagonista invita a ballare con un certo entusiasmo. Battisti iniziò a comporre la musica di Balla Linda tra il 1967 e l'inizio del 1968 e dopo averla temporaneamente abbandonata nel 1968 completò la musica e Mogol poi scrisse il testo e poi ecco che si è arrivati al brano e al titolo definitivi. Bene, e anche se nonostante diciamo oggi possa sembrare una canzone piuttosto tradizionale, in realtà è una canzone ancora attuale perché io ad esempio la sento alla radio spesso, ma viene anche ballata in locali, in discoteche e direi che a questo punto l'ascoltiamo subito.

Cari ascoltatori, la canzone che arriva adesso è di Fabrizio De André, la canzone di Marinella. Così diceva Faber nella canzone che è stata scritta da lui nel 1962. Le canzoni si distinguono in fortunate e sfortunate. Probabilmente il fatto che Marinella facesse rima con parole come bella o stella l'ha resa più fortunata. E la storia è quella di una ragazza che aveva perduto i genitori a 16 anni e, cacciata di casa dagli zii, finiva a battere sulle sponde del Tanaro, fino a quando non fu ritrovata morta poi nelle acque del fiume. E De André poi continua dicendo: non altra chiave di lettura se non quella di un amore disgraziato. E beh, il successo però poi è continuato con la versione di Mina successiva. Ascoltiamo.

E adesso siamo nel 1997, quando NEC, ovvero Filippo Neviani, dopo innumerevoli tentativi andati non proprio benissimo e una sua precedente apparizione all'Ariston con In Te, si presenta al Festival di Sanremo con un pezzo che poi ne decreterà il successo, almeno in Italia sicuramente, ma anche all'estero successivamente. Lei, gli amici e tutto il resto. Questo è il titolo dell'album, che venderà oltre 2 milioni di copie, pensate, otterrà 6 dischi di platino, quindi notevole, senza nessun dubbio. Non vincerà il festival, ma questa canzone poi lo porterà ad essere conosciuto in tutto il mondo. Inciso in spagnolo, tedesco e inglese, riceve anche una nomination agli Awards in Spagna, e poi oltre 2 milioni di dischi sono stati venduti in tutta Europa, e lei, gli amici e tutto il resto, in cui è incluso anche questo hit. Oltre a vendere bene in Italia, ha raggiunto il 63esimo posto nella classifica europea ufficiale. È stato anche fatto un film, tra l'altro, non so se lo sapete, con NEC, che non protagonista, se non nella colonna sonora, in quanto il titolo è proprio Laura non c'è. Bene, con questo ultimo brano il nostro viaggio tra le canzoni sulle donne finisce qui. Vi ringraziamo perché ci avete fatto compagnia e ci avete ascoltato. Io sono Federica, questa è Radio Orizzonti in Blu e ci troviamo per la prossima puntata sulla stessa frequenza e con la stessa musica.

0: Papa Leone XIV in Spagna, accolto dai reali e da 130.000 fedeli, il pontefice ricorda che la sicurezza non viene dalle armi né dai muri. Invita a non soffiare sul fuoco delle polarizzazioni, ma a promuovere l'unità. La guerra in Ucraina, dopo il no all'incontro con Zelensky, il conflitto si infiamma, centinaia di droni su San Pietroburgo, il sindaco state a casa. Israele inarrestabile, in Libano ucciso 9 persone dai raid dell'IDF, tra questi un generale, un capitano e un soldato libanese, altri 6 morti in un villaggio nel sud. Al via la beatificazione, a Como inizia il cammino verso la beatificazione di Don Roberto Malgesini, aperta l'inchiesta diocesana sulla vita del prete degli ultimi ucciso nel 2020. Buonasera da Franco Rossi in studio e da Sabino D'Alessandro in regia. Come avete sentito, prima giornata di Papa Leone XIV in Spagna, il suo primo discorso alle autorità, ma sentiamo da Madrid in diretta Paolo Fucili. Buonasera Paolo.
1: Si chiama Lucero, il quartiere di Madrid da dove vi parlo. Sto aspettando qui Leone insieme ai colleghi della stampa, tantissime persone lungo le strade con bandiere, pazienti sotto il sole caldo di questa giornata. In questo quartiere Papa Leone viene a minuti, atteso a minuti per venire a visitare un centro che si chiama Sedia 24 ore, cioè un centro caritativo aperto tutto il giorno, 24 ore, dice il nome, offrendo servizi di base come pasti, docce, un dormitorio, ma anche accoglienza, ascolto, percorsi di inserimento o reinserimento nella società per migranti, disoccupati, persone finite ai margini, donne vittime della tratta e anche di abusi. Ascolteremo anche loro testimonianze prima del secondo discorso in programma di Papa Leone in terra spagnola, il primo avvenuto stamattina dopo la cerimonia di benvenuto al Palazzo Reale con Re Felipe. Il Papa ha parlato alle autorità spagnole, ambasciatori, la società civile spagnola, per dire un chiaro no a ideologie preconfezionate e anche un no alla tentazione di guadagnare popolarità soffiando sul fuoco delle polarizzazioni. Da Madrid è tutto.
0: Grazie a Paolo Fucili in diretta da Madrid. Ed ora apriamo il capitolo della guerra in Ucraina. Dopo il no di Putin all'incontro con Zelensky, il conflitto si infiamma. Caterina Dall'Olio.
2: Dal forum economico russo, Putin chiude la richiesta di colloqui del leader ucraino che dice vuole solo fermare la nostra offensiva e attacca ancora le elite europee che provocano il caos. Putin ha scelto la guerra, chiosa Zelensky, che nel fine settimana vedrà Starmer, Macron e Merz. Dagli USA primo ok a nuovi aiuti a Kiev per 8 miliardi. Sul terreno non si fermano i raid. Nel porto rumeno di Costanza esplode un drone. L'Ucraina spiega, è nostro ma è stato deviato dai russi. I paesi della NATO stanno discutendo un piano di aiuti finanziari all'Ucraina da 70 miliardi di euro che potrebbe essere annunciato in occasione del vertice dell'alleanza previsto ad Ankara il 7 e l'8 luglio. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
0: Ed ora in Medio Oriente, in Libano sono state uccise 9 persone dai raid dell'IDF. Intanto l'Iran lancia droni su Kuwait, chiude l'aeroporto, e su Bahrain. Nicola Ferrante.
3: Brucia senza fine il Medio Oriente, scontri incrociati fra Libano, Israele e Iran. A sud del paese dei Cedri almeno 9 vittime, ore di fuoco anche in Iran, reazione di Teheran nei confronti di quei paesi che ospitano basi americane. Lanciati missili contro il Bahrain che condanna l'azione, nel mirino anche l'aeroporto internazionale del Kuwait. Il regime di Teheran condanna l'attacco notturno statunitense contro le installazioni radar costiere sul Golfo, definendolo una flagrante violazione del cessate il fuoco in vigore da aprile. Scintille anche sui visti alla nazionale di calcio iraniana per partecipare ai mondiali ed entrare così negli States, rilasciati solo ai giocatori e al personale strettamente essenziale, negato ai consulenti tecnici e ai numerosi alti dirigenti. All'attacco l'ambasciata turca, Washington discrimina. Nicola Ferrante, linea allo studio.
0: Torniamo in Italia, manifestazione oggi promossa dalla CGIL contro il caporalato ad Amendolara, dove lunedì scorso 4 braccianti sono stati arsi vivi da 2 caporali pakistani. Amelia Cartia.
4: Amin, Ulla, Ahmad e Wassim sono stati arsi vivi a bordo di un minivan sulla statale ionica da chi sfruttava il loro lavoro nei campi, nel Cosentino. Per loro e per tutti gli invisibili, i nuovi schiavi del caporalato, oggi ad Amendolara, dove i quattro sono stati uccisi, un corteo indetto dalla CGIL ha deposto una corona di fiori sul luogo della strage, per poi sfilare al grido di mai più. Alla manifestazione presenti esponenti sindacali e politici. Una legge contro il caporalato, la 199, esiste, ma è la denuncia del sindacato. A distanza di 10 anni dalla sua promulgazione, troppo ancora rimane da fare e il lavoro nero continua a coinvolgere circa 200.000 lavoratori irregolari, generando, secondo i dati rivelati dall'Istat, un volume d'affari pari a circa 77 miliardi di euro all'anno. Rimangono intanto in carcere Ali Raza e Safer Ahmed, i due caporali pakistani fermati per omicidio plurimo pluriaggravato. Contro di loro la testimonianza dell'unico superstite, Taj Mohamed Alamiar. Amelia Cartia, linea allo studio.
0: 3 morti per il crollo all'alba di una palazzina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano, probabilmente a causa di un'esplosione dovuta ad una fuga di gas. Oltre al 47enne Giuseppe Pieroni, informatico, trovato subito senza vita, è stato ritrovato anche il cadavere della donna che era dispersa, Teorina Paccapelo. Deceduto ad Ancona anche il figlio dell'anziana, Romano Cerquetti, che era stato estratto vivo dalle macerie. Una frana a Positano ha isolato diverse frazioni, circa 1 migliaio di persone isolate. Federico Plotti.
5: La strada provinciale che collega Positano ad alcune sue frazioni, come quelle di Monte Pertuso e Nocelle, resta ancora chiusa. La frana, che ieri sera ha bloccato il passaggio in ambo le direzioni, deve essere ancora rimossa del tutto. E poi c'è ancora da verificare la tenuta del costone da cui sono precipitate pietre, terra e detriti. Restano isolate circa 1000 persone tra residenti e turisti, che al momento non possono muoversi se non percorrendo chilometri di strada a piedi e piccole vie interne con centinaia di gradini, condizioni quasi proibitive soprattutto per gli anziani.
6: Ma è normale, ma non solo per chi lavora, ma anche per i turisti, per chi deve arrivare. Come fai? I bagagli dove li porti? Alle scale? Fai 700 scalini per portarli su a Monte Pertuso oppure a Nocelle?
5: Il comune di Positano assicura che i tempi per il ripristino della viabilità saranno brevi, ma nel frattempo decine di attività commerciali che proprio in questo periodo di anticipo d'estate iniziano a fare i veri affari restano tagliate fuori. Sospese anche tutte le linee dei mezzi pubblici che servono l'intera zona. Federico Plotti, linea allo studio.
0: 8 i giovani indagati a Milano per aver aggredito e ucciso Gianluca Ibarra Silvera la sera del 26 maggio alla stazione Certosa, in concorso con altre 9 persone che sono in corso di identificazione. A loro i pubblici ministeri contestano, oltre all'aver commesso l'omicidio in un gruppo di più di 5 persone, anche l'aggravante della premeditazione. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Gli sconti scattano da domani e arrivano fino al 3 luglio, resta quindi di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. I salari non crescono e i costi per la casa sì. Da una elaborazione della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola Media Impresa, sui dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, emerge che dal 2019 gli affitti nei principali capoluoghi sono saliti fino a 5 volte di più delle retribuzioni. Antonella Mazza, Teruel.
7: Nella classifica del costo della casa in Milano, la città più cara all'affitto di un appartamento medio è pari a oltre 1.800

0: soprattutto da giovani e famiglie, non è solo una questione sociale, ma anche una vera emergenza economica che rischia di frenare la crescita, gli investimenti e lo sviluppo locale. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Alle porte ci sono le prime vacanze, torna il tema della sicurezza in acqua. Ogni anno muoiono 14 persone in media, la maggioranza bambini. Intanto il disegno di legge piscine, approvato a luglio dell'anno scorso, è ancora all'esame del Parlamento. Lucia Scione.
2: Un malore, una disattenzione, un impianto di aspirazione difettoso sono alcuni degli eventi responsabili delle morti in piscina, 14 l'anno secondo le stime di Federalberghi. Resta al palo, dopo l'approvazione da parte del governo lo scorso 30 luglio, il disegno di legge piscine che definiva i requisiti di sicurezza per gli impianti futuri senza di fatto imporre adeguamenti a quelli già esistenti. È ancora all'esame del Parlamento e dovrà superare le resistenze da una parte della conferenza Stato-Regioni, dall'altra di Confagricoltura e Agriturist. La prima boccia la normativa proprio perché non impone la messa in sicurezza degli impianti già funzionanti. I secondi lamentano costi insostenibili da parte dei gestori per l'installazione dei dispositivi previsti, come la barriera e la copertura di protezione invalicabile, i salvagente, la manutenzione e l'analisi periodica dell'acqua, la presenza costante di bagnini. Lucia Scione, linea allo studio.
1: A Como è iniziato il cammino verso la beatificazione di Don Roberto Malgesini, aperta l'inchiesta diocesana sulla vita del prete degli ultimi ucciso nel 2020. Da Como, Giorgia Bresciani.
3: Mite e umile di cuore, capace di riconoscere in tutti, soprattutto nei poveri, nella gente di strada, nei prigionieri, nei fratelli e delle sorelle da accogliere, servire e amare teneramente, a volte accettando anche l'ingratitudine, tanto da essere ferito e ucciso da uno dei suoi protetti. Così il cardinal Oscar Cantoni, vescovo di Como, ha descritto Don Roberto Malgesini, introducendo oggi pomeriggio la sessione di apertura dell'inchiesta diocesana sulla vita, l'offerta di se stesso e la fama di santità del servo di Dio, ucciso il 15 settembre del 2020 da un senza dimora. Tanti fedeli che hanno affollato per la cerimonia la chiesa di San Bartolomeo, che vanta una tradizione luminosa di santità. Vi prestò infatti la sua opera anche San Giovanni Battista Scalabrini. E per una significativa coincidenza, proprio oggi, 6 giugno, ricorre il 5° anniversario della beatificazione di Suor Maria Laura Mainetti, uccisa a Chiavenna in questo stesso giorno del 2000. Da Como, Giorgia Bresciani.
1: Monsignor Osorio Sitor Afonso, vescovo della diocesi di Chelimane, amministratore apostolico dell'arcidiocesi della Beira in Mozambico, è morto questa mattina. Lo ha reso noto il Collegio dei Consultori della Diocesi. Il Servizio Nazionale di Investigazione Criminale del Mozambico ha confermato che il vescovo è deceduto in conseguenza di colpi d'arma da fuoco che lo hanno preso al petto durante un'irruzione notturna nella sua residenza. Chiudiamo con lo sport, il tennis. Mira Andreeva ha vinto l'edizione 2026 del Roland Garros femminile, la tennista russa ha superato la polacca Maja Cialinska in 2 set. Domani lo scontro tra l'azzurro Cobolli e il tedesco Zverev. È tutto, grazie a Sabino D'Alessandro in regia. Vi ricordo che questo radiogiornale può essere riascoltato in podcast sulla piattaforma gratuita Play 2000.
4: Prima dei fatti.
5: Prima dei fatti.
4: Tante rubriche, un solo programma.
6: Pillole di finanza a cura di Francesco Ceriani.
7: Bentornati al nostro appuntamento settimanale di educazione finanziaria. Nelle ultime puntate abbiamo visto come leggere i numeri di un'azienda e quali indicatori utilizzare. Utili, EBITDA, debito, multipli. Oggi facciamo un passo finale e cerchiamo di rispondere a una domanda molto importante. Come fanno davvero gli analisti a valutare un'azienda? Esiste un segreto? In realtà no, non esiste una formula magica, ma esiste un metodo. E questo metodo parte da un primo passaggio fondamentale, l'analisi del contesto. Prima ancora di guardare la singola azienda, un analista osserva il settore in cui opera, il contesto macroeconomico, perché le azioni sono esposte a due tipi di rischio, il rischio specifico, legato alla singola azienda, e il rischio sistematico, che riguarda l'intero mercato o settore. Ad esempio, anche un'ottima azienda può trovarsi in difficoltà se opera in un settore in crisi o in un contesto economico sfavorevole. Per questo si parte sempre da una visione più ampia, per poi scendere nel dettaglio. Il secondo passaggio è capire il business. Un analista cerca di capire come guadagna quell'azienda, qual è il suo vantaggio competitivo, in che settore opera e quali sono i suoi punti di forza e di debolezza. Il terzo passaggio è analizzare i numeri. Qui entrano in gioco tutti gli indicatori che abbiamo

abbiamo visto, crescita degli utili, quindi EPS, redditività attraverso l'EBITDA o debit, e attenzione al debito con indicatori come il debito diviso l'EBITDA o la copertura degli interessi. Ma il punto chiave è uno: non si guarda mai un solo numero, gli analisti confrontano sempre nel tempo rispetto ai concorrenti e rispetto al settore. E poi c'è la valutazione, qui entrano in gioco i multipli, quindi il PE, PE forward, il PEC, l'EV diviso l'EBITDA, ma anche qui il concetto è lo stesso: il prezzo ha senso solo se confrontato con la crescita, la qualità dell'azienda e il rischio. Il vero segreto quindi non è un indicatore, ma la capacità di mettere insieme tutti questi elementi. E il messaggio finale è semplice: analizzare un'azienda significa partire dal contesto, capire il business e poi interpretare i numeri. Anche per oggi è tutto, buon investing a tutti e alla prossima settimana.

0: Un libro alla radio, a cura di Federica Batignani. "1984" di George Orwell, letto da Federica Batignani. Con figli come quelli, pensò, la povera donna doveva vivere nel terrore. Un anno, al massimo due, e sarebbero stati a osservarla giorno e notte per cogliere il benché minimo segno di eterodossia. Al giorno d'oggi quasi tutti i bambini erano orribili. La cosa peggiore era che organismi come le spie li trasformavano sistematicamente in tanti piccoli selvaggi ingovernabili. Eppure tutto ciò non aveva mai l'effetto di renderli indocili alla disciplina del partito. Al contrario, adoravano il partito e tutto quello che lo riguardava. I canti, i cortei, gli stendardi, le esercitazioni con i fucili giocattolo, il culto del Grande Fratello, tutto ciò costituiva per i bambini un gioco meraviglioso. La loro ferocia era tutta incanalata verso l'esterno, verso i nemici dello Stato, gli stranieri, i traditori, i sabotatori, gli psicocriminali. Era quasi tutto normale che le persone di età superiore ai 30 anni avessero paura dei propri figli. Non passava settimana, infatti, che il Times non contenesse un articolo su qualche orecchiuto spioncello che aveva captato un'osservazione compromettente nella conversazione dei genitori e perciò li aveva denunciati alla psicopolizia. Il dolore al collo causato dal proiettile della fionda era pian piano sparito. Un po' rinfrancato, Winston sollevò la penna, chiedendosi che cos'altro poteva scrivere nel diario. A un tratto i suoi pensieri tornarono a O'Brien. Anni prima, non ricordava quanti, aveva fatto un sogno. Stava attraversando una stanza immersa nel buio e qualcuno, che era seduto non lontano da lui, gli aveva detto, mentre passava, «Ci incontreremo là, dove non c'è tenebra». Queste parole erano state pronunciate con una calma assoluta, quasi con noncuranza, una semplice affermazione, non un ordine. Winston aveva proseguito, senza fermarsi neanche un attimo. La cosa strana era che nel corso del sogno quelle parole non lo avevano particolarmente impressionato. Solo in seguito, e gradualmente, avevano assunto un loro significato. Non ricordava se avesse visto O'Brien per la prima volta o ancora dopo quel giorno. Non ricordava nemmeno quando aveva attribuito all'uomo del sogno la voce di O'Brien. Comunque fosse, questa equiparazione era ormai un dato di fatto. Era O'Brien che gli aveva parlato nel buio. Winston non era mai riuscito a capire se O'Brien fosse un amico o un nemico, ma non gli pareva che la cosa avesse una grande importanza. Vi era fra loro un rapporto di reciproca intesa più rilevante di un sentimento affettivo o di una comunanza di ideali. «Ci incontreremo là dove non c'è tenebra», aveva detto. Winston non sapeva che cosa significassero queste parole, sapeva solo che si sarebbero avverate. La voce proveniente dal teleschermo si fermò per un attimo. Uno squillo di tromba risuonò in quell'atmosfera morta. La voce riprese: «Attenzione! Attenzione, prego! Proprio in questo istante è arrivato un comunicato dal fronte di Malabar. Nell'India meridionale le nostre forze armate hanno conseguito una splendida vittoria. Sono autorizzato ad affermare che l'azione di cui si è appena riferito potrebbe condurre alla fine del conflitto. Do lettura del comunicato». Cattive notizie, pensò Winston. E infatti, dopo una cruenta descrizione dell'annientamento dell'esercito eurasiatico, infarcita di cifre mirabolanti per quanto riguardava il numero dei nemici uccisi, venne puntuale l'annuncio che a partire dalla settimana seguente la razione di cioccolato sarebbe stata ridotta da 30 a 20 grammi. Winston ruttò di nuovo. L'effetto del gin stava passando, lasciandogli nello stomaco una sensazione di vuoto. Dal teleschermo, vuoi per celebrare la vittoria, vuoi per far dimenticare il cioccolato, proruppe l'inno «Per te, Oceania!». La regola era di ascoltarlo sull'attenti. Al momento, però, Winston non poteva essere visto. «Per te, Oceania, lascio il posto a musica leggera!». Winston si diresse verso la finestra, voltando le spalle al teleschermo. L'aria era ancora limpida e fredda. Da qualche parte una bomba a razzo esplose con un rimbombo sordo. Al momento ne cadevano su Londra all'incirca 20-30 a settimana. Giù in strada il vento continuava a sbattere avanti e indietro il manifesto strappato, continuando a scoprire la parola Socing. I sacri principi del Socing. Neolingua, bipensiero, la mutuabilità del passato. Winston si sentì come se stesse vagando nelle foreste del fondo marino, perduto in un mondo mostruoso. Era solo, il passato era morto, il futuro era imprevedibile. Quale certezza aveva che anche una sola creatura vivente fosse dalla sua parte? Come faceva a sapere se il potere del partito sarebbe durato o meno per sempre? Quasi a fornirgli una risposta, gli tornarono in mente i 3 slogan sulla facciata del Ministero della Verità. La guerra è pace, la libertà è schiavitù, l'ignoranza è forza. Prese dalla tasca una moneta da 25 centesimi, anche qui, in caratteri chiari e netti erano incisi gli stessi slogan. Sul rovescio la testa del Grande Fratello, i suoi occhi parevano seguirvi. E lo stesso valeva per i francobolli, le copertine dei libri, i manifesti, i pacchetti di sigarette. Quegli occhi vi seguivano ovunque. Il sole si era spostato nel cielo e le innumerevoli finestre del Ministero della Verità, ora che non ne ricevevano più la luce, avevano un aspetto sinistro, come le feritoie di una fortezza. La vista di quell'enorme struttura piramidale lo gettò nello sconforto. Era troppo forte, impossibile dargli l'assalto. Neanche 1000 bombe razzo lo avrebbero abbattuto. Ancora una volta si chiese per chi stesse scrivendo il suo diario, per il futuro, per il passato, per un'epoca che poteva essere del tutto immaginaria. E davanti a lui non si parava la morte, ma l'annientamento. Il diario sarebbe stato ridotto in cenere e lui vaporizzato. Solo la psicopolizia l'avrebbe letto prima di spazzarlo via. Come potevate rivolgervi al futuro quando di voi non ne sarebbe sopravvissuta fisicamente la benché minima traccia e nemmeno una parola? Il teleschermo batté 14 colpi. Gli restavano 10 minuti. Doveva essere di ritorno al lavoro alle 14:30. Quel suono sembrava averlo stranamente rinfrancato. Egli era un fantasma isolato che proclamava una verità che nessuno avrebbe mai udito. Non era facendosi udire che si salvava l'umanità. Non era facendosi udire che si salvava il retaggio degli uomini, ma conservando la propria integrità mentale. Tornò al tavolo, intinse la penna nell'inchiostro e scrisse: «Al futuro o al passato?» A un tempo in cui il pensiero sia libero, gli uomini siano gli uni diversi dagli altri e non vivano in solitudine. A un tempo in cui la verità esista e non sia possibile disfare ciò che è stato fatto. Dall'età dell'uniformità, dall'età della solitudine, dall'età del Grande Fratello, dall'età del bipensiero. Salve. Lui era già morto, gli venne fatto di pensare. Ebbe l'impressione di aver mosso il passo decisivo solo ora, ora che aveva cominciato a dare una forma scritta ai suoi pensieri. Le conseguenze di ogni azione sono racchiuse nell'azione stessa. Scrisse: «Lo psicoreato non comporta la morte, esso è la morte».
1: Avete ascoltato un libro alla radio.

0: è una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Ciao Chiara.
2: Ciao Aldo.
1: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
2: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
1: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
2: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
1: Perfetto, Ciak e Sipario.
2: Tutti i giovedì alle 11.30.
1: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
2: La radio più vicina a te.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: liberarci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero del dolore, contempliamo la flagellazione di Gesù nel pretorio di Pilato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero del dolore, contempliamo la coronazione di spine di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: Amen. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero del dolore, contempliamo la salita al Calvario di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e

0: Signore.
1: Amen.
2: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel quinto mistero del dolore, contempliamo la crocifissione e la morte di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: Dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: Radio Orizzonte in Blu.
1: 333 80 16 200. Da oggi è questo il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
2: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
3: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni, il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
4: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in Blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino. Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
5: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
6: Perché no? Una trasmissione condotta da
7: Gigi Volpi,
8: Lorenzo Guzzetti,
9: Chiara Giancotti
6: e Franco Colombo. Perché no? Fate!

0: Avvertenza: le opinioni espresse questa sera da Lorenzo Guzzetti sono strettamente personali e non coinvolgono gli altri conduttori né l'emittente radio. Buon ascolto.
1: Allora, buonasera. Innanzitutto salutiamo chi c'è, perché noi dobbiamo salutare il nostro Andrea, che praticamente non manca mai, e se non c'è lui non si fa la diretta.
2: Esatto, perché è lui, no, quello, la vera colonna.
1: Lui. Lorenzo Guzzetti.
2: Eccoci, siamo qui.
1: Ci abbiamo un ospite stasera molto gradita, Viviana Colombo, nella diretta.
3: Ciao.
1: Della serata. E chi è la Pascale di questa trasmissione?
2: La Pascale della trasmissione è Gigi Volpi, Gigi Volpi. Mi pare del tutto evidente.
1: Sì. Direi più Fascina che Pascale, perché Fascina all'assenteismo più alto a livello parlamentare. Salutiamo sempre Chiara, che invece è giustificatissima. Un abbraccio mondiale sempre da questa emittente. Dobbiamo parlare un sacco di roba, perché sono 3 settimane che non ci vuole.
2: Allora, innanzitutto io vorrei fare i complimenti. Grazie. Io mi come si suol dire, io mi scappello davanti
1: soprattutto
2: a Franco Colombo, che ha vinto le elezioni di Somma Lombardo,
1: nonostante la tua
2: io
1: gufata.
2: Però l'avevo detto venerdì, avevo scritto il mio effetto è sul referendum, quindi Silvio Pezzotta è sindaco di Somma Lombardo, quindi
1: Silvio,
2: complimenti
1: da domani
2: a lui.
1: Si lavora per la spartita per capire,
2: ma quanta fame c'è a Somma Lombardo? Ce n'è tanta, ce n'è poca. 11 anni hanno creato deserto, sì, hanno creato fame.
1: 11 anni hanno creato dei buchi nello stomaco.
2: Sì,
1: enormi.
2: Sono buchi dello stomaco da riempire anche velocemente.
1: No, ci sa, anche perché sai che ci sono i tempi tecnici, 10 giorni dalla proclamazione del primo consiglio comunale, quindi ci vuole, bisognerà nominarla. I partiti, giustamente c'è già il vice sindaco che è stata la più votata, Manuela Scidurlo di Fratelli d'Italia, era già il ticket, c'era già. E devo dire che questa cosa secondo me ha aiutato anche.
2: Io comunque sono pronto.
1: Lui è pronto per le case di riposo di Somma.
2: E voglio anche salutare, innanzitutto io vorrei fare anche un doveroso ossequio, perché ho visto le immagini e Silvio Pezzotta ha trionfato all'interno della sede dell'UDC. Io saluto, abbraccio e riverisco ovviamente i vertici dell'UDC provinciale. No, io nel senso che io vado a prendere consigli di
1: spesso,
2: e quindi
1: e volentieri. Ricordiamo che oggi manca, è cambiata un po' la geografia della provincia di Varese, perché Luino è ripassata al centrodestra. Somma, dopo 11 anni al centrodestra, ed è un comune pesante, perché è un comune sopra i 15.000 abitanti, cambiano un po' anche i pesi per la provincia di Varese. Insomma, è un buon viatico poi per quello che sarà Varese, Gallarate, Busto, che saranno l'anno prossimo. Salutiamo che è rientrato Carmine Gorrasi in Forza Italia con un ruolo prestigioso per coordinare il sud della provincia, quindi lo saluto e l'abbraccio. Insomma, tante cose positive. Abbiamo grande merito di, io lo dicevo da un anno, che Silvio Pezzotta sarebbe stato il candidato che aveva la possibilità di vincere.
2: Quindi tu stai facendo come Renzi quando dice io ho portato Draghi.
1: Io ho fatto di meglio. Nel momento in cui c'erano tutte le interviste, ho detto fermi tutti, dovuto tornare io, che non abito più a Somma dal 2012, a candidarmi a Somma, e non mi candidavo dal 1996 a Somma, per vincere. Cioè, vi dico solo questo.
2: E abbiamo detto tutto.
1: E lì mi hanno chiesto di mettere
2: Luca Vergani così, scrive così: a Somma Azione è stata decisiva. Io credo che Azione non sia neanche decisiva nel mio cesso la mattina quando faccio la cacca.
1: No, perché ci sono dei personaggi.
2: Io credo che Azione abbia questa livello di incisività.
1: Sei cattivo, perché ad Azione, a Somma Lombardo, invece saluto un caro amico Marcello Pedroni
2: Marcello Pedroni.
1: Capito, lo saluti anche tu, perché
2: io saluto Marcello Pedroni assolutamente.
1: Che tra l'altro non sapete, una delle sue passioni è allevare i canarini.
2: Altro, non ha la mia passione.
1: No, la tua passione, hai una passione, tu hai un chiodo fisso. Che
2: io invece saluto Luci Sasso, assessore del comune di Saronno.
1: Giovedì alla manifestazione di Paolo Bocidi, che ti uniscono un sacco di cose.
2: No, io sto aspettando il Pride di Saronno. Sarò sul Pride. E quindi la saluto, e oltretutto questo è il suo mese, quindi cioè proprio ci stracci i coglioni per 11 mesi.
1: Al
2: 12°. Tra l'altro è successo questo in consiglio comunale, io lo voglio riportare fedelmente, una roba surreale.
1: Airoldi che viene.
3: Lei mi deve dire quando lo devo presentare, non quando lo devo preparare. Ma allora, consigliere Airoldi, visto che mi perdoni. Che
2: allora, c'è stato un momento, aspettate.
3: Della discussione in consiglio comunale. Una discussione, ok, direttamente nella seduta stessa. Allora, se lei si prepara un emendamento a casa, lei non mi presenta un emendamento dopo, certo, discussione. Lei si è preparato un emendamento prima. Allora, se si prepara un emendamento prima,
2: allora, secondo me al presidente Licata vanno spiegate un attimino le regole del gioco, ma tanto va spiegato, cioè. Io voglio bene a Francesco, lo saluto.
1: Ma tu ti prepari prima di fare un consiglio come ti prepari? Addirittura no, ma la mozione prima non si fa.
2: No, lui era un emendamento alla mozione. Che Airoldi, allora la storia è questa: c'è la mozione di Azzi.
1: Esatto.
2: Airoldi interviene e dice: io avrei un emendamento. Al che il presidente del consiglio comunale Liccata si inalbera prende il regolamento e dice: no, perché il regolamento dice che bisogna presentarle
1: dopo la discussione. Non c'è stata.
2: Poi se l'hai preparato a casa,
1: come fa ad aspettare la discussione se ha già preparato l'emendamento?
2: Io pensavo che a un certo punto dicesse: ma lei mica avrà anche mangiato a casa? Cioè, questo fa il paio. Io mi ricordo qualche anno fa un consigliere comunale che purtroppo non c'è più a Uboldo, purtroppo è morto, il Sandrino Colombo, al quale il sindaco a un certo punto gli disse, durante una discussione, il sindaco attuale gli disse: io ti ho visto perché stavamo parlando dei supermercati. Lui l'ha guardato e gli ha detto: io ti ho visto a far la spesa con tua moglie all'Esse Lunga.
1: È un momento altissimo.
2: Cioè, allora, altissimo. Francesco, la democrazia non funziona così, nel senso che non è
1: perché neanche il consiglio comunale,
2: neanche il consiglio comunale, ma neanche il consiglio comunale in Paperopoli funziona così.
1: Ma neanche quello
2: nel senso
1: lì.
2: Che secondo me a Saronno proprio dovete far fare una cosa: dovete prendere lo stipendio ai bonifici e far fare tutto a Nicola Gilardoni. Cioè, basta. Voi prendete, dite a Nicola: fai tutto tu, cioè vieni qui, fai il presidente del consiglio comunale, tanto poi Nicola, ma Nicola poi sa con chi appoggiarsi, cioè nel senso che poi in consiglio, ma voi non fate più un cazzo per i prossimi 4 anni, tranne l'8 marzo che la Luci Sasso dice l'apostrofo 8 marzo, ecco.
1: Perché ci sono le estrazioni.
2: Esatto, perché ci sono le estrazioni.
1: Esatto.
2: Allora, a parte quello, cioè fate queste cose qua, voi occupatevi di queste cose, del Pride, delle puttanate che dovete fare. Anche per esempio la questione della notte bianca, notte rosa, non fate niente. Cioè, io farei così, Francesco, vi do un'idea: non fate più niente. Chiamate Nicola e gli dite: guarda, fai tutto tu. Lui va là, fa il consiglio comunale, fa il presidente del consiglio comunale, interviene, allora, risponde.
1: Vi dico un'altra cosa, vi faccio intanto così.
2: Ci stiamo facendo degli amici.
1: No, facciamo la par condicio.
2: Sì,
1: c'è però una regola che ho imparato in politica.
2: Quale?
1: C'è una regola: se ti chiami, se il cognome Azzi, non devi candidarti a sindaco.
2: No.
1: Perché c'era una candidata sindaco a Valdana di cognome Azzi, ha perso.
2: Cioè, ecco, no, allora non va. Tra l'altro, io in attesa di festeggiare nei prossimi giorni, io sono già quasi sicuro, e giuro che non ne abbiamo parlato, ma sono sicuro che ho al mio fianco un futuro rappresentante all'interno delle istituzioni. Io voglio anche fare i complimenti, non l'ho detto prima perché mettevo solo i cuoricini, mettevo un piccolo cuoricino in giro, ma insomma, mia cugina è diventata assessore a Turate e quindi Martina, complimenti, perché è stata una bravissima ragazza, una ragazza molto impegnata nella parrocchia, nel sociale.
1: Sì, ragazzi, ci sono dei
2: nepotismi. E oltretutto, no, allora io non volevo, e allora le mettevo i cuoricini
1: di
2: e tutto.
1: Nascosto.
2: Però adesso lo posso dire, Martina, sono molto contento che fai l'assessore a Turate, sarai sicuramente bravissima.
1: Quanti voti ti ho girato?
2: No, sono anche molto contento, tra le altre cose, che ha preso un assessorato che a me non interessa in maniera del tutto casuale, quello dei servizi sociali. Quindi
1: a Turate ci sono case di riposo?
2: A Turate ci sono case
1: benissimo
2: di riposo. Quindi, io ti invito, ecco, nel momento in cui dovrete scegliere
1: la casa dei veterani.
2: Sì, è un RSA del Focolare. Nel momento in cui
1: ho già scaricato anche i bilanci. Cioè, se vuoi ti fa anche la relazione del bilancio.
2: Sì, esatto, potrei anche fare questo. Io non voglio condizionarti, Franco.
1: No.
2: Io sai che non ti condizionerei mai, però se
1: perché
2: nel caso
1: perché mi hai cantato

0: arriva, arriva.
1: Devo capire se arrivo come? Da una parte o dall'altra, ma io quindi a breve noi saremo anche a Somma.
0: Ecco, faremo delle dirette lì, avremo anche
1: faremo delle dirette,
2: faremo Radio
1: secondo me Radio Orizzonti potrebbe andare a Somma.
0: Assolutamente. Siamo pronti a tutto.
3: Tra l'altro ascoltano, cioè col DAB si dovrebbe,
1: ragazzi,
3: si dovrebbe sentire.
0: Mi hanno già detto che abbiamo vinto solo perché io faccio la trasmissione di Radio Orizzonti.
1: Perfetto, ormai perfetto, perfetto. E quindi noi andremo avanti, andiamo avanti così, siamo
0: salutiamo le lezioni di Andrea Pedicina Luino, che non abbiamo
1: il grande Andrea anche
0: modo
1: lui,
0: di festeggiare perché non
1: lui
0: ci vediamo da tre
1: Evasio
0: settimane.
1: Evasio Renicoli a Origgio riconfermato, bravo anche Evasio, bravo.
0: Zappamiglio è riuscito a vincere a Gorla, pensa a te.
1: Zappamiglio
0: aveva una concorrenza enorme,
1: sì,
0: ha un monocolore, cioè un monocolore,
1: cioè lì è
0: una noia il consiglio comunale.
1: Pietro sta facendo quello che io introdurrò nel 2029, cioè
0: il monocolore.
1: Io non nominerò la giunta, io mi rifiuterò di nominare la giunta.
0: No, ma lui non ha bisogno, perché c'è il consiglio comunale, cioè tutto lui ha deciso che ogni settimana cambia il membro di giunta.
1: Esatto,
0: del consiglio comunale,
1: così tanto per
0: fare un po' per uno.
1: Invece io, tra le altre cose, perché io mi assenterò dalla trasmissione tra circa 30 minuti, perché come vedete, per chi ci segue sui social, io ho una maglia blu, inizia venerdì il Palio delle Contrade di Uboldo, 37esima edizione, siete tutti invitati, io martedì prossimo per ovvie ragioni non ci sarò.
0: Sì!
1: E poi vi aspetto ovviamente al Palio, quindi dal 12 al 21 giugno il Palio delle Contrade di Uboldo, ci divertiamo. Allora, la lotta dovrebbe essere, i Boommaker danno Taron e San Taron, che è l'uscente abbastanza
0: quartieri, sono quartieri di Uboldo.
1: Taron e San Cosma che se la giocano, Bell che potrebbe infilarsi nella disputa, Lazzaretto un po' più distaccato, ma ce la
0: ma
1: può fare.
0: Ma dicono che tu hai fatto in modo di far arrivare delle persone in quella abitazione che c'è a disposizione degli ospiti in San Martino.
1: Io ti ringrazio.
0: Certo.
1: Allora,
0: dove
1: ovviamente
0: c'è gente, gli stranieri
1: casa San Martino 21, sì, esatto,
0: fintamente essere residenti a Uboldo per poter essere
1: adesso
0: impiegati.
1: Dentro dei canadesi che stanno fino al 12. Tra l'altro, il 12 di giugno inizia, se vorrei dirlo, perché sembra che nella narrazione sembra che cioè, non succeda niente. Il 12 di giugno iniziano i mondiali di calcio.
0: Chi?
1: Esatto. Sì, no, perché i giornali mancano.
0: No, beh, a parte il fatto che ci sono partite di cartello tipo Iraq, Nuova Zelanda,
1: Curaçao,
0: cioè delle robe che uno guarda, fa vabbè, ci vuole anche coraggio.
1: Ho guardato i Boommaker ieri, danno Spagna e Francia favorite, un po' più distanziate l'Argentina.
0: E il Brasile invece potrebbe essere la sorpresa. Io direi che il nostro Carlo Martello può sempre fare delle cose belle, quindi se volete fare the bookmakers, andate e potete anche divertirvi in questo senso. Quindi Grande Palio, edizione numero 37. Tra l'altro, visto che questa maglietta a tiratura limitata con i Lego, non è stato chiesto neanche il permesso per fare questa cosa
1: con i Lego, e dietro
0: c'è una disputa Lego,
1: e dietro c'è scritto grazie Don Armando, che è il nostro parroco, che fa oggi esattamente 25 anni di sacerdozio. Io arrivo dalla messa dove hanno fatto coi compagni di messa. Io però devo dire questa cosa, che sarà molto antipatica.
0: Molto antipatica. Strano, di solito è così.
1: Sono andato alla messa.
0: Non è in latino.
1: Sono andato alla messa adesso con tutti i compagni di messa del Don. Ecco, se tu guardi lì, se tu facevi una foto, capivi perché la chiesa è spacciata.
0: C'è l'età media?
1: Il problema non è l'età. Allora, a parte una sciatteria, sì, una sciatteria, poi uno vestito in un modo, uno vestito nell'altro, uno con la maglietta del Giappone, uno con le sandali, uno con nessuno in tal, ho registrato nessuno in talare, ragazzi, cioè
0: ma erano del mestiere.
1: Eccolo il vicepresidente della provincia che
0: Digli
1: ci segue,
0: che
1: buonasera
0: chiamiamo,
1: Giacomo, buonasera.
0: Un commento in diretta, Giacomo.
1: Giacomo, io sono pronto per ascendere. Adesso c'è il problema, secondo me dovreste riuscire a far dimettere clerici da Uboldo. Facciamo delle elezioni pilotate, io faccio il candidato unitario per
0: certo.
1: Tutto, sì.
0: Monocolore. E abbiamo già il candidato presidente della provincia poi.
1: Allora sì, do la mia disponibilità.
0: strano, ma proprio per il valoriale.
1: No, è valoriale. Io sono pronto. Da quello che ho capito, io vado a Somma tra pochi giorni e devo capire.
0: E già lì ha già comprato un appartamento, perché fa investimento anche lì.
1: No, sto cercando un appartamento al mare adesso. Tra l'altro, voglio dire questo, lo dico in Radio Orizzonti, così se magari qualcuno sente

0: e ti vende.
1: Allora, io ho bisogno un NCC, un driver che mi dia il numero, perché così i miei
2: servizi,
1: ospiti,
2: ce l'avevi detto anche l'altra volta,
1: se qualcuno conosce o ha degli amici che vogliono fare questo, io volentieri lo segnalo. Poi sono cazzi degli ospiti,
2: no no, però gli dà la segnalazione,
1: sì, sì, no, cioè, se qualcuno è interessato lo dica a Radio Orizzonti, è molto richiesto questo servizio.
2: Ma pare che lo voglia fare Gigi Volpe.
1: Però no, c'è anche allora devo dire registro anche un altro servizio che è molto richiesto e che secondo me qualche giovane potrebbe fare, che è proprio prendersi carico dell'ospite e aiutarlo ad andare a Milano, andare a Como.
2: La cosa
1: che mi ha sorpreso, devo dire, registro anche questo,
2: fare un po' la guida, via,
1: fare, e lo dico appunto agli amici della provincia di Varese, a Giacomo Iametti per primo.
2: Nessuno va in giro per la provincia di Varese.
1: Allora, di tutti gli stranieri che arrivano mi chiedono sempre due cose:
2: Como, Milano.
1: Milano e Como. Ecco. Varese è come se non esista. Secondo me questa cosa dobbiamo un po' ragionarla, cioè nel senso che per la gente c'è Como Lake e Milano.
2: Io direi che il prossimo investimento della provincia di Varese è in Casa San Martino per fare una grande pubblicità.
1: Io sono disponibile anche a diventare presidente di qualche ente di promozione turismo.
2: Certo,
1: Fabio Zucconelli, Guzzetti for President, io sono pronto. Però guardate, io sto seguendo adesso in questi giorni questa cosa dei nomi e dei numeri che tutti dicono.
2: Ma tutti hanno vinto. Io sono contento che tu sei passato l'UDC. Sono molto contento perché il tuo ex presidente di partito è inascoltabile. Ormai è un disco rotto, è diventato più, più a sinistra di Conte. È una roba, cioè basta.
1: Mi hanno detto che Bonelli lo ha chiamato e gli ha detto basta. Sei troppo a sinistra.
2: Troppo, hai detto basta.
1: Facciamo una pausa musicale.
2: Ci stai togliendo spazio. Ecco la cosa, voi. Io farei una pausa. Bello, sì.

0: una cosa, sfogati, voglio solo dire una cosa.
1: Il Palio ti aspetta. Cosa dovete fare stasera?
0: Stasera abbiamo di quei cazzi. Io volevo dire una cosa, cioè, volevo chiedere a Franco Colombo se per favore, prima di accettare l'assessorato a Somma, non può fare una andare a casa Milan e prendere le redini.
1: Ho già scritto, ho già scritto.
0: Io temo che l'anno prossimo lo annunciamo adesso. Io e Franco Colombo tamburello. L'anno prossimo torniamo al tamburello.
1: Abbiamo fatto un anno abbiamo così, fatto. Ma abbiamo capito che era meglio stare lì. Devo dire che gli ho scritto quando lui cercava, quando Franco Ordine ha detto che avendolo ascoltato che se, vogliono un manager solo straniero perché parla inglese. Io ho scritto: guarda, sono tifoso del Milan, parlo inglese, due conti li so fare, se vuoi guarda, vengo via poco, perché rispetto a quelle che sono i parametri della spesa vengo via molto a poco, perché rispetto ai 3 milioni di Furlani, rispetto agli 800 mila euro di Tare, mi accontento di meno,
0: per quelle cifre lì vengo anch'io, siamo
1: posso,
0: in due,
1: posso fare meno danni.
2: Al 16
1: ci scrivono,
0: no, iscriversi ci scriviamo, sì, perché, è come il decanale dell'oratorio,
1: però ci scriviamo con Milan Futuro, facciamo una direttamente di Milan Futuro.
2: Ci vogliono le cariche però per iscriversi, non
1: no, c'è, basta Scaroni che è rappresentante legale,
2: ma anche l'allenatore, così vanno dichiarati,
1: no, per l'iscrizione alla squadra devi presentare le carte della regolarità contributiva.
0: Io guardavo
1: per
0: mio nipote
1: per la regolarità contributiva devi presentare le carte della fiduzione, perché tu rilasci sempre una fiduzione ovviamente, perché ti danno i soldi dei diritti televisivi, mica che ci sono delle cose, e della regolarità del bilancio degli anni scorsi. Poi in realtà tu potresti non avere né l'allenatore né un giocatore, zero, non devi dare la cosa.
0: No, io guardavo come noi, cioè guardavo mio nipote che è del 2010 e dicevo, cioè lui non può ricordarsi, ma il Milan non è stata questa merda.
1: No!
0: Eravate voi dell'Inter, che cioè noi,
1: i motorini che venivano gettati dal secondo anello,
0: sei allenatori in una stagione,
1: stagione.
0: Però almeno c'era Moratti. Adesso invece io faccio fatica anche a capire chi c'è al Milan.
1: Sì, no, adesso allora io sono andato volevo andare l'altro giorno a casa Milan, suonare il campanello e dire vediamo chi esce, per capire un attimo chi sono le persone.
0: O magari proporti.
1: Ma il problema
0: come allenatore.
1: Ma io credo invece, ecco, una cosa che credo, io credo molto nell'unica cosa che mi piacerebbe prendere dal sistema americano, è che tu per fare allenatore potresti essere anche uno che non ha mai giocato a calcio, non ha mai neanche visto una partita di calcio. Cioè in America c'è la logica che se tu vuoi allenare il basket, se vuoi allenare il baseball, tu non hai il supercorso a Coverciano, certo, il patentino UEFA A, B, C, D. Tu ti vogliono prendere, lo vuoi fare, fallo, se vinci bravo, non vinci va a cagare, perché è un po' la logica americana. Detto questo, in realtà io l'anno prossimo avremo il tamburello e il Monza, ritorniamo al nostro vecchio
0: Como.
1: Tu il Como, perché sei più vicino a Como, per dire uno della provincia di Varese, il Como gli viene già un po' male perché sono un po' più, però io il Monza questa l'anno, perché poi il Como costicchia, perché invece il Monza i prezzi sono più popolari quest'anno per andare a vedere partite, quindi l'anno prossimo noi avremo quella maglia, faremo anche gli sponsor del Monza, tra l'altro.
2: Ma il Monza non è più di Pier Silvio.
1: No, però diciamo che per noi, che è anche il Milan e più di Berlusconi,
2: no, ma chiedevo, non era per
1: no, hanno venduto degli americani anche loro, però persone che hanno fatto, perché hanno fatto solo un anno di B, io pensavo dopo Berlusconi che ci fosse un cupio di soldi, no? Una squadra che piano piano si riperde nei meandri del professionismo di
0: sono tornati su
1: subito, hanno vinto la sfida playoff, tra l'altro molto bella con il Catanzaro, quindi una roba tra l'altro di ex giocatori del Milan molto giovani, insomma.
0: Tra l'altro oggi volevo capire,
1: però io voglio capire una cosa invece, io vi dico, noi prendetevi video, ti prego di ripubblicarlo, di fare questo sforzo, dove noi diciamo quando Salvini candida Vannacci è la morte di Salvini, l'abbiamo detto, ci sono i video e ci sono i video di un paio d'anni fa, e qui diciamo esattamente quello che sarebbe
0: capitato.
1: Ragazzi, proprio è,
0: mi dispiace per gli amici della Lega, ma
1: l'abbiamo proprio detto.
0: Io comunque Vannacci lo dico,
1: però
0: oggi
1: io dico
0: lo do a due cifre,
1: però ha fatto un errore per me che è imperdonabile,
0: prendere Pozzolo che si è andato a schiantare. no,
1: no, no, no, no. Parlare male di Marina Berlusconi,
0: quello è stato un errore, quello, che sinceramente quello, non ho capito,
1: quello non ha capito, cioè il problema di Vannacci, che può prendersela con tutto tutta la scuola di Nanto,
0: sì,
1: la sacra scuola,
0: ma Marina
1: di Cento,
0: no,
1: ma la scuola di Occuto, il Kenshiro,
0: ma
1: della
0: ma
1: politica,
0: Marina no,
1: che è Marina Berlusconi, no, no. Tra l'altro ricordiamo in Metallica che durante il concerto a Bologna hanno fatto una cover della sigla di Kenshiro, di Ken il guerriero italiano.
0: No, anche perché tra l'altro, cioè, io voglio dire, Marina è solo Mondadori,
1: Mondadori
0: ha solo qualche giornale, quindi non mi stupirei se fra qualche settimana uscisse qualche bel merdone,
1: non lo so, perché,
0: sul generale Vannacci.
1: Ma cosa è successo a Minetti?
0: Ecco, volevo dire, prima di andare via, volevo dire che abbraccio e saluto molto forte tutta la redazione del Fatto Quotidiano, perché io non ci sarò martedì prossimo, Franco ci sarà,
1: certo,
0: tornerò quello dopo, io però non so se
1: ci sarà,
0: quando
1: ancora
0: torneremo a settembre in trasmissione, se ci sarà ancora il Fatto Quotidiano.
1: Diciamo che in questo momento tra
0: io sto godendo tanto, qui si gode,
1: il problema,
0: qui si gode.
1: Il problema di fondo è che va bene, hai finito, ma la pezza è peggio del buco,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: anche
0: sì,
1: report,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: non parliamo solo,
0: sì,
1: del Fatto Quotidiano,
0: no.
1: Parliamo di buco, che dice, però Nordio a marzo del 2025,
0: sì,
1: è stato in Uruguay, era una missione istituzionale,
0: io vedere,
1: e conosceva il papà di Cipriani, che aveva il più famoso locale a Venezia,
0: sì, sì,
1: che per un procuratore della Repubblica, che ha fatto il procuratore a Venezia, che non disdegna bere gli spritz, secondo me, e bevucchiare, non conoscere Cipriani,
0: io non vedo l'ora di
1: auguri al sindaco di Venezia,
0: di
1: che
0: vedere,
1: ha vinto pochino,
0: io non vedo l'ora di vedere Ranucci che chiede pietà,
1: certo.
0: Ranucci, Travaglio, peccato, perché c'è proprio lo slam,
1: sì,
0: sarebbe stato prendere dentro anche Saviano,
1: no, anche un altro,
0: chi?
1: Un'altra, una tua cara amica di social,
0: chi è?
1: Una molto, allora ti potrei dire, un molto feroce che vive nella savana, si dice un animale,
0: eh? No.
1: non
0: siamo
1: niente.
0: Grandi amici invece
1: con lei,
0: ci stiamo sentendo. Attenzione, io vi dico solo,
1: si sente con Selvaggia Lucarelli,
0: attenzione,
1: adesso, ma io non lo so, ma io mollo tutto,
0: ma non, cioè, potete capire, non posso dirvi il perché,
1: certo,
0: attenzione, immagino. Io vi dico solo, attenzione,
1: si stanno sentendo, cioè adesso, perché va ballando sotto le stelle,
0: attenzione,
1: perché lei presenta l'isola dei famosi, va all'isola dei famosi, lo sapevo,
0: siete fuori strada, ma
1: il sindaco della neve, che è detto anche
0: Ho tempo e ho pazienza. Ma diciamo, abbiamo avuto un importante scambio,
1: abboccamento, e avete appianato le vostre divergenze,
0: la pensiamo uguale, e io in questo momento non vedo l'ora, io proprio non vedo l'ora, ragazzi, cioè è solo questione
1: mia.
0: Quando lei mi ha risposto,
1: sì,
0: io in quel momento ho detto
1: è fatta. Sei nell'Olimpo, sei arrivato.
0: No, io non ho, guardate, io non ho fatto un cazzo, però
1: basta, cioè, parla per, cioè, e lui
0: non posso, e non può, ragazzi, non,
1: po-
0: non posso, sono vincolato totalmente dal segreto, assolutamente,
1: perché stanno scrivendo un libro a quattro mani. Chi si chiama?
0: Assolutamente, no, ma non siete,
1: sì,
0: proprio fuori strada.
1: Lorenzo il
0: Selvaggio. Siete proprio fuori strada.
1: Il Lorenzo il Selvaggio.
0: Ma spero che presto.
1: Fanno un podcast che verrà fuori e noi lo criticheremo naturalmente da qua, perché sarà il nuovo Fedez.
0: Ragazzi, io vi saluto.
1: Che peccato. Porca miseria, adesso,
0: io vi saluto,
1: adesso
0: vado.
1: Chiamiamo...
2: Scusa, sei mezz'ora in anticipo rispetto all'ora.
1: No, ha detto che lui vuole andare via,
0: ma
1: prima,
0: ora che
1: perché
0: torna... ora e che ci torno. Vediamo a Waldo, dal 12 al 21 giugno.
1: Musicale, facciamolo andare via, che così almeno finalmente iniziamo la vera trasmissione dove parliamo di cose serie. Era ora. Salutiamo tutti.
0: Perché no? Ma domani decide la giunta.
1: No, domani si fanno le riunioni, ogni partito si riunisce.

0: Allora, questa canzone è dedicata a Silvio Pezzotta, ad Andrea Pellicini, a il nostro Zappamiglio, insomma tantissime persone che hanno fatto la campagna elettorale, vanno fatti, ecco,
1: anche al sindaco di Legnano,
0: anche il sindaco di Legnano che ha insomma Radice, che è stato confermato in una battaglia nonostante l'apparentamento con la l'alfiere di Futuro Nazionale in parte a Legnano, che non ha avuto quel successo che si pensava nel fare poi questo apparentamento. Però volevo dire una cosa non scontata, nel senso che dovrebbe essere, ma spesso non lo è: bisogna ringraziare tutti quelli che si sono impegnati, i candidati per la cosa pubblica, perché non è così scontato, al di là di quello che si pensa, no? Ah, ma se lo fanno è perché hanno qualche interesse, perché ci guadagnano, è di qui, di là, di su. In realtà è un impegno civico importante, e quello che un po' spiace è che sicuramente l'affluenza è ancora una volta stata particolarmente bassa. Non nel secondo turno, sarei aspettato meno. In realtà ormai ho capito che voterà sempre il 45, sotto il 50%, anche nelle comunali. C'è di buono che almeno vanno anche al secondo turno, perché di solito andavano meno, magari si arrivava al 30%, perché si è perso veramente poco rispetto al primo turno. Però c'è più della metà delle persone che non vanno a votare, e questo cosa significa? Allora, nel caso di Somma, io ho fatto dei dati, ho fatto un'analisi dei dati, il centro-sinistra ha perso quasi 2000 voti rispetto alle elezioni di 6 anni fa, in termini assoluti, non in termini percentuali, perché poi la percentuale si fa sui votanti ed è logico che poi è più facile mantenere certi risultati. Il centrodestra era andato diviso, Scidurlo per Fratelli d'Italia, Barcaro per Lega, Forza Italia e una lista civica. In realtà, se facciamo la somma di questi due, i voti sono più o meno gli stessi presi al primo turno, più o meno ci siamo, non hanno perso nulla. Questo cosa vuol dire, secondo me? Vuol dire che comunque la città, dopo 11 anni di governo, nonostante le tante cose che sono state fatte, perché nessuno ovviamente può dire il contrario, perché ci sono fatte, è risultata stanca, non ha convinto, quantomeno non è stata accattivante, non è stata, insomma, c'era un po' di stanchezza. C'è da dire che Stefano Aliprandini era vice sindaco uscente, 11 anni di vice sindaco, quindi secondo me, da comunicatore, qui non da parte politica, è mancato un po' l'effetto novità, sorpresa. Se avessero scelto forse un uomo fuori da quel giro, avrebbero trovato da una parte magari meno esperienza, ma più entusiasmo, avrebbe, tanto che i più votati nella lista del PD sono stati giovani, addirittura un assessore uscente con un ruolo molto importante, ex segretario del PD cittadino come Calò, ha preso molti meno voti dell'altra volta, ha preso 40 voti contro l'altra volta che ne aveva presi una settantina, quindi anche quello, dopo 5-6 anni da assessore, un bottino così. Infatti lui ha fatto un post di riflessione su questo, e secondo me è indicativo del fatto che le persone hanno comunque, anche a Luino per esempio hanno premiato molto che fosse ritornato Andrea Pellicini, perché come ha governato bene quando ha fatto il sindaco. Però dobbiamo ritornare a suscitare interesse verso le persone giovani come Viviana, e soprattutto verso anche magari chi si è allontanato, perché dice tanto non cambia nulla, perché un po' anche questo, quindi riflessione da fare. Quindi ci sarà questo impegno, speriamo di riuscire a fare. Io credo che molti partiti abbiano da interrogarsi anche sul fatto del successo di Futuro Nazionale in questo momento. È vero che noi siamo molto avvezzi alle novità, quindi quando c'era stato i 5 Stelle che erano arrivati a certi valori, la Lega di Salvini che non era più la Lega Nord ma era interpretata come una novità che è arrivata al 30%, la stessa Forza Italia che ai tempi arrivò al 30%, il PD di Renzi che arrivò oltre il 40%, quindi abbiamo questa tendenza degli innamoramenti incredibili sulla via di Damasco. Però c'è da chiedersi, perché Intercetta non solo, ecco, a me ha fatto morire, ve lo dico, quel parlamentare eletto nella Lega che a gennaio passa in Forza Italia dicendo non sono d'accordo con la vannacizzazione della Lega, non mi rappresenta quello spirito di destra, vado in un movimento liberale come Forza Italia che è la mia casa. Settimana scorsa ha aderito a Futuro Nazionale di Vannace. Può valere tutto nella vita, però questa scelta secondo me alla lunga non paga mai. Nel breve hai un bel gruppo parlamentare, hai 8 parlamentari, insomma entra un sacco di gente, però alla fine l'errore è che c'era un mio caro amico che saluto, che si chiamava Romeo De Molli, di un'importante azienda, la De Molli Giancarlo S.p.A., che dice: chi tradisce una volta tradisce sempre. E quindi questo è un po' l'effetto, che se tu ti carichi di mercenari, alla fine la Roma imperiale, la Roma che vinceva quando era diventato un esercito di mercenari, alla fine ha fatto una brutta fine. Perché? Perché alla fine mancava il senso valoriale. Però è un po' una riflessione che facciamo, vediamo come sarà, vediamo anche quali saranno gli sviluppi. Di certo c'è stato nella nostra provincia, ci sono stati molti cambi anche nelle amministrazioni, Lecco ad esempio, dove c'era il sindaco Gattinoni, che io conosco molto bene perché è stato direttore per tanti anni dell'API di Lecco, associazione dove io ho militato per tanto, il sistema Confapi, e tra l'altro sindaco giovane, ha fatto 6 anni, perché sapete che è durato un anno in più questo mandato per il discorso Covid, e non è stato rieletto, e invece è stato rieletto il centrodestra, ha vinto il centrodestra, quindi sono stati anche dei cambi di casacca importanti, quindi bisogna saper far bene il sindaco. Ecco, devo dire che l'unica cosa che non mi era piaciuto a Sommo Lombardo è che quando si era candidato Silvio Pezzotta gli avevano detto: ma è troppo vecchio perché ha 78 anni. Ecco, questa cosa qua secondo me è stata molto infelice, un po' perché la maggior parte degli elettori sono anziani, quindi secondo me non è che sei stato proprio eletto catapiano in un ambito di gente che va a votare di un certo, e soprattutto perché il valore, nel senso che dare dell'anziano a Pezzotta a 78 anni vuol dire che il nostro Presidente della Repubblica non dovrebbe neanche più fare un ruolo così impegnativo e stancante come quello di Presidente della Repubblica, anche rispetto al sindaco di una città pur importante come Sommo Lombardo. Cosa è successo nel mondo? Siamo ancora in piena guerra, Iran, Stati Uniti, Israele, Libano. Oggi c'è stato ancora il peggior ministro della storia israeliana, che ha dato dell'Italia, che non è più uno stivale ma una ciabatta. Qui ormai, ragazzi, però siamo di fronte a un decadimento dal punto di vista internazionale di ogni remora nell'essere, cioè qui sembra che se sei più stupido sei, più ignorante sei, più violento sei e più assurgi a ruoli importanti.
1: Comunque mi ha fatto ridere stasera, non mi ricordo più quale importante testata americana, forse vabbè, comunque hanno contato le volte in cui Trump ha detto che l'accordo era raggiunto con, sono 37 o 47.
0: È una persona assolutamente fantastica da questo punto di vista, perché riesce a dire tutto e il contrario di tutto nell'ambito di una ormai siamo alla, io credo che nell'era in cui c'è un'esagerazione dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, siamo ormai in una realtà virtuale, non esiste più la realtà, ognuno racconta la realtà che vuole, ognuno dice le cose che secondo lui sono realtà. Siamo vicini all'accordo, l'accordo è già firmato, addirittura ha detto che incontrerà la guida spirituale dell'Iran Khamenei, e lì abbiamo detto di tutto, cioè nel senso qua riusciamo a fare a Guzzetti è coerente a confronto, cioè stiamo dicendo questa cosa che ormai è incredibile, però questo sta a livello internazionale, questo sta accadendo. Devo dire che un po' c'è una cattiva politica adesso, per esempio Stramer insieme a Macron, insieme a Merz si sono incontrati con Zelensky per parlare della pace, ma il problema è che non è che Macron, Merz e Stramer si sono incontrati con Zelensky per parlare di pace, perché hanno dei grossi problemi di consenso all'interno dei loro paesi, e quindi usano questa vetrina per cercare di recuperare un po'. Sanchez è stato indagato, che questo è il nuovo fenomeno della sinistra internazionale, indagati per corruzione, per tutta una serie di problematiche all'interno del partito socialista spagnolo, quindi insomma i problemi sono tanti. Credo che in questo momento ci sia davvero tanto da stare calmi, tranquilli, ci dovrebbe essere un pochino un ritorno alla serietà, cosa che non è così semplice e auspicabile vedere, e si può vedere nel breve. Quindi insomma, politica internazionale sempre più confusa, lo sconto alla benzina sempre meno, pare un po' più di flessibilità dall'Europa, però poi bisogna vedere per fare il green, che nel momento stesso in cui diciamo che dobbiamo essere più green, e c'è il campo largo che dice che bisogna essere più green in Sardegna, bocciano i piani per le paleoliche, per certe, perché dicono che inquina ambientalmente. Qui ormai cioè ragazzi, non so, è come dire bello l'eolico, bello so, ma fallo tu, perché sennò da me poi mi rovini il paesaggio. E allora questo è il solito problema, che sono tutti bravi con i terreni, i paesaggi degli altri, e quindi qui bisogna anche capire.
1: Se fosse stato Lorenzo avrebbe usato un'altra metafora.
0: Sì, l'ho fatto apposta perché insomma volevo tenere un po' alto il discorso senza andare, quindi fa un po' ridere questa cosa. E devo dire anche la verità, a questo punto bisognerebbe fare tutti un bagno di serietà. E si parla di un ritorno al nucleare, a me va benissimo. Il problema è che per ritornare a un nucleare che possa, fra virgolette, essere efficace per risolvere in parte un approvvigionamento di energia, parliamo del fine 2030, cioè fine 2038, cioè, il problema è siamo nel 2026, stiamo parlando di 10 anni, in 10 anni il mondo è cambiato 10 volte, quindi secondo me dobbiamo trovare un mix interessante e anche presto delle soluzioni intelligenti per quelli che sono dei problemi reali, anche perché sennò poi si fa fatica e si va avanti. Sicurezza, tema molto sentito, ci sarà una manifestazione a Saronno sulla sicurezza con il mio carissimo amico Paolo Boccedi, che mi ha detto domani ci sei. Ho detto guarda, non lo so perché ho una riunione politica di somma per discutere, ovviamente al di là anche delle battute che noi facciamo sempre, perché vorrei sempre precisare che noi siamo ironici, no? Perché poi ci prendete sul serio, scrivono gli articoli, decisa la giunta, questo farà questo, questo farà l'altro, e non è vero, noi parliamo con ironia. In realtà noi domani abbiamo fatto decantare un paio di giorni dal risultato elettorale, facciamo un'analisi elettorale, anche un'analisi delle cose che ci sono state chieste ovviamente in queste settimane, in questo mese di campagna elettorale, anche per vedere di capire un po' di dati, perché sapete che poi c'è sempre il discorso, ah, cosa hanno lasciato le amministrazioni precedenti. Hanno detto l'amministrazione uscente che ha lasciato 2 milioni di avanzo libero di amministrazione per la prossima variazione di bilancio, tanta roba, però bisogna anche vedere quali sono i progetti in corso da completare, se ci sono delle criticità, perché poi sapete meglio di me che i primi 2 anni di una giunta nuova si finisce ancora il lavoro della giunta vecchia, perché più o meno è così, soprattutto in questi periodi di PNRR dove si fanno un sacco di attività che vengono cantierizzate. Lo stesso Eroldi aveva programmato un'attività per i prossimi non 5 ma anche di più anni, e aveva impostato anche una serie di progetti che sono partiti poi con una ovviamente un diagramma e una diagramma di Gantt con le tempistiche, che poi si sono andati piano piano a incastrare anche soprattutto con la nuova amministrazione. Quindi credo che questo sia estremamente importante da affermare, perché è successo anche a me quando noi abbiamo smesso e ha finito l'amministrazione a Cardano, la nuova amministrazione per il primo anno e mezzo, due, ha finito i lavori che c'erano, poi ha progettato i prossimi, ma che partiranno dopo il secondo anno pieno di, perché ora che progettazione, approvazione piano definitivo, assegnazione, inizio dei lavori eccetera eccetera eccetera, questi sono i tempi tecnici. Ciò non vuol dire che ci possono essere già dei cambiamenti, perché quando si dice che la sicurezza non è materia del sindaco, non è così vero, perché il sindaco ha degli strumenti che possono essere non incredibili, però ci sono il divieto del consumo di bevande alcoliche in certe zone e a certi orari, il divieto del consumo di bevande alcoliche in vetro, ad esempio al di fuori dei locali, il DASPO urbano che può essere dato per alcune persone che sono fra virgolette, che hanno problemi e che danno problemi di pubblica sicurezza, non solo in certi luoghi ma addirittura in tutta la città. Quindi un po' di strumenti ci sono per fare qualcosa. È anche per questo che domani c'è una protesta sulla sicurezza a Saronno, anche perché se ne parla tanto, spesso anche a sproposito. E poi la sicurezza secondo me parte da anche un atteggiamento ovviamente giusto nei confronti di tutti, perché spesso poi parliamo di sicurezza e cerchiamo di come dire, avere dei momenti in cui siamo rassicurati, perché diciamo che il problema sono gli altri, ma spesso il problema siamo anche noi, i nostri atteggiamenti, come ci atteggiamo, come rispettiamo le norme, anche quella della raccolta dei rifiuti per dire, no? Per l'arredo urbano, anche gettare una sigaretta per terra senza aspettare di arrivare al primo cestino, una carta, una cicca, un chewing gum, una carta di caramella, roba del genere, secondo me molto questo, andrebbe fatto anche molto nell'educazione alle scuole. Allora io direi stacchettino musicale, poi cominciamo a parlare invece di cose più di attualità, più leggere, parleremo anche di

0: Allora, ci siamo persi un po' di cose sportive, no? Ci siamo persi tutto Roland Garros, che la finale vinta ancora perché il Golden Career sui Master da parte di Sinner, che ha vinto praticamente tutti i Master già, come ha fatto Djokovic, ma a un'età molto, 24 anni contro i 30 di Djokovic. Poi favoritissimo a Roland Garros perché non c'era Alcaraz, ancora infortunato al polso, non giocherà neanche Wimbledon, fa un primo turno che passa, secondo turno crolla, ovviamente secondo me anche fisicamente ha dato il 110%. Un Roland Garros stranissimo perché poi alla fine esce Djokovic, anche lì solo al terzo turno, avanzano tanti, tutti dicono ah, l'Italia è solo Sinner, poi non c'è nulla dietro, quattro italiani in quarti di finale, tra l'altro con una capacità fra virgolette di arrivare con ottime partite presenti, quindi molto molto bene, tra l'altro una semifinale tutta azzurra che ha portato poi tra italiani nei quarti di finale, semifinale tutta azzurra che ha portato poi Cobolli, purtroppo per varie vicissitudini si sono arrivate, prima Berrettini si è ritirato, poi si è ritirato Arnaldi per altri problemi senza neanche giocare alla partita, Cobolli arriva in finale, paga secondo me non aver giocato la semifinale nel primo set perché era proprio imballato, cioè non riusciva a giocare, e ci arriva Zverev, l'eterno secondo, perché ha 29 anni e aveva perso tutte le finali che aveva giocato nello Slam, tra l'altro a Parigi si era rotto i legamenti della caviglia in molti punti, giocando contro Nadal era uscito in sedia a rotelle e poi era rientrato sulle stampelle per salutare Nadal perché ci teneva al campo a dargli l'onore delle armi, persa la finale due anni fa, una finale a sembrava insomma destinato, aveva perso alcune finali con Sinner dove piangeva, dove era proprio sconsolato per dire non ce la farò mai, aveva la fama di essere il miglior giocatore al mondo a non aver mai vinto uno slam e lui ha detto preferisco essere il peggior giocatore al mondo che ha vinto almeno uno slam, e finalmente ha coronato al quinto set di una partita non proprio fantastica rispetto al tennis che è stato giocato, però io sono molto contento che ha vinto nonostante c'era Cobolli, ovviamente Flavio, che, al quale vanno i complimenti e sicuramente in la possibilità di confermare in futuro quanto di buono fatto a Parigi, perché Zverev è dall'età di 4 anni malato di diabete di tipo 1 e durante le partite molto lunghe si arriva anche a fare 4 iniezioni di insulina. Ragazzi, giocare con il diabete 1 da quando hai 4 anni e arrivare a essere fra i primi 3 del mondo, tanta roba, cioè poi puoi capire che delle volte io non lo sapevo questa cosa, l'ho scoperta non tantissimo tempo fa e mi stupivo di certi passaggi a vuoto durante le partite di Zverev. Ma ragazzi, ma quando tu hai una situazione del genere basta che sbagli.
1: Conosco molto bene l'argomento perché avendo una figlia anch'io che dalla quarta elementare c'è un problema lì. Però guarda che è impensabile, ma guarda che acquistano una forza di carattere importante, i bambini, da bambini che
0: assolutamente, assolutamente, però tutto è controllabile, ma si sa che
2: no, beh,
0: un piccolo cambiamento, disequilibrio può avere delle cause moltiplicative enormi, quindi onore a Zverev, ha vinto evviva evviva, suo primo slam. Potrebbe anche non essere il solo, anche se ovviamente quei due là sono di un'altra categoria, in questo momento Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono di un'altra categoria. Vince una coetanea di Viviana, la Roland Garros Andreeva Donne, 19 anni, tra l'altro anche lei è entusiasta, poi tra l'altro durante la finale aveva degli occhiali a forma di cuore, sì, meravigliosi, se hai visto la finale maschile, vince anche lei in una finale dove la polacca è arrivata in finale partendo dalle qualificazioni. Da numero 100 e fischia del mondo è riuscita a fare una cosa grandissima, poi ovviamente è arrivata, non ne aveva più neanche lei, perché poi bisogna essere abituati, anche Cobolli il quinto set, tu non hai i giocatori dello slam come Djokovic hanno esperienza di giocare 5-7, che è diverso che giocare al meglio dei 3, giocare al meglio dei 5, cioè molto diverso, quindi ottima anche la vittoria. Parliamo velocemente del 19enne, visto che il mondo è di 19enni, Viviana. Sì. Perché chi ha vinto il Gran Premio di Monte Carlo?
3: Kimi Antonelli di nuovo.
0: Kimi Antonelli che vince dopo la pole, il Gran Premio davanti a Lewis Hamilton, quindi a un super campionissimo storico alla Ferrari. E
2: il fidanzato di Kim Kardashian.
0: Tutti i gossip, la nostra regina del gossip ce lo dice. E con quella faccia un po' così, nel senso di ragazzo pulito per bene, roba del genere, anche qua ci vogliono gli attributi e delle grandi capacità. Kimi, se ci stai ascoltando, Viviana è ancora single, io sarei molto interessato perché avete l'età giusta, sarei un suocero molto, molto contento.
2: Ma se non guardi mai la Formula 1?
0: Ma mi guardo, però sono molto bravo sui conti, quindi mi sono già fatto i conti, non ho la passione delle macchine della Formula 1 come ce l'ha Malibu, ma su quello che riguarda gli introiti sono abbastanza bravo. E siccome ha 19 anni, ancora almeno 15 anni di carriera ad altissimo livello, diciamo che il patrimonio potrebbe essere particolarmente interessante da qui in prospettiva. Grande. E quindi complimenti, perché abbiamo delle generazioni nuove che fanno un po' stridere con il discorso del calcio, no? C'è stata anche la nazionale di calcio, una nazionale che secondo me, vi dico la verità, se avesse giocato questa nazionale, quella che ha giocato contro la Grecia, secondo me con la Bosnia vincevamo. Ma così è, perché dal punto di vista almeno dell'entusiasmo, della cattiveria,
2: no, il portiere è molto bravo, Lupo, l'ho visto, sì. Dell'Under 17,
0: no, quelli dell'Under 17 ha vinto gli europei, ha vinto per la seconda volta consecutivamente gli europei Under 17 ai rigori contro il Belgio, tra l'altro con un carattere di prendere il gol contro il Belgio all'84esimo e pareggiarla al 90esimo per poi andare ai rigori e vincerla. Insomma, abbiamo un'Italia dietro che funziona, l'Italia del calcio, ecco, stride col fatto che abbiamo tutta questa generazione giovane, abbiamo un calcio che ancora è in una situazione un po' tragica e un po' drammatica, perché sappiamo che finché non si mettono le mani a riformare, vedremo un po' chi sarà il nuovo presidente della FIGC, fra il giovane Abete, non ha mai fatto questa cosa, giovanissimo, e Malagò, un altro sconosciuto che non si capisce da dove viene.
1: Come ha definito Baldini le stofanti.
0: Ma lesto e fanti, sì. Perché era come c'era Centofanti, che era un giocatore dell'Inter, Centofanti, e c'era Lesto Fanti, che è un altro giocatore in prospettiva molto bravo. Non è andata molto bene sulla MotoGP, perché Bezzecchi è stato coinvolto in un incidente, e quello succede spesso quando si rimane intruppati nelle seconde file, quando si devono fare queste partenze molto, molto ravvicinate. La cosa buona è che anche il suo diretto concorrente, sempre di aprile, è caduto nella stessa dinamica, è ritornato un redivivo Marquez, che vince sia la sprint Marc Marquez che sia il Gran Premio di casa, diciamo che quello lo giocava in pantofole, perché è talmente posto suo. Tra l'altro è incredibile, sempre quando i dettagli fanno la differenza, questo è un Gran Premio che piace molto a Marquez perché curva dal suo lato preferito, quindi curva sempre dal suo lato preferito, e questo lo aiuta tantissimo rispetto ad altri, anche perché insomma il fisico di Marquez ha avuto ultimamente parecchi incidenti, quindi ci sono anche delle questioni di fatica, di dolore, eccetera eccetera, quindi qua si trova particolarmente bene, si è visto, bravo, complimenti, perché è sempre difficile tornare, rifarsi e quant'altro. Finale campionato Lega Basket Serie A, Olimpia Milano e Reyer Venezia, quindi non ci va la Virtus, di solito era abbastanza sono diversi anni che l'Olimpia credo che sia la quarta o la quinta volta che arriva alla finale dello scudetto consecutiva, sono cambiati. Venezia ci è arrivata spesso in questi ultimi anni, e anche la Virtus ovviamente, quindi insomma domani c'è la prima partita della serie, e insomma un avvincente, devo dire che ha fatto una bella partita a Brescia, che è arrivata in semifinale, la Virtus anch'essa è arrivata in semifinale perdendo poi da Venezia, insomma anche qua siamo arrivati ai momenti finali, poi ci sarà il mondiale, come ho detto, ma questo sarà il mondiale dove mi faceva un po' tristezza, Andrea, quando i telecronisti della Rai dicevano abbiamo comprato tutte le partite del mondiale, vedremo tutte, e ha fatto quest'anno ci sarà la prima telecronista donna, e invece certo, tanto cosa si dice, tanto non avete paura di vittoria,
1: che fanno promozione i programmi della Rai, mi raccomando, guardate
0: perché sono preoccupatissimi che sia un flop già se ti devi vedere delle Nuova Zelanda, Iraq, non è che proprio uno dice va me la segno perché non vedo l'ora, però sotto questo aspetto c'è da dire che non sono stati molto fortunati, o forse bisognava scommettere, bisognava capire che bisogna scommettere dall'altra parte. E, quindi tante cose adesso. Dicevamo prima del tennis, inizia la stagione sull'erba e quindi è iniziata con Stoccarda, che è il primo torneo, dove tra l'altro è tornato il più grande estimatore di Sinner, il giocatore australiano Krigos, che è tornato e non so cosa ha fatto, adesso guardo, perché giocava mentre noi stavamo facendo la diretta, quindi voglio vedere.
2: Spero abbia perso.
0: Penso che sto correggendo perché qua. Allora, Kyrgios, torna anche Serena Williams in doppio, sì. Ragazzi, grandissimo ritorno incredibile di Serena Williams. Invece Kyrgios ha vinto 6-3-6-4 in un'ora e 9 minuti. Ha già anche giocato abbastanza bene da questo punto, quindi molto molto bene. Ricordiamo che è stato semifinalista a Wimbledon. E anche Serena Williams è tornato con la Victoria Mboko, la statunitense giovane promettentissima, ha vinto 7-6-6-2 in doppio. Credo che ancora oggi Serena Williams
2: ha vinto,
0: sì, potrebbe giocare con la mano sinistra,
1: gliela molla.
0: Tra l'altro pare che abbia usato questi nuovi sistemi per dimagrire, la famosa pennetta, che perché ha perso un fracco di chili, il retratruide oppure le altre forme. Sì, vabbè, ci sono una serie di, sapete che in questo momento sono molto, vanno molto per la maggiore, quindi insomma uno sport anche di ritorno, che è bello vedere questi aspetti di ritorno. Per parlare di qualcosa di sportivo, ma non di sportivo perché è più uno spettacolo, per qualcuno è un po' un circo, per lo spettacolo c'è stato la World Wrestling Federation in Italia a Bologna, successo clamoroso, palazzetto incredibile, pieno, strabordante in ogni ordine di posto. C'è questa cosa, io lo ricordo perché lo ricordo sempre con affetto, perché mio papà rideva come un matto a vederli, perché secondo me per lui era una estensione del circo, adesso per dirla un po' così, no? Erano acrobati, perché in realtà sono fisicamente
1: c'è il copione.
0: Tuo figlio fa wrestling?
1: Sì.
0: Ragazzi, non lo sapeva.
2: No, ma anch'io lo sapevo.
0: Ma non ci ha mai raccontato queste cose, anni che facciamo trasmissione.
1: Sai le tipiche cose padre figlio? Perché io glielo impedivo. Io quando guardavo il wrestling dicevo, perché a me è una cosa che invece io...
0: E lui lo fa. Sapete che nel wrestling ci sono i villain, i cattivi, sì, e i babyface, che sono i buoni, cioè quelli che interpretano, e che ogni tanto cambiano, perché fanno anche delle...
1: fanno un pochettino...
0: cambiano i ruoli per risuscitare interesse. Sì, ed è vero, c'è un copione, viene fra virgolette, è già deciso che deve vincere, anche perché
2: sì, però non significa che non si fanno male, si fanno anche male.
0: Devi essere un atleta,
1: mio figlio ci ha lasciato un braccio,
0: certo, e devi essere un atleta,
1: poi devi essere un atleta, devi,
0: e tra le altre cose, quando si combinano i combattimenti ci si allena assieme, perché ci sono poi si allenano proprio perché uno, quando c'è quella determinata presa, sa cosa deve fare, quindi quando viene lanciato, quando viene fatto schienato, quando viene fatto un certo tipo di azione, magari sulle corde viene preso e viene fatto il laccio californiano, piuttosto che il doppio calcio volante, piuttosto che tutte queste cose, devono essere molto bravi a far sembrare il più realistico possibile, farsi il meno male possibile ed evitare di fare
2: Quando sono sul ring e fanno le scenette, perché diciamo che prima di un match c'è sempre la scenetta,
0: certo,
2: che sembrano nemici, alla fine fuori sono anche amici, ma poi nella WWE sono nate un sacco di coppie che all'inizio dovevano essere finte, però poi sono nate davvero, tipo la mia preferita sono Seth Rollins e Becky Lynch, che hanno anche una figlia.
0: Esatto, perché poi ci sono anche queste storie da questo punto assolutamente interessanti, perché poi ci sono anche delle storie che vanno oltre a quelle che sono le la vita, perché poi sono anche delle star, perché da questo punto di vista sono assolutamente fatti in maniera, ci sono proprio poi delle mosse che vengono fatte, c'è la DDT, ce ne sono veramente tanti in cui vengono fatte. E non sapevo che tuo figlio facesse il wrestler, ragazzi.
1: Io,
0: nome d'arte?
1: Allora lui adesso non so.
0: Ce n'è, allora, c'è la federazione
1: lui
0: europea.
1: Lui si era fatto il costume. Cioè, era.
0: Com'è che faceva di nome? Aspetta, che vado a cercarlo subito.
1: Tilikum.
0: Tilikum.
1: È un costume da orca marina.
0: Ok. Con la K, Tilikum.
2: Particolare.
1: Penso di sì.
0: No, perché il Tilikum è l'orca Tilikum. Sì, è sì, un orca sì, maschio sì, in cattività.
1: Sì, sì,
0: che
1: sì,
0: è trascorso. Adesso mettiamo Tilikum Wrestling e vediamo cosa viene fuori.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Ma continua?
1: Ma ogni tanto va ancora a allenarsi, ovviamente lavorando un pochettino più. Poi oggettivamente, secondo me, sta cominciando a rendersi conto.
0: Beh, insomma, quanti anni ha?
1: Beh, ormai è 30 e passa anni. Per cui...
0: Allora, fino al 19 luglio 2024 c'era Tilikum contro il Marchese al TCV Live a Milano. Quindi, quando adesso lo vedrò, quello è tuo figlio. Io sono fantastico, sono emozionato da questa cosa. Ecco la terza e quarta domanda all'intervista a Tilikum: la quale federazione vorresti approdare? Quindi, cioè, abbiamo anche questa cosa qua, lo vorremmo adesso intervistare in trasmissione. Quindi di a tuo figlio che deve venire una volta da noi.
2: Ma ho capito chi era, da dove ha preso il nome.
0: Dall'orca in cattività, sì, sì,
2: sì,
0: sì, infatti,
2: che aveva ammazzato.
0: No. Ecco, hanno anche fatto botte sotto l'albero 2018. Sì, mi piace questa casa qua.
1: Sì, forse quella è quella che sono andato a vedere anch'io, sì, sì. Ma è che io mi sono quasi spaventato, non era lui, un altro. A un certo punto hanno preso uno scatolone pieno di Lego,
0: sì,
1: e l'hanno buttato per terra.
0: Aia.
1: E poi si buttavano dalle, cioè, prendeva e schienava. Cioè, quindi adesso tu, per quanto cada bene,
0: no, ti fai male.
2: Ti fai male, no, no, ti fai male.
0: No, devi avere anche una grande sopportazione del dolore.
2: Quando prendono le sedie e le lanciano addosso. Comunque ti fai male, cioè, nel senso, non credo che
0: allora,
2: si possa Tilikum fingere.
0: È uno dei lottatori più noti del panorama italiano del wrestling indipendente, conosciuto per aver militato a lungo nella Total Combat Wrestling TCV, celebre per la sua stazza imponente,
1: sì, questo confermo,
0: e per il ring name ispirato all'orca di SeaWorld. Si è distinto in particolare nella divisione pesi massimi e ha detenuto importanti allori come il titolo TCV Revolution. Combatte regolarmente negli show della Total Combat Wrestling, una delle realtà più consolidate hardcore dell'Italia, fondata nel 2006. Ha conquistato il TCV Revolution title difendendo il match spettacolare e intensi contro atleti del calibro di Steven Strike. Ha avuto faide accese con altri atleti di punta del roster italiano, tra cui Fenice Rossa. Come seguire i suoi match? Consulta il canale ufficiale, visita lo vogliamo in trasmissione. Settimana prossima che non c'è Lorenzo, digli se vuol venire a farsi una chiacchierata, perché a questo punto noi vogliamo e faremo subito uno schienamento, uno slam dunk fatto sulla cosa, assolutamente, con Gigi, poi lo meniamo Gigi, facciamo
2: se viene Gigi, però
0: se viene Gigi e facciamo finalmente debuttare Gigi Volpi, detto Volpino, il Volpino del ring, così mi sembra una cosa carina. Dai, facciamo una pausetta, che dopo questa notizia bomba sono sciocco basito, ragazzi, sciocco basito.

0: Comes with his not fitted.
1: Cosa de familia no la tienes que escuchar. Los capos con los capos y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedo confiar.
2: Más te vale no romper la muerta.
3: ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué?
4: Allora, questa cosa straordinaria del wrestling ci ha tenuto come dire, impegnati nella discussione durante lo stacco musicale. Volevo parlare invece di una cosa importante. Allora, Viviana, tu non sai che
5: cosa?
4: Il nostro Andrea ormai è diventato nuovamente papà. Ah, questi due cucciolotti che sono.
5: Ah, stavo dicendo.
4: Questi due cucciolotti che credo che gli stiano praticamente disfando casa, visto le immagini che ha postato sui social, sulle storie.
5: Di che specie, però?
4: Sono due cani.
5: Ah, ok.
4: Due cagnoloni. Belli, tra l'altro, di taglia.
6: No, di taglia media.
4: Media non piccola, diciamo media robusta. E bellissimi perché li hanno presi cucciolotti. In questo momento si stanno dividendo asciugamani, scarpe, tutto quello che può essere masticato all'interno della.
5: È come il cane di Chiara che ha mangiato il calzino.
4: Esatto.
5: Quindi.
4: Esatto, perché sono adesso sono li vedrete, nel senso, guardate, spulciate nei social di Andrea che vi fa vedere un po' di belle immagini. E volevo dirti, Viviana, tra
5: che mi prendi un gattino, una gattina.
4: Viviana, adesso, allora Viviana invece,
5: ma che

0: altro gatto che non era nostro, però era del condominio accanto, ma veniva sempre da noi. Ci siamo affezionati. Io torno da vacanza con la scuola senza telefono, che ho anche appena rifatto, in terza superiore a settembre, e riesco a salutarlo per l'ultima volta, quel gatto,
1: sì.
0: Perché una settimana dopo ce l'hanno portato via perché si sono trasferiti.
1: Esatto.
0: Noi abbiamo fatto di tutto per provare a prenderlo, perché ovviamente, cioè, se hai un gatto in casa per un anno ti affezioni anche se non è tuo, però niente, ce l'hanno portato via. E quindi papà e io, mamma non approvava, perché mamma non approvava, abbiamo
1: adesso
0: deciso
1: guai a chi glieli tocca.
0: Di iniziare la ricerca di un gatto. Papà ha avuto la fortuna di aver visto questo post su Facebook di questi due gatti che si coccolavano a vicenda, e io me ne sono innamorata. E da lì sono andata una volta a vederli, sbirciando dal proprio gattile. La seconda volta abbiamo preso appuntamento, siamo andati a vederli e mi hanno anche fatto vedere una gattina piccola, ma non... Eccolo il video, per me bellissimo. È una gattina piccola, però io non ho sentito niente. Io vedo i miei due gatti ora, ma all'epoca non lo erano. Inizio a piangere perché erano bellissimi, avevano 3 anni e 5 anni e loro sono malati.
1: Hanno la FIV.
0: Ha pure gatti lui.
1: Sì, sono positivi,
0: sono FIV positivi e anche COVID positivi, però questo non influisce su di noi. Quindi sono contenta perché siamo tornati a casa con due gatti, abbiamo fatto del bene, perché io penso che rispetto a non dico che non sia giusto comprare gli animali, ok, però quando si ha la possibilità di far del bene, secondo me è una cosa molto bella anche a livello umano, e anche perché gli stai dando una vita. Ecco, anche il nostro gatto fa... No, lui mangia, però non fa cadere le penne il nostro gatto. Mangia sul tavolo, ecco, non si dovrebbe fare. Ecco, stai dando una nuova vita a dei gatti che, o cani o animali che hanno vissuto magari in gabbia. E quindi io invito la gente a davvero guardare i canili, i gattili e tutto, perché comunque ci sono tanti cani e gatti che hanno bisogno, ecco, nel senso, ecco il mio diabolic.
1: Allora, il discorso che ha fatto è che poi questi gatti hanno una storia particolare, perché vivevano in una colonia felina a Verona, muore la gattara che si occupava di questa colonia felina, vengono trasferiti al Cat Village. Tra l'altro tutti e due hanno un pezzettino dell'orecchio.
0: Non hanno un pezzettino
1: d'orecchio mancante, perché venivano ovviamente segnalati, un po' come marcati in questo modo, per fare in modo di capire a che colonia appartenessero. Quindi sono cresciuti insieme. Uno è un gatto europeo, classico gatto europeo, un altro uno snowshoes, che è una razza particolare di gatti. Che è molto,
0: però,
1: sono molto carini. Quindi,
0: cioè, io vi consiglio il Cat Village, ma proprio perché hanno i recinti separati, quindi i gatti non sono tutti in un unico spazio dove magari quelli malati come i nostri potevano attaccare gatti sani. E comunque tutti non lo posso dire, però vabbè, dopo lo dirò. Tutti i canini e i gattili, anche fare il volontario o cose del genere,
1: sì,
0: anche solo donare.
1: Tanto donare, se avete la
0: donare,
1: possibilità,
0: esatto.
1: Donare, c'è il 5 per 1000.
0: Ma oltre a quello, anche fare una spesa magari con dei croccantini che non costano tanto.
1: No,
0: magari
1: ma
0: quelli...
1: anche se andate una giornata a dare una mano a pulire le gabbiette, tra l'altro lì a Lonate hanno la fortuna di essere in una bellissima villa che è stata messa a disposizione, con tutto un parco che è diviso ai gatti a seconda di quelli che sono molto difficili. Denti, a quelli che sono FIV positivi, quelli FIV FELV che è ancora peggio da questo punto di vista, quelli sani, quelli che hanno bisogno di essere ricoverati nelle gabbie magari per essere curati perché hanno fatto delle operazioni oppure sono in gestazione. Perché
0: no, posso dire solo una cosa, comunque se avete bisogno di far ingrassare i vostri gatti e tutto, venite a casa Colombo, perché uno è passato da 3,5 kg a 6,5 kg adesso,
1: esatto,
0: e l'altro da 2,4 kg a 3,4 kg, quindi se avete bisogno,
1: sì, sì. stanno bene, li stanno bene.

0: molto bene.
1: I vostri gatti non escono mai di casa?
2: No, non possono.
3: No, perché non possono, perché se non possono.
2: Allora, non no,
3: abbiamo il balcone.
2: Abbiamo il balcone, balcone grande, due balconi.
3: Dove loro escono, stanno all'aperto, no. Si mettono fuori, però non possono perché se prendono una zecca, se prendono una
2: racconto
3: una
2: questa pulce, in fretta. Un giorno io non so, non mi ricordo nemmeno il perché, non proviamo più un gatto, chiamo in casa, ecco, era scappato e io ero già in lacrime perché ho detto va bene, il gatto è andato, niente, lui scende, lo chiama, ma se tu li chiami non ti cagano questi gatti, cioè sono un po' stupidelli, ecco.
1: No, sono gatti.
3: No, adesso molto di più perché
2: adesso di più
3: erano appena arrivati.
2: No, intendo poco tempo fa.
3: Ah, ok, sì,
2: vabbè, fatto sta che niente, alla fine dove lo trovo? Al piano superiore a giocare con la moquette dei vicini sopra, quindi un colpo al cuore, però no, non li facciamo uscire, ma io sono la prima che non li vuole fare.
3: Perché ovviamente hanno rischio, uno per essere gli altri gatti e uno perché ovviamente sono più facili a infezioni o quant'altro. Comunque bella questa storia, vi dicevo perché la passione degli animali anche di Andrea è che un'altra cosa che ha fatto, questo in realtà perché gliel'hanno portata a casa, gli hanno fatto la sorpresa, no? Dopo aver perso la sua cagnolina, la sua cagnolona che era prova.
1: Sì, mi hanno preso in un momento di debolezza,
3: potevano fargli passare qualsiasi cosa, come quei video dove si vedono, dove sì, arriva, sì, piange come un disperato. Ecco, questo
1: beh, è così, da uno sono diventati due e in effetti adesso gestirne due più che altro dal punto di vista dell'addestramento, nel senso che ma poi al momento adesso sono ancora nella fase in cui la gestione degli stimoli non è ancora il cane, a differenza del gatto che da subito va nella cassettina quindi la cosa più sensibile.
2: Esatto, il cane.
3: No, no, il cane.
2: Ma sono fratelli o
3: sono
1: due
3: sorelle.
1: E questo è ancora un problema, infatti c'è tutto traversino.
2: Sì, sì.
1: Poi per fortuna stanno in giardino e tutto.
2: Ah, okay.
1: Adesso stiamo abituando a portarla in macchina, perché comunque memori della precedente che era intoccabile, non si riusciva a portarla dal veterinario.
2: Ecco, avere i cuccioli aiuta, ecco.
3: No, adesso hanno anche l'esperienza per dire cosa gli vogliamo far fare, così
1: sì,
3: sono più bravi.
1: Adesso c'è da dire un'altra cosa, che il cambio dei costumi, cioè io ho 64 anni quasi,
3: certo.
1: E ho sempre avuto il cane,
3: certo,
1: però sono passato dal cane fisso alla catena come si usava
3: una volta a un cane che è diventato
1: cane, che poi
3: cosa.
1: Dopo quello che mi accompagnava a scuola all'elementari tutti i giorni, perché non stava alla catena, però lui girava,
3: certo,
1: il quartiere, mi accompagnava a scuola, tornava indietro ed è accampato fino a 20 anni. I cani che ho avuto io da solo, cioè quando mi sono sposato, ho tornato a casa tutto, però che comunque stavano sempre in cortile e tutto. Questa qui l'ultima via di mezzo e questi qui che sono due bambini.
2: Esatto.
1: Cioè, il cambio dei costumi
3: è cambiato anche l'atteggiamento.
1: Cosa, cioè.
3: Ha fatto scalpore quella proposta del sindaco che dice che chi non ha figli di
1: San Giorgio Sulegnano. Sì, non ho capito, francamente non ho capito il nesso.
3: No, non ho capito il nesso.
1: Cioè, ho capito l'urgenza della cosa, perché è giusto che se tu vuoi mantenere le classi, vuoi mantenere tutti i servizi sociali, tutto quello che vuoi.
3: Ma non so perché legarlo ai cani,
1: esatto,
3: cioè, perché legarlo a un animale domestico e perché legarlo se non hai figli ed hai un animale domestico paghi. Allora lo trovo un po' poi ci posso trovare
1: io adesso, cioè io ho tre figli, io faccio, voglio dire che cosa devo,
3: li puoi avere, se no non potrei avere i cani,
1: cioè, non ho capito.
3: Io credo che ci sia un errore di fondo, che però il discorso è legarlo a una cosa del genere è sbagliato, che ci sia necessità, come detto, di sostenere le classi, di fare attenzione al fatto di fare sacrifici per avere figli, perché bisogna fare sacrifici come per avere un animale, perché poi ti devi organizzare, la tua vita ha delle scadenze diverse, ha dei momenti diversi, ha delle responsabilità diverse. Non vi dico cosa ha speso Andrea nell'ultimo tragitto della vita della sua compagna canina e quante cure sono state fatte.
1: Sì, certo.
3: Ed è una responsabilità, se vuoi che siano tuoi compagni di vita, ma allo stesso modo i figli, ovviamente, ci mancherebbe altro che non fosse, anche perché però questa cosa non l'ho capita e mi sembrava un po' come quei post sulla neve che poi usavano certi sindaci per diventare famosi e parlare con Selvaggio Lucarelli. vabbè, non ho detto nulla di particolare, no, perché sennò sembrava. Però
1: mettiamo in palio qualcosa.
3: Allora, facciamo un concorso. Cosa? Allora, il concorso per la prossima settimana lo metteremo questo orizzonte. E cosa sta facendo Lorenzo Guzzetti insieme a Sergio? E soprattutto, cosa gli ha risposto? Dove gli ha risposto? Perché secondo me potrebbe anche avergli messo un cuoricino su un post. Ma e da lì lui si sta facendo.
2: Posso dire
3: un
2: una cosa? Secondo me era tipo uno di quegli account fake che tra poco gli chiede 500 euro.
3: Perché c'ho tanti problemi. Esatto. Sì, potrebbe anche essere. Attenzione, che potremmo trovare questa storia prossimamente sui prossimi rotocalchi rosa della.
1: A meno che non si trasferisca in pianta stabile a Villa San Martino.
3: Casa San Martino,
1: casa no, San Martino
3: era un'altra. Infatti, stavo pensando perché da Berlusconi. Casa San Martino 31 o Bold potrebbe essere la nuova testimonial. E ci ha fatto, ci ha tenuto, scusate, nella sua magnanimità e nella sua umiltà, ci ha tenuto a farci sapere che sta cercando un appartamento al mare adesso, no? Perché l'immobiliarista che vive del terzo settore con pochi soldi nelle mani, lui che non ha figli né animali, quindi cioè in questo caso è terreno, cioè non ha nessuna spesa,
1: esatto,
3: perché non ha né un animale domestico che può costruire né un figlio che può insomma fare investimento, quindi ha una capacità di spesa incredibile.
1: Tra l'altro, non ci ha aggiornato sullo zainetto,
3: scusa, sì, esatto, però posso dire al sindaco di San Giorgio, fate pagare tutto Guzzetti, cioè lui non ha né cani né animali né bambini, secondo me la tassa la dovrebbe pagare lui, perché è quello l'archetipo della persona da far pagare in maniera...
1: Sì, facciamo pagare gli ex sindaci scrittori di libri che...
3: Esatto.
2: Che hanno scritto un libro con la parola due.
3: Con la parola si fa in due, sì, ma anche quello è supereroi senza superpoteri, sì, sì, o 4.932,7 periodico. Mettere un po' di musica, va, che così poi facciamo il resto del blocco.
2: Antonio, poi
3: cosa dici?

0: quando vuoi, vai quando vuoi. Allora, Viviana, sei entrata in trasmissione a gamba tesa. Ci devi dare una notizia molto importante.
1: No, a gamba tesa, sto piccando perché ho
0: ancora male alla tua
1: No.
0: Ah, perché ha la morsicatura, come si dice in gergo tecnico. Sì. Allora, cosa ci devi dire, annunciare oggi?
1: Allora, oggi giornata di grande soddisfazione. Stamattina alle 9 del mattino
0: stamattina alle 9 del mattino, perché stamattina alle 9 di sera
1: sono le 11 di sera, sono stanca. Perché mi sono svegliata presto perché appunto ho preso la patente.
0: Wow, ha passato l'esame pratico ed è una neopatentata
1: finalmente. E poi è uscita la pagella, l'ultima pagella della mia carriera scolastica praticamente, e è andata molto bene, sono contenta. Mancano 9 giorni che inizio la prima prova, quindi la maturità si avvicina.
0: Allora, spieghiamo per chi ormai è un po' fuori dal giro, che rispetto alla maturità che abbiamo fatto noi, che è molto diversa,
1: da noi sono in centesimi.
0: Da tanti anni sono in centesimi, ma si arriva a qualificarsi per la maturità con un punteggio.
1: Allora, questo punteggio dalla terza superiore a fine anno, con la pagella si ricevono dei crediti che variano in base al voto che si prende.
0: Alla media che è a fine dell'anno.
1: E il massimo, il punteggio totale che si può fare per entrare alla maturità è 40.
0: Quindi ogni anno si può prendere al massimo 20 punti.
1: No, scusami,
0: 40 punti in totale.
1: Allora,
0: 40 punti in totale.
1: In quinta.
0: No, in tutti gli altri.
1: No.
0: Com'è che funziona?
1: Praticamente, tipo, per il terzo anno c'è un massimo di 13 punti. Okay. Per il secondo anno, non mi ricordo, forse 14. E per il quinto, 15. Adesso so che i calcoli sono sbagliati, ma non me li ricordo perché, sinceramente.
0: Il totale deve fare?
1: 40.
0: 40.
1: E quindi?
0: 13 più 7.
1: Sì, no, ho sbagliato.
0: 40.
1: Lo so.
0: E devi fare la maturità.
1: Anch'io.
0: No, allora basta, non ho ascoltato.
1: No, ma perché non mi ricordo. Vabbè, e fatto sta che poi si entra con 40, si fanno la prima e la seconda prova, che massimo hanno come punteggio massimo 20 punti ciascuna, quindi si può arrivare a 80 per entrare con i punti massimi all'orale, e poi all'orale si può prendere il 20 punti, anche lì il punteggio massimo è 20 punti, e uscire con 100, c'è anche la lode,
0: il bacio accademico,
1: un calcio in culo, direi. La lode, però quest'anno è cambiata la maturità, perché Vallitara ci ha fatto una bella sorpresa, un bel pacco regalo, che forse non è proprio una bella sorpresa.
0: Della polemica, ragazzi.
1: Certo.
0: Polemica politica.
1: È che adesso, gli anni prima era che quando si avevano 5 punti bonus, indipendentemente dal punteggio che si raggiungeva all'orale, se anche uno arrivava a 80 poteva arrivare a 85. Quest'anno bisogna arrivare per forza a 97 e si hanno solo 3 punti bonus per arrivare al 100.
0: Cioè, i punti bonus valgono solo per arrivare al 100.
1: Per arrivare al 100. Ok. E poi
0: 97, 98 sono meno di 3 o 99.
1: Da quest'anno noi non abbiamo più il documento, che all'inizio all'orale si arrivava, si salutavano tutti i commissari, che erano molti di più, ma quest'anno sono dimezzati.
0: Ci sono anche meno docenti proprio dal punto di vista fisico.
1: E il presidente consegnava una busta allo studente, che apriva e dentro poteva trovare immagine, un testo scritto, una citazione, tutto di più, e da lì lo studente faceva i collegamenti. Ok, per tutte le materie. Perfetto. Quest'anno non c'è il documento.
0: Non c'è il quizzone?
1: Ma noi abbiamo il nostro documento personale, che è la nostra presentazione, alternanza scuola-lavoro.
0: Argomento a piacere, in pratica.
1: Praticamente sì, devi motivare, cioè devi scegliere un'esperienza che ti abbia formato, secondo me, in particolare.
0: Lei parlerà tutto di suo padre.
1: No, io dell'impresa formativa simulata parlerò, quindi della nostra azienda che abbiamo creato. e poi da lì i professori fanno i collegamenti, ma è richiesto anche allo studente di fare collegamenti, quindi non cambia niente. Quindi, non c'è solo un'immagine.
0: Quindi possiamo portarti un cellulare e il microfono e ci farai un collegamento in diretta dalla maturità.
1: No, poi durante l'esame si possono portare tipo massimo 5 persone e ovviamente non sarà mio padre una di queste persone.
0: Perché io sarò in commissione.
1: No, non è in commissione.
0: Sono in commissione a giudicare
1: mia figlia. Ci sono i miei amichetti dentro. Okay.
0: Quindi tra 9 giorni inizia
1: italiano.
0: Gli iscritti e poi si estrae una lettera.
1: Finita la seconda prova si estrae la lettera
0: anche da noi si estraeva una lettera
1: la classe che inizierà
0: esatto, perché poi si iniziava anche per i vari indirizzi che ci sono all'interno delle varie cose. Quindi ragazzi, in bocca al lupo, c'è questa generazione 2007 che
1: 2007-2008 anche da noi,
0: perché ci sono i 4 anni fanno 4 anni, quindi ci sono queste...
1: e 2006, perché ragazzi anche qualcuno bocciato c'è,
0: però diciamo che questa è quando si fanno gli anni di diploma, si fa l'anno, in realtà questo è l'anno del 2026, poi tutti quelli che ci arrivano, c'è anche gente che ha anche 4-5 anni in più fatti a scuola perché insomma gli piaceva tanto.
1: Buona fortuna, che
0: bocca al lupo a tutti gli studenti,
1: spero che tutti...
0: raccontate. E Viviana però aveva una domanda sulla patente che voleva fare al nostro Andreino, non c'è Gigino perché penso che la patente che ha preso lui c'era ancora le ruote di
1: Elisa, mi sa che la patente se
0: Fliston di una
1: se
0: volta.
1: Continua così
0: potrebbe rischiare.
1: Visto guidare, bravo Gigino.
0: No, ma anche uno che insomma sta attento, se ha bevuto qualcosa in più, di non fare il pozzolo del non vuol dire ubriaco,
2: assolutamente no.
0: Lei vuol dire che ubriaco?
2: Assolutamente no, ma allora, poi i limiti sono formali.
0: Limiti.
1: Allora, quanti anni fa l'avete presa?
0: L'hai fatta subito a 18 anni, te la patente, Andrea. Ok.
3: Tra l'altro io mi sono iscritto, anzi
2: ho cominciato a scuola guida, allora io sono di dicembre.
1: Ok.
2: E ho cominciato invece a frequentare la scuola guida prima
0: quindi anche tu eri più giovane di tutta la compagnia della scuola.
2: Sì. In modo da fare l'esame orale, appena compiuto 18 anni, cioè arrivare già preparato.
1: Giusto, fatelo, non fate come me.
2: E poi ho fatto, quindi praticamente la patente io l'ho presa nel marzo. Perché poi dopo
1: di 10 anni fa vero?
0: 10 anni fa sì, era giovanissimo,
2: era l'81,
0: ecco. Era l'81, pensa che quando ha preso la patente il buon Andrea, tra l'altro le regole erano diverse, lui può guidare tutti i tipi di moto senza limiti, perché una
2: mentre
0: volta
2: credo che Gigi Volpi addirittura
0: posso guidare il camion
2: credo, ecco. Perché
0: è ancora precedente
2: perché
0: la sua.
2: C'era mio papà che poverino, lui aveva quella patente lì, però lui aveva paura a guidare la macchina, perché non so cosa gli era capitato, cioè lui ha sempre guidato la moto, però teoricamente lui poteva guidare anche i camion, cioè la sua patente, mentre io posso guidare tutte le moto senza problemi.
0: Perché è cambiato il sistema, fate conto, a seconda di quando voi avete preso la patente, potete guidare certi tipi di, per esempio chi ha preso la patente prima degli anni 70, poteva guidare tutti i modelli di moto, poi dal 71 in avanti, mi sembra 71, sì, è cambiata la normativa e quindi chi prendeva la patente, perché si diceva se tu prendi la B tutte quelle inferiori le puoi fare, quindi tutte le A, la patente è la classe A, poi è cambiata la legge, è venuto fuori che chi prendeva la patente classe A può guidare sulla B, può guidare solo fino ai 125 centimetri cubici, quindi non più qualsiasi patente, quella che c'è bisogno della patente più grande, e quindi queste cose qua cambiano a seconda dell'età, che poi magari c'è gente che ha la patente della moto ma neanche messo un piede su una moto, perché ovviamente era una cosa più. Io invece l'ho presa nel 1999 1991 la patente, ai miei 18 anni. Fai conto che io la patente l'ho presa il 4 maggio del 91, maggio, una data importante visto che sei nata anche tu a maggio. Mi ricordo che alla fine, mi ricordo molto di più l'esame scritto che l'esame orale, non mi ricordo la pratica effettivamente cosa ho fatto durante l'esame di pratica per le guide, non mi ricordo neanche le guide sinceramente, non ho memoria delle guide che facevo con l'istruttore, quello l'ho dimenticato. Mi ricordo invece tante schede che facevo, mi ricordo in particolare che
1: le vostre erano cartacee,
0: sì, no, ma poi c'era il librone delle schede che facevi, e mi ricordo che io avevo fatto zero errori perché per una fortuna, un caso, la casualità, quello che vuoi, l'ultima scheda che avevo fatto prima di entrare a fare l'esame scritto era la scheda che ho trovato a farla. Quindi,
1: era vero o falso sempre?
0: Erano multiple choice, erano tutte a scheda a risposta multipla.
1: No, da noi è vero o falso. E
0: da noi è risposta multipla.
2: E la cosa che a me è sempre irritato, e mi è irritato anche dopo, e anche quando adesso, anche sul lavoro, ogni tanto mi fanno fare i test di verifica.
0: Sì.
2: Ecco, sono le domande trabocchetto, c'è la doppia negazione. Quelle cose mi hanno sempre irritato, però vabbè, l'ho sfangata, superato
0: al prima.
2: Poi se volete vi racconto un altro aneddoto che secondo me, allora, lì era l'81, io subito dopo poi sono partito per il militare, perché così mi sono arruolato nei carabinieri, ho fatto l'anno di militare, e mi ricordo che più di uno ha fatto la patente siccome servivano autisti,
0: faceva la patente militare.
2: Faceva la patente militare ed era la, e in quel caso lì aveva direttamente la C. E addirittura qualcuno la D pubblica, cioè per guidare i pullman.
0: Certo.
2: Perché,
0: tu facevi
2: non costava come adesso, ma costava anche allora fare la patente. Invece quelli riuscivano a sfangare questa cosa qui con praticamente senza fare l'esame di...
0: Allora, era tutto interno. Ho fatto anch'io il tempo a fare il militare, a vedere quelli che facevano nell'ufficio mobilità, quelli che andavano poi a fare gli autisti, gli autieri.
1: Sì.
0: Tra l'altro la CM è il mezzo di trasporto delle truppe, era questo camion che dietro aveva questo telo con le panchine dove si mettevano i militari col fucile e venivano trasportati nei campi oppure a fare i poligoni, eccetera eccetera. Per avviare ai tempi questi ACM non avevi una chiave ma avevi un chiodo, il famoso, che si attaccava al portachiavi dove tu avevi le chiavi dell'armadietto, avevi questo chiodo. Perché un chiodo e non la chiave? Perché doveva essere in grado di partire sempre. Quindi se anche tu perdevi il chiodo, cioè ne trovavi un altro, lo mettevi dentro e partiva.
1: Cioè era un passepartout.
0: Era un metodo perché non si rompeva, era sostituibile, lo potevi sempre trovare perché bastava un chiodo che avesse la dimensione di quel chiodo e partiva la CM. Okay. Perché in guerra può succedere di tutto. Ok. I ragazzi, quelli che magari erano un po' senz'artene parte, che facevano gli hotel, facevano sia la CM che i pullman, perché guidavano anche i pullman dei soldati che andavano in giro. E si faceva, ma tanti di questi, chi faceva marina prendeva la patente nautica. Io ho un amico che ha la patente nautica per guidare le navi da crociera, perché poi non facevi solo quella entro le 3 miglia, facevi quella dopo le 3 miglia, quella per i traghetti e quella perché erano tutte cose che una volta che imparavi tornavi nella vita civile e potevano essere utilizzati con una unica prescrizione. Mentre la patente, se la facevi da civile, aveva una durata, la patente militare scadeva prima, cioè era da rinnovare ogni 3 anni. Non era più breve il periodo di validità, perché dicevano ovviamente, fammi vedere, che insomma non è che è stata proprio una roba fatta all'acqua di rose. E quindi tanti ragazzi hanno imparato un mestiere, magari poi anche guidare autoarticolati, camion, le linee, e facevano questa scuola in modo di imparare di impiegare quell'anno e passa di militare, chi l'ha fatto i 12 mesi, chi i 14, chi i 18,
1: quello ti aiuta,
0: almeno,
1: cioè,
0: per dire vabbè, vado a casa, poi qualcosa,
1: no, almeno sanno, cioè non gli capita come oggi a me.
0: Un sacco di amici che hanno la patente piena di abilità, anche perché c'erano alcuni addirittura, soprattutto quelli che erano del genio pontiere e quant'altro, che utilizzavano anche la certificazione per le macchine in movimento terra, quindi le gru piuttosto che gli escavatori, piuttosto che i bulldozer, piuttosto che quei gettaponti, che erano comunque macchine, macchinari che poi venivano utilizzate anche in edilizia. E quindi poi è uno che andava, soprattutto magari quelli che lavoravano in Veneto piuttosto che in altre zone dove era.
2: Tra l'altro mi sei sbloccato, avevamo, forse ce l'hai ancora anche tu, si metteva il bollino sulla patente tutti gli anni, no?
0: sì c'era il bollino,
2: c'era cartacea,
0: c'era un 60.000 euro di bollo che dovevi mettere ogni anno, lire di bollo che dovevi mettere ogni anno, e se no la patente non era valida, cioè nel senso la validità della patente era il fatto che avevi il retro con diverse pagine che a un certo punto cominciava a venire. Tra l'altro io ho ancora la patente cartacea, ma completa, non strappata, cioè quando ho fatto, sono passato la patente in carta, la mia patente cartacea in macchina, tra l'altro
2: ho in mente la fotografia imbarazzante,
0: e ce l'ho, e una volta era questo foglio che tra l'altro doveva durarti, ti durava una vita perché continuavano a rinnovartelo ogni 10 anni. A un certo punto c'era la tua foto di 18 anni, tu ne avevi 80 e dicevi
1: come sarà male. Così come per me,
0: dura 10 anni, sì, però poi te la rifanno da zero, non la rinnovano, quella ti rimettono una foto nuova,
1: quella
0: la rinnovava, ti mettevano un bollino e diceva vale altri 10,
1: però
0: vale
1: per 10 anni ci avrò quella foto che ho il sopracciglio più alto.
0: Vedevi la patente della mamma, una volta aveva la foto in bianco e nero, tante patenti era la foto in bianco e nero,
2: perché sembrava un bambino dell'asilo, sembrava,
0: certo, poi magari chi aveva i capelli lunghi, la barba lunga, roba del genere, perché
2: allora avevo la riga da
1: pane, ecco.
0: Ma anch'io c'avevo dei capelli, poi vi farò vedere, c'era una faccia che tu lo guardi, sembra Igor quando era magro, c'è la stessa faccia scavata, perché a 18 anni era, i maschi sono tutti magri, a 18 anni eravamo tutti scavati e magri.
2: Ma proprio visto che mi prendono tutti in giro giustamente per la mia
1: non posso averla questa patente,
2: mi fai entrare le cagnoline, vabbè. Ok, adesso vi faccio vedere, no, che voi non ci crederete mai, ma io ho avuto un passato magro, più che magro.
0: Ma tutti noi abbiamo avuto un passato magro, soprattutto gli uomini hanno una fase dell'età dove pesano almeno 20 kg in meno di quello che sono oggi. Perché? Perché è normale, è proprio che cambia la fisiologia umana, il testosterone o quant'altro. Cioè, guarda che atleta!
1: Che uomo.
0: Vedete, io lo sto vedendo con un costumino che non lascia spazio a nessuna immaginazione.
2: Ragazzi,
0: quando
2: i pischelli della tua età che girano per casa mia gli dicono qualcosa, io mostro,
1: fai bene.
2: Mostro,
0: tiri fuori il jolly,
2: mostro, ma cioè, ragazzi, perché
0: fai bene,
2: non vedete mai, ma un passato magro ce l'ho.
0: Beh, certo, ma soprattutto gli dici tu, però tu puoi dire ho avuto un passato con i capelli, è un presente, perché in tanti anche dei suoi compagni hanno una
1: hanno già prenotato il viaggio in Turchia.
2: Adesso c'è, poi c'è questo bebè.
1: Allora,
2: ai nostri tempi non c'era questa scappatoia.
1: Turchia, Albania, cioè se.
0: Ma adesso si mettono anche questi tupè fatti in un determinato modo.
1: A me fa morire la gente che fa il video alla partenza in Turchia, tutti normali, poi in quar al ritorno e si vedono tutti senza capelli, tutti lo zio, senza capelli.
0: Che è impressionante se la vedi allora.
1: Senza capelli e tutto, e con tutto il trapianto, ma ormai è quasi una moda quello, perché tanto in Turchia e in Albania ovviamente costa molto meno rispetto qua in Italia.
0: Cioè, ragazzi, c'è l'ente promozione turismo della Turchia che ha sponsorizzato Viviana, che sta
1: ma intendo che comunque io dico che è una scemata.
2: C'è un signore allo stadio davanti, che è tre file davanti a me,
0: sì.
2: Io gli vedo sempre la
1: diciamo
2: così. E Silvio. Sono sempre quelli.
0: C'è anche Silvio era stato magro, ragazzi. Anche Silvio era stato magro.
2: E comunque a un certo punto gli è spuntata una chioma fluente.
0: Così, che tu hai detto, non vedo più niente.
1: Sì.
0: Cos'è sta roba?
1: Che poi io mi dico, se vanno a fare il trapianto, pensando secondo me a un certo punto che crescano, cioè così, invece c'è tutto poi un dolore, ragazzi, cioè, ma fa, allora, pure
0: innanzitutto
1: un po' schifo.
0: Parliamo del trapianto, visto che parliamo di gossip. L'autotrapianto ti tolgono i capelli, sì, da questa parte della nuca per impiantarteli qua. Naturalmente te li tolgono e te li mettono in modo tale che ci sia una certa ripopolazione dei bulbi. E quindi comunque hai due ferite, no? Una qua che, sì, poi ti, cosa fanno? Ti tolgono e poi te la ricucciano, sì, per, sì, far vedere il buco, perché sennò rimane il buco. Quindi te la tolgono e poi ti ristringono. Quindi, sì, pensate come tira la pelle dietro perché hai questa cosa.
1: Ma il problema
0: è che...
1: Esatto,
0: puoi avere crisi di rigetto.
1: No, ma esatto.
0: Potrebbero anche,
1: ma
0: non essere...
1: Il problema è che... Cioè, noi come società abbiamo normalizzato queste cose, quindi, cioè, anzi, ormai è quasi un complimento dire: ah sì, sto andando a fare il trapianto, quando in realtà io...
0: Ognuno, allora io credo che, come tutte le cose, ognuno deve trovare il modo di stare bene con se stesso.
1: Esatto, poi, per quello va bene.
0: Hai, non ce li hai, li vuoi avere, non li vuoi avere, fai quello che è. Attenzione, perché qualsiasi scelta tu fai, comunque oggi, perché il problema è: ti fai il trapianto a 50 anni è un conto, te lo fai a 20, li perderai uguale, sì, quei, sì, capelli a 40. Perché?
2: Sì.
0: Perché la tua tendenza,
2: sì, sì,
0: no, ad avere, beh, l'alopecia, comunque quei capelli che hai rimesso non dureranno 50 anni, perché hai già una genetica che ti porta,
1: beh,
0: a,
1: ma
0: avere,
1: a me fa impazzire,
0: problema,
1: ad esempio.
0: Quindi, occhio, perché poi finiscono anche quelli dove andarli a prendere.
1: Ma
0: poi,
1: oltre al trapianto, a me fanno impazzire adesso la chirurgia plastica, il botox, le ragazze di 18 anni, 19, che per cambiarsi vanno a rifarsi le labbra, dopo due anni vanno già a sciogliersi tutto quello che hanno dentro, perché sono,
0: beh,
1: una cosa inguardabile.
0: È, ma, allora, per, il problema è che noi abbiamo dei parametri di bellezza, secondo,
1: sì,
0: me, che sono veramente
1: troppo
0: distorti.
1: Alti.
0: Abbiamo una logica che usiamo questi social, che sono pieni di filtri,
2: sì,
0: dove noi guardiamo e diciamo: però non sono male. Poi guardiamo allo specchio, quando nella normalità non del filtro, e non ci troviamo così,
2: no,
0: belli.
2: Certo,
0: e quindi questa cosa qua, secondo me, per, soprattutto siamo molto giudicati per l'aspetto, sì, fisico, prima ancora per le nostre, che per le nostre capacità, e oggi c'è un enorme bisogno, me lo direi tu, poi Viviana vorrebbe studiare psicologia infantile, quindi da questo punto, sotto questo punto, ci insegnerà poi lei quelle che sono le dinamiche e pensieri psicologici. Abbiamo un grande bisogno di essere accettati in un modo o l'altro, quindi vogliamo essere accettati.
2: Ma perché tatuaggi, tanto per aprire un po' il discorso.
0: Sì, cioè, sì, io riputo
2: adesso se ne vedono tanti in via di cancellazione.
1: Sì, tanti
2: terribili.
1: Fanno il laser, perché tanto, cioè, ormai è la scusa, ma sì, tanto io lo faccio, se poi non mi piace c'è il laser. Una volta non c'era, te lo tenevi.
0: Allora,
1: però
0: ci sono tanti tatuaggi total black, per esempio, molto pesanti, che vengono fatti, o chi purtroppo in questo momento, il problema secondo me non è il tatuaggio, è che siamo arrivati a sdoganare il tatuaggio in faccia, che secondo me siamo a un livello che va oltre il,
1: sì,
0: fatto della, c'è, cioè, per esempio un ragazzo che parla che lui se li cancellerebbe tutti potendo, i tatuaggi che ha, che lui li ha fatti come una sorta di armatura perché voleva mascherare le sue insicurezze, ma oggi sono diventati una parte ingombrante, dice: io non li vorrei avere,
2: cioè, la conduttrice.
0: Poi lui dice: io purtroppo, la sfiga è che la mia pelle non può subire il laser, quindi non posso neanche cancellarli.
2: Stesso
0: che
2: discorso che fa la conduttrice, la Emma Stoccolma,
0: sì, che ha detto, detto tanti di quelli che si è fatti, si è
1: questo
0: pentita amaramente.
1: Attore comico statunitense americano Pete Davidson, che lui era tutto il petto, ok, adesso lui se li sta cancellando tutti perché si è pentito, solo che comunque noi siamo in una società dove noi vogliamo far parte del branco, quindi noi vogliamo essere accettati, ma è sopravvivenza, non è che è,
0: no,
1: tutto,
0: no,
1: cioè, nel
0: allora
1: senso...
0: è anche vero che una volta faticavi tanto per avere i soldi per farti un tatuaggio, oggi è diventato anche molto più facile perché sia i costi si sono abbassati, ma
1: no,
0: poi la gente spende un sacco di soldi buttandoli via,
1: ecco, sì,
0: perché
1: ecco, sì,
0: in realtà una volta per arrivare a fare un tatuaggio, poi noi appartenevamo ancora a quella generazione in cui se ti tatuavi o avevi delle storiacce,
1: sì,
0: o dire un marinaio, allora i marinai li hanno sempre avuti, o qualche giorno di galera te li rifà. fatto.
1: Beh, come...
0: era un poco di buono con un tatuaggio.
1: È come in Giappone, che tu non puoi andare in giro mostrando i tatuaggi, perché sennò pensano che tu faccia parte della mafia o comunque di organizzazioni.
0: Sì, perché lì c'è un altro tipo di cultura. Certo. C'è anche la cultura oggi molto del fare che non puoi mostrare il tatuaggio, sì, nel senso che viene fatto, ma per esempio un giapponese non può tatuarsi in faccia. Mm-mm. Si tatua non le mani, perché deve essere i polsi in su, il collo deve essere libero perché se ha la maglietta non si deve vedere.
1: Per questo, ragazzi, fateli nascosti.
0: Allora, i tatuaggi, secondo me, no, pensateci bene, il tatuaggio, sì, è una scelta che tra l'altro in alcune zone, per esempio, questa è una problematica che ho imparato durante la gestazione di tua mamma, se le ragazze hanno l'abitudine di farsi tatuaggi nella zona della schiena, della bassa schiena, poi dove c'è il
1: perché
0: coccige,
1: mamma ha un tatuaggio?
0: No, okay, perché ti chiedevano se avevi il tatuaggio, perché se l'avessi avuto in quella zona non puoi fare l'epidurale.
1: Ah,
0: per
1: sì,
0: una
1: è vero,
0: questione di infezione, ovviamente. Perché cos'è il tatuaggio? È un inchiostro che si mette nella pelle e non viene assorbito. Però se io mi metto un agolo, viene portato dentro e quindi è pericoloso.
1: Per
0: una volta non si poteva fare la risonanza magnetica con i tatuaggi, perché avendo delle basi metalliche all'interno degli inchiostri,
2: sì, sì, ma neanche donare sangue,
0: venivano strappati. Cioè, occhio! Perché anche per esempio la donazione del sangue per l'epatite, perché il rischio di epatite C, da epatite B, epatite C, insomma, quindi è una scelta. E anche, sì, la posizionamento non è, è una cosa sciocca da non fare.
1: Pensateci
0: con attenzione.
1: Bene,
0: pensateci poi se per adesso noi, allora, noi in questa trasmissione siamo perché qualsiasi scelta deve essere consapevole.
1: Esatto.
0: Una volta che è consapevole, che si sanno quali sono i rischi, quali sono le opportunità, cose le positive, quelle che possono essere negative, poi uno ovviamente grande, adulti, vaccinati.
2: Quando eravamo bambini c'erano quelli delle cicche,
1: sì,
0: i trasferelli,
1: no, quelli dei...
0: ma ci sono adesso si sono evoluti,
1: sì,
0: c'è una,
1: tu non me l'avevi comprato,
0: io c'è una, ci sono diverse aziende, la più famosa, una delle più famose è tedesca, si
1: Ink
0: chiama
1: Master, qualcosa
0: che sono questi inchiostri temporanei che vengono messi, hanno, si possono anche lavare sotto la doccia, ti durano un mese. Beh, più dell'Elnero, perché hai fatto,
1: no,
0: benissimo, che fai fatica.
1: Io qua.
0: Esatto, beh, fai fatica
1: settimana
0: a distinguerli dal normale. Ecco, sì, un consiglio che vi do è provateli. Provate,
1: sì,
0: queste cose, costano poche,
1: io ho fatto così,
0: poche decine di euro, ce ne sono di diverse grandezze e tipi. Provate, guardate, vedete se la cosa.
1: Ma anche con l'enne, fidatevi, è stra divertente farsi l'enne.
0: Viviana ha una compagna che disegna,
1: sì,
0: benissimo e che ha fatto delle cose con l'enne meravigliose.
1: Sul braccio, insomma, adesso ce le abbiamo tutte qua dopo Marina di Massa.
0: Sì, perché sennò cosa hai fatto Marina di Massa?
1: Vabbè, io sono partita con la scuola senza telefono per 3 giorni e ho fatto.
0: Giustamente, perché l'hanno fatto portare così, perché
1: faccio
0: socializzare, hanno fatto giochi, ha fatto il prom.
1: Il prom, il ballo di fine anno, cioè, che poi non è stato proprio ballo perché ci sono stati dei giochi, delle attività nel mezzo, però comunque sì, e quindi eravamo al mare, sole, così la nostra compagna ha preso l'enne e ha iniziato a farcelo tutte, eravamo piene, una cosa assurda, però è molto divertente. Cioè.
0: È molto bello. Allora, settimana prossima non ci sarà Guzzetti, quindi avremo degli ospiti, perché porterò un caro amico, Roberto Della Casa, uno dei primi giocatori di padel che ci sono stati nella nostra provincia.
1: Robby.
0: Avremo magari il wrestler famoso, perché
2: non
0: secondo
2: so,
0: me
2: devo
0: magari faremo un intervento telefonico,
2: sì,
0: invitandolo poi qua, esatto,
2: sì, sì,
0: visto,
2: sì,
0: che così magari è più comodo, e ci faremo raccontare qualche aneddoto, soprattutto magari quello più che ricorda più il primo,
1: esatto,
0: incontro che ha fatto, che secondo me sarà stato assolutamente emozionante. Salutiamo Gigino Volpino, speriamo di averlo prima.
1: Salutiamo
0: poi
1: la Chiaretta,
0: ti abbracciamo tanto, poi ti manderemo questo,
1: bene,
0: ti vogliamo tanto bene, aspettiamo magari di chiudere questa stagione avendo la fortuna di averti ancora
2: questa
0: una volta,
2: casa
0: insieme
2: aspetta
0: a te,
2: esatto,
0: aspetta a te, ti aspettiamo anche
1: Saron,
0: non solo questo, più che Saron è casa. Grazie ad Andrea che come solito ci sopporta fino alla fine, grazie a voi che ci
1: ma
0: avete seguito,
1: ma non hai ringraziato Guzzetti in tutto il gioco,
0: io non lo ringrazio neanche col cazzo che ringraziano Guzzetti.
1: Vabbè, grazie Guzzetti,
0: dovrebbe ringraziare lui noi. Ragazzi, a settimana prossima.
1: Ciao.
2: Ciao. Ciao.

Salirò sul battello e la friggerò. E i suoi lunghi capelli

con i piedi fuori serie, c'ho un motore con le ali. Sulla spiaggia fino al mare, spacco il tempo per filmare. Vado, torno, su e giù per tutto il giorno. Dentro, fuori, entro ed esco dal mio mondo. TikTok.

E c'hai 20 anni, ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.

0: faccia stanca.
1: Prova a girare il mio cuscino, è una scusa per venirti più vicino. Prova a svegliarti con un

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Siamo quello che siamo, niente di più, niente di meno. Padri e figli di un tempo sbiadito, intravisto dal treno. Eravamo sempre in cammino, noi che volevamo andare lontano.